capire come dobbiamo stare in una relazione. Ma il verbo che ci guiderà oggi, o almeno per questa mattina, sarà il verbo ascoltare. Allora, se ieri era il verbo vedere, noi vorremmo vedere il volto di Cristo nel fratello, ma abbiamo detto che noi non riusciamo a vedere il volto di Cristo nel fratello, ma è la nostra fede che ci dice che lì c'è Cristo, c'è realmente presente il suo volto. Non lo vediamo, ma sappiamo che c'è. Ma questo volto non è un volto muto, cioè la presenza di Cristo non è una presenza muta, non è solo presenza, è una presenza che parla a ciascuno di noi. Cristo ci parla, e quando Cristo parla produce libertà nella nostra vita. Vi farò conoscere la verità, dice nel Vangelo di Giovanni, e la verità vi farà liberi. Allora, questa è una cosa molto importante che dicevamo anche nello scorso corso di esercizi spirituali che abbiamo vissuto insieme, e cioè che la grande differenza tra la parola di Gesù e qualsiasi altra parola sta nel fatto che la parola di Gesù è una parola liberante. Tu ti accorgi che è Cristo perché quando c'è Lui aumenta in maniera esponenziale la nostra libertà. La nostra libertà dal peccato, la nostra libertà rispetto ai nostri pensieri, alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, alle nostre ferite. Non che Cristo le faccia scomparire, ma fa aumentare la nostra libertà nei confronti di tutte le cose che sono presenti dentro la nostra vita. Questo è un elemento importantissimo, cioè noi ci accorgiamo che Lui dà la libertà che produce. Il male invece che cosa fa? Il male restringe la libertà, opprime la nostra libertà, e lo fa attraverso quel grande e pericoloso strumento che è il giudizio. Non a caso il libro dell'Apocalisse, quando deve riferirsi al male, lo chiama l'accusatore. L'accusatore. Perché l'accusatore è pericoloso? Perché ci dice la verità, ma ce la dice non per liberarci, ma per intrappolarci in un giudizio. Ora, qui il problema non è più se è vero o non è vero. Qui il problema è sapere chi ci dice la verità. Se la verità ce la dice Cristo, questa verità porta libertà. Se ce la dice l'accusatore, questa verità invece ci porta oppressione e schiavitù, che si manifesta attraverso che cosa? Attraverso l'angoscia, il senso di colpa, la tristezza, un senso di oppressione interiore. Ma la cosa difficile è non riuscire a capire la differenza, perché fondamentalmente a volte il male non ha bisogno di raccontarci cose non vere, ci racconta cose vere, ma ce lo dice nel suo modo, cioè in modo di giudizio. E noi, dicevamo l'anno scorso, abbiamo bisogno interiormente di riconoscere chi è che ci sta parlando. Ora, qualcosa di simile dobbiamo portarlo nella nostra meditazione di questa mattina. Perché ascoltiamo Cristo? Perché Cristo fa aumentare la nostra libertà. E attraverso che cosa Cristo fa aumentare la nostra libertà? Perché ci dice le cose del Padre. Ci racconta l'amore del Padre. Sapete qual è il termine teologico attraverso cui noi chiamiamo la parola di Cristo come parola liberatrice? Il termine teologico è volontà di Dio. Cristo ci dice la volontà di Dio. Cristo ci dice la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? La nostra felicità, la nostra liberazione, la nostra realizzazione. Ecco perché noi passiamo tutta la vita cercando la volontà di Dio. Non soltanto cercandola, ma cercando di fare la volontà di Dio. È la cosa che dovrebbe accompagnarci durante tutte le nostre giornate. Ad esempio, se quello che stiamo facendo è sì o no volontà di Dio.
se quello che stiamo scegliendo è sì o no volontà di Dio. Se l'atteggiamento che sto avendo davanti a me stesso, davanti ai fratelli, è sì o no volontà di Dio. Un cristiano capisce che l'unica posizione autorizzata nella vita è quella della volontà di Dio. Se tu sai che quella è la volontà di Dio, allora va bene anche trovarsi al centro dell'inferno, se è volontà sua. Se è volontà sua, siamo disposti a qualunque cosa, se è volontà sua. È un po' questo drammatico ma bellissimo dialogo che Gesù ha con il Padre durante il Getsemani, nell'agonia del Getsemani. Se è possibile, allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Ecco, questa è una relazione sana, che noi definiamo una relazione profondamente e compiutamente spirituale. Perché Gesù non confida in se stesso, confida nel Padre. Dice: tu sai meglio di me che cosa è buono anche per me, facciamo come dici tu, non come dico io. Qui c'è un gesto di libertà profonda di Gesù, perché Gesù non vuole convincere il Padre della sua posizione, è lui che vuole convertirsi alla posizione del Padre. Ora, voi immaginate che lo stesso rapporto che Gesù vive col Padre, noi lo viviamo con Gesù. Il rapporto della Trinità per noi si costruisce in questo modo: il Figlio ha una relazione così con il Padre e dice: così come io e te ci amiamo, io amo loro e ho chiesto a loro di amare me. Quindi quando ci rapportiamo a Cristo, noi costantemente dovremmo metterci nella stessa posizione con cui Cristo si mette in rapporto al Padre, dirgli quello che noi pensiamo, raccontare a lui qual è la nostra posizione, ma concludere sempre la nostra preghiera dicendo: ma come vuoi tu e non come voglio io. E questo non in termini proprio di sacrificio, cioè dicendo: vabbè, sacrifico la mia idea, sacrifico la mia posizione. No, non è la nostra una posizione di sacrificio, è una posizione di fiducia. È la fiducia di chi sa che Cristo ha una visione molto più ampia, molto più grande della nostra visione, e che nella visione di Cristo ovviamente è raccolta anche la nostra posizione. Che cos'è invece che ci fa vivere tanto spesso con il malessere, con la rabbia, con il dolore che marcisce dentro? La delusione del fatto che Cristo non si convince della nostra posizione, che non si convince delle nostre idee, che non riusciamo a tirarlo dalla parte delle nostre preghiere. Cioè, noi non ci arrendiamo che a volte le nostre preghiere rimangono inascoltate. Senza rendercene conto, noi preghiamo chiedendo che Cristo si converta a noi. E siamo disposti a tutto pur di convincerlo. Non ci accorgiamo che la vita spirituale è il contrario, è smettere di voler convincere Cristo, di voler convertire Cristo e di lasciarci invece convertire da Lui. Se le nostre preghiere finissero sempre con quest'atto di affidamento, come vuoi tu e non come voglio io, noi finiremmo la preghiera sempre con un profondo senso di pace, perché è liberante poter dire: ma tanto tu sai meglio di me che cosa è buono per me. Questa preghiera a volte noi la facciamo intellettualmente, lo facciamo con la testa, con i ragionamenti, ma non la facciamo con il cuore. Con il cuore speriamo sempre che il Signore allontani da noi il calice che ci abbiamo davanti. E con il cuore c'è sempre questa remota speranza che alla fine faccia come diciamo noi. Come vuoi tu e non come voglio io. Allora, vedete, perché abbiamo bisogno di ascoltare Cristo? Perché la parola di Cristo è una parola che ci libera. Ci libera dal peccato, ci libera da noi stessi, ci libera dai condizionamenti, ci libera dalla colpa. Noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Cristo perché nella parola di Cristo c'è la volontà del Padre, c'è la volontà di Dio. E noi sappiamo che nella volontà di Dio c'è la nostra gioia, c'è la nostra felicità. Voi avete in questi mesi
un esempio molto plastico, molto concreto per capire quello che vi sto dicendo, perché avete in mezzo a voi Jean-Paul, questo bambino. Voi volete bene a questo bambino, amate questo bambino, e molto spesso fate delle scelte che lui non capisce, ma sono per lui, sono scelte per il suo bene. E se lui vive serenamente è perché fondamentalmente, anche se non capisce tutto, si fida. L'atteggiamento di pace che ha questo bambino nasce dalla fiducia. Ora, se non diventiamo tutti come Jean-Paul davanti a Dio, non capiremo niente della nostra relazione con Cristo. Cioè, se non ci consegneremo fiduciosamente nelle mani di Cristo, non capiremo niente della nostra vita e vivremo arrabbiati, delusi, inaciditi, perché poi alla fine la sofferenza va male dentro di noi e tira fuori il peggio di noi. E questo fondamentalmente perché noi con Cristo stiamo vivendo ancora sulla difensiva. Ora, se spero che in questi minuti iniziali della nostra meditazione ho cercato di evidenziare quanto più possibile la necessità, il bisogno che noi abbiamo della parola di Cristo, se io vi dico dove trovate questa parola di Cristo, ovviamente voi mi indicate la parola di Dio, il Vangelo soprattutto, ma tutta la Bibbia in qualche maniera è l'eco della parola del Signore, è l'eco della parola di Cristo. Questo è il motivo, e se non erro è un'educazione che il vostro padre fondatore vi ha insegnato, quello di rapportarvi alla parola di Dio, no? Di avere una relazione con la parola di Dio. Ecco, è un'educazione profonda che noi cristiani dovremmo avere, cioè coltivare quella che si chiama la lectio divina. La lectio divina non ha come scopo quello di diventare degli esperti esegeti della parola di Dio, ha come scopo quello di ascoltare quello che il Signore vuole dirci attraverso questa parola che noi consideriamo sacra, santa. Ora, se questa cosa la facciamo ormai da anni, o comunque ne abbiamo una consuetudine, questa mattina vorrei aggiungere un dettaglio, cioè non è vero che il Signore ci parla soltanto attraverso la parola di Dio. Ad esempio, il Signore ci parla attraverso gli eventi anche, non soltanto attraverso la parola di Dio. Il Signore ci parla anche attraverso quelle che sono le mozioni interiori, che magari sono mozioni dello Spirito. Ma questa mattina voglio fermarmi su uno strumento principale, importantissimo, attraverso cui Cristo ci rivolge la parola. E questo strumento è la sorella o il fratello che io ho accanto a me. Cristo mi parla attraverso i fratelli e le sorelle che sono accanto a me. Voi immaginate la saggezza di un uomo autenticamente spirituale come Benedetto da Norcia, no? San Benedetto. Quando pensa ai monasteri, li pensa costruiti sempre in una relazione con Cristo. Nulla anteporre all'amore di Cristo. Chi siede al posto di Cristo nella comunità, cioè chi ha il posto di Cristo? L'abate. Allora, l'abate dovrebbe essere autorizzato a fare quello che vuole, se è Cristo. Invece no, la vita di un monastero si costruisce attorno anche a quelle che sono le riunioni del monastero, il capitolo. Che significato ha questo capitolo? Il fatto di dire che se è vero che l'abate siede al posto di Cristo, non è detto che l'abate conosce la volontà di Dio. L'abate, come tutti gli altri, deve mettersi in ascolto della volontà di Dio. E questa volontà di Dio non risiede nei suoi ragionamenti, ma nell'intreccio delle relazioni della comunità. Ascoltando la comunità, l'abate e la comunità riescono a capire che cosa il Signore gli sta dicendo. E quindi non è che significa che a un certo punto si prendono delle idee e si votano e vince una maggioranza democratica. No, alla fine la responsabilità è sempre dell'abate.
Ma l'abate, per riconoscere la volontà di Dio, deve mettersi in ascolto di tutti. Una delle indicazioni, ed è paradossale quello che dice San Benedetto, una delle indicazioni che dà è quella di mettersi in ascolto soprattutto dei più giovani, degli ultimi arrivati o dei forestieri. Ci vuole molta umiltà ad ascoltare l'ultimo arrivato, molta umiltà ad ascoltare il più giovane, molta umiltà ad ascoltare un forestiero, perché uno dice: che ne sa lui, che capisce lui di questi meccanismi, è da anni. E chi l'ha detto che la volontà di Dio non può parlare attraverso queste persone? Quindi guardate che sto dicendo una cosa molto importante, sto dicendo che nessuno può dire: io conosco la volontà di Dio. Anche se abbiamo dei posti di responsabilità, nessuno può dire: siccome io occupo un posto, allora conosco la volontà di Dio. No. Non è il posto che occupiamo nella Chiesa che ci dice che conosciamo la volontà di Dio. Il posto che occupiamo nella Chiesa ci dà la responsabilità più degli altri di metterci alla ricerca della volontà di Dio. Ma per poter sentire la volontà di Dio, noi dobbiamo aprirci all'ascolto. All'ascolto, non al calcolo o al ragionamento, perché uno dice: adesso mi chiudo in camera, rifletto intensamente, faccio tutta una serie di ragionamenti e così capisco la volontà di Dio. No, l'ascolto. C'è un brano dei Padri del Deserto, voi sapete, i Detti dei Padri del Deserto, è una raccolta di racconti proprio di queste esperienze di vita monacale radicale, no, nel deserto. Uno di questi padri del deserto dice che digiunò per 70 settimane, mangiando solo una volta a settimana. Immaginate che ascesi profonda fece quest'uomo. Dice: e nel mezzo di questo grande digiuno volli leggere una pagina del Vangelo, chiedendo al Signore che in virtù di tutti i miei digiuni mi facesse comprendere il significato di quella pagina del Vangelo. E dice questo padre del deserto: ma il Signore non mi mandò nessuno a spiegarmi questa pagina del Vangelo, non riuscì a capire questa pagina del Vangelo. Allora dissi a me stesso: ho digiunato 70 settimane e non sono riuscito a capire questo brano del Vangelo, farò una cosa, uscirò dalla mia cella, andrò da mio fratello e chiederò che me lo spieghi lui. E uscendo dalla cella, dice, in quello stesso istante il Signore mandò un angelo a lui e gli disse: per 70 settimane hai digiunato, ma soltanto quando hai avuto l'umiltà di uscire dalla tua cella per domandare a tuo fratello, hai avuto la disposizione del cuore per capire questo brano del Vangelo. E gli raccontò e gli spiegò tutto. Ecco, che cosa c'è dietro questo racconto? Che molto spesso nell'umiltà di domandare, di mettersi in ascolto, il Signore si fa conoscere e ci rivela la sua volontà. Ma l'ascolto, per essere autentico, deve essere un ascolto con tutto il cuore. Sapete perché sottolineo il fatto che l'ascolto deve essere un ascolto con tutto il cuore? Perché molto spesso noi non ascoltiamo al 100% le persone che abbiamo di fronte. Se vi leggete un po' la vita dei santi, vi accorgerete che molto spesso nelle loro biografie, vi faccio un esempio, San Giovanni Maria Vianney, no? Questo il curato d'Ars, questo straordinario sacerdote che non aveva una particolarissima preparazione teologica, ma che semplicemente ha cercato di fare bene il prete, esercitava un fascino profondo nei confronti della gente del suo tempo. Infatti, in questa sperduta parrocchia dove lui era parroco, migliaia di persone andavano da lui a confessarsi, a partecipare alla messa. E la cosa che riportano la maggior parte dei biografi è il fatto che quando lui si trovava davanti a una persona, tutti avevano la sensazione come se gli dedicasse tutto il tempo, come se non avesse nessuna fretta, come se non ci fossero orologi, come se, come devo dire, non ci fosse uno schema.
sentivano che di fronte avevano una persona che li ascoltava totalmente, completamente. C'era una totalità dell'ascolto. E una cosa che mi è capitato di vivere anche a me, una volta ho avuto la grazia, la gioia di portare in macchina per un po' di ore, perché ero segretario del vescovo e mi mandò a prendere da Roma, da Galloro per la precisione, il cardinal Martini. E quindi feci questo viaggio di andata e ritorno da soli, io e lui in macchina, no? E la cosa che mi colpì, un uomo così, un uomo di una statura immensa, un grande studioso, uno dei cardinali più importanti al mondo, eccetera, un uomo che veramente ha segnato anche la storia della Chiesa, no? Mi ascoltava come se si trovasse davanti a una persona interessante, cioè lui ascoltava me come... mi colpiva la curiosità delle sue domande, l'attenzione nelle cose. Ecco, questo è l'ascolto con tutto il cuore. Cioè, non si può riuscire a capire la volontà di Dio se non si ascolta con tutto il cuore le persone che si hanno davanti. E in un mondo come il nostro, in cui siamo connessi, le connessioni ci danno l'illusione che quando ci scambiamo delle informazioni abbiamo comunicato. Ma non è lo scambio di informazioni che ci fa comunicare. È l'esserci con tutto il cuore davanti al fratello o alla sorella e ascoltarlo totalmente. È un esercizio profondo questo, eh? È un esercizio di attenzione. Ecco, quando tu disponi il cuore a questo ascolto ha come risultato Cristo che ti parla. Io non mi vergogno a dirvi che la maggior parte delle cose che il Signore vuole dirmi me l'ha dette in confessionale, ma non mentre io mi confessavo, ma mentre io confessavo gli altri. Le persone che venivano a confessarsi in realtà parlavano molto profondamente al mio cuore. Era Cristo che si metteva in ginocchio davanti a me e mi parlava. È il Signore. Ecco, ascoltare con tutto il cuore, con la stessa sacralità con cui apriamo il Vangelo e facciamo lectio divina, dovremmo metterci a fare questo ascolto con i fratelli e le sorelle che abbiamo accanto. Anche perché la prima causa di solitudine non è quella fisica, ma è quella di mancanza di ascolto. Tu puoi vivere anche in comunità con altre 50 persone, ma nessuno ti ascolta. Nessuno ti ascolta. Vi faccio un esempio laico per farvi capire questa cosa. Diversi anni fa era ancora vivente una delle ultime pazienti di Freud, che era stata analizzata da Freud, e raccontava che fu portata dalla madre, lei era una bambina all'epoca, da Freud per alcuni disturbi che aveva, disturbi di natura relazionale, alimentare, eccetera. E andando da Freud disse che il dottor Freud la guarì con un'unica seduta. È un mago, come ha fatto? E lei racconta che in realtà Freud non fece niente, la ascoltò tipo per mezz'ora. Nessuno l'aveva mai ascoltata. Ha trovato uno che l'ha ascoltata e questa cosa l'ha guarita. Quanta guarigione passa dall'ascolto. Ecco perché il male colpisce esattamente questo tipo di rapporto. E lo fa in questo modo. Primo, non parlare. Ti dice di non parlare. E ti dice di non parlare per tanti motivi. Uno, ve ne dico un po' a ordine sparso, tanto non ti capiscono. Chissà che idea si faranno di te. Non possono sapere quello che io sto vivendo. È pericolosissimo quando il male ci dice di non parlare, perché sa benissimo che in questa rinuncia a parlare
noi ci togliamo la chiave di lettura che ci fa ascoltare la parola di Cristo. Quindi io vi sto dicendo in questo momento che Cristo ci parla con l'ascolto, ma anche con l'ascolto di noi stessi, cioè che qualcuno si metta ad ascoltare noi, e nel fatto che noi consegniamo a qualcuno che Cristo parla con l'ascolto, ma anche con l'ascolto di noi stessi, cioè che qualcuno si metta ad ascoltare noi, e nel fatto che noi consegniamo a

mente, nel non parlare, sappiate che è il demonio. Rompete subito quella coltre di silenzio. Punto numero 2. Non trovare nessuno disposto ad ascoltarci. Perché? Perché sembra che la vita ruota attorno ad altro, no? Ruota attorno al fare. Proprio perché ruota attorno al fare, sedersi ad ascoltare qualcuno è una perdita di tempo. E noi lo usiamo anche nel linguaggio comune, non mi fa perdere tempo. Sì, ma non è il momento adesso di parlare, abbiamo tante cose da fare. La prima forma di carità attraverso cui il Signore ci dice di amare il nostro prossimo e ascoltarlo, e la prima modalità attraverso cui Cristo ci parla, è l'ascolto. Quindi ricordatevi questo doppio senso, eh? Io che vengo ascoltato, io che mi metto in ascolto. In entrambi i casi lì mi parla il Signore. Cristo mi dice la volontà del Padre. Noi dobbiamo guarire il nostro ascolto, noi dobbiamo guarire il nostro bisogno di metterci in ascolto e di ascoltare. E se ieri mi sono permesso di paragonare la presenza di Gesù Eucaristia nel tabernacolo con la presenza reale e misteriosa nel fratello, oggi vorrei dirvi che la parola di Cristo è talmente sacra nei Vangeli tanto quanto è sacra nei fratelli, e che io mi devo mettere in ascolto di Cristo nei fratelli. Allora, quali sono i quattro atteggiamenti attraverso cui noi dobbiamo ascoltare Cristo nei fratelli? Il primo ve l'ho detto, ascoltare con tutto il cuore, quindi essere presenti totalmente, come se non esistesse nessun altro in quell'istante, dare veramente importanza alla persona che ho di fronte. Due, ascoltare senza pregiudizi. E qui è difficile, perché tutti noi cominciamo sempre col dire sì, ma che mi può dire o che mi può dare questa persona? Anticamente nella spiritualità, no, cristiana, c'era la grande consapevolezza, ad esempio, che Cristo mi parlava attraverso il confessore, non attraverso quanto era intelligente, bravo e preparato il confessore, ma attraverso il confessore così com'era, punto e basta. E molto spesso uno pregava, spero che qualcuno lo faccia ancora, dicendo: Signore, parlami attraverso questa persona a cui mi andrò a confessare. Il problema è che noi carichiamo poi questa attesa, no? Dicendo: adesso mi dirà una parola. Che era la gente che faceva giorni e giorni di fila per parlare con Padre Pio, e magari Padre Pio diceva cose molto semplici, no? Qualcuno rimaneva anche male, diceva: ho fatto tutta sta strada per sentirmi dire che devo pregare di più. Ma sta cosa la sapevo anch'io, non c'era bisogno che me lo dicesse Padre Pio, no? Sapete da che cosa viene la delusione? Dal fatto che ognuno di noi ha una forma di pregiudizio dentro di sé che non riesce a superare. Cioè non riesce a vincere l'idea che Dio può parlare quando vuole, come vuole e in chi vuole. Può parlarci anche attraverso un demonio. Se lui vuole, può farlo. Io vi ricordo che le più grandi professioni di fede nel Vangelo la fanno i demoni. Chi più di loro? Le più belle professioni di fede nel Vangelo le fanno loro. Quindi dobbiamo stare attenti a vivere con pregiudizio, perché chi l'ha detto che quella persona in realtà non mi dirà la volontà di Dio? Questo deve aprire ciascuno di noi ad ascoltare sempre e comunque chiunque. Un esempio che vi aiuta a superare questo pregiudizio, lo lascio alla vostra meditazione, alla vostra preghiera. Lo trovate nel libro del profeta Daniele. Daniele, capitolo 13, versetti 45.

0: 5,64. Daniele 13, versetti 45-64. Beh, la storia è famosa perché è la storia di Susanna. E voi sapete che mentre arrivano alla fine della storia, dopo che ormai hanno messo in trappola questa donna, dice così questo brano, che mentre Susanna era condotta a morte, quindi la storia sta finendo, la stanno per ammazzare, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto, di un bambino, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: io sono innocente del sangue di lei. Allora voi immaginate che mentre ormai tutti si sono convinti che questa donna deve essere condannata a morte, la stanno portando ad essere ammazzata, un bambino comincia a gridare: io sono innocente del sangue di lei. E tutti si voltarono verso di lui dicendo: che cosa vuoi dire con queste tue parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. E questo bambino sta profetizzando, ma la cosa che colpisce è che il popolo lo ascolta. Lo sapete perché? Perché in fondo noi sappiamo quando una cosa è vera. Tu lo sai quando uno ti sta dicendo una cosa che è vera, lo senti. Anche se è un bambino a dirtelo. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Ecco, questo significa vincere il pregiudizio. E sapere che il Signore può suscitare la sua parola, il suo spirito, anche nel più improbabile delle persone che ci circonda, nella più improbabile persona che ci circonda. Se Lui vuol farlo, lo fa. E quando ti accorgi che è Lui, devi essere disposto a comportarti come si comportano gli israeliti qui in questo brano, ascoltarlo, a seguirlo, a mettere in mezzo questa volontà. Capite perché Benedetto diceva che bisognava ascoltare tutti, anche gli ultimi arrivati, anche i forestieri? Perché il Signore può parlarci. Lo vedremo anche oggi pomeriggio. Ascoltare anche i nemici. Perché a volte i nemici ci dicono delle cose vere. Non bisogna buttare via tutto quello che ci dicono i nemici. Anzi, a volte i nemici hanno più il coraggio di altri di dirci le cose vere. Perché gli amici hanno paura di ferirci e non ce le dicono le cose vere. Terza caratteristica: dopo aver ascoltato con tutto il cuore e ascoltare senza pregiudizio, la terza caratteristica è ascoltare con fede. Che significa ascoltare con fede? Quello che cercavo di spiegarvi prima. Ascoltare con la stessa sacralità con cui ci mettiamo in ascolto di una pagina del Vangelo. Con fiducia. Signore, parlami. Signore, fammi capire qual è la tua volontà. Quarta caratteristica, e qui si spalanca un mondo, attente, ascoltare con discernimento. Perché non è che tutto quello che ci dicono gli altri è parola di Dio, eh? Sarebbe facilissimo dire: adesso vado dal confessore ed è sicuro che è parola di Dio. Adesso domando al mio vescovo ed è sicuro che è parola di Dio. Adesso vado lì ed è sicuro che è parola di Dio. Cioè, se noi avessimo la sicurezza che basta ascoltare per sentire la parola di Dio, avremmo risolto tutti i nostri problemi, Il problema serio è un po' come quello che dicevamo l'anno scorso, quando dicevamo: come facciamo a capire se un pensiero è da Dio o meno, se un'emozione è da Dio o meno, se un sentimento viene da Dio o meno? Bisogna fare discernimento, e bisogna fare discernimento tra tante voci che ci parlano. In mezzo a tutte queste voci noi dobbiamo ascoltare l'unica voce, che è la voce di Cristo. Ma non parla solo Lui, parlano tante altre voci. Io ve ne indico tre, come vi ho già indicato in passato, ma questa volta le dobbiamo declinare nelle relazioni. Le tre voci che ci parlano sono certamente Cristo, ma c'è anche la voce del nostro io e c'è la voce anche dell'accusatore. Che cosa significa? Che l'accusatore a volte ci parla attraverso nostro fratello e nostra sorella. Sapete da che cosa ve ne accorgete? Che vi ferisce, vi fa male. Poi non vi dico quando vi parla attraverso il confessore. Tremendo. Il Signore lo permette però. Come facciamo a capire la voce di Cristo in mezzo alle altre voci? Come si fa a fare discernimento? Beh, sarebbe molto lungo spiegarvi tutte le chiavi di lettura. Voglio darvi semplicemente una chiave di lettura per ogni voce che vi aiuta a capire, a muovervi almeno in mezzo a questo grande discernimento. Ad esempio, ci sono persone accanto a noi che danno voce al nostro io più nascosto. E come fanno a dar voce al nostro io più nascosto? Perché dicono ad alta voce le nostre paure, le nostre insicurezze, le nostre ferite. Ad esempio, se io penso che faccio schifo, io lo penso, arriva un fratello e mi dice: tu fai schifo. Sapete quanto mi farà soffrire quella cosa? Perché in realtà lui ha dato voce a una roba che penso io di me stesso. Ecco perché mi arrabbio con lui, perché fondamentalmente sono io a credere che faccio schifo. Lui si è fatto portatore, cioè ha detto ad alta voce quello che io non riesco a dire a me stesso, ma che penso di me stesso. Perché a volte conserviamo tantissimo rancore e rabbia nei confronti di qualcuno che ci ha detto qualche cattiveria? Perché ci ha messi in maniera forzata davanti a una cosa che fondamentalmente la credo io di me stesso, e che però incontrarla in qualcuno mi ha fatto rendere consapevole, tanto da stare malissimo. Ma il problema non è il fratello, sono io. Vedete? Invece noi cosa vogliamo fare? Per liberarci di questa voce vogliamo ammazzare il fratello e la sorella. Ma tu potrai anche togliere il fratello e la sorella, ma non toglierai quella voce da te stesso, perché è dentro te stesso che devi guarire quella voce. Se tu guarisci da quello che ti ha detto tuo fratello, non ti ferisce più dicendoti quella cosa, non ha più potere su di te. Tu non sei degno di diventare sacerdote. Perché questa cosa a me fa soffrire? Perché fondamentalmente forse la penso io in fondo di non essere degno del sacerdozio. E quando qualcuno mi dice: hai visto? Hai visto? Forse era vero che non eri degno del sacerdozio. Questa cosa mi fa malissimo. Ecco, normalmente il nostro rapporto con gli altri è un rapporto che ci fa soffrire, perché gli altri certe volte prestano la voce al nostro io più profondo. Quindi quando soffrite per le cose che gli altri vi hanno detto, domandatevi perché vi fanno soffrire. Questa potrebbe essere una causa. E se capite che la causa è questa, il lavoro da fare è dentro di noi, non nel nostro fratello. Come vi fate ad accorgere che è il diavolo invece a parlarvi? Perché il diavolo non si aggancia tanto alle paure, alle ferite. Là bastiamo noi, lì bastiamo noi. Ci sono dei momenti della vita in cui noi semplifichiamo tantissimo il lavoro al demonio. Dice: ma il demonio mi sta distruggendo, quello fa. No, scusa, io non c'entro niente, stai facendo tutto da solo. A volte siamo talmente tanto feriti e impauriti che diciamo: ah, sono attaccato a destra e a sinistra, ma guarda che il demonio non c'entra niente, questo sei tu. Non te la prendere col demonio. Quando sai che è il demonio? Perché il demonio solitamente quando parla giudica. Questo è il motivo per cui in tutto il Vangelo Gesù si arrabbia moltissimo nei confronti di quelli che si mettono a giudicare, perché è l'alfabeto del demonio, giudicare. Quando qualcuno giudica, quando ti arriva una parola come giudizio, lì non è l'amore di Dio, ma è il demonio che ti sta parlando. Perché solitamente quando le persone si sentono giudicate, tirano fuori il peggio di se stesse, non il meglio. Molto spesso ascolto famiglie, no? E sento magari una moglie che si lamenta del marito. Dico, guarda che se tu continui a dirgli le cose come gliele dici, a tuo marito arriverà solo il giudizio. E se gli arriva solo il giudizio delle tue parole vere, tu non tirerai fuori il meglio di tuo marito, ma solo il peggio. È sempre così. Solitamente poi noi giudichiamo soprattutto le persone a cui vogliamo più bene. Quindi dovremmo sempre domandarci se le parole di chi ci sta parlando sono parole cariche di giudizio o cariche di amore. Allora, vedete, care sorelle, quando vi accorgete che il demonio, siete autorizzate a non ascoltare quelle parole. Siete autorizzate a disobbedire a quelle parole. Solo Cristo va ascoltato. Il diavolo giudica. Vedete, abbiamo già dato due criteri di discernimento. L'io ci parla attraverso la voce dei fratelli, perché i fratelli e le sorelle dicono ad alta voce le nostre paure più profonde, le nostre sofferenze più profonde, le nostre ferite più profonde, e ci costringono a fare i conti con noi stessi. E il male a parlarci, perché il male giudica, e il giudizio solitamente paralizza le persone, le paralizza in una colpa, le paralizza dicendo che non c'è più speranza, le paralizza perché le condanna. Ecco, tipico del giudizio, condannare, no? Da cosa ci accorgiamo che Cristo, perché mentre ci dice la verità, e a volte ci dice la verità anche attraverso le paure e le ferite, anche attraverso la constatazione di cose brutte di noi, mentre ci parla avvertiamo un dolore che ci libera, un dolore liberante. È quello che tentava di fare Padre Pio quando la gente bloccata nel confessionale non riusciva a dire i peccati, li diceva lui. Sapete, non tutti possiamo incontrare un Padre Pio nella vita, ma certe volte però incontriamo delle persone che veramente sono l'eco di Cristo, perché dicono ad alta voce cose vere e finalmente ci liberano. Finalmente ci liberano. Ascoltare la parola di Cristo significa ascoltare questa liberazione che si attua dentro ciascuno di noi. A questo proposito voglio suggerirvi un brano che trovate nel capitolo 5 di Marco. Marco 5, versetti 1-20. Marco 5, versetti 1-20. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi!» Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo!» E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti!» e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese.
1: Fermiamoci qua.
0: Allora, Gesù va in questo paese dei Geraseni, scende dalla barca e gli viene incontro un uomo, dice il Vangelo, posseduto da uno spirito impuro. In realtà ci accorgeremo che quest'uomo non ha solo un problema, ma ha una serie di problemi. Ad esempio ha un problema con i legami, non riesce ad avere legami. Dice che tentavano in tutti i modi di legarlo, ma non ci riuscivano. Ci sono dei problemi che ci affliggono, che magari mortificano le nostre relazioni, i nostri legami. Altri problemi, che quest'uomo ce li ha tutti, ha un problema con i legami, ha un problema con se stesso perché si percuote con delle pietre, quindi si fa del male. Non sa comunicare, infatti grida, non parla. C'è una serie, veramente seria, di problemi questa persona. Sono tutte manifestazioni del male che limita la vita di una persona, la imprigiona. Per esempio, quando uno non riesce a legarsi agli altri, non ha un problema serio? Quando uno non riesce a comunicare, non ha un problema serio? Quando uno si giudica e si fa del male, come se prendesse delle pietre e si percuotesse, non ha un problema serio con se stesso? Che cosa significa incontrare Cristo? Significa incontrare uno che ti libera da tutta questa roba. E questa è la guarigione che noi cerchiamo quando incontriamo Cristo. Allora, Cristo che ci parla, ad esempio, attraverso un legame, ci guarisce dalla nostra incapacità di avere legami. Cristo che ci parla attraverso qualcuno che ci vuole bene in maniera gratuita, guarisce il nostro autolesionismo, il farci del male da soli. Cristo che ci parla attraverso qualcuno che è disposto ad ascoltarci, guarisce la nostra comunicazione, la nostra incapacità a parlare, a dire, a condividere. Molto spesso il Signore manda delle persone dentro la nostra vita come un grande esorcismo. Come un grande esorcismo, perché sono proprio le sorelle e i fratelli che abbiamo accanto che ci costringono a fare i conti con il male che ci abita. A volte è doloroso vivere con gli altri, perché è doloroso fare i conti con il male che ci abita. È bello poter pensare che Cristo continua a dire su ciascuno di noi: esci spirito impuro da quest'uomo. È una formula di esorcismo, E continua a farlo con le persone che abbiamo accanto, perché ci costringono a fare i conti con il male che ci abita. Soltanto che per essere liberati dal male c'è bisogno di due cose fondamentalmente: della potenza della grazia di Dio, ma anche della tua libertà. Ora, la potenza della grazia di Dio non ce la possiamo dare da soli, o ce la dà Lui o siamo fritti. La nostra libertà invece è un problema nostro. Chiuderci, rimandare, trovare una distanza di sicurezza dagli altri, ricavarsi uno spazio senza mai farsi toccare e sfiorare dai fratelli e dalle sorelle che abbiamo accanto, significa usare la libertà per difenderci dalla grazia di Dio e non per lasciare che quella grazia di Dio agisca e ci guarisca. Non difendetevi dalla comunità, non difendetevi dalle persone che il Signore vi ha messo accanto. Non vivete trovando una distanza di sicurezza. Domandatevi invece quanto più potete compromettervi in quelle relazioni, entrare in relazione, pur sapendo che l'altro è portatore di Cristo, ma è anche la voce dell'accusatore, ma è anche la voce del vostro io più nascosto. Ma non è che per difendervi dal vostro io più nascosto prendete distanza dal fratello o dalla sorella, perché facendo questo non soltanto vi mettete al sicuro da qualcuno che dice ad alta voce quello che vi portate nel cuore, vi mettete al sicuro anche da Cristo che vuole liberarvi, perché le cose sono tutte insieme. Non conosciamo nessun'altra maniera di lasciarci guarire da Cristo che entrare in una relazione dove, mentre ci consegniamo nella nostra umanità, lasciamo che la grazia di Dio operi, che mentre ci consegniamo nella nostra umanità non dimentichiamo di fare discernimento e di accorgerci che ci sono delle cose che sono Cristo e altre cose che non lo sono, che ci sono cose che vanno ascoltate e altre cose no. Vi è mai capitato di dire non la perdonerò mai? Dopo quello che mi ha detto non la perdonerò mai, no basta, cioè adesso sì, adesso mi sforzo, ma mai, mai più, una cosa del genere non accadrà mai. Sapete perché avviene questo? Perché noi non abbiamo inquadrato il discorso così come sto cercando di spiegarvelo questa mattina. Non riusciamo ad accettare che l'altro può essere la grazia di Dio, ma anche l'accusatore. Non accettiamo questo. Non lo accettiamo. Se noi accettassimo che niente avviene senza che il Signore lo voglia, quando Padre Pio veniva picchiato dal demonio, pensate che il Signore non poteva liberarlo in un istante? Perché permetteva questo? Non lo so, mi piacerebbe rispondervi a questa domanda. Perché il Signore a volte permette che noi veniamo vagliati dal male, che noi entriamo nella prova del male? Non lo so, però la domanda è: siete convinte o no che è nostro Padre? Siete convinte o no che ci ama? Siete convinte o no che ha dato suo figlio per ciascuno di noi? Allora, se siete convinte di questo, fidatevi, anche quando permette queste cose, anche quando permette che un fratello ti ferisca. Non imputate a quel fratello la colpa, perché quel fratello è vittima come voi. Siamo tutti nella stessa barca. Sapete perché dobbiamo perdonare? Perché siamo tutti dalla stessa parte, non uno contro l'altro. Allora, solitamente, tra l'altro, le persone ferite feriscono. Questa è un'altra grande massima, eh? Le persone ferite feriscono. È bello poter pensare che il Signore parla per liberarci attraverso i legami che abbiamo intorno a noi, attraverso le relazioni che abbiamo intorno a noi. Soltanto quando ci apriamo a queste relazioni e smettiamo di vivere in una forma infantile le nostre relazioni. Sapete qual è la forma infantile dove tante volte noi siamo rinchiusi? È quella di esserci fermati ai 4-5 anni, quando viviamo di dispetti e di punti, no? Adesso faccio questa cosa in modo tale che questo faccia... No, bisogna essere molto più semplici nelle relazioni, eh? Perché a volte cresciamo con il corpo e con l'intelligenza, ma effettivamente siamo molto infantili. Allora, si vede la maturità di una persona quando quella persona smette di agire mantenendo il punto, facendo le cose a sfregio, per dispetto. Perché in realtà è il bambino che vuole dire: accorgiti di me. Bisogna avere misericordia, eh? Però è un bambino dentro di noi che dice: accorgiti di me. No, adesso te la faccio pagare, finché non ti accorgi di me. Ecco, quando vi accorgete che questo bambino, questa bambina sta agendo dentro di voi, prendetela in braccio e dice: non c'è bisogno di fare tutta sta roba. Non mettetevi con giudizio nei confronti di voi stesse, ma con molta misericordia. Quando ve ne accorgete, disarmatevi subito, disarmatevi. A volte un bel sorriso distensivo con voi stesse vi fa bene. Tutta la nostra vita è il tentativo di Cristo di liberarci, di esorcizzare la nostra vita da ciò che imprigiona la nostra vita. La parola di Cristo è una parola che ci salva ed è una parola pronunciata attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Voglio lasciarvi con questa, con quest'ultima indicazione, che è un po' da sintesi di questa meditazione di questa mattina. Chi di noi possiede la volontà di Dio? Nessuno. Tutti noi però siamo capaci di poter ascoltare questa volontà di Dio. Allora, partendo dal presupposto che nessuno di noi ha la volontà di Dio, allora dobbiamo metterci in ascolto di questa volontà di Dio, che ci parla attraverso diverse situazioni. Una situazione principale, un luogo principale attraverso cui la volontà di Dio ci rivolge la parola è il fratello e la sorella. Sono loro. Prendere sul serio le nostre relazioni significa permettere a Cristo di parlarci. E quando Cristo ci parla, ci libera. Ogni tanto scrivo a qualche mio caro amico e gli scrivo: se non ci fossi tu dentro la mia vita, io sarei tagliato fuori dal Vangelo. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che renda possibile il Vangelo dentro la nostra vita. Bene, buona meditazione, buona preghiera.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: «Riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andrash, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato».

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: O sangue e água che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro. Introduzione.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben trovati al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare, come avete ascoltato dalla nostra sigla, al tema del combattimento spirituale. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

cominciamo oggi un'avventura che è l'avventura che compete la sfida interiore per la nostra felicità. Quanto noi affronteremo in questa trasmissione sarà l'analisi del più profondo dei combattimenti, quello che riguarda la scaturigine, l'origine, la sorgente dei nostri pensieri e la nostra difficoltà a difendere la nostra pace interiore, la nostra felicità globale. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'opera del tentatore in noi che si manifesta soprattutto nella tentazione, per l'appunto. Non è tanto il risultato quello che ci interesserà esaminare qui, il peccato o tutto ciò che è collegato ad esso, quanto come in noi i nostri pensieri si storcono, come in noi le cose prendono la piega brutta. Infatti, le nostre tentazioni nascono sempre da un pensiero malvagio. Così dice un grande maestro che si chiama Evagrio Pontico. In realtà non lo dice lui, lo dice tutto un mondo di persone che, a cominciare da Antonio il Grande, siamo negli anni fra il 250 e il 350, questi sono l'epoca di Antonio il Grande, mentre il cristianesimo si sta affermando nel mondo mediterraneo e sta diventando una realtà di massa e anche in un certo senso di potere, Antonio il Grande per primo, tradizionalmente, si ritira nel deserto per dedicarsi al combattimento interiore, perché nota che c'è una banalizzazione del cristianesimo in corso e questi padri del deserto vanno a affrontare il loro cuore e a affrontare il combattimento della nostra intimità con Dio, andando a focalizzare la sua natura, come nascono gli inganni, come ci si difende dagli inganni, come ci si attacca alla verità e come ci si difende da tutto il mondo della confusione, dell'ambiguità. Ci lasciano questi maestri, stanno nel deserto, all'inizio soprattutto in Egitto, dei cosiddetti apoftegmi, che sono i detti dei padri del deserto. Il termine vuol dire proprio detto, cioè pronunciamento. Spesso sono lapidari, molto semplici. Fra questi padri ce n'è uno, appunto, il nostro Evagrio Pontico, che si colloca fra il 345 e il 399, che, essendo molto sapiente e anche molto capace di mettere per iscritto quello che sta sperimentando e sta capendo, su richiesta di molti altri monaci o sapienti o vescovi o persone che chiedono a lui: aiutaci a vivere il combattimento interiore e spirituale, formula vari trattati, lettere, testi sfusi, dove quella ripete più volte la dottrina degli otto pensieri. Di che parliamo? Gli otto pensieri sono l'origine di quelli che noi chiamiamo i sette vizi capitali. Per noi occidentali sono diventati sette, per gli orientali resteranno sempre otto. Questo mondo è il mondo, appunto, degli inganni interiori, che non tratteremo vivisezionando il peccato, perché non ci interesserà tanto questo quanto come si combatte il peccato. In un certo senso, sapendo bene che come cristiani siamo possessori di una tradizione che ci consegna la notizia dell'esistenza del demonio, esistenza del tentatore, in ogni singolo Padre nostro chiediamo di esserne liberati, liberaci dal male, dal maligno, ecco, esistenza del tentatore, in ogni singolo Padre nostro chiediamo di esserne liberati, liberaci dal male, dal maligno,

E noi ci occuperemo di questo, di come chiudere le porte al ladro e come difendere il bene. E logicamente la cosa più importante è affermare il bene, la cosa più importante non è stare lì a fare questa analisi triste del mondo brutto e nero dell'errore, quanto concentrarci sul bene, sulla luminosità e sulla difesa della nostra felicità. È il problema di prenderci cura di noi stessi. È il problema di fare i conti, se vogliamo vivere bene, con i nostri rischi e della lotta contro gli inganni. Questo è quanto mai sano ed è tutto in una chiave assolutamente costruttiva, positiva, per cui non ci si aspetti da queste trasmissioni una analisi troppo approfondita del vizio in sé, quanto di come dal vizio ci si divincoli e quali sono i punti di forza per liberarsi dal male ed essere veramente liberi, perché siamo stati liberati, come dice San Paolo, per restare liberi.

Partiamo nella nostra analisi da un assunto che non possiamo mettere in secondo piano. Dio parla normalmente al cuore dell'uomo dando ispirazioni e consolazioni. Il cuore dell'uomo è stato creato per dialogare con Dio. E Dio parla nel cuore di ogni uomo. Ma come parla? Parla nel profondo. Parla, ripeto, dando ispirazioni e consolazioni. Parla con correzioni, parla con esortazioni, sempre tutto ciò a riguardo, a attinenza con la libertà. Per questo l'uomo può sottovalutare questi movimenti profondi del suo cuore e talvolta ne può essere completamente estraneo. Per questo tanta gente può ritenere, può accogliere questa frase «Dio parla al cuore dell'uomo» come una cosa, bah, non lo so a chi, a me no, e invece pure a te sì, senza ombra di dubbio, anche se una persona è lontano mille miglia dalla fede e non vuole assolutamente avere niente a che fare con le cose cristiane o altro, Dio comunque lo ama e mette nel suo cuore dei movimenti belli che lo indirizzano alla sua integrità, al bene che lui può fare, alla difesa e alla salvaguardia della luce dentro il suo cuore. È chiaro, Dio agisce nel cuore dell'uomo in maniera rispettosa, ripetiamo, non impositiva. Parla ordinariamente per mezzo del bene che sgorga nel nostro cuore, della contraddizione che combatte i nostri inganni e che ci viene regalata come un'inquietudine sana e santa che ci mette fuori da un fraintendimento della realtà e cose simili, per cui tutto un tratto ci rendiamo conto che stiamo sbagliando, e questi sono doni, sono consapevolezze regalate dalla provvidenza. È molto importante partire da questo punto. Dio parla con noi, entra nel nostro cuore, sa come guidare rispettosamente i nostri pensieri verso il bene, ma tutto questo si fa, rivediamo, nella libertà. Allora dobbiamo quindi subito iniziare a distinguere questa dottrina dei pensieri secondo questo maestro, appunto Evagrio Pontio, che, come abbiamo già detto, sistematizza un pochino tutta questa realtà qua. Dobbiamo dire che a Evagrio Pontico attingono tutti, in realtà un tesoro che è stato saccheggiato da tanti maestri spirituali, perché in un certo senso è un po' un caposcuola insieme ad altri di questa sistematizzazione della battaglia interiore. Allora, ci lanciamo quindi nel mondo dell'organizzazione del riconoscimento dei nostri movimenti interiori.

dobbiamo entrare in questo mondo e rivediamo, dobbiamo sistematizzare, aiutare a vivere agropontico, perché? Perché dentro di noi non parla solamente Dio, perché dentro di noi si distinguono vari tipi di pensieri. Allora, il buon Evagrio Pontico, seguendo una organizzazione che è tipica nell'epoca, che condivide con altri maestri dello spirito, distingue in tre tipi di pensieri: i pensieri angelici, i pensieri umani e i pensieri diabolici. I pensieri angelici in genere illuminano il fine delle cose, lo scopo, il perché delle cose o degli eventi. Questi pensieri vengono dall'io profondo dell'uomo, dall'interno. Sono intuizioni che unificano la realtà e motivano nel bene le cose che si fanno e sono orientati allo scopo delle cose, e quindi mettono l'uomo sulla strada giusta. Poi ci sono i nostri pensieri umani, pensieri semplici, pensieri che sono, diciamo, a disposizione della nostra libertà, sono, come dire, il mondo interiore normale, la nostra personalità, come siamo fatti, come pensiamo. E quindi in questo mondo compaiono anche i pensieri diabolici, secondo la definizione appunto di questi padri del deserto. Sono caricati emozionalmente, sono caricati passionalmente e sono molto spesso collegati a delle rappresentazioni mentali. Il carico emozionale, secondo i padri del deserto, è normalmente ordinato al possesso. Cioè, mentre i pensieri angelici guardano molto il fine delle cose, i pensieri diabolici ci incollano al tema del possesso, del prendere, dell'accaparrare. Per questo, per esempio, San Francesco d'Assisi, all'inizio del suo combattimento interiore, capì che la via della santità, la via della libertà, era la rinuncia al possesso, ovvero la povertà. Infatti, generalmente tendono ad una relazione con il reale riferita all'ego. Appunto, le cose sono in funzione di me e io sono al centro di quello che capita e mi angoscio per me stesso. Ecco, noi nel contenitore della nostra mente ci mettiamo ogni cosa, mettiamo insieme uno dopo l'altro pensieri umani, traccia di pensieri angelici, minaccia di pensieri diabolici. L'obiettivo della nostra avventura, in primo luogo, insegnerà a fare distinzione tra ciò che è presente nei nostri pensieri. E noi spesso decidiamo le cose sulla base di stati d'animo, di emozioni, in mezzo a confusione. E bisogna fare ordine, perché la nostra vita è preziosa, perché consideriamo le cose in maniera superficiale molto spesso e non distinguiamo il bene dal male. Per fare un esempio e capirci un pochino sull'urgenza di questo tipo di lavoro a cui ci approcciamo, va detto, senza pretese eccessive, cioè noi focalizzeremo il tema, di più non si può fare, noi cercheremo di dare delle piste di lavoro, di più di questo si fa con un padre spirituale, con una guida spirituale di qualche genere, cioè queste sono cose che vanno tutte personalizzate, non basta questa infarinatura che potremo dare per mezzo di una trasmissione radiofonica per parlare di cose così gravi, serie, nello stesso tempo potenzialmente latrici di grande felicità e anche contigue con una grande infelicità. Cioè, dobbiamo stare molto attenti a non sopravvalutare quanto potremo fare in questo caso, però dobbiamo fare ordine, abbiamo bisogno di fare distinzione e di non confondere i vari livelli del nostro essere. Proveremo un pochino a dare un'impostazione che riguarda tutto questo mondo qui, ripeto, con tutta la consapevolezza della sfida, che è enorme, è improba, solamente la grazia divina ci può condurre fuori compiutamente da questa confusione.
per poter iniziare una prima distinzione, noi dobbiamo considerare che questo mondo dei pensieri angelici, dei pensieri diabolici e dei nostri pensieri che stanno lì in mezzo, poveretti, che vengono o benedetti o ingannati, dobbiamo ricordare la struttura dell'uomo secondo la visione di questi cristiani dei primi secoli. Una visione che ha molto a che fare con una visione antica, diffusa nel mondo greco dell'epoca, ma che è molto coerente con la visione biblica dell'uomo e che qua e là, nelle trasmissioni che abbiamo già fatto in altre situazioni, abbiamo dovuto per forza rievocare. Ecco, noi dobbiamo considerare la struttura dell'uomo secondo una concentricità di tre zone, tre cerchi dall'esterno all'interno che riguardano la struttura umana. Il cerchio più esterno è quello corporale, sensoriale, il mondo delle nostre percezioni, il mondo somatico, quello per cui noi abbiamo un corpo che detta le sue leggi, le nostre percezioni partono da lì, non c'è niente da fare, se uno non vede una cosa non gli viene neanche in mente, se uno non ascolta una cosa non gli viene in mente, se uno non annusa una cosa non gli viene in mente, e via dicendo. Certamente questo mondo riguarderebbe l'affrontamento della dottrina dei cinque sensi, che è un'arte di capire come funziona questa prima fase e come si inganna questa prima fase. Questa zona qui c'ha i suoi problemi, i suoi limiti, ed è comunque sempre abbastanza settoriale, parziale, i sensi sono sempre limitati, ma noi abbiamo questo mondo che è il mondo delle percezioni corporali e delle esigenze corporali. Il cerchio successivo è quello mentale, è la mente che presiede ai nostri sentimenti e ai pensieri, cioè quello che viene chiamato in greco la psiche, cioè il mondo che noi abbiamo tradotto come il mondo psicologico, anche se forse le accezioni sono un po' variate nella evoluzione temporale dell'etimologia. Qual è la realtà? Che noi abbiamo un mondo interiore, cioè abbiamo un mondo esteriore, i sensi e la nostra elaborazione, gli oggetti mentali e i movimenti sentimentali. Questo per dirli grosso modo. Però qual è il nostro problema? Che normalmente nella nostra antropologia moderna noi pensiamo che qui ci fermeremmo. Basterebbe questo, cioè il corpo e la psiche. Il corpo, i sensi, le percezioni e la nostra elaborazione interiore, la nostra razionalità, la nostra risposta emozionale, relazionale, che è il mondo dei sentimenti. Allora, il problema è che non è vero che noi finiamo qua, noi pensiamo di finire qua. Noi abbiamo un io più profondo, non nel senso freudiano. Tante cose che qui ora dovremmo dire hanno forse una contiguità con tutta l'analisi del libro, però lì siamo in un mondo molto meccanicista, positivista, che proprio è molto più povero rispetto a questo mondo spirituale, che implica un contatto con l'invisibile. Però c'è una parte di noi che è invisibile, più profonda, e che è non sempre immediatamente accessibile, anzi l'arte proprio del tentatore sarà tenerci lontani da quell'io profondo che viene chiamato il pneuma, lo spirito, la parte pneumatica dell'uomo. Il problema è che i miei sensi sono meccanici, sono sistema di percezioni che ha la sua debolezza, ma anche il mio mondo psicologico, fra ragione e sentimento, ha la sua meccanicità, perché io sono fatto, caratterizzato, espanso, atrofizzato secondo quello che è una storia, cioè una storia psicologica, e ho delle propensioni, ho delle paure. Questo è un mondo abbastanza meccanico, in questo senso tutto sommato la psicodinamica ha ragione, ma c'è un io più profondo. Se consideriamo per esempio la parabola del figliol prodigo,
noi vediamo questo uomo al termine di un processo autodistruttivo rientra in se stesso, ecco, entra nel suo io profondo e lì inizia a percepire la verità. Ecco, la sfida di queste trasmissioni sarà cercare di difenderci da ciò che ci tiene fuori da quel sé profondo e cercare di assecondare ciò che ci porta lì dove risiede la verità, dove risiede un'intuizione di noi stessi sana, buona, e tutti la abbiamo, dove Dio può toccare con la sua buona elettricità il corso dei nostri pensieri e il corso dei nostri sentimenti, ispirandoci in maniera sana. Ecco, avventura che abbiamo appena sfiorato, sarà queste trasmissioni, quella di fare distinzione ed entrare in quelli che sono le grazie e difenderci dagli inganni che ci rubano le grazie del mondo interiore che produce tutte le nostre intenzioni e le nostre azioni. Cioè da quel luogo più profondo partono i moventi del nostro essere che poi si tradurranno nelle nostre scelte.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro. Introduzione.

0: Benvignus cum nos coltados furlans, tacis moment di Marilenga. Cassi in via cunt un discors sulle feveladis dalla nestra chiera, col linguist Fabio Boltin, che l'ha realizzato una ricerca in merit, che voi annos presenta. Dopo, entri in tal dulci or dalla poesia furlana contemporanea.
1: A seguisce una conta?
0: Buona pai pui picciui, ma anche pai grains. Parfini?
1: Friul Talmont.
0: Incanus ha fatto onore all'estero, portan lontan il nostro ingegno e la nostra capacità, che è stata riconosciuta e presseata. A voatris un buon scoltato.

0: I vin cu noi il dottor Fabio Boltin, ladinista e docente
1: di lingua furlana,
0: che nos fevela dal second lavor che l'ha portato in devant con la dottoressa Montico sulle sfeveladis regional dopo il documentari Lenga di Aga, che riguardava le varianti dal furlan dalla destra tilimen e che i vin già avut modo di presentare. Che second lavor linguistic e documentaristic di arte e di ambiente, Alessandra Montico è dottora in beni culturali, dunque esperta di arte, che secondo lavoro dunque altrata dalle fevelades dalla zona di confine dal Friul verso il Veneto, là che il Furlan e il Veneto a pont a si misturin, creando una identità idiomatica e culturale particolare. Il titolo è Cerniere. E già il titolo è significativo, perché secondo l'accento che si dà, cerniere, in Veneto sono li cernieris, plural. Cerniere, in furlan, è la stessa roba, ma al singolare. Dut cas, si tratta di alc fra Veneto e Friul, che si unisce, che si inchiastra, in qualche modo, che si incrosa.
2: Cerniere è proprio dal fatto che questa è un'etiare proprio di transizione, la che si va a aggiuntare le dos identità, no? Che si inchiastri come di cerniere proprio, sì, no? Sì. E crei una struttura solida, una identità nuova e irripetibile, diciamo così, no? Proprio al fatto di vedere le mezze differenze che fa in queste belle e grande identità, che ognuno che le sta in queste tiere, al sinti, insomma, ecco, il sinti che ha due elementi dentro di sé.
0: Una identità di confine.
2: Assolutamente sì, un'identità di confine. È un'identità sicuramente comune, parduc, ma a stesso tempo.
0: La differenza dalle feveladis faserà in che prevale il sentirsi furlans o un prolungamento al Veneto.
2: Il fattore linguistico al tinta dà una tendenza a questa identità di una banda di che altre. Allora è chiaro che faveli una lingua furlane si sentirà magari un tic di più furlans che no, ok.
0: Cadopri il Veneto. C'è motivo nada a questa ricerca, a questo new study?
2: Cerniere è il titolo del prodotto che viene realizzato per conto delle province di Pordenone, in particolare dall'assessorato alla identità culturale, che è il promotore di questo progetto, di questo documentario. E è un documentario che è organizzato in dos puntadis, là che qualizza il disegno, l'argomento che conduce dall'imprint, insomma, tutto il lavoro. Il filo è che il disegno di una giunta che si chiate, no? di un confine, di un'area di transizione linguistica, è un lavoro importante per essere region che è proprio tutte dentro le province di Pordenone, meno stai tutte che zone di passaggio dal Furlan fin al Veneto, con chiaramente tutte una transizione dentro, perché se di una banda, se no a nim più viarsi il tiliment per intendersi, che ha una furlanità più clara, più evidente. È evidente anche che man mano che si sposti via il Veneto, è tutto un lassi da urdisi, un cori, no? di varietà che ha cambiato man mano continuamente fin a dopo a sbroccarsi in così in un Veneto completo, ormai qualche si indogna dal confine.
0: Ai risulta una fisionomia etnico-linguistica composita, ma tra se stim ben definita, ben differenziata dalle zone limitrofi a est e a ovest.
2: In questo documentario avvincerò di mettere ad unche che è l'identità di queste tiare, perché la provincia di Pordenone ha queste particolarità di ve di una banda questo elemento furlan e che l'elemento veni di altre bande e sono due elementi che convivono e non dove convivono ma a lavoro in proprio insieme un con l'altro continuamente dando forme a un'identità particolare, a un'identità nuova che è tipica proprio di queste province. Ecco che allora anche quando si sposti magari a Sacila si interindi che si senti in furlans ma aggiunti anche che andano tradizioni svenetis e allora si senti in maniera non vorrei marcare queste doppie identità che diventa una nuova identità dunque.
0: C'è un veso articolata, c'è un veso impostata lavora.
2: Savindi fa allora una piccola carrellata anche per presentarci comunque le organizzate ecco, che slavora appunto in di che la prima puntata e viaggio di Zincusì per dare un'idea più chiara dal punto di vista geografico sotto le linee del Ponte Bane che è presente di Zin la Ponte Bane e più in basso, più a sud fino ad arrivare al confine col Veneto meridionale. In tutte queste aree è chiaro che si chiatti tantis favelis di Marche più chiaramente venite, ma si chiede anche una transizione in tutto caso col Furlan, in tutte le fasse come abbiamo detto, da che a convivin, che si le due varietà di Furlan e varietà di Venit, e dopo man man al confine con Aris, la che invece si favele proprio Furlan. Di queste aree basse potremmo pensare al caso di San Vit, la che è un chiaro esempio di un comune che si chiate in aree chiaramente furlanofone, ma là che di Tainchain Salvif, un dialetto di Marche Venete che è quel chiamato il Plazzarul. Ecco che allora i disin, la favela centrale del paese è lui di Marche Venete, e man mano che si va in fuori invece si chiate regolarmente il Furlan, come che si spieteresti normalmente stante le deposizioni geografiche dal comune di San Vit del Tilimè.
0: Dunque, paesi come San Vit a favelin indifferentemente, se vi è Furlan, se vi è Placiarul, calven di Placia, no? Lenga dalla Placia.
2: Sì, perché in comuni come San Vit succede di fatto che dal centro di Sin, no? dal comune, si faveli il Placiarul, come che fa di Place, no? Dal Benfure, questo non, che è un dialetto di tipologie venite. E dopo Fur invece si favela regolarmente Furlan, ma è chiaro che, per esempio, tanti che favelin Furlan, dopo qualche si chiatti magari dal paese, favelin Venice senza difficoltà, no? Proprio perché è una continua alternanza anche dai due codici linguistici. No?
0: I ferminchi, chi sta prima a par dal discorso, che portare in devanta li pontadis cavegni.

0: Non scompagna in che voi tal momento la poesia, l'autora Pierina Gallina. I viers che nos presenta cumò e anche il tema dai requars, che son dulciore marum. Il nostro rapporto con i requars è ambivalente, sia voa e pora, a dis la poesia di voltarsi a chialaio. Parce che la memoria non smette di fronte certi questions di fonda dall'esisti. Riquas nos fa capì che il doman man man si sfanta e si scurta.
1: Chi ha il tema dai riquars? Di bot a sclop. Amo arding, a bussing, a sberloting, a cisiching, in tun continuo come il respir. Son i riquars, di che li è il caliere, di che i colors, di che passion svolade come li vierti se li si eradis, così, di botas clop, come un rosario in man di un'emunie. Arriving al galop, cu la voe e la paura di girassi in davor, su che strade lunghe e sglonfe, lì che si sfante e scurte il doman, pierduti in te fumate di un egnot cence sun. Quanche io, in voluci riquars, in tun capot di lane, par nove masse fret d'un vier.

0: la prossima poesia, Ploe, alle il tema dal mond violat. Tu dicis l'amicat dalla ploa, ma tu suggerisces li feridis dalla violenza, dalla tristeria, dai oms, dalla rovina capuarting all'ambient e all'umanitat.
1: Ploe. Al plu fanceue. Dotis in file come rosari cence finge principi. Aghe dal cil rabbiat condute l'umanitat. Anche con me. Che forse vares di essimior. Che forse vares di fa di plui. Parchiste tiere plombe e sglonfe di violenze. E sporcizie a grun sulla schiene. Umide, fraide, pestade. Sotto ne torture cence remission. Puare tiere. In tal chialti, oh, chiali la ploe, comut par me, anche mon scufiot parier.

0: solo ti sei più propensa a lamentarsi per un problema o perché l'altri che non aveva grat dal ben più vin. E forse neanche non se ne guardin di velo. Dai viersca vegni, tutto sei riconosciuto alla vita per la luce, la voce, i scori dal sangue, il batti dal cor. Ale un rivoc dalla famosa Gracias a la vida di Violetta Parra, da Kisbiers. E tutto dices che son una canzone di pittura sulla luna.
1: Gratitudine a una poesia scritta che ha 3D, per disi grazie alla vite. Strange la vite, con tune fascine di lens vecchios, son sex, si ors di stagion sfruiadis dal burlac e dal soreli leon di avost. Io i bussi la vite con gratitudine, pardù quel che mi regale ogni momento, la luz, la voz, il sang cialt, il galop dal cuor. Io scrivo una canzon di pittura sulla lune, che serve in rime, facile, curte e sclette, come saette di vite che spiete l'estate par colà, cidine e besole, par no disturba il mont di corse.
0: Si rin per voi il momento della poesia, chi continuarin li pontadis cavegnin.

0: gambing atmosfera cumò con tuna tianzon, che enti e cui è fiesso un or speciai, arrivò caliriendi spaurosis, le adis a ciurci vinte alla montenchia. Ma poiché atria e un gustos dislea lenga, sciogli lingua, vadì una filastrocchia di rimis vivarosis, di peraulis, che tantis di loro son in dismentia, di Aldo Rossi, strie.
1: Lenges di ghiatti il sang di un sborfmat, bolli testa la che di là. Curti serpenta arrancia in cedinci, chiappat quan calso flavel vinci.

La Savietat dal timp. Era una volta un'isola, la che viveva in tutti i sentiments e i valori dall'umanità. Una di è andata l'allarme che l'isola stava per sprofondare. E allora tutti hanno corruto sul puart per schiampare con le barche. Dopo l'amor, buon come calera, alla data la precedenza a tutti che altri, e le restate senza barca. Con che l'isola stava per la sotto, alla cominciata a clamà che lo aiutassin. La richiesta aveva una barca a una vora di lusso, e l'amore gli ha detto: «Scioretat, poto portarmi con te?» «No posso. E hai tant'oro e arin sulla mia barca, e non hai puest per te.» L'amore allora alla domandata all'orgoi che stava partint sunt un biel batel. «Orgoi, ti prei, poto portarmi con te?» «No può giudati, amor», alla rispondut quel. «Chi ha le dut perfet? Se ti chiarissu, sa la cor, tu potresti sdrovinami la barca.» Allora l'amor alla domandata la malinconia: «Ti prei, lasciami vigni con te.» «Oh, amor», e ha rispondut che, «i soi così avilida che hai bisogno di sta di bessola.» E in che l'allegria era montata in barca, ma era così contenta che non ha neanche sentut che l'amore la clamava. Quel stava perdint ogni speranza. Poi, dopo un bot, una voce ha detto: «Ven, amor, e ti chiapi su io.» All'era un vecchio che aveva fevelat. L'amor all'era così riconoscente e plen di ghionda che si è dismentea di domandargli il non. Con che ducia son rivasso sunt una chiera al sigur, il vecchio l'ale lad via. L'amor a si rindut cont di trop calveva di veia grat e alla domandata la sapienza: «Potu dimmi tu cui che mi aiutat?» «All'estate il timp», e ha rispondut la sapienza. «Il timp», alla dit l'amor, «ma c'è mun mai il timp a mi aiutat?» E la sapienza e ha rispondut: «Parce che, domo il timp, alle bon di capì, trop che l'amore alle important dalla vita.» Sintut, c'è egoist che l'è il scior, interessa a domo dei suoi bens, che non ha timp e attenzione per la bisogna che è donia di lui. Alle così che si arriva a che situazioni che vi ho dit tanti in di voi, che qualche don alle scioron e qualche don astenta a metidogna la bocchiada per sé e per la famea. E c'è boria l'orgoglios, che per non rischia di rovinà alg dalla sua presuntuosa posizione, non si sbassa a da una man a cui cala necessità. Semmai al cir la compagnia dai grains di chei cacontin. E c'è di dal maluserios, che si siera in sé e non vuol contat con quei altri, né che essa son in difficoltà pui di lui. E in che l'allegria è buona di restata al suo buon sta, senza ne quargisi di cui che ghionda a non dà. Ma si vin timp a vivi, soraduti smax e li delusions dall'esistenza, un poco alla volta a savaran plea i chiavs massals, e a viergi i cos massa sieras, al mancul per cui cal vol capì che si è poi contenta volessi ben, che no ave besi onors e prestigio, oppure ave l'allegria dal divertiment superficial, o in che asta a lamentassi e a chialassi domoli somagagnis. Parce che il timp alle mestri di vita.

Friuli Talmont. In collaborazione con le associazioni dei corregionai all'estero e rimpatriati. Dal libri Ben Andans, corregionai del Friuli Vignesi e Iuli e Palmont, di Walter Mattiussi, un talk voltat par Furlan. Imprenditor e filantrop. Giovanni Ciani di Lestans, dal Pordenonesch, alle nata al 1847. Fi di Leonard, Scalpelin, un lavoro conosciuto per la sua bravura, era imparato dal pari i rudiments dal mister. Fin di giovane ha si è mostrato bravo scultore e si è distinto dalla scuola serale di disegno di Spilimberg. A Coutuard de Sainz all'era già a Vienna, la che l'ha lavorata al teatro dall'opera e la che l'ha chiatat mut di palesà le sue qualità artistiche no ordinaris. Dal 1864 è tornata in Friuli e si è impegnata a realizzare tombis di famea alle stanze, dalla Cappella del Rosario e dal Domo di Spilimberg e anche alla Tisana. Dopo il servizio militare alla Spezia, all'elata Roma par raffinare la sua arte di scultore e di decorador dal marmol. Dal 1873 all'è un'altra volta a Vienna, per l'esposizione mondiale, e ha cominciato a lavorare per le fameis nobilis della città. Due anni dopo si è trasferita a Praga, attirata la proposta di occuparsi dalle decorazioni dal Teatro Nazionale Bohème. Lì ha deciso di comprare un palazzo e fonda la Marmor und Granit Industrie, industria dal marmo e dalla granita. Per la fama conquistata a Praga, è stata insignita dal titolo di Imperial e Regio Maestri Scalpelin di Court, conferito noi a Mancul che dall'imperador. Dopo il matrimonio, che è stato al 1874, con Geltrude Casper, ha proseguito il suo fortunato lavoro artistico e dal 1898 ha deciso di impegnarsi in un'opera filantropica che lui stessa l'ha fondata e presieduta, l'Associazione Italiana di Soccorso, stante in che volta non esisteva un consolato italiano dalla capitale Boema. Kishfat ha procurato la decorazione di cavalier dal Regio Ordine dalla Corona d'Italia. Dal 1909, tornato e chiamò in Italia, è diventato scindic di Lestans e dal 1914 ha lasciato l'industria di Praga a suo nevote Edoardo e da stessa è diventato prima consigliere e poi assessore. Si è occupato dell'assistenza civile e della distribuzione dei sussidi settimanali agli 195 famiglie dai reclamati agli armis dalla prima guerra mondiale. Il 31 di ottobre del 1917, dopo la disfatta di Caporet, ha abbandonato la sua villa e si è rifugiata a Roma. È tornata al dicembre 1918, ma la sua casa era distrutta e la scugnuta resta qualche mese in Trentin, ospitata di amici. Fra i segni della sua generosità e sensibilità sociale, ha merito ricordarsi la donazione di un terreno per abbellisse quals dal 1908 e la creazione di un fondo per tre borse di studi di dato ai studenti e a una studenta di Lestans o originari di Lestans. Da questo paese, alle muart dal 1926.

Si saludin chi per questa settimana chi ascolta Dors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, torna la stessa ora. Grazie di se stas a sentì e buona settimana a tutti.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche.

Sacrosanctum Concilium, perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude. La Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario e del messale, approvandola con il motto proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa

una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
2: Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
2: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno.
2: Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
2: Là, sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore e degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
2: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
2: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso. Chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, i suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Temete il Signore e i suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi, perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera. La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi. Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della tua bontà e diveniamo tuoi imitatori.
1: Per ritrovare in te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
2: La tua parola illumini sempre il nostro cammino.
1: Perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del tuo corpo mistico.
2: Insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo nome.
1: Perché la luce della tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
2: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla tua bontà e sapienza.
1: E otteniamo il bene inestimabile della tua amicizia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di te, fa che viviamo secondo la tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Il 27 agosto ricordiamo Santa Monica, madre di Sant'Agostino. A Monica si adatta alla perfezione la definizione che Chiara Lubich fa di Maria negli scritti spirituali, chiamandola sede della sapienza, madre di casa, perché Monica fu il tipo di donna che seppe appunto imitare Maria in queste virtù, riuscendo a instillare la sapienza nel cuore dei figli, donando al mondo quel genio che fu Aurelio Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331, in una famiglia di buone condizioni economiche e profondamente cristiana. Contrariamente al costume del tempo, le fu permesso di studiare e lei ne approfittò per leggere la Sacra Scrittura e meditarla. Nel pieno della giovinezza fu data in sposa a Patrizio, un modesto proprietario di Tagaste, membro del consiglio municipale, non ancora cristiano, buono e affettuoso, ma facile all'ira e autoritario. Per il suo carattere, pur amando intensamente Monica, non le risparmiò asprezze e infedeltà. Tuttavia, Monica riuscì a vincere con la bontà e la mansuetudine sia il caratteraccio del marito, sia i pettegolezzi delle ancelle, sia la suscettibilità della suocera. A 22 anni le nacque il primogenito, Agostino. In seguito nascerà un secondo figlio, Navigio, e una figlia di cui si ignora il nome, ma si sa che si sposò, poi rimasta vedova, divenne la badessa del monastero femminile di Ippona. Le notizie che riportiamo sono tratte dal grande libro, sempre attuale e ricercato anche nei nostri tempi, Le Confessioni, scritto dal figlio Agostino, che divenne così anche il suo autorevole biografo. Da buona madre, diede a tutti con efficacia una profonda educazione cristiana. Dice Sant'Agostino che egli beve il nome di Gesù con il latte materno. Il bambino appena nato fu iscritto fra i catecumeni, anche se secondo l'usanza del tempo non fu battezzato, in attesa di un'età più adulta. Crebbe con l'insegnamento materno della religione cristiana, i cui principi saranno impressi nel suo animo anche quando era in preda all'errore.

Monica aveva tanto pregato per il marito affinché si ammanisse ed ebbe la consolazione, un anno prima che morisse, di vederlo diventare catecumeno e poi battezzato sul letto di morte nel 369. Monica aveva 39 anni e dove prendere in mano la direzione della casa e l'amministrazione dei beni, ma la sua preoccupazione maggiore era il figlio Agostino, che se da piccolo era stato un bravo ragazzo, da giovane correva in modo sfrenato dietro i piaceri del mondo, mettendo in dubbio persino la fede cristiana, così radicata in lui dall'infanzia. Anzi, egli aveva tentato, ma senza successo, di convincere la madre ad abbandonare il cristianesimo per il manicheismo, riuscendoci poi con il fratello Navigio. Il manicheismo era una religione orientale fondata nel III secolo d.C. da Mani, che fondeva elementi del cristianesimo e della religione di Zoroastro. Suo principio fondamentale era il dualismo, cioè l'opposizione continua di due principi ugualmente divini, uno buono e uno cattivo, che dominano il mondo e anche l'animo dell'uomo. Le vicende della vita di Monica sono strettamente legate a quelle di Agostino, così come le racconta lui stesso. Lei, rimasta a Tagaste, continuò a seguire con trepidazione e con le preghiere il figlio, trasferitosi a Cartagine per gli studi e che contemporaneamente si dava la bella vita, convivendo poi con un'ancella cartaginese, dalla quale nel 372 ebbe anche un figlio, Adeodato. Dopo aver tentato tutti i mezzi per riportarlo sulla buona strada, Monica, per ultimo, gli proibì di ritornare nella sua casa. Pur amando profondamente sua madre, Agostino non si sentì di cambiare vita ed, essendo terminati con successo gli studi a Cartagine, decise di spostarsi con tutta la famiglia a Roma, capitale dell'impero, di cui la Numidia era una provincia. Anche Monica decise di seguirlo, ma lui, con uno stratagemma, la lasciò a terra a Cartagine mentre si imbarcavano per Roma. Quella notte Monica la passò in lacrime sulla tomba di San Cipriano. Pur essendo stata ingannata, ella non si arrese ed eroicamente continuò la sua opera per la conversione del figlio. Nel 385 si imbarcò anche lei e lo raggiunse a Milano, dove nel frattempo Agostino, disgustato dall'agire contraddittorio dei manichei di Roma, si era trasferito per ricoprire la cattedra di retorica. Qui Monica ebbe la consolazione di vederlo frequentare la scuola di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, e poi il prepararsi al battesimo con tutta la famiglia, compreso il fratello Navigio e l'amico Alipio. Dunque, le sue preghiere erano state esaudite. Il vescovo di Tagaste le aveva detto: «È impossibile che un figlio di tante lacrime vada perduto». Restò al fianco del figlio, consigliandolo nei suoi dubbi, e infine, nella notte di Pasqua del 387, poté vederlo battezzato insieme a tutti i familiari. Ormai cristiano convinto profondamente, Agostino non poteva rimanere nella situazione coniugale esistente. Secondo la legge romana, egli non poteva sposare la sua ancella convivente perché di ceto inferiore. E alla fine, con il consiglio di Monica, ormai anziana e desiderosa di una sistemazione del figlio, si decise di rimandare, con il suo consenso, l'ancella in Africa, mentre Agostino avrebbe provveduto per lei e per il figlio Adeodato, rimasto con lui a Milano. A questo punto, Monica pensava di poter trovare una sposa cristiana adatta al ruolo, ma Agostino, con sua grande e gradita sorpresa, decise di non sposarsi più, ma di ritornare anche lui in Africa per vivere una vita monastica, anzi, fondando un monastero.
Ci fu un periodo di riflessione, fatto in un ritiro a Cassiciaco presso Milano, con i suoi familiari e amici, discutendo di filosofia e cose spirituali, sempre presente Monica, la quale partecipava con sapienza ai discorsi, al punto che il figlio volle trascrivere nei suoi scritti le parole sapienti della madre, con gran meraviglia di tutti, perché alle donne non era permesso interloquire. Presa la decisione, partirono insieme con il resto della famiglia, lasciando Milano, diretti a Roma, poi ad Ostia Tiberina, dove affittarono un alloggio in attesa di una nave in partenza per l'Africa. Nelle sue confessioni, Agostino narra dei colloqui spirituali con sua madre che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, ricevendone conforto ed edificazione. Ormai, più che madre, ella era la sorgente del suo cristianesimo. Monica, però, gli disse anche che non provava più attrattiva per questo mondo. L'unica cosa che desiderava era che il figlio divenisse cristiano. Ciò era avvenuto, ma non solo. Lo vedeva impegnato verso una vita addirittura di consacrato al servizio di Dio. Quindi, poteva morire contenta. Nel giro di 5-6 giorni si mise a letto con la febbre, perdendo a volte anche la conoscenza. Ai figli, costernati, disse di seppellire quel suo corpo dove volevano, senza darsi pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all'altare del Signore. Agostino, con le lacrime agli occhi, le dava il suo affetto ripetendo: «Tu mi hai generato due volte».

malattia, forse malaria, durò 9 giorni e il 27 agosto del 387 Monica morì a 56 anni. Donna di grande intuizione e di straordinarie virtù naturali e soprannaturali, si ammirano in lei una particolare forza d'animo, un'acuta intelligenza, una grande sensibilità, raggiungendo nelle riunioni di Cassicea con l'apice della filosofia. Rispettosa e paziente con tutti, resisté solo al figlio tanto amato, che voleva condurla al manicheismo. Era spesso sostenuta da visioni, che con sicuro istinto sapeva distinguere quelle celesti da quelle di pura fantasia. Il suo corpo rimase per secoli venerato nella chiesa di Sant'Aurea di Ostia fino al 9 aprile del 1430, quando le sue reliquie furono traslate a Roma nella chiesa di San Trifone, oggi di Sant'Agostino, poste in un artistico sarcofago scolpito da Isaia da Pisa, sempre nel XV secolo. Santa Monica, considerata modello e patrona delle madri cristiane, è molto venerata. Il suo nome è fra i più diffusi fra le donne. La sua festa si celebra il 27 agosto, il giorno prima di quella del suo grande figlio, il vescovo di Ippona, Sant'Agostino, che per una singolare coincidenza morì il 28 agosto 430.

0: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni

rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali,
dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario del Messale, approvandola con il motto proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante, se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste, esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: io mi ricordo al mio liceo Berchet che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

2000 anni, molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato, da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità per esempio che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
0: Nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
1: Sì, come affrontarla? Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare, però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo comincia a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama, non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
0: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in

0: guariscerci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni del promesso di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono

Il 27 agosto ricordiamo Santa Monica, madre di Sant'Agostino. A Monica si adatta alla perfezione la definizione che Chiara Lubich fa di Maria negli scritti spirituali, chiamandola sede della sapienza, madre di casa, perché Monica fu il tipo di donna che seppe appunto imitare Maria in queste virtù, riuscendo a instillare la sapienza nel cuore dei figli, donando al mondo quel genio che fu Aurelio Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331, in una famiglia di buone condizioni economiche e profondamente cristiana. Contrariamente al costume del tempo, le fu permesso di studiare e lei ne approfittò per leggere la Sacra Scrittura e meditarla. Nel pieno della giovinezza fu data in sposa a Patrizio, un modesto proprietario di Tagaste, membro del consiglio municipale, non ancora cristiano, buono e affettuoso, ma facile all'ira e autoritario. Per il suo carattere, pur amando intensamente Monica, non le risparmiò asprezze e infedeltà. Tuttavia, Monica riuscì a vincere con la bontà e la mansuetudine sia il caratteraccio del marito, sia i pettegolezzi delle ancelle, sia la suscettibilità della suocera. A 22 anni le nacque il primogenito, Agostino. In seguito nascerà un secondo figlio, Navigio, e una figlia di cui si ignora il nome, ma si sa che si sposò, poi rimasta vedova, divenne la badessa del monastero femminile di Ippona. Le notizie che riportiamo sono tratte dal grande libro, sempre attuale e ricercato anche nei nostri tempi, Le Confessioni, scritto dal figlio Agostino, che divenne così anche il suo autorevole biografo. Da buona madre, diede a tutti con efficacia una profonda educazione cristiana. Dice Sant'Agostino che egli beve il nome di Gesù con il latte materno. Il bambino appena nato fu iscritto fra i catecumeni, anche se secondo l'usanza del tempo non fu battezzato, in attesa di un'età più adulta. Crebbe con l'insegnamento materno della religione cristiana, i cui principi saranno impressi nel suo animo anche quando era in preda all'errore.

Monica aveva tanto pregato per il marito affinché si ammanisse ed ebbe la consolazione, un anno prima che morisse, di vederlo diventare catecumeno e poi battezzato sul letto di morte nel 369. Monica aveva 39 anni e dove prendere in mano la direzione della casa e l'amministrazione dei beni, ma la sua preoccupazione maggiore era il figlio Agostino, che se da piccolo era stato un bravo ragazzo, da giovane correva in modo sfrenato dietro i piaceri del mondo, mettendo in dubbio persino la fede cristiana, così radicata in lui dall'infanzia. Anzi, egli aveva tentato, ma senza successo, di convincere la madre ad abbandonare il cristianesimo per il manicheismo, riuscendoci poi con il fratello Navigio. Il manicheismo era una religione orientale fondata nel III secolo d.C. da Mani, che fondeva elementi del cristianesimo e della religione di Zoroastro. Suo principio fondamentale era il dualismo, cioè l'opposizione continua di due principi ugualmente divini, uno buono e uno cattivo, che dominano il mondo e anche l'animo dell'uomo. Le vicende della vita di Monica sono strettamente legate a quelle di Agostino, così come le racconta lui stesso. Lei, rimasta a Tagaste, continuò a seguire con trepidazione e con le preghiere il figlio, trasferitosi a Cartagine per gli studi e che contemporaneamente si dava la bella vita, convivendo poi con un'ancella cartaginese, dalla quale nel 372 ebbe anche un figlio, Adeodato. Dopo aver tentato tutti i mezzi per riportarlo sulla buona strada, Monica, per ultimo, gli proibì di ritornare nella sua casa. Pur amando profondamente sua madre, Agostino non si sentì di cambiare vita ed, essendo terminati con successo gli studi a Cartagine, decise di spostarsi con tutta la famiglia a Roma, capitale dell'impero, di cui la Numidia era una provincia. Anche Monica decise di seguirlo, ma lui, con uno stratagemma, la lasciò a terra a Cartagine mentre si imbarcavano per Roma. Quella notte Monica la passò in lacrime sulla tomba di San Cipriano. Pur essendo stata ingannata, ella non si arrese ed eroicamente continuò la sua opera per la conversione del figlio. Nel 385 si imbarcò anche lei e lo raggiunse a Milano, dove nel frattempo Agostino, disgustato dall'agire contraddittorio dei manichei di Roma, si era trasferito per ricoprire la cattedra di retorica. Qui Monica ebbe la consolazione di vederlo frequentare la scuola di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, e poi il prepararsi al battesimo con tutta la famiglia, compreso il fratello Navigio e l'amico Alipio. Dunque, le sue preghiere erano state esaudite. Il vescovo di Tagaste le aveva detto: «È impossibile che un figlio di tante lacrime vada perduto». Restò al fianco del figlio, consigliandolo nei suoi dubbi, e infine, nella notte di Pasqua del 387, poté vederlo battezzato insieme a tutti i familiari. Ormai cristiano convinto profondamente, Agostino non poteva rimanere nella situazione coniugale esistente. Secondo la legge romana, egli non poteva sposare la sua ancella convivente perché di ceto è inferiore. E alla fine, con il consiglio di Monica, ormai anziana e desiderosa di una sistemazione del figlio, si decise di rimandare, con il suo consenso, l'ancella in Africa, mentre Agostino avrebbe provveduto per lei e per il figlio Adeodato, rimasto con lui a Milano. A questo punto, Monica pensava di poter trovare una sposa cristiana adatta al ruolo, ma Agostino, con sua grande e gradita sorpresa, decise di non sposarsi più, ma di ritornare anche lui in Africa per vivere una vita monastica, anzi, fondando un monastero.
Ci fu un periodo di riflessione, fatto in un ritiro a Cassiciaco presso Milano, con i suoi familiari e amici, discutendo di filosofia e cose spirituali, sempre presente Monica, la quale partecipava con sapienza ai discorsi, al punto che il figlio volle trascrivere nei suoi scritti le parole sapienti della madre, con gran meraviglia di tutti, perché alle donne non era permesso interloquire. Presa la decisione, partirono insieme con il resto della famiglia, lasciando Milano, diretti a Roma, poi ad Ostia Tiberina, dove affittarono un alloggio in attesa di una nave in partenza per l'Africa. Nelle sue confessioni, Agostino narra dei colloqui spirituali con sua madre che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, ricevendone conforto ed edificazione. Ormai, più che madre, ella era la sorgente del suo cristianesimo. Monica, però, gli disse anche che non provava più attrattiva per questo mondo. L'unica cosa che desiderava era che il figlio divenisse cristiano. Ciò era avvenuto, ma non solo. Lo vedeva impegnato verso una vita addirittura di consacrato al servizio di Dio. Quindi, poteva morire contenta. Nel giro di 5-6 giorni si mise a letto con la febbre, perdendo a volte anche la conoscenza. Ai figli, costernati, disse di seppellire quel suo corpo dove volevano, senza darsi pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all'altare del Signore. Agostino, con le lacrime agli occhi, le dava il suo affetto ripetendo: «Tu mi hai generato due volte».

malattia, forse malaria, durò 9 giorni e il 27 agosto del 387 Monica morì a 56 anni. Donna di grande intuizione e di straordinarie virtù naturali e soprannaturali, si ammirano in lei una particolare forza d'animo, un'acuta intelligenza, una grande sensibilità, raggiungendo nelle riunioni di Cassicea con l'apice della filosofia. Rispettosa e paziente con tutti, resisté solo al figlio tanto amato che voleva condurla al manicheismo. Era spesso sostenuta da visioni che con sicuro istinto sapeva distinguere quelle celesti da quelle di pura fantasia. Il suo corpo rimase per secoli venerato nella chiesa di Santa Aurea di Ostia fino al 9 aprile del 1430, quando le sue reliquie furono traslate a Roma nella chiesa di San Trifone, oggi di Sant'Agostino, poste in un artistico sarcofago scolpito da Isaia da Pisa, sempre nel XV secolo. Santa Monica, considerata modello e patrona delle madri cristiane, è molto venerata. Il suo nome è fra i più diffusi fra le donne. La sua festa si celebra il 27 agosto, il giorno prima di quella del suo grande figlio, il vescovo di Ippona, Sant'Agostino, che per una singolare coincidenza morì il 28 agosto 430.

iniziamo insieme questo nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
2: Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
2: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
2: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno.
2: Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
2: Là, sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
2: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
2: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
2: Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi
2: date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera.
3: La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi.
2: Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della Tua bontà e diveniamo Tuoi imitatori.
1: Per ritrovare in Te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
2: La Tua parola illumini sempre il nostro cammino.
1: Perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del Tuo corpo mistico.
2: Insegnaci a fare del bene a tutti nel Tuo nome.
1: Perché la luce della Tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
2: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla Tua bontà e sapienza.
1: E otteniamo il bene inestimabile della Tua amicizia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo la Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

quanto è costato al profeta Geremia seguire il Signore. In uno sfogo accusa Dio di avergli fatto violenza, di averlo sedotto. Lui giovane è stato preso dentro dall'impeto di Dio che voleva fare di lui una voce di verità, di giustizia, in mezzo a un popolo di sordi. Quanto gli è costato difendere quel fuoco che gli bruciava le ossa? Quante volte aveva provato a dire basta, mi ritiro, non seguo più il Signore, ma non poteva dire di no a Dio. Una agitazione lo prendeva tutto, una coscienza continuamente gli rimproverava i suoi ritardi, e allora, facendo dura la faccia, anche sopportando la vergogna pubblica, il ludibrio, accettava di far risuonare il pensiero di Dio. Anticipa il profeta Geremia quello che sarà Gesù tra una folla che non lo ascolta, tra capi che lo rifiutano. Ma anticipa anche quello che dovrebbe essere ogni cristiano. Noi dovremmo vivere una differenza rispetto a quelli che non sono credenti. Contro di noi si dovrebbero elevare delle accuse, a volte anche sottili. Il nostro stile di vita è controcorrente. Sì, essere fedeli a Dio vuol dire qualche volta sopportare dentro di noi una divisione e continuare a proclamare, a dire la nostra fiducia in Lui, nonostante tutto. E Dio vede questa fatica di testimoniare la nostra fedeltà al Vangelo in un mondo dove viene derisa la sua parola, e soprattutto la parola della croce viene anacquata e tradita. Pietro, che domenica scorsa Gesù aveva dichiarato beato, benedetto da Dio, oggi viene chiamato Satana, ostacolo, pietra d'inciampo per il cammino del Signore. Ed è lo stesso Pietro, potremmo dire ciascuno di noi, che può cadere facilmente nel tradimento di Dio, perché avere i pensieri di Dio non è facile e comporta un continuo abbandono, un continuo cammino di conversione, per il quale domandiamo la forza dello Spirito Santo. Chiediamo anche noi un Dio che ci seduca, che ci attragga in maniera talmente forte da scuotere la nostra vita. E io chiedo in aiuto qui l'intercessione dei santi, in particolare questa sera di Santa Monica, la mamma che non si era segnata a vedere suo figlio percorrere strade sbagliate, nonostante gli insegnamenti che gli aveva dato da piccolo quel ragazzo, preso un po' dall'orgoglio della sua intelligenza, dalla voglia di entrare nel dibattito della cultura di quei tempi, aveva davvero tradito, calpestato gli insegnamenti della fede che aveva pur ricevuto con il latte materno. Ma quella donna non si è data per vinta, come non dovrebbe darsi per vinta nessuna mamma, nessun papà, nessuna comunità nel vedere i figli che battono strade diverse.
e anche con il prezzo delle lacrime, fare in modo che ritrovino Dio, perché solo in Lui c'è la felicità.

Tutto è raccolto nella parola croce. A noi fa paura croce. Noi spesso diciamo dietro questa parola ci stanno le sofferenze, i fastidi quotidiani, i fallimenti, gli errori. Qualcuno chiama la sua croce anche la moglie o il marito. Che cosa c'è dietro questa parola croce se non un amore grande alla vita? La croce, ricordiamolo, è piantata per terra, ma anche si eleva verso l'alto e si espande all'orizzonte. La croce ci parla allora di un amore nuovo alla terra, al posto dove siamo, ricordandoci che siamo creature deboli, fragili, mortali. La morte ci toglie le illusioni di una falsa immagine di sé. La croce però ci spinge verso l'alto. Non ha senso una vita che oscura il nome e il volto di Dio, che non si mette in ascolto di Lui come è sempre stato in ascolto Gesù. E la croce si apre all'orizzonte come due braccia spalancate e ci parla di una vita non raccolta solo sul nostro io per il nostro benessere, ma una vita dove si condivide, si accoglie, si diventa fratelli. La croce ha il senso di una vita ben riuscita, della bellezza della vita. Ecco perché Gesù ci dice di prenderla, di imparare da Lui il vero significato della vita. Non croce come mortificazione, una parola ripetuta con tristezza, ma oggi la vogliamo ripetere con santo orgoglio, perché l'esempio l'abbiamo in Gesù, la vita veramente riuscita, quando è stato totalmente fedele al Padre e totalmente fedele alla sua missione in mezzo agli uomini, sopportando anche l'ingiustizia della sua condanna a morte. C'è un bellissimo insegnamento sulla croce che leggiamo nel libro del profeta Ezechiele, dove in un momento in cui c'è confusione, battaglie continue, il popolo è straziato nella disperazione, non vede più un futuro, ecco che il Signore manda un personaggio vestito di bianco a tracciare sulla fronte di chi ancora sa sollevare lo sguardo verso di Lui un segno. È il Tau, è la croce, e chi è segnato da quel Tau trova la salvezza anche in mezzo a quella confusione, a quel momento di grande tristezza e desolazione nazionale. Oh, se la croce fosse viva dentro di noi, se quando davvero tracciamo la croce ci ricordassimo di questa chiamata ad amare fino a perdere la vita, non a conquistare sempre qualcosa per noi. Ecco l'impostazione sbagliata. Fallisce la vita, dice Gesù, di chi cerca in tutti i modi di difendersi, di chi va soltanto a mendicare consolazioni per sé. Riesce invece nella vita, è profondamente felice colui che si spende, si dona. Imparate da me che mi sono speso senza limiti, facendo in tutto la volontà del Padre, amandovi fino all'ultimo, anche coloro che mi umiliavano e si erano schierati come miei nemici. Domandiamo questa forza di valorizzare la croce e il crocifisso come senso nuovo per la nostra vita, soprattutto per dare un respiro più ampio. Quante volte soffriamo di meschinità, di limite, di calcolo e siamo tristi.
la croce.

0: croce si apre, la croce ci congiunge al cielo e ci mette in collegamento con tutti i fratelli. La croce ci fa stare ben piantati in questo mondo, così è illuminata da colui che ha dato la vita per noi. Non abbiamo paura. Con la croce possiamo attraversare anche i momenti più difficili, le lacrime, i dolori della vita, le disgrazie, tutti i nostri momenti di male, di peccato. Ci aiuta ad uscire dalla disperazione, ci parla di una porta aperta sul domani, perché da quella croce il Signore, dopo aver mostrato il suo volto di immenso amore, è risuscitato alla vita nuova.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul lato meridionale del Monte Cimino alla scoperta di Canepina in provincia di Viterbo. Il comune si trova a 500 metri sul livello del mare e conta poco meno di 3.000 abitanti. Canepina è anche paese della castagna. In questo momento ci troviamo sul sagrato della chiesa di Santa Corona, patrona di Canepina, ma iniziamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il sindaco. E in questo momento ci troviamo nel cuore di Canepina con il sindaco Aldo Maria Moneta. Allora, presentiamo questo bel comune della provincia di Viterbo.
3: Grazie, innanzitutto vi ringrazio per essere qui e averci fatto visita. Canepina è un piccolo borgo di circa 3.000 abitanti che si trova, come hai detto, nella provincia di Viterbo, all'interno dei Monti Cimini. È una piccola comunità che però è molto viva. Nel corso degli anni si sta comunque rinnovando, dando sempre maggior linfa a quello che sono tutte le sue attività.
2: Un centro storico molto ricco. Qui siamo all'interno di Palazzo Farnese, che è una delle dimore storiche proprio della Regione Lazio e dell'Italia.
3: Il Palazzo Farnese occupa la sede del comune, sia la sede appunto amministrativa che quella dei maggiori uffici. Ovviamente è stata riconosciuta come dimora storica, così come tre altri siti all'interno del territorio comunale, ossia il Convento dei Carmelitani, che ospita il Museo delle Tradizioni Popolari, la torre nel Castello Anguillara e la ex chiesa di San Sebastiano, sede dell'attuale nuovo teatro del comune.
2: Ho visto anche tante fontane.
3: Le fontane sono parecchie, sono belle, ci teniamo, ce n'è una bellissima proprio in piazza Garibaldi, cioè sotto al comune, ma all'interno del paese ce ne sono tanti, anche perché Canepina è un paese ricco di acqua, di un'acqua peraltro buona. È uno dei pochi paesi nel Viterbese che non ha problemi di arsenico.
2: Senz'altro uno dei punti di forza del territorio sono i castagneti.
3: Canepina è il castagno, il territorio di Canepina è un territorio interamente montano per definizione. Facciamo parte della comunità montana dei Cimini e ne facciamo parte proprio come elite, perché siamo l'unico comune che ha il territorio interamente montano. Sull'80% è presente il castagno nelle due forme, cioè il castagno da frutto e il castagno ceduo, quello che serve poi in edilizia, serve in agricoltura.
2: Ma poi basta vedere le travi qui della sala del consiglio.
3: Le travi, gli arredi, qui è tutto fatto con il castagno, noi ci teniamo molto. Penso ad esempio all'ultima ristrutturazione che abbiamo fatto su al museo, dove erano appunto previsti il rifacimento degli infissi. Devo dire la verità, ci siamo impuntati perché noi volevamo persiane e finestre solo di castagno, è il nostro prodotto. Lì c'è la nostra storia, la storia dei nostri padri e dei nostri nonni, e quindi noi nella storia ci crediamo, vogliamo insomma tutelarla.
2: Ma che cos'è Canepina per lei?
3: Canepina per me è il cuore, è l'amore, è tutta la mia famiglia, ma non inteso solo come mia famiglia d'origine. Io sono 8 anni che faccio il sindaco. In questi anni di completa presenza, perché sto qui tutti i giorni, Canepina è le 1.000 storie, le 2.000, anzi le 100.000 storie che ho ascoltato dai singoli cittadini, i problemi dei cittadini, le ansie, le passioni, quella è Canepina. Poi ovviamente Canepina è anche il lato bello, le manifestazioni religiose, come può essere Santa Corona o la festa della castagna dal punto di vista dell'enogastronomia. La cosa più sincera che posso dire è che per me Canepina è il mio cuore.
2: E
4: adesso all'interno della collegiata dedicata a Santa Maria Assunta incontriamo il parroco Don Gianluca Scrimieri. Presentiamo la comunità cristiana di Canepina.
5: Questa parrocchia, come titolare di questa chiesa collegiata, la Madonna Assunta, però la patrona del paese è Santa Corona Martire, morta martire insieme a San Vittore di Vallerano, che è un paese qui accanto a noi. Santa Corona viene festeggiata il 14 maggio con una santa messa nel pomeriggio nella sua chiesa in un castagneto, e la statua è piccola, viene trasportata poi alla sera dai ragazzi, dai giovani, mentre Santa Corona Grande viene fatta la processione la domenica mattina della prima o seconda domenica di giugno, ed è molto sentita dalla gente. I canepinesi sono molto attaccati a questa santa, l'abbiamo molto pregata e invocata quando c'era il coronavirus.
4: C'è una forte devozione anche per la Madonna delle Grazie.
5: Sì, la Madonna delle Grazie viene festeggiata la prima domenica di agosto, il venerdì precedente c'è una fiaccolata pregando il rosario, la domenica mattina alle 9:30 c'è la Santa Messa, poi la gente che si fa pellegrina in quei giorni, arrivando poi suona la campana. C'è un comitato per la Madonna delle Grazie, per la Santa Patrona c'è un comitato che elegge il parroco ogni anno e si chiama Comitato Festeggiamenti Santa Corona, e si impegnano durante l'anno a fare delle attività sociali per poi realizzare la festa patronale a maggio e a giugno.
4: Poi c'è una bella chiesa anche nella parte alta all'interno dell'ex convento.
5: Sì, comunemente viene chiamata la chiesa di San Michele o dei Frati, perché quella chiesa fu costruita da un canepinese, un padre carmelitano scalzo, padre Angelo Menicucci. Però il vero nome parte tutto dalla chiesa di Santa Maria del Fossitello, perché passava un torrente d'acqua e fu utilizzata invocando la Madonna per scacciare la peste. Sono avvenuti nel tempo due miracoli.
4: C'è la Madonna del Carmelo.
5: La gente poi sì, è molto attaccata e devota alla statua che c'è della Madonna del Carmelo, e all'interno della chiesa troviamo sulla sinistra la statua di Sant'Antonio Abate seduto.
4: Sant'Antonio Abate, tra l'altro, qui c'è un'importante festa a gennaio.
5: Sì, viene celebrata il 17 gennaio con una santa messa per gli uomini alle 7 del mattino, a seguire un'altra santa messa dove poi, terminata la celebrazione, c'è la benedizione degli animali, e poi con un carro ci sono tre giri nel paese. La Madonna Rifugium Peccatorum, qui viene chiamata la processione della Madonna di fine maggio. L'ultima domenica di maggio c'è questa statua della Madonna, ma è particolare perché è rivestita con un abito.
4: E poi so che ci sono anche varie organizzazioni sempre collegate alla parrocchia qui.
5: Abbiamo come gruppi, c'è l'Azione Cattolica e il gruppo di preghiera Padre Pio.
4: E l'estate organizzate anche il Grest.
5: Sì, qui sono 20 anni quest'anno che c'è il Grest, grazie a Don Mario Zanasi, si svolge nel bellissimo campo sportivo, dura 3 settimane.
4: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
5: Che siano felici, e per chi ha il dono della fede che possano essere innamorati del Signore, della Vergine Maria, e fare tanto del bene, farsi prossimi. E auguro pace nelle famiglie, e poi ecco, per chi non è credente, di essere portatore sempre di speranza e di gioia.

0: nostro itinerario ci ha portato all'interno della cantina del Comitato Festeggiamenti Santa Corona e con Claudia Proietti, che è una componente del comitato, andremo a presentare le tipicità di Canepina. Innanzitutto voi avete un nome particolare, no, come componenti?
1: Noi donne siamo le Santa Coronae, mentre gli uomini sono Santa Coronai e sono i partecipanti di questo gruppo.
0: C'è da dire, lo abbiamo già detto in apertura, lo ha detto il sindaco, Canepina è paese della castagna.
1: Sì, è paese della castagna, ma il nostro piatto principale è il fieno canepinese, che viene chiamato fieno solo dai forestieri, perché per noi sono i maccheroni.
0: Noi lì abbiamo la signora Cecilia che ce li sta preparando, anzi prima ce li ha preparati, ma continua a prepararli poi per le varie manifestazioni.
1: L'impasto è molto semplice, è acqua, farina, uovo impastato, si fa una sfoglia molto molto sottile e poi vengono tagliati esclusivamente a mano.
0: E vedo la signora Cecilia che li sta tagliando proprio con maestria, perché sono molto sottili.
1: Sì, sì, bisogna essere molto abili in questo. Le nostre massaie fortunatamente stanno trasmettendo ancora questa passione a noi giovani.
0: Poi lì li vedo sciolti, ma qui li vedo raggomitolati, no?
1: Sì, perché questo è il nostro metodo di conservazione. Si possono mantenere per un lungo periodo. L'unica cosa è avere attenzione nel mantenerli in un ambiente asciutto, perché temono l'umidità. Però una volta preparati si raccolgono in queste, chiamiamole così, massette, e poi si possono consumare anche in un lungo periodo.
0: Poi abbiamo un altro tipo di pasta.
1: Sì, questi sono i ceciliani. È un impasto semplicissimo anche questo, acqua e farina, e poi vengono lavorati con un ferro. Vengono fatti degli gnocchetti e poi allungati con il ferro.
0: Poi abbiamo un dolce.
1: Abbiamo un dolce, questi sono i tozzetti, che sono fatti con le nocciole, che anche le nocciole sono un prodotto tipico della nostra zona. E di qua invece abbiamo delle ciambelline all'anice, anche queste vengono dalla tradizione canepinese.
0: Però abbiamo anche altri prodotti che derivano dalla castagna.
1: Sì, abbiamo una marmellata di castagne e delle castagne sciroppate.
0: E voi la castagna come la proponete?
1: Noi la proponiamo a calda arrosta, che viene cotta a fuoco su delle tielle particolari bucate sul fondo e portate sul fuoco.
0: Ma che cos'è Santa Corona e Canepina per voi abitanti di Canepina?
1: Per noi è lo spirito del paese, è la voglia di ritornare, soprattutto dopo il brutto periodo di Covid che abbiamo avuto, a rinascere e a far rivivere questo paese.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Canepina?
1: Molto volentieri, venite a Canepina, dove si mangia bene e l'aria è buona.
0: Adesso ci troviamo all'interno dell'antico convento dei Carmelitani Scalzi, che ospita il Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina. Incontriamo il cofondatore Giuseppe Palazzolo e raccontiamo un po' la storia di questo museo, un bellissimo museo. E c'è da dire una cosa: lei arriva dalla Sicilia, si innamora di questi luoghi,
2: di questo ambiente, sì,
0: di questi ambienti, e colleziona tanti oggetti e pensa a questo museo.
2: Sì, allora il museo è stato inaugurato nel 1988 dentro questo convento del XVII secolo. La parte importante è allestita da un gruppo interdisciplinare dello studio dell'Alto Lazio. È stato diviso in tre tematiche principali: quindi ambiente, risorse, lavoro, quindi contadino, bottaio e tutti i lavori artigianali a Canepina, falegname e così via. Poi storia locale, dialetto e quindi tradizioni popolari, la donna e la vita familiare. Queste tre tematiche importanti sono poi state divise in sezioni. È stato utilizzato anche il chiostro, poi il primo piano, alcuni locali sempre a pian terreno e poi il secondo piano. Noi per ora ci troviamo al secondo piano. Dove ci abbiamo? È la sezione del sediaio, l'impagliatrice, calzolaio e la sezione più importante è questa della tessitura, perché Canepina deriva da canapa. Infatti al palazzo comunale a Viterbo, dove ci sono tutti i possedimenti della famiglia Farnese, c'è scritto Canapina, poi nell'arco del tempo è diventato Canepina, però l'origine deriva da canapa. canapa, pianta coltivata in tempi antichi a Canepina, perché Canepina era ricca di acque. È stato trovato anche addirittura un documento rupestre del periodo romanico, il santuario dell'Arcella, dove c'è dedicata una dea bontata delle acque, per dire quanto era ricca. Siamo nei Monti Cimini, nella selva Cimina, quindi un luogo impenetrabile in un certo senso, quindi l'unica testimonianza romanica è quella lì. E poi praticamente abbiamo di ogni sezione anche il fatto delle pubblicazioni, quindi questa è la sezione più importante, appunto, perché è legata a Canepina.
0: Sempre in questo piano abbiamo una parte, una sezione dedicata ai personaggi storici.
2: Sì, al Salone Quarto Stato, infatti è stato dedicato a quel fatolo famoso, il Quarto Stato. Lì abbiamo fatto la sezione dei personaggi storici. Paolo Braccini, medaglia al valore d'oro per la resistenza, dove lui ha pubblicato le ultime lettere che si trovano anche in alcune antologie della scuola media. Poi, come personaggio storico, Luccioli Serafino, che era un incisore che addirittura è stato raccomandato dal Canova al papato per fare lui le incisioni di quanto era bravo. E poi l'altro personaggio importantissimo a Canepina è Angelo Meloni, detto Picino, e Fantino, che ha vinto più di 13 pali a Siena e poi è stato superato da Aceto.
0: Lì ho visto anche una parte dedicata alla ceramica.
2: Sì. Allora, praticamente ormai il museo era prima gestito dal comune, ora, siccome data l'importanza a livello comprensoriale, è gestita dalla comunità montana dei Monti Cimini. È talmente importante che chi aveva delle collezioni private, per non farle disperdere, allora la regalate al museo in modo che può essere usufruite dal visitatore. E c'è il vasaio, di sotto nello scantinato c'è il ramaio e il facocchio, una collezione su come si costruivano i carri.
0: Vogliamo presentare, ecco, anche le sezioni del primo piano?
2: Sì, nella sezione primo piano c'è i giochi popolari, la religiosità popolare con le due feste principali, Sant'Antonio e Santa Corona, e soprattutto l'aula scolastica.
0: Lei parlava del chiostro e anche nel chiostro c'è una parte del museo.
2: Sì, perché soprattutto la parte legata all'agricoltura, i vecchi aratri, tutto il materiale che serviva per la lavorazione. Siccome spazio non ce n'era più, abbiamo utilizzato sotto gli archi del chiostro altri aspetti sempre del museo. Già siamo a più di 3.000 oggetti catalogati.
0: Ma che cos'è Canepina per lei?
2: Ah, Canepina, ecco, per me è una cosa importante perché mi ha permesso, appunto, come dicevamo prima, il fatto di essere siciliano, quel rimorso di non aver in un certo senso collaborato col mio paese, tutta questa mia energia, tutta questa mia voglia di dare, di donare, l'ho riversata a Canepina. Quindi per me Canepina è ormai diventata come se fosse il mio paese d'origine. Tutto quello che potevo dare l'ho dato a Canepina con diverse iniziative, gruppo teatrale, diverse manifestazioni a cui ho collaborato.
0: Ha imparato anche il dialetto?
2: Imparato, sì, anche perché praticamente tutte le musiche, le canzoni del gruppo teatrale l'ho scritte io, figurati, un siciliano che scrive le canzoni in canepinese. Quindi abbiamo un repertorio di canzoni inventate perché non esisteva. Però siccome il dialetto era talmente bello, talmente particolare, unico proprio per il discorso della selva cimina, quindi incontaminato in un certo senso, praticamente ho detto: ma è possibile che un dialetto così bello non ci sono canzoni del popolare? Dici no. E allora, siccome ho questa vena di inventare melodie, ho scritto tutta una serie di canzoni su Canepina.
0: In dialetto vi aspettiamo a Canepina, come si dice?
2: E vi aspettiamo a Canepina.
0: E Canepina è un paese che poi vive tutto l'anno, e quindi con il presidente dell'associazione Prologo, Fabio Stefanucci, andiamo a scoprire le manifestazioni, perché so che qui nel corso dell'anno ce ne sono alcune.
3: Sì, assolutamente. Noi abbiamo manifestazioni per tutto l'anno solare, e le principali però che richiamano ovviamente il turista dal centro Italia ed oltre sono la Sagra dei Maccheroni Canepinesi, che è la nostra pasta tipica, e le Giornate della Castagna.
0: Una Giornata della Castagna che è per tutto il mese di ottobre.
3: Sì, esatto, si svolge negli ultimi tre weekend di ottobre, i sabati e le domeniche, il primo di novembre si conclude.
0: Che cosa avviene?
3: La festa è molto articolata, si svolge in tutto il paese, ci sono spettacoli, mostre itineranti, spettacoli musicali, c'è la distribuzione gratuita di caldarroste in piazza che avviene la domenica pomeriggio e ci sono le caratteristiche cantine dove si svolge la gastronomia locale.
0: Ma qual è la caratteristica della castagna di Canepina?
3: La castagna di Canepina ha una caratteristica principale che proprio nel comprensorio dei Monti Cimini si sprigiona una dolcezza che è unica nel suo genere.
0: E sono anche belli poi gli itinerari all'interno dei castagneti.
3: Assolutamente, abbiamo anche inaugurato da poco un itinerario che percorre dei castagneti secolari che circondano il nostro paese.
0: E sono tante le famiglie che vivono con la castagna?
3: Sì, diciamo che ogni famiglia, quasi tutte le famiglie, hanno un pezzetto di castagneto che poi è fonte di reddito durante l'anno per la famiglia stessa.
0: E voi fate poi anche altre cose?
3: Sì, assolutamente. Noi abbiamo manifestazioni durante l'anno che sono principalmente per la popolazione, il Natale canepinese, la Befana, altre situazioni che avvengono come il Carnevale, ad esempio. E poi abbiamo queste due manifestazioni che sono molto più impegnative, ci aiutano tutto il paese praticamente, tutta la popolazione.
0: Ma che cos'è Canepina per lei?
3: Canepina per me è tutto, io ho un amore sfrenato per Canepina. Sono diventato presidente 5 anni fa e svolgo questo ruolo con tantissimo entusiasmo e onore, ovviamente.
0: E so che comunque ci sono tanti giovani che si danno da fare.
3: Sì, assolutamente. Abbiamo anche tanti giovani, anche minorenni, che vogliono partecipare durante le sagre, ci danno una mano, vengono a servire in cantina. Sono il futuro del nostro paese, ovviamente.
0: Si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi. Ecco, facciamo un invito ai giovani a vivere i paesi dove sono nati.
3: Assolutamente. Io dico sempre che la Prologo o anche altre associazioni sono una scuola di vita. Far parte della Prologo e di altre associazioni è vivere il paese, vivere la comunità. E devo dire che per me è stata una formazione entusiasmante.
0: Grazie al presidente dell'associazione Prologo, e quindi Canepina vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Buone passeggiate a Canepina in provincia di Viterbo e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao.
4: Borghi d'Italia a cura di Mario Pizzo.

0: Mercoledì 27 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: in Nepal è corsa contro il tempo alla ricerca dei dispersi sotto le macerie, all'appello mancano oltre 1000 persone, 165 le vittime accertate finora. Il cardinale Pizzaballa al meeting di Rimini ritorna a chiedere la soluzione dei due stati per Israele e Palestina. Prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, in Russia. Oggi nuovi incontri istituzionali per rilanciare il processo di pace. Bentrovati da Marco Guerra. È salito a 165 morti accertati il bilancio delle inondazioni che ieri hanno colpito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con il Tibet. Alla base del disastro, secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, il crollo di un ghiacciaio sul versante nepalese dell'Himalaya. I dettagli nel servizio di Roberta Barbi.
1: 165 vittime accertate finora, 1300 dispersi, tra i quali almeno 579 cittadini stranieri, secondo l'ente del turismo nepalese. Sono i numeri delle tragiche inondazioni che hanno colpito ieri il Nepal al confine con il Tibet. Secondo l'Istituto di Geologia degli Stati Uniti, alla base della tragedia ci sarebbe il crollo di un ghiacciaio sul versante nepalese dell'Himalaya, che oltre ad aver provocato un terremoto di magnitudo 5.2 nella zona, ha causato una colata detritica che ha ostruito un fiume, facendolo esondare e creato un eccezionale ondata che ha praticamente sepolto il distretto di Rasuwa, spazzando via interi villaggi e distruggendo oltre 80 ponti. Durissimo il lavoro dei soccorritori in oltre 1,5 metri di sedimenti alla ricerca di superstiti, mentre i droni sono stati fatti alzare in volo per individuare eventuali persone isolate. Molte le aree evacuate verso zone in altura, sono state interrotte le strade verso il valico di Geerong, ma i danni maggiori si registrano agli impianti idroelettrici nella zona doganale e nello scalo di Rasuwa Gadi. Non è la prima volta che la regione dell'Hindu Kush mostra la propria vulnerabilità. Un anno fa lo straripamento di un lago glaciale in Tibet causò la morte di 9 persone.
0: Cambiamo scenario. Ieri sera al meeting di Rimini è intervenuto il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Per la Terra Santa la soluzione dei due stati, Israele e Palestina, ribadita dal Papa, ha detto, è l'unico modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. In Cisgiordania intanto la situazione peggiora di giorno in giorno. Sentiamo il cardinale Pizzaballa.
2: In Cisgiordania, diciamo, l'attenzione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
0: Andiamo in Ucraina, restiamo in Ucraina. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita resa nota del capo dell'intelligence americana John Ratcliffe a Mosca. Sul terreno non si fermano i raid incrociati, colpita ieri sera una nave nel porto di Odessa. Intanto prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, in Russia. Nelle prossime ore nuovi incontri istituzionali. Sentiamo il nostro inviato da Mosca, Stefano Lecinski.
3: È in programma per le 11 di questa mattina l'incontro di Monsignor Gallagher con il consigliere per la politica estera del presidente Putin. Il colloquio sarà in forma strettamente riservata e al termine non è previsto alcun incontro con la stampa. Si tratta dell'ultimo colloquio istituzionale con le autorità russe da parte del responsabile della diplomazia della Santa Sede, che nella giornata immediatamente successiva al suo arrivo, martedì 25 agosto, ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Tra i temi al centro del vertice, la preoccupazione della Santa Sede per le sofferenze che la guerra con l'Ucraina sta procurando alle popolazioni civili e la necessità di intensificare le iniziative umanitarie. Questa guerra deve finire, ha detto Monsignor Gallagher, indicando la via diplomatica come un unico strumento per mettere fine alle ostilità. Al centro dei colloqui anche i temi di interesse interesse comune relative alla presenza cattolica in Russia e le attività caritative degli enti legati alla Chiesa. La particolare attenzione della missione della Santa Sede e delle attività della Chiesa locale si manifesterà per l'appunto nella serata di oggi nell'incontro con il clero, i religiosi, le religiose e la celebrazione eucaristica presso la Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Mosca, cui prenderanno parte tutti i vescovi cattolici del paese.
0: Andiamo in Somalia, dove circa 6 milioni di persone sono esposte a una gravissima insicurezza alimentare. L'ONU sollecita l'intervento immediato della comunità internazionale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
4: Una crisi aggravata dal cambiamento climatico, dall'aumento del numero degli sfollati interni e dagli effetti del conflitto con il gruppo jihadista di Al-Shabaab. Lo riferisce il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite a proposito della delicata situazione alimentare della popolazione somala. Numerosi centri sanitari e nutrizionali sono stati costretti a chiudere per mancanza di risorse e le poche disponibili sono riservate ai casi più gravi. Proprio in questi giorni il portavoce dell'UNICEF, James Elder, ha sottolineato come siano soprattutto i bambini a pagarne il prezzo. Sono quasi 2 milioni quelli sotto i 5 anni a rischio di malnutrizione acuta, di cui circa 500.000 in forma grave e potenzialmente letale. L'agenzia ha quindi lanciato un appello a non interrompere gli aiuti internazionali a fronte di un ulteriore peggioramento previsto nei prossimi mesi a causa delle gravi inondazioni legate al fenomeno climatico El Niño.
0: Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il nuovo decreto con la riduzione di 17 centesimi sul prezzo del diesel fino al 5 settembre, misura che vale 130 milioni di euro. Intanto resta aperta la discussione sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. E il colosso dei social media ha patteggiato nel processo sulla dipendenza da social, pagherà fino a 16,7 miliardi di dollari e introdurrà limitazioni per ridurre i danni ai minori. Il colosso proprietario di Facebook e Instagram punta a risolvere le accuse arrivate dal Tribunale della California, rimuoverà lo scorrimento infinito e ridurrà le ore di video. Andiamo all'attività del Papa. La riforma della liturgia è stata attuata per non essere muti spettatori, ma Chiesa unita all'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Nell'ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, il Papa si sofferma sulle riforme delle azioni rituali del popolo di Dio. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: La liturgia è espressione sincera sia del divino che dell'umano. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
6: Nella catechesi dell'udienza generale, il Papa evidenzia come la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare.
5: La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Per oggi parliamo di cinema storica e l'alchimia tra Alfred Hitchcock e Grace Kelly, al punto che una volta un suggerimento dell'attrice venne subito messo in pratica dal grande regista. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
7: Nel film Delitto perfetto, la celebre scena dell'omicidio, di cui avrebbe dovuto essere vittima Grace Kelly, prevedeva che l'attrice indossasse una pesante vestaglia, ma lei obiettò che una donna svegliata al telefono in piena notte, sapendo di essere sola in casa, non avrebbe perso tempo a mettersi una vestaglia, ma sarebbe andata direttamente a rispondere in camicia da notte. Hitchcock seguì il consiglio, che risultò prezioso, anche perché la sottile e leggera sottoveste conferiva all'attrice, nel momento dell'estremo pericolo, un complice elemento di vulnerabilità. Al contempo riconoscente fu Grace Kelly, nei riguardi del maestro del brivido, il quale, soleva dire l'attrice, le aveva insegnato a girare scene d'amore come fossero scene di omicidio e a girare scene di omicidio come fossero scene d'amore.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario del Messale, approvandola con il motto proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e, per la mediazione di Cristo, saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

essere cristiani di qualità, essere preti di qualità, non vuol dire essere dotati di tante qualità umane, ma di essere dotati soprattutto della santità, della fedeltà, dell'amore, della comunione, soprattutto comunione ecclesiale, e quindi della fedeltà alla dottrina, all'insegnamento del Vangelo, della Chiesa. E io penso che noi potremo diventare cristiani di qualità soprattutto se teniamo presente i tre punti che sono in discussione oggi: l'Eucaristia, l'obbedienza e l'amore al Papa e ai Vescovi, quindi la comunione ecclesiale, e la devozione alla Madonna nella sua autenticità. E allora voi pregate prima di tutto anche perché tutti noi diventiamo cristiani di qualità, fedeli, umili, amanti della preghiera, amanti della Chiesa, in comunione, accogliendo la Madonna. Ecco, preti di qualità, curato d'arso. L'abbiamo lasciato nel suo primo impatto con la sua piccola parrocchia, una parrocchia di 230 anime. Era arrivato, l'abbiamo detto, proprio come dice la parola del Vangelo, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Questo nuovo curato è entrato di notte, senza nessuno che se ne accorgesse. Se ne sono accorti alla mattina quando ho sentito suonare la campana, che c'era la messa. E poi alla mattina successiva lui va e visita la sua parrocchia e si rende conto della situazione. C'è molta povertà, ci sono quattro bettole, c'è anche un castello. Di quel castello gli aveva parlato anche il vicario generale Courbon, perché lo aveva avvisato che lì viveva una pissima anima che lo avrebbe aiutato a far del bene. Infatti il castello non aveva più nulla di quello che poteva essere l'orgoglio di un castello del passato, ed era una casa dove viveva questa persona buona, pia. Un tempo Ars era una parrocchia molto fiorente, poi sono piombati gli avvenimenti politici dell'ultimo decennio del XVIII secolo e poi del primo decennio del secolo XIX, e dal lato spirituale tutti questi avvenimenti avevano rovinato quelle povere famiglie di contadini, quindi perduta la fede, i costumi non potevano non averne risentito paurosamente, ed è quello che avviene anche oggi. Perché messa in discussione la fede, i pastori non più fedeli e diventano mercenari e creano confusione, disorientano, e perciò il 70% degli assenti dalla Chiesa diventa 80, 90, 95, 98% in molte parti. E in quegli avvenimenti Ars era stato privato anche del titolo di parrocchia, proprio perché, mancando i sacerdoti, allora è stata costituita una parrocchia centrale, la parrocchia di Miserie, e il parroco di questa parrocchia doveva pensare anche ad altri piccoli villaggetti che c'erano attorno, tra cui Ars, insieme con Tousier, Saint-Euphémie e Saint-Didier. Ma ecco che già all'inizio del 1800, quando ormai si stava un po' diradando il furore di quei tempi calamitosi, il vescovo aveva mandato un sacerdote ad Ars con il titolo di vicario, anzi l'aveva mandato a Miserie e gli aveva dato il titolo di vicario della cappellania di Ars. Quel sacerdote si chiamava Berzé e cominciò a tenere un po' vivo lo spirito cristiano che si era quasi totalmente spento.

ci stette 10 anni e riuscì a rimettere un pochettino di fervore in quella piccola parrocchietta sperduta nel Lionese. Dopo di lui, verso il 1817, venne inviato un giovane prete 26enne, si chiamava De Plasch, e vi giunse nel cuore dell'inverno, dice l'autore, e venne ad Ars soltanto per morire, perché rimase per pochissimo tempo, e una tisi in 23 giorni lo portò via. Quindi il curato d'Ars arriva lì, sulla traccia di una parrocchia anticamente fiorente, poi devastata dagli avvenimenti del fine secolo XVIII, inizio secolo XIX, e con la premessa di questi due sacerdoti, uno che era rimasto per 10 anni e quest'altro che, giovanissimo, è morto tubercoloso. Il curato d'Ars seppe che la gente fu molto commossa dalla morte di questo giovane prete, anzi si era stretta attorno a lui con grande carità. Quindi da questo il curato d'Ars venne a capire che anche i suoi parrocchiani avevano un po' di cuore. Quindi l'invito che gli era stato rivolto di portare un po' di amor di Dio poteva trovare ancora un cuore abbastanza sensibile, aperto, se non altro i sentimenti umani. E così Giovanni Maria Vianney, il nuovo vicario, intraprese il suo apostolato con molta timidezza e cominciò a guardarsi attorno con gli occhi dilatati in questa pianura così sperduta, e sempre gli martellava nel cuore, nella mente, l'incarico che gli era stato affidato: c'è poco amor di Dio, ma voi ce ne metterete, portare l'amor di Dio. Ecco come si diventa cristiani di qualità, preti di qualità: preoccuparci di portare l'amor di Dio, non di portare se stessi, non di difendere se stessi, non di disperderci, ma di cercare l'essenziale, curare le pecore, dare la vita per le pecore. E attorno di lui il curato d'Ars vide molta negligenza, molta indifferenza, cioè una vita cristiana decaduta. Ecco, vedete che un po' i tempi si ripetono, forse quella volta c'era più ignoranza, oggi forse la colpa è più grave, perché siamo proprio in un'era post-cristiana adesso, ormai un'era in cui, un tempo in cui i cristiani avevano scavalcato il cristianesimo, l'hanno rifiutato, l'hanno cacciato dietro le spalle, hanno detto ormai roba passata. E quando questo lo dicono i preti, per cui bisogna guardare avanti, ormai tutto è finito quello che è il passato, tutto è finito quello che era il passato, bisogna cominciare a guardare con occhio, gli dicono, no, i nostri, anche i preti razionalisti, con occhio più concreto, più vicino alla gente, c'è tanto inganno. E allora ecco questo santo sacerdote che comincia a constatare che nella chiesa piccola, povera, ci viene pochissima gente, quindi Gesù era troppo solo, e comincia ad andare all'essenziale delle cose, si accorge che il centro è Gesù, resta Gesù, in una parrocchia è lui, e allora incomincia lui a prendere rimedio. Perché è così che si diventa cristiani di qualità: non giudicare gli altri e non creare disagi negli altri, ma mettere se stessi sotto giudizio, caricarci noi del peso. Curato d'Ars vede che la gente non va in chiesa e allora ci sta lui e comincia le sue lunghe soste nella chiesa. E si accorse anche che quella povera casa di Dio andava in rovina, quindi bisognava anche rimetterla un pochettino a posto prima che il danno diventasse irreparabile. E quindi si accorgeva che aveva due compiti da realizzare, e tutti e due importanti: quello di aggiustare la chiesa nel senso materiale, però era molto più importante restaurare la chiesa nel senso spirituale. Intanto il curato d'Ars si accorge che la sua gente, i suoi parrocchiani, aveva tutti i motivi buoni
per mancare di messa la domenica. Vedete anche come il nostro vescovo coglie sul vivo l'essenziale per rimettere in piedi la situazione di una parrocchia e di questo tempo in dissoluzione. Far riscoprire l'Eucaristia, far riscoprire la messa, ritornare attorno all'altare e riprendere il pellegrinaggio domenicale di tutte le famiglie che vanno alla casa del Signore per celebrare l'Eucaristia. È l'essenziale. Certo che sarebbe grave se ci fosse qualche prete che poi, appunto, rifiutando la Madonna, incomincia anche a rifiutare la verità dell'Eucaristia. In questi tempi se ne sentono un po' di tutti i colori, per cui ci si sta molto avvicinando da parte di alcuni sacerdoti al mondo protestante. E sappiamo come il mondo protestante ha svuotato la Chiesa del vero autentico valore di Dio, e l'ha molto umanizzata, perché dà la precedenza assoluta alla ragione, anche nell'interpretazione della parola di Dio. Ognuno ha sufficiente capacità, sufficiente Spirito Santo, senza bisogno della mediazione della Chiesa per interpretare la parola di Dio. E molti preti oggi sono così, sono caduti in questo razionalismo, che è frutto di orgoglio, di presunzione, di disobbedienza, di discomunione con la Chiesa, quindi di distacco anche da quella che è la tradizione patristica. E il nostro curato d'Ars si rende conto che c'è bisogno di riportare i suoi fedeli alla messa. C'era poi un'altra piaga nella sua parrocchia, che è la piaga purtroppo anche dei nostri tempi, che gli uomini, e l'autore dice perfino i ragazzi, bestemmiavano. Chissà mai come nel popolo cristiano si è diffusa questa terribile, brutale abitudine della bestemmia. Così abbiamo anche noi tanti ragazzi che bestemmiano. E a lui, povero sant'uomo, sembrava che gli trapassassero il cuore come un pugnale quando sentiva la bestemmia. Chiaro, no? Tutti sentiamo la sofferenza quando si sente bestemmiare Dio che è nostro Padre. Anche perché si capisce che con la bestemmia manca tutto il resto. Poi c'erano queste quattro bettole del paese che erano sempre affollate, e gli ubriachi dalla domenica notte a lunedì mattina erano sempre puntuali a fare la loro comparsa, poco edificante. Le ragazze correvano al ballo e le veglie si protraevano fino alle ore piccole della mattina. Vedete che non è cambiato niente in fondo, anzi tutto si è modernizzato adesso, no? Però forse quel tempo c'era più ignoranza, quindi forse anche si poteva anche più scusare. Oggi c'è proprio la perfidia, l'esaltazione del male. Quindi c'è il peccato contro lo Spirito Santo oggi. Cioè si pecca, pur sapendo di farlo, proclamando il progresso sotto tutti i punti di vista, anche sociale, per la emancipazione che si ha da ogni tabù di carattere religioso. E il curato d'Ars aveva capito anche che c'era questa grande ignoranza, ma però una ignoranza vincibile, non c'era l'ignoranza cattiva. E mancavano le scuole, i ragazzi erano sbandati tutto il giorno per le strade. E allora ecco che con la sua delicatezza di coscienza, questo sant'uomo di prete, di parroco, aveva l'animo trasparente come quello di un cristallo, doveva certamente restare atterrito di fronte a questa situazione. E lui cominciava a vedere dove gli altri non vedevano. E quindi gli venne più che mai incisivo l'impegno, proprio imperativo, di donarsi totalmente per le sue pecore. Doveva dare la vita per loro, non c'era altro. Che poteva fare? Possibilità ne aveva anche poche, e per noi questa è la grande lezione, perché oggi si cercano tante vie di uscita di carattere intellettuale, tecnico, organizzativo, e si pesca tutta la notte senza prendere un pesciolino. Ci manca il più importante, Gesù. E lui aveva capito che se voleva cambiare la sua parrocchia doveva donarsi totalmente a Gesù e mettere Gesù al primo posto. E avendo capito che nel suo popolo c'era rimasto ancora un pochettino di religione, di religiosità popolare, incominciò a lavorare su quella.
Ecco la saggezza del pastore che cerca tutte le situazioni, che non disprezza i pellegrinaggi, le forme di pietà che oggi si stanno sviluppando nella Chiesa, direi a dispetto di certi preti, e che bisognerebbe che rincorressimo questi cristiani, non disprezzarli, non condannarli. Ecco, il curato d'Ars aveva capito che c'era un piccolo pertugio, lo spiraglio, c'era una piccola pietà, bisognava rincorrerli, e quindi non tardò a scoprire un po' di buon grano nel vasto campo della zizzania che gli si presentava davanti. Intanto c'era questa castellana, Maria Anna Colomba Garnier de Garet, che era pia e caritatevole, aveva 64 anni, era persona sola, ecco, potrebbe diventare la protettrice delle nostre mamme sole che vogliono dedicarsi ai sacerdoti. Ecco, vedete, questa storia del curato d'Ars vi aiuta a capire come il servizio da dare ai sacerdoti oggi diventa urgentissimo, e che non è soltanto un servizio materiale, ma che è un servizio di vere madri, della vera maternità sacerdotale di Maria. Il sacerdote diceva che la Madonna non deve essere chiamata mamma, bisogna tirarla giù da quell'altezza, bisogna chiamarla sorella, una di noi. E così cerca di raccogliere queste persone pie. Aveva anche subito anche lei il periodo duro della rivoluzione, però non aveva mai cessato di spargere attorno di sé il buon esempio. In mancanza di sacerdoti, il Signore sempre suscita dei laici fedeli, ferventi, anche in questo tempo. Anzi, in questo tempo il Signore e la Madonna devono rifugiarsi tra i semplici, tra i piccoli. E questa pia donna fu la prima ad accorgersi di quale grande dono Dio aveva arricchito alla povera parrocchia di Ars. Poi c'era anche il sindaco, un galantuomo di antico stampo. Anche lui non tardò a fare pubblicamente questa confessione di fronte al nuovo parroco. Disse: noi abbiamo una povera chiesa, ma abbiamo un santo curato. Ecco, qui si comincia a delineare il prete di qualità. E che volete, un elogio più bello di questo? Cosa volete cercare? Tanta sapienza vana e vuota. Abbiamo una povera chiesa, ma abbiamo un santo curato. E poi c'erano anche alcune altre famiglie che si erano conservate buone, che il santo curato d'Ars ha cominciato a raccogliere. Si comincia dal poco, piccolo seme, piccolo lievito. Dopo che entrò nella sua parrocchia, con quel viaggio che vi ho detto, era il 9 di febbraio, pochi giorni dopo, il 13 febbraio, gli fu dato il possesso solenne. Ecco, dice l'autore, immaginarsi che solennità, perché ogni parroco, quando entra nella parrocchia, gli si fa la celebrazione della presa di possesso, una specie di investitura. E così era venuto il parroco da Miserie, un vecchio parroco che appunto teneva tutta quanta questa cura pastorale delle queste piccole parrocchiette, parroco di Cré. E allora è lui che presiede a questa consegna, a questa investitura, e così consegnò al nuovo curato sulla soglia della chiesa la stola pastorale, segno dell'autorità. Poi lo condusse all'altare e per fargli aprire il tabernacolo, per dire che il parroco è il custode dell'Eucaristia. Ecco, sono segni che dicono tutta la realtà profonda di cosa vuol dire un prete di qualità. Che poi non basta questo per diventare prete di qualità, ma ci sono delle indicazioni sufficienti per camminare su questa strada. Poi viene portato al confessionale, perché quello è l'altro posto essenziale del parroco, poi al fonte battesimale e al pulpito. Ecco i luoghi fondamentali della vera, autentica identità del parroco. Non cerchiamo l'altro. Ecco perché è necessario che anche noi sacerdoti ci verifichiamo e che sappiamo che abbiamo ricevuto questo potere, che è il potere di Gesù Cristo, perché operiamo nella persona di Gesù. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi.
si manda per mezzo del vescovo, e poi abbiamo da custodire l'altare, che è il luogo dell'assemblea, il centro dell'assemblea dei cristiani, tabernacolo per l'Eucaristia e confessionale per i peccati, fonte battesimale per la rinascita, il pulpito, la parola di Dio. E i parrocchiani avevano gli occhi sgranati su di lui, i pochi parrocchiani che si erano riuniti per l'occasione, ma in quella occasione lui fu assorto nei suoi pensieri e non vedeva nessuno. Ormai era preso dal Signore, perché diceva ormai: sì, io prendo questa investitura, però non sarò più io che opero, ma sarà lui, Gesù. E così celebrò la sua messa solenne. E quando i suoi parrocchiani l'avevano visto attraversare la piazza e fermarsi nel Camposanto, che era lì vicino alla chiesa, speriamo di andarla a visitare questa parrocchietta, faremo un bel pellegrinaggio ad Arles, ve l'ho detto, no? E lo vide anche camminare un po' con questa sua andatura un po' goffa, con la vecchia sottana di rosso panno, che non aveva niente di lusso, poverino, le grosse scarpe da contadino. E la gente un po' per bene aveva quasi storto la bocca per dire: che prete. Ma quando lo videro all'altare, cambiarono parere, cominciarono a dire: e questo è più vicino agli angeli che agli uomini. E quella fu una giornata singolare, perché nelle famiglie, nei crocicchi, alla sera tutta la parrocchia continuò a parlare di questo nuovo parroco e tutti facevano i loro commenti, e i commenti più importanti erano proprio quelli che contavano di più, la loro impressione che ebbero di questo prete come uomo di Dio. E commentavano anche, dice l'autore, dicendo: ma che sorta di sacerdote ci avevano mandato da Lione, un prete che non rassomiglia per nulla agli altri. E tutti cominciarono a interessarsi di lui. Ed egli, questo è sicuro, no, non si interessò affatto della sua casa. Ecco, non pose la sua attenzione sui suoi interessi materiali. Aveva condotto con sé apposta una vecchia vedova, la vedova Bibò, per la sistemazione delle sue piccole cose. E qui Santo Curato d'Ars ci esonera anche dal fare un servizio ai sacerdoti soli, perché poi non aveva neanche bisogno, era tutto il giorno in chiesa e quindi non aveva bisogno di assistenza. E difatti poco dopo pregò la vedova Bibò che tornasse a casa sua, che diceva: già tanto la mia casa è la chiesa, semmai venite lì a trovarmi. E la canonica era composta, ed è tuttora composta, da 5 vani con una finestra ciascuno, 2 vani a pian terreno e 3 piani al piano, e 3 al piano, 3 vani al piano superiore. A mobiliarlo aveva pensato delicatamente la castellana d'Ars, però per poco anche quello, perché nella prima visita che fece al castello, per ringraziare questa buona donna sola, il parroco la pregò che per piacere mandasse a prendere quelle cose che erano troppo belle per lui, e così quella dovette accontentarlo, era già troppo ricco, e quindi tutto il più poteva conservare un lettuccio, 2 vecchi tavolini, una bibliotechina, una credenza, qualche sedia impagliata, una pentola di ghisa e poche altre cose di uso comune che già si conservano ancora, il letto tutto bruciato. E allora, quando la gente si accorse di avere un parroco di quel tipo, di quello stampo, intanto accorsero subito anche tutti i poveri, perché dicevano: questo qui non tiene niente per sé. E così cominciarono ad accorrere a frotte, così la sua borsa fu presto asciugata, e ai poveri che venivano non poteva altro che consegnare la ricchezza del suo cuore e del suo zelo di prete. Quale programma ha il curato d'Ars? Uno solo, quello che aveva ricevuto dai suoi superiori: seminare l'amore di Dio. Penso che è un programma questo che potremmo accogliere tutti. Abbiamo anche noi tutti questo compito come partecipi al sacerdozio di Gesù, tutti quanti, sia come sacerdozio comune battesimale, sia come sacerdozio ministeriale, i sacerdoti consacrati, seminare
l'amore di Dio. Riguardo poi al modo di raggiungere questo fine, lui sa che quanto più amerà il Signore, tanto più i suoi parrocchiani impareranno ad amarlo. Cioè ciò che si insegna più efficacemente non è quello che si insegna con la bocca, ma quello che si insegna con la vita. Quindi lui si mette sempre in prima fila, si mette sempre lui in causa. E siccome l'amor di Dio fa una cosa sola con l'amor del prossimo, egli, per giovare i suoi figlioli, bisognerà pur che li conosca, quindi comincia a contattarli, si mette in giro. Ha scelto l'ora in cui li troverà tutti, grandi e piccoli, con assoluta certezza, l'ora del mezzogiorno. Non è certo la più comoda per lui, ma è sicuramente la più indicata al suo scopo. L'accoglienza non sarà sempre la più benevola, nonostante che egli si interessi unicamente dei loro affari materiali, quindi anche qua una buona delicatezza, si preoccupava di farsi gli amici. Dopo arriverà con il carico della sua ricchezza interiore. Alla fine la parolina sua la dirà, ma come per caso, nulla più. In breve ha compilato lo stato d'anime della parrocchia, poche luci e molte ombre, ma ora sa che cosa deve fare. Quindi ha la visione generale della situazione, ha fatto le sue scelte, perciò non gli resta che buttarsi a capofitto a fare il buon pastore che dà la vita per le sue pecore. Vogliamo accoglierlo questo pastore e pregare perché nella Chiesa di Dio si moltiplichino questi pastori.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone alle 9 e 2 minuti in questo giovedì 27 agosto 2026 e questo è il nostro palinsesto odierno. Alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 la seconda parte di un approfondimento su Albino Luciani che abbiamo iniziato la scorsa settimana. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 il notiziario, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una riflessione religiosa. Alle 12.30 sulle orme di Sant'Agostino, la seconda parte dagli interventi del meeting di Rimini di quest'anno. Proseguiremo poi alle 13 col notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il notiziario, alle 14.15 vi proporremo il programma Adolescenti, alle 14.40 Amare ancora, genitori e figli. Alle 15 la coroncina alla Divina Misericordia e a seguire Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 il Santo Rosario della Luce. Alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16.30 in cammino sinodale. Alle 17 la catechesi del nostro fondatore Don Angelo Pandin. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin. Alle 23.30 la compieta, le meditazioni, l'attualità e a seguire il palinsesto notturno. A voi auguriamo intanto una buona giornata e buon ascolto. Qui, dagli studi di Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: i seminaristi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Il seminario è la scuola per il silenzio interiore, in cui parla la voce misteriosa di Dio. È la palestra per l'allenamento alle virtù difficili e la casa dove abita il Cristo, il Maestro. Per parlare di seminario, di seminaristi, ho invitato questa mattina un amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, un piccolo comune calabrese, e docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. Allora, Don Pasquale, con lei parliamo di seminari e di seminaristi. Il seminario deve essere scuola di primissimo ordine, in grado di offrire ai giovani tesori della cultura umanistica, filosofica e teologica, ma anche e soprattutto una profonda esperienza spirituale, alimentata dalla preghiera assidua e dalla contemplazione, dal raccoglimento e dallo sforzo ascetico. Deve essere, in una parola, la via per un vivo incontro con Cristo.
1: Sì, esatto, ecco, in questa ultima tua espressione hai riassunto un pochettino il senso della formazione seminaristica, però giusto per essere precisi anche per chi ci ascolta, ci sono quattro punti chiave a mio avviso che caratterizzano la formazione di un candidato al sacerdozio, un seminarista appunto. E prima di tutto la formazione umana, cioè in seminario. Ma questo a mio avviso dovrebbe servire per tutti, in ogni ambito dell'esistenza umana. In seminario si lavora sullo sviluppo di una personalità equilibrata, capace in particolare di relazioni sane e autentiche, con una buona dose di autoconsapevolezza e maturità umana. Ecco, questo è l'obiettivo della formazione umana in primis. E ripeto, è un obiettivo, un percorso che dovrebbe servire a tutti, ecco. Poi abbiamo la formazione intellettuale, cioè il seminario deve offrire, offre un percorso di studi che include sia la filosofia all'inizio e poi la teologia, ma anche materie che aiutano a comprendere la storia, la cultura e la società contemporanea, proprio perché il seminarista, quindi il futuro sacerdote, deve essere incarnato nella realtà in cui si trova. Non si può operare e annunciare il Vangelo se non conosciamo la realtà a cui questo Vangelo viene annunciato. Terzo elemento è la formazione spirituale, la preghiera, che comprende la preghiera, la liturgia. Ecco, è una cosa fondamentale che spesso viene trascurata, la direzione spirituale. Questi sono elementi centrali per coltivare un'autentica relazione con Dio e quindi preparare il seminarista a vivere la sua vocazione in profondità. Un ultimo elemento, ultimo ma non perché sia meno importante, anzi al contrario, è la formazione pastorale. I seminaristi vengono gradualmente inseriti nella vita parrocchiale e diocesana, quindi anche nel presbiterio, sperimentando il ministero sacerdotale in prima persona. Insomma, la formazione in seminario non è solo quindi un percorso accademico, ma un processo di crescita personale e spirituale che mira a formare sacerdoti capaci di essere guide spirituali, pastori attenti e uomini di fede nel loro tempo. Ecco, questo penso in sintesi sia la vita di un seminarista.
0: Incontrando i seminaristi in occasione del loro giubileo, Papa Leone XIV ha detto: come Cristo ha amato con cuore di uomo, anche voi siete chiamati ad amare con il cuore di Cristo. Ma per apprendere quest'arte bisogna lavorare sulla propria interiorità, dove Dio fa sentire la sua voce e da dove partono le decisioni più profonde. Il primo lavoro, Don Pasquale, va fatto sull'interiorità.
1: Ma hai perfettamente ragione. Ho sempre visto e pensato il seminario come un'officina di santità. C'è un antico mistico medievale, precisamente persiano, se non erro, mi pare che fosse Ferdowsi, ma non vorrei sbagliare, e lui diceva: per 20 anni sono stato il fabbro del mio io. Quindi, ecco, mi riallaccio a quello che dicevi tu, il primo lavoro è proprio quello dell'interiorità. Ecco, il proprio io deve essere forgiato alla scuola della parola di Dio, nella preghiera, attraverso l'approfondimento e la formazione spirituale, attraverso i quali appunto i candidati sono rafforzati nella loro personale unione con Cristo. Quindi, ripeto, la preghiera personale, l'ascolto della parola di Dio, a mio avviso, attraverso la pratica della lezione divina, che per me è la via più sicura e più garantita per una buona e sana formazione spirituale, poi la condivisione comunitaria, la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, la liturgia delle ore, il breviario, l'adorazione eucaristica silenziosa, queste sono cose che formano e che costituiscono un buon e sano rapporto personale del seminarista, ma del prete in generale, ma del buon cristiano con Dio. Quindi occorre che la formazione spirituale non si riduca soltanto a semplici esercizi di pietà, e tantomeno che si diriga soltanto al sentimento religioso. I seminaristi devono imparare piuttosto a vivere secondo il Vangelo, a radicarsi nelle virtù teologali, in modo che attraverso l'esercizio di queste virtù possano acquistare lo spirito di preghiera, uno stile di preghiera, ottengano forza, difesa per la loro vocazione, rinvigoriscono le altre virtù e crescano anche, soprattutto nello zelo di guadagnare anime a Cristo, perché lo scopo è questo, portare anime a Cristo. Questo è il compito di un sacerdote, di ogni buon cristiano.

0: Nel loro impegno rigoroso dello studio teologico, i seminaristi devono sapere ascoltare altresì commenti e cuori aperti, le voci della cultura, come le recenti sfide dell'intelligenza artificiale e quelle dei social media.
1: Hai centrato un tema fondamentale, oggi attualissimo, che già il Vaticano II aveva intuito, però non in questo modo specifico, non si prevedevano, che ne so, si prevedeva l'intelligenza artificiale e tutte queste altre cose. Però la Chiesa, il rapporto tra Chiesa e tecnologia è un rapporto complesso e, ripeto, attualmente in continua evoluzione. La Chiesa riconosce che la tecnologia può essere uno strumento potente per la diffusione del Vangelo. È quello che stiamo facendo adesso con te, Orazio. Se non ci fosse Radio Vaticana, insomma, non ci sarebbe questo bel dialogo tra noi due. E quindi ecco l'utilità. Ora, la tecnologia è utile per la formazione delle coscienze e per affrontare le sfide del nostro tempo. Però ecco, nella storia, anzi, oserei dire, nella storia ci sono stati tanti preti e religiosi, addirittura inventori, scienziati di prim'ordine. Pensiamo a Georges Lemaître, che fu lui il padre della teoria del Big Bang, amico tra l'altro di Albert Einstein. Giuseppe Mercalli, il sacerdote che si occupava di vulcanologia, terremoti, la famosa scala Mercalli appunto deriva da questo sacerdote lombardo che è morto, poi ha lavorato a Napoli. Lazzaro Spallanzani, lì a Roma abbiamo un centro internazionale, e Copernico, Gregor Mendel, che è il padre della genetica, Agostino Gemelli, Niccolò Cusano, che era un cardinale. Quindi, come vedi, il rapporto tra la Chiesa e la scienza è un rapporto intimo, insomma, ecco. Però la Chiesa ha delle preoccupazioni. Una preoccupazione fondamentale è quella etica. La Chiesa è attenta agli aspetti etici dell'uso della tecnologia, soprattutto in relazione all'intelligenza artificiale, alla manipolazione dei dati e all'impatto sulle relazioni umane che l'intelligenza artificiale può avere. Altro elemento fondamentale di cui la Chiesa, ecco, si occupa è la promozione dell'umanesimo digitale. La Chiesa sì incoraggia un approccio all'innovazione tecnologica, però che metta al centro la persona, rispettandone la dignità e promuovendo la giustizia sociale. Un altro elemento è il ruolo di accompagnamento che la Chiesa si propone proprio come guida nel processo di trasformazione digitale, aiutando i fedeli a discernere tra usi positivi e negativi della tecnologia. In teoria sembra così facile, in realtà è più difficile. Io lo vedo anche nella mia comunità, vedo bambini di 7-8 anni che maneggiano il cellulare come se niente fosse, e non è facile aiutare le persone, i genitori in modo particolare, ad acquisire quella consapevolezza, quella coscienza che questi strumenti non sono giocattoli. Un ultimo elemento è il dialogo con il mondo, che tu hai citato. La Chiesa dialoga con il mondo della tecnologia, aprendosi al confronto, alla collaborazione con esperti, scienziati, sviluppatori, proprio per garantire che la tecnologia sia al servizio del bene comune e non viceversa. Insomma, in una parola, in altri termini, la Chiesa non è contraria alla tecnologia, ma ne promuove un uso responsabile e consapevole, ecco, orientato alla promozione della dignità umana e del bene comune. Quindi è la tecnologia per l'uomo, non l'uomo per la tecnologia.
0: Come faceva Gesù, Don Pasquale, i seminaristi devono sapere ascoltare il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri, degli oppressi e di tanti, soprattutto giovani, che cercano un senso per la loro vita.
1: È vero, il seminarista è un futuro sacerdote, no? Quindi il ministero del sacerdote ed il fascino di questa chiamata si può esprimere, almeno personalmente la vedo così, con tre verbi: salire, stare e scendere. Sono i tre verbi che vengono utilizzati nei Vangeli quando Gesù si trasfigura sul monte Tabor. Sale, sta, però poi scende, ma questo è rivolto più che altro ai discepoli. Anzi, Gesù rimprovererà i discepoli proprio perché volevano stare là sopra, invece Gesù li invita a scendere. Quindi il salire significa lo stato permanente di purificazione, è una salita continua la vocazione sacerdotale, ma la vita in genere è una fatica alla sequela. perché il desiderio di Dio va coltivato e implica anche purificazione, quindi sofferenza. Mi pare che il Salmo 62 che dice: "O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco". Vedi, all'aurora, cioè ogni aurora, ogni giorno io ti cerco, e di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Quindi spirito, anima e corpo anelano a Dio, ma tutti i giorni, ogni istante, non a tempo. E questa è la cosa bella: siamo chiamati ad una continua salita che richiede di liberarci da quella zavorra che ci impedisce la scalata, per avere un cuore decisamente orientato a Dio. Quindi il sacerdote, il seminarista, ma il sacerdote ancor più, non è l'uomo che organizza la vita di fede degli altri, ma uno che, sentendosi chiamato, fa di Dio e del suo popolo il centro della sua vita. E il sacerdote, quindi il seminarista, è l'uomo per la gente, non l'uomo della gente. Attenzione, che spesso noi sacerdoti cadiamo nella tentazione di fare quello che la gente piace per accontentarla, ma non funziona così. Noi dobbiamo essere per la gente. Per questo il sacerdote, il seminarista, è l'uomo del silenzio, cioè del mistero, che vive nella comunità, ma non come un manager, ma come un profeta, uno che parla a Dio per parlare al popolo di Dio. Ecco perché poi il secondo elemento, il salire per lo stare, non ha senso se si sale e poi non si sta, non si sosta. Occorre praticare, faticare e ancora faticare nell'azione pastorale. Tuttavia non bisogna ingolfarsi nel quotidiano, nella mania del fare, ecco. Sarebbe un errore grossolano e anche sterile, che esprime una mania di protagonismo, cioè una sterile gratificazione dell'io, ma che non dà gloria a Dio. Il sacerdote è un trasfigurato da Dio, e questo lo fa essere un contemplativo, non il tecnico esperto nella pastorale, il manovale dei tanti servizi, ma un appassionato di Dio per il quale ha lasciato tutto, perché Dio è il suo tutto.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Grazie, buona giornata a Don Pasquale.
1: A ben risentirci, grazie.
0: Grazie.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro viaggio nel cuore delle vocazioni, questo spazio settimanale dove cerchiamo di capire come una vita ordinaria possa trasformarsi in una missione straordinaria. Oggi con me c'è Samira Rocchetti in regia e con lei stiamo per ospitare un sacerdote che definire giovane dentro è quasi un eufemismo, Don Riccardo Taccardi, con il quale vi anticipo condivido la passione per la musica italiana e per i mattoncini. Beh, insomma, Don Riccardo ci porterà la sua testimonianza, una testimonianza che profuma di vita vera, temperamento vivace, desiderio di non dare nulla per scontato. Ebbene, proprio in queste sue caratteristiche si è fatta strada precocemente una chiamata nata quasi per caso, nel modo che ci racconterà lui stesso, perché naturalmente Don Riccardo Taccardi è con noi. Ben arrivato, Don Riccardo.
2: A voi grazie per questo invito, sono veramente felice di condividere con voi.
1: Anch'io molto, posso darti del tu?
2: Certo, sì.
1: Che bello. Allora, intanto Don Riccardo, tu dove ti raggiungiamo? Dove sei e che cosa fai? Presentati.
2: Allora, io sì, sono Don Riccardo, sono prete da 23 anni, ho 47 anni e sono parroco a Minervino Murge, nella parrocchia di San Michele. Una Minervino è chiamata il balcone delle Puglie perché è in altezza ed è veramente un bel paese, si sta bene, si sta molto bene.
1: Quindi insomma un giovane sacerdote, dai, se...
2: sì, mi mantengo giovane, ecco.
1: Sì. Sì, sì, anche perché circondato da giovani.
2: Sì, io poi ho fatto un'esperienza di insegnamento per 13 anni nella scuola media e poi la possibilità di stare anche in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai giovani, sicuramente tempra e ti dà la possibilità di avere uno spirito giovanile, ecco, sì. Ma poi io penso l'essere sacerdote o sei giovane oppure realmente ti invecchi, nel senso che l'essere giovane ti aiuta anche nella missione, ecco, il sentirsi giovane più che l'essere, sì.
1: Ma invece da giovane, anzi da giovanissimo, da bambino, com'era Riccardo?
2: Allora, da bambino Riccardo era un po' discolo. Nel senso che ero un bambino sicuramente a tratti molto timido, lo sono ancora a dir la verità, mi piace molto il silenzio, mi piace essere riservato, ecco, però nello stesso tempo vivo sempre una sorta di inquietudine nella mia vita e questo mi porta a essere vivace sotto molti aspetti. Tenete conto che io durante la scuola superiore sono stato anche sospeso a scuola, quindi voglio solo semplicemente dire questo per inquadrare un po' la figura, però mi piacciono tanto anche i monasteri, quindi il silenzio, la riservatezza, l'ascolto, quindi tutte queste dimensioni fanno parte comunque del mio temperamento, del mio carattere.
1: E chissà, però insomma l'inquietudine è anche poi qualcosa che porta sempre a interrogarsi, no? A cercare risposte, quindi questo potrebbe anche essere un altro aspetto della tua storia.
2: Sì, il non dare tutto per scontato, questo sì, sicuramente, sì. Fa parte della mia vita, sì.
1: Bellissimo questo, anche perché porta e spinge sempre anche a crescere, a interrogarsi, a migliorarsi. E quindi quando è stato quel momento della tua vita in cui qualcosa a questo punto proprio radicalmente è cambiato?
2: Diciamo, il momento della mia chiamata risale proprio quando ero piccolino.
1: A questo punto proprio radicalmente è cambiato.
2: Diciamo, il momento della mia chiamata risale proprio quando

0: non tanto del mio parroco, ma proprio della figura del sacerdote in generale. Io ricordo che quando ero bambino la parrocchia mia di origine aveva tanti missionari e mi ricordo che quando si spargeva voce nel quartiere che arrivava padre Tonino, che era un missionario comboniano, tutti i bambini eravamo lì ad ascoltare le sue storie, e questo a me piaceva tantissimo, il fatto che questo missionario, che è ancora vivente, ora è a Palermo, questo missionario aveva qualcosa da raccontare, qualcosa di bello da raccontare. Ecco, è come se in un certo qual modo anche io dicevo, da grande voglio essere uno che racconta qualcosa di bello e vive qualcosa di bello. E poi tutto è successo, io dico per caso, ma sicuramente per provvidenza. Questa cosa io non la dissi a nessuno, non perché mi vergognassi, non la dicevo perché volevo comunque capire, non sapevo neanche come si potesse diventare sacerdote. E ricordo che l'anno successivo stavo pregando davanti, io quando andavo in chiesa mi sedevo sempre dal lato dove stava il quadro della Madonna della Fiducia, che è la Madonna del seminario romano, perché l'ex parroco aveva studiato lì, aveva messo questo quadro in chiesa. Stavo pregando semplicemente e si avvicina una suora Anita, che mi dice ma tu perché non entri in seminario? E io dico a lei: che cos'è il seminario? E lei mi dice: è il luogo dove vanno i ragazzi per diventare sacerdoti. E quindi io dissi: e tu come fai a saperlo? Perché io stavo pregando proprio per quello. Decisi poi di entrare in seminario. Ovviamente io, legatissimo alla famiglia, ci fu il pre-seminario, questa settimana dove si andavano a fare esperienza in estate. Il rettore di quel tempo, diciamo, una sorta di passai la selezione, ecco. E poi quando lo vennero a comunicare i miei, a settembre dovevo entrare, io ricordo ancora la scena: mia madre e mio padre mi diedero questo borsone piccolino che io conservo ancora come una reliquia, perché dissero: tanto tu una settimana reggi, poi te ne vieni. E invece no, non è stato così. La mia forza di volontà è andata oltre, diciamo, quella settimana. Ecco, ovviamente ci sono stati momenti poi di debolezza, anche di mancanza, di nostalgia, ma al di là di questo è stato un tempo, quello del seminario, favorevole per la mia crescita, è bello, interessante.
1: Quindi all'inizio non ti hanno dato fiducia, ma in generale ti hanno comunque sempre appoggiato nella tua scelta?
0: Sì, mi hanno sempre appoggiato, anche perché loro vedevano il mio stare bene, la mia serenità, e la cosa bella è che ho visto i miei genitori anche avere un cambiamento anche nel tempo. Non erano sicuramente persone lontane dalla fede, dalla chiesa, però poi hanno nutrito una spiritualità, cioè vedere mio padre che si va a confessare per me è stato un motivo di bellezza, ecco. Quindi non solo la messa domenicale, ma anche qualcosa che va al di là della messa domenicale. Ho visto proprio la loro spiritualità, la loro fede crescere, il loro rapporto con Dio.
1: Comunque questa cosa che poi, diciamo, cambia anche proprio la famiglia, insomma, che è quasi una vocazione che poi contagia tutti. È una cosa che sto riscontrando, no? In molte storie è bellissimo, no? Poi una crescita che riguarda un pochino tutti, no? Un cammino che cambia un po' per tutta la famiglia, è bellissimo. Io dicevo, quando ti ho presentato, che noi abbiamo delle cose in comune. Una la voglio confessare subito: abbiamo la passione per i Lego in comune, io e Don Riccardo, e poi la musica, perché te sei un appassionato di musica.
0: Mi piace andare ai concerti, mi piace tutto quello che è spettacoli, musical, sì, la musica mi piace tanto, sì, soprattutto la musica italiana.
1: Fantastico, quindi ti ho messo un po' in difficoltà quando ti ho chiesto di scegliere solo due canzoni.
0: Sì, infatti te le ho mandate praticamente ieri, perché ero proprio in crisi.
1: Senti, che dici, partiamo proprio con una band, a parte che stavo guardando, insomma, devo dire, le tue origini hanno anche un un po' influenzato forse le tue scelte musicali. Ma partiamo con una band. Qual è

0: stavo ripensando al piccolo Don Riccardo il giorno della prima comunione, quel 22 maggio del 1988, ma quando ti capita di adesso, no? Da parroco, i giorni delle prime comunioni, di vedere i volti di questi bimbi?
1: Sì, per me il giorno delle prime comunioni in parrocchia, sia da parroco come anche quando ero viceparroco, per me è proprio un momento di festa, perché penso che quella diventi la prima festa ufficiale dei bambini, perché tutto ruota attorno a quella festa. Sicuramente tutte le cose esterne, il pranzo, il vestito, tutta quella preparazione esterna che secondo me comunque è importante e dice proprio l'importanza di una festa, ma vedo anche l'attenzione di questi bambini, come tutta quanta la preparazione non solo dei bambini ma proprio delle famiglie. Dico questa cosa perché mi piace anche dirla, io quando ci sono le prime comunioni in parrocchia, io la mattina alle 7 sto dal mio barbiere a fare una sorta di restyling, perché dico è la festa della comunità, è la festa della parrocchia, è come un buon padre di famiglia, anche il parroco o il sacerdote deve stare in ordine, deve far percepire proprio la festa, ecco, per dire come la vivo. Ovviamente la vivo anche nella preghiera, nello spirito, è proprio i giorni della prima comunione sono i più belli dell'attività pastorale, ecco, perché ricordano anche la mia origine, ma penso che quel giorno nessuno riesce a dimenticarlo, perché è un giorno importante, quindi bisogna dare valore alle cose importanti, ai giorni importanti.
0: Ah sì, è proprio così. Certo, fare il parroco è dura, è un mestiere da 48 ore al giorno.
1: Sì, io non lo so se è duro fare il parroco, se hai una comunità che ti vuole bene e tu vuoi bene a quella comunità, tutto diventa più semplice. Io non ho mai vissuto il mio essere sacerdote indipendentemente dai ruoli, anche perché io faccio difficoltà proprio a inquadrarmi in un ruolo, quindi faccio proprio difficoltà. Indipendentemente da questo, se la comunità ti vuole bene e tu vuoi bene alla comunità, tutto fila liscio, tutto va per il meglio. Io sento molto la provvidenza di Dio nella mia comunità parrocchiale e soprattutto nella mia vita, perché io sono uno sempre che fa le cose all'ultimo momento, quindi però Dio si manifesta e questo lo percepisce, tant'è che anche i miei parrocchiani mi dicono: vabbè, ma tu, te lo Spirito Santo ti sta col fiato sul collo, perché le cose vengono proprio per provvidenza. Ecco, mi piace pensare proprio questo, a una presenza di Dio nella comunità, proprio nel momento in cui si respira la comunione, si respira il voler bene alla comunità e la comunità che vuole bene al sacerdote.
0: Certo, e si cammina insieme, e quindi questa è una cosa importante. Don Riccardo, se ti guardi indietro, insomma, di strada ne hai fatta tanta, sono stati anni intensi,
1: sì.
0: Belli sicuramente ci saranno state, come per tutti, no? delle difficoltà, dei momenti un pochino più difficili. C'è stato qualcuno a cui sei particolarmente grato, probabilmente più di qualcuno, no? Che è stato un po' il tuo punto di riferimento in questi anni?
1: Allora, io sono grato sicuramente alla mia famiglia, perché non è una famiglia invadente e non è una famiglia bigotta, poi loro mi hanno sempre educato alla libertà e ad avere questo spirito libero, non sono proprio mai stati invadenti nella mia vita. Poi ci sono delle persone alle quali io devo essere necessariamente grato, che sono i miei amici laici, qualcuno neanche frequenta le comunità parrocchiali, perché mi hanno dato proprio, mi fanno vivere la realtà, anche i problemi del mondo, perché tante volte restare sempre in parrocchia significa vivere solo quel vissuto e non aprirsi anche a ad altre dimensioni. Sono grato sicuramente alla scuola, per sempre per lo stesso motivo. Io quando poi non ho insegnato più perché sono diventato parroco, cosa che mi mancava di più non erano tanto gli alunni, perché sapevo che i ragazzi li avrei incontrati in altre modalità, in altre forme. La cosa che mi è mancata di più è stata la relazione con presidi che ho avuto, persone intelligentissime, Michele, Francesca, delle persone avanguardiste. E poi il contatto proprio con i colleghi, quindi vivere un rapporto alla pari senza avere un ruolo. Io ero lì il professore di religione più che il prete, ero il professore. Nell'ultima scuola ho avuto anche degli incarichi di responsabilità, quindi preside si fidava molto di me, quindi realmente ho vissuto appieno quell'esperienza e mi è mancata. Quindi sono grato alla scuola per come mi ha fatto crescere, come mi ha fatto maturare. E poi non per ultimo ci sono i miei confratelli, sia quelli della diocesi come anche confratelli di altre diocesi, che aprono sempre gli orizzonti e con loro mi posso confrontare, posso confrontarmi non solo sulla vita pastorale ma anche sulla vita presbiterale, ecco, sul futuro della Chiesa, e questo significa molto.
0: Lo capisco, è particolarmente importante, immagino. Ora noi ci ascoltiamo un'altra canzone, e in questo caso una voce femminile bellissima.
1: Sì, una grande donna, una donna tosta, mi piace molto. Emma Marrone con Apnea.
0: Ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo.
1: Sì.

0: Atenea, brano che se non ricordo male presentò al Festival di Sanremo, Emma. A me era piaciuto subito questo brano.
1: Sì, Emma Marrone partecipa a Sanremo con questo brano molto bello. A me Emma Marrone piace, come dicevo, piace comunque la musica italiana, però c'è una versione di questa canzone fatta solo con la chitarra che quando l'ascoltai in macchina, me lo ricordo, ho detto: ma questa non è una canzone, questa è una preghiera. Quindi infatti l'ho pubblicata in una dei post di Instagram, dove dice a un certo punto: non ti cambierei mai, io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai, ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai, dimmi quanto ti manco, tu già lo sai, è colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, hai gli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene. Ecco, io quando l'ho sentita ho detto: ma questa è una preghiera che io personalmente ho rivolto a Dio, ho rivolto a Gesù, perché io lì tanto ho bisogno di sentirmi dire da Gesù nella preghiera che io gli manco, perché io penso che la relazione con Dio, la relazione col Vangelo è una bella storia d'amore personale. E poi c'è quel dire: dimmi tu dove vai. E mi piace paragonare, voglio dire, questo verso a quel brano dell'Ultima Cena, dove Gesù dice: sapete dove vado, no? E Tommaso poi gli dice: noi non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E lui dice: io sono la via, la verità e la vita, e li conduce verso il Padre, che è la misericordia. Quindi quando sono in crisi profonda, dinanzi a delle scelte, dinanzi a delle situazioni, io dico: e ora dove vado, e ora dove quale strada posso indicare alle persone? E mi dico poi: l'unica strada è quella del Padre, l'unica strada è quella della misericordia. E poi c'è quel è colpa mia, perché tante volte si cade, tante volte si sbaglia, e quindi per questo noi siamo in bilico, no? Dobbiamo recuperare questa situazione, questa relazione. E poi mi basta pregare, mi basta stare quegli occhi di Gesù, no? Che è l'Eucaristia, che è il Vangelo, che sono gli ammalati, e quegli occhi poi mi uccidono, nel senso, perché mi fa sentire il brivido di stare bene. Quindi che quella scelta che ho fatto quel 22 maggio dell'88 è la mia scelta, cioè è una scelta mia, ma è la volontà di Dio.
0: Della serie non sono solo canzonette, no? Come una canzone può essere poi...
1: Assolutamente no, per me non sono mai solo canzonette.
0: Però Riccardo, il tempo è volato, siamo quasi per lasciarci.
1: Vedi,
0: quando ci si diverte il tempo vola. Senti, ma la trasmissione insomma in cui ci troviamo si chiama Vocazioni, ma tu come la definiresti la vocazione?
1: La vocazione io la definisco, proprio per questa passione in comune che abbiamo, mi piace concludere così, come una grande costruzione. Io sono come te, no? Del resto appassionato ai Lego, che danno sempre l'idea di costruzione. È vero che quando si compra un set Lego ci sono le istruzioni, e quindi tu in un certo qual modo devi seguire quel percorso, però mi è capitato tante volte, come l'ultima volta dove ho costruito il set del Notte Stellata di Van Gogh, dove quel cielo era immenso a costruirlo e i colori erano quasi tutti simili, tante volte sbagliavo a mettere i pezzi, e mi piace pensare che è vero che c'è un manuale di istruzione, però c'è tanta creatività, e anche se si sbaglia si possono costruire tante altre cose. È come quando in un disegno colori, c'è una sbavatura, quella sbavatura per molti può essere un'imperfezione. Io la sbavatura l'ho sempre vista come un creare nuove cose, quindi lo stare nei bordi non mi appartiene personalmente. Quando si sbava puoi disegnare, puoi costruire un'altra cosa, quindi anche lo sbaglio all'interno di una vocazione, all'interno di un percorso, può essere sempre qualcosa che può diventare altro, può essere anche espressione di quella misericordia di Dio, di quella provvidenza di Dio. La creatività è proprio di Dio. Se ha creato, diciamo, il mondo in 7 giorni, in quel brano bellissimo della Genesi, e mi piace, e concludo, ora no, mi sfugge il nome della scrittrice sarda che è morta l'anno scorso.
0: La Murgia.
1: La Murgia, ecco, mi sfuggiva proprio. In un libro lei dice, parlando della creazione, dice anche Dio ha sbagliato, perché nell'atto della creazione a un certo punto si è detto, si è accorto che l'uomo era solo, quindi questa creazione che non è perfetta, e poi ha creato la donna, no? Cioè ha creato altro, quindi anche la creazione, anche la costruzione, anche la nostra vita, poi noi ci accorgiamo che tante volte non è perfetta, ma questa imperfezione ci dà la possibilità di costruire altro. E concludo, penso che sia stato abbastanza lungo.
0: No, mi piace, quindi io nel ringraziarti ti auguro di costruire tante cose belle.
1: Grazie,
0: Don Riccardo.
1: Grazie.
0: Di tutti i tipi, con qualche imperfezione che saprai poi trasformare in qualcos'altro di ancora più bello. Grazie per questo tempo che ci hai regalato.
1: Grazie a te e grazie a voi, grazie mille per questa possibilità e opportunità che mi avete dato.
0: È stato un vero piacere anche per noi. In chiusura un grazie a Samira Rocchetti e regia. A voi che ci avete seguito, buon proseguimento.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, coinvolgendo interi villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 516 turisti, di questi 90 sono italiani, la Farnesina è al lavoro. La guerra in Ucraina, forti esplosioni questa notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhia, almeno 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite, secondo il Wall Street Journal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo valutazioni dell'intelligence americana, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. E secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Il presidente sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre. Come copertura ha previsto lo stanziamento di circa 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47esimo meeting ieri sera al patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa. Ascoltiamo.
2: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque, non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio

In occasione del primo centenario della nascita di Albino Luciani, ascoltiamo alcuni interventi tratti da un convegno a lui dedicato, dal titolo Albino Luciani, umile sacerdote, vescovo e Papa Giovanni Paolo I.

0: passo subito la parola al dottor Loris Serafini, che tra l'altro è autore anche lui di una biografia, Il Papa del Sorriso, pubblicata con le edizioni Messaggero, un taglio spigliato. Penso che l'abbia pensata per un pubblico giovanile, per una prima introduzione alla conoscenza della figura di Luciani, ed è anche responsabile di questa carica di essere stato nominato direttore della Fondazione Albino Luciani. Parlavamo oggi a un attimo delle miriade delle attività che sono in essere, in corso in questo anno del centenario. Cominceranno qui a aprile-maggio e continueranno per tutto il 2012 fino a ottobre-novembre, e quindi è sotto torchio. Se potrà farci qualche anticipazione, lo ringraziamo. A Loris Serafini la parola e poi la visione del filmato.
1: Grazie dottor Zanella per questa introduzione e voi tutti per la vostra partecipazione. Ecco, io rappresento questa nuova realtà che è nata nel paese natale di Canale d'Agordo, per lo scopo di costruire un nuovo museo, un centro studi sulla figura di Papa Luciani, dal momento che il precedente, che è una mostra che si trova al piano terra della casa parrocchiale, non è più adatta alle esigenze dei numerosi pellegrini che vengono a visitarlo, a visitare il paese e a incontrare la figura del Papa ogni anno. Sottolineo che un afflusso molto particolare, lo abbiamo analizzato dalle statistiche dei passaggi, è composto da pellegrini che provengono dal Sud America, dall'Africa e in genere dai paesi del terzo mondo, a riprova di quanto l'amore verso Luciani interessi maggiormente i poveri che non i paesi ricchi del Nord Europa o del Nord America, che risultano essere tra l'altro i più assenti nei passaggi. Tra parentesi, anche personalità della Chiesa come vescovi, arcivescovi, primati, cardinali sono quasi sempre del Sud America e talvolta dell'Africa, quindi questa è un'indicazione importante per come Luciani è stato recepito nel mondo e lo è tutt'oggi nella Chiesa moderna. Ora abbiamo costituito questo nuovo centro di raccolta di materiale con una biblioteca specializzata sulla figura di Papa Luciani, con circa per il momento soltanto 300 opere online, ma un po' alla volta contiamo di riuscire a mettere a disposizione anche tutta la rassegna stampa su Luciani, le numerose fotografie e saggi e tesi di laurea che vengono man mano prodotti sulla sua figura. Diceva prima il dottor Zanella che quest'anno stiamo preparando un po' quelli che sono gli eventi per ricordare il centenario della sua nascita. Sono tanti e si possono trovare nel nostro sito che è fondazionepapaluciani.com, ma elenco solo due o tre che sono i principali. Una conferenza che verrà tenuta nell'anniversario della prima messa di Luciani, 7 luglio, una conferenza ortodosso cattolica sull'incontro tra il metropolita di San Pietroburgo, meglio Leningrad, a suo tempo Nicodim, morto tra le braccia di Papa Luciani durante questa udienza privata il 5 settembre del 78, e lo stesso Luciani che gli stava rispondendo al suo indirizzo. Un secondo appuntamento è una giornata di Avvenire dedicata a Papa Luciani dal titolo I mass media, la pronuncia latina, nella nuova evangelizzazione, lo stile giornalistico di Albino Luciani. Ecco, proprio per sottolineare la sua grande vocazione di giornalista. Lui effettivamente aveva detto: se non fossi diventato prete, sicuramente sarei diventato giornalista. Poi la presentazione di una interessante tesi di laurea su Papa Luciani attraverso sei grandi quotidiani di Luca Antonucci dell'Università di Ferrara, che sarà il venerdì 20 luglio. E poi ci sarà una solenne ricorrenza del 26 agosto, anniversario della sua elezione a Papa, sempre nel, tutto nel paese di Canale d'Agordo, e infine il 17 ottobre, giorno centenario della sua nascita. Per quanto riguarda il filmato che riassume un po' la, le qualità e gli aspetti biografici, soprattutto maggiori della, di Luciani, vorrei dire che purtroppo non c'è a disposizione ancora oggi alcun cortometraggio aggiornato, e stiamo cercando di riempire questa lacuna proprio studiando un nuovo filmato con un regista della RAI, perché già il filmato che vedrete adesso di 25 minuti ha ormai più di una ventina d'anni, quindi purtroppo ci saranno delle immagini che non sono perfette, perché sono anche poi quelle di repertorio del 78, ma soprattutto il montaggio comincia a essere un po' vecchiotto, perché purtroppo in questi anni si è parlato un po' poco a livello ecclesiastico soprattutto, ma anche di editoria e anche di cinematografia di Luciani, ad eccezione di un interessante intervento sulla Rai, sulla grande storia della Rai, di Rai 3, dove è stata costruita da Luigi
0: Bizzarri,
1: ecco, mi sfuggevi il cognome, un'interessante ricostruzione storica della sua vita di circa 2 ore, che però per motivi di tempo non è stato possibile trasmettere qui. Ecco, quindi questo filmato intende un po' a introdurre alcuni cortometraggi del suo pontificato per sottolineare alcune caratteristiche che vorrei riassumere in questo modo. Come diceva saggiamente il Cardinal Martini, non c'è un cristiano se prima non c'è l'uomo, e non ci può essere il pastore se non c'è il cristiano. Allora, le componenti di Luciani sono quelle di essere stato un uomo, un cristiano e un pastore davvero completi, ovviamente con tutti i limiti che ogni persona si porta dietro. E come uomo Luciani ha espresso la sua umanità imparando la lezione dalle sue umili origini, e ben diceva infatti il dottor Roncarli questa mattina quanto siano importanti le radici in quest'uomo, cosa che spesso le biografie, la stampa hanno ignorato in questi ultimi 30 anni su di lui, o addirittura peggio, le hanno interpretate male. Le sue origini di povertà sono state fondamentali per il suo modo di essere prima di tutto uomo, in quanto nato da un padre assolutamente onesto, lavoratore che si è trasferito in Germania per poter mantenere una famiglia che era composta anche di due sorelle sordomute avute dal primo matrimonio. Nel primo matrimonio il padre si era sposato con una prima cugina, con una dispensa papale, pertanto dopo aver perso 3 figli tutti chiamati Albino primo, Albino secondo, Albino terzo. Il motivo era perché il padre voleva ricordare un compagno di lavoro caduto nell'altiforno della Ruhr, in uno degli altiforni della Ruhr. Ha avuto due sorellastre, sordomute, delle quali una è diventata suora ed è morta a Torino nel Cottolengo nel 1969, e ogni giorno offriva la sua preghiera per il fratello vescovo. La madre era invece una donna di profonda religiosità e di profonda devozione, che gli ha trasmesso la fede. Il padre gli ha trasmesso i grandi valori, aderendo appunto a quella forma di socialismo tedesco citato questa mattina, che però incarnava tutti quello che erano davvero poi i valori concreti del cristianesimo e del Vangelo, e la madre che gli ha trasmesso la passione per il catechismo. Ora dobbiamo ricordare che nella parrocchia, nella Pieve dove Luciani è nato, nello stesso anno della madre sono nati altri due persone di fondamentale importanza per la vita di Luciani: il parroco Filippo Carli, sempre del 1879, e padre Felice Cappello, gesuita chiamato il confessore di Roma, del quale è in corso anche di lui la causa di beatificazione. Queste figure sono inoltre anche il parroco Don Filippo Carli, che è stato il grande educatore di Luciani nel corso della sua infanzia e soprattutto della sua giovinezza. Queste figure sono state di fondamentale importanza per lo sviluppo della sua sensibilità nei confronti dei problemi concreti e reali della gente. Un esempio: il parroco Carli, quando il giovane chierico Luciani si presentava con il suo ultimo articolo, era un giovane liceale allora Luciani, per la pubblicazione sul bollettino parrocchiale, diceva: Albino, tu devi ricordarti che la parrocchia è formata da persone soprattutto umili, semplici. Tu sarai un giorno un pastore, devi pensare all'ultima vecchietta del paese che è povera, cieca, non riesce neanche a leggere queste tue frasi piene di ismi, piene di figure retoriche forbite. Devi imparare un linguaggio simile a quello di Silvio Pellico, Le mie prigioni, con caratteri scritti con parole semplici, con concetti brevi, andando a capo spesso. E gli faceva rifare l'articolo finché non corrispondeva alla semplicità e all'immediatezza necessarie per una pastorale concreta come quella parrocchiale. E questa lezione Luciani non l'ha mai dimenticata, anzi l'ha conservata gelosamente nel corso di tutte le tappe della sua vita di vescovo, di patriarca, cardinale e papa, non rinunciando neppure nel periodo del suo brevissimo pontificato. Il fratello di Luciani, che lo ha conosciuto profondamente dall'interno, mi raccontava in un colloquio con lui, siamo anche stati per molti anni vicini di casa, quasi, mi raccontava che il fratello papa aveva lottato per tutta la sua esistenza a combattere la tentazione che gli sorgeva naturale di far vedere quanto sapeva, perché la sua cultura era vastissima. Non dobbiamo dimenticare che quando lui leggeva un libro aveva una capacità mnemonica favolosa, riusciva a schematizzarlo e sintetizzarlo e a ripescarlo nella sua memoria anche a distanza di 50 anni. E prova ne sono le citazioni che lui fa del suo parroco negli anni 70 nella rivista della diocesi del Patriarcato di Venezia, quando cita titoli, contenuti, autori precisi dei libri della biblioteca parrocchiale, che ho ritrovato nel corso del riordino con la stessa dicitura, la stessa edizione scritta nella rivista del Patriarcato a distanza di 40 anni, diciamo, da quando Luciani li aveva letti. Quindi questa capacità naturale unita a una cultura che si era formato quale divoratore di libri com'era. Luciani quindi porta avanti nel corso della sua esistenza i valori della sua terra d'origine, le Dolomiti, che sono, come ricordava ancora il dottor Roncalli, erano state una terra di grande povertà fino almeno agli anni 50-60, e questa povertà viene a galla anche durante le udienze generali e le udienze private che Luciani ha tenuto nel settembre del 78, in una delle quali ricorda: ho sentito personalmente i morsi della fame sul mio stomaco, per questo sono in grado di capire i problemi della stragrande maggioranza dell'umanità, i popoli della fame, che poi cita Paolo VI, che ci interpellano in maniera drammatica in questo momento di grandi tensioni. Quindi ecco che nel corso soprattutto del suo episcopato e poi del patriarcato esce una figura assolutamente inedita, quella come di un outsider, anche per il fatto che andava durante le visite pastorali a salutare le persone meno importanti. Normalmente ci si aspetta che il vescovo vada a salutare il prefetto, vada a salutare il sindaco, il maresciallo dei carabinieri. No, lui inforca gli stivali e va in campagna dove il parroco gli accenna esserci una donna anziana malata che avrebbe avuto tanto piacere di stringere la mano al vescovo, ma non ha mai potuto raggiungere la chiesa parrocchiale per motivi di salute. e lui non si fa problemi a entrare nella palta di questa campagna, andare dalla vecchietta a stringere la mano, aspettare finché ha finito di esprimere la sua commozione e poi tornare alla chiesa. Il fatto stesso che lui tenga aperta la porta del patriarcato di Venezia, del patriarchio di Venezia, anche nel giorno di Pasqua, alle volte un giorno di festività, permettendo a qualsiasi persona di chiedergli udienza e di incontrarlo, lascia esterrefatto più di qualche prefetto costretto ad aspettare il proprio turno dopo che la vecchietta è andata a salutarlo. Oppure un episodio che è uno dei più gustosi, quando in un giorno di Pasqua due ragazzini bussano alla porta, e

di Venezia, ricordiamo il più alto titolo d'Occidente insieme a Lisbona, quindi non c'è titolo più alto oltre il patriarca se non il papa. Oppure questa grande umanità che sembra così impensabile, che talvolta ci lascia veramente esterrefatti, perché durante i suoi pochi giorni in Vaticano, ad esempio, è riuscito in un ascensore a fare amicizia con l'addetto l'ascensorista che portava il papa dal cortile di San Damaso all'appartamento pontificio, chiedendogli il nome, la propria famiglia, i propri figli. E questo ascensorista, che mi riferiva all'episodio, mi ha detto: guardi, io ero assolutamente sconvolto dal fatto che il papa, prima abituato con Paolo VI, che era un carattere più riservato, mi abbia chiesto il mio nome, e dopo 2 settimane, citando il nome di mio figlio, si era ricordato che aveva la febbre a 39 e mi aveva chiesto se mio figlio era guarito, con tutti i pensieri che può avere un papa appena eletto, no? Ecco, quindi quello che metterà in risalto il filmato sono queste scene, che sono null'altro se non la declinazione delle parabole del Vangelo. Se guardiamo bene, l'umanità di Luciani non è altro che essere fedeli alla propria missione di pastore, come Cristo faceva nelle pagine del Vangelo. E questo non lo ha imparato da grandi maestri, da grandi cardinali. Lo ha imparato, ma lo dice pure durante le sue udienze generali: la mia prima maestra di catechismo è stata la mia mamma. È stata mia madre che, prendendomi sulle ginocchia, mi ha insegnato i fondamenti della fede. È stato il suo parroco e le figure dei predecessori del suo parroco, su cui sarebbe bello aprire un capitolo, di cui non abbiamo il tempo per parlare, che hanno formato questa sensibilità in una realtà di montagna che per forza di cose doveva essere attenta ai poveri e per forza di cose viveva il Vangelo. E da queste radici è nata l'alimentazione che ha creato il pastore che Luciani è stato per tutta la vita. Per cui è davvero un grande torto quello che spesso si fa a questo papa, di voler parlare soltanto della sua morte, o peggio ancora del suo pontificato, come fosse un incidente di percorso. Il pontificato di Luciani probabilmente è stata la ciliegina sulla torta di una vita vissuta completamente a servizio degli ideali del Vangelo che lui ha percepito fin dall'infanzia. È stata la modalità con cui è stato fatto conoscere al mondo. E se si guarda bene, le 4 udienze sono quelle dell'umiltà, della fede, della speranza e della carità, che formano il suo stemma episcopale e poi anche pontificio. Sono 3 stelle e sotto la scritta Humilitas. È strano che lui abbia avuto il tempo di spiegare al mondo proprio queste 3 stelle precedute dall'umiltà. E poi ha concluso la sua missione proprio il giorno dopo dell'udienza sulla carità, quindi sull'amore, sull'ultima delle 3 stelle. E questo pontificato si può vedere completo soltanto se si legge in maniera completa, aperta e approfondita tutta la sua vita. Ad esempio, anche il fatto che lui ha scelto, contro il suo interesse ovviamente, di aderire al popolo in tutte le forme, anche nella rinuncia ai privilegi che la sua posizione gli avrebbe permesso, come ad esempio il battello privato. Quando era a Venezia faceva la fila molto spesso sul vaporetto, aspettando il proprio turno, pagando il biglietto come qualsiasi altra persona. Quando il comune di Venezia, per quanto riguarda la frazione di Mestre, aveva dettato alcune giornate, come aveva decretato che in alcune giornate le auto non potevano circolare, Luciani obbedisce al decreto civile del comune, dicendo che anche lui è un cittadino del comune di Venezia. E com'è possibile che un pastore, che è uno dei cittadini e che è a capo di una comunità, non obbedisca per primo anche alle leggi civili? E quindi
rinuncia alla,

0: l'auto e lo si vede girare in bicicletta con le vesti, con la veste rossa, il rocchetto, per andare a fare una cresima nel comune di Mestre, sì, nella frazione di Mestre, cose che sono quasi impensabili anche al giorno d'oggi, diciamo, no? Ecco, questi episodi, che non voglio essere agiografico e non voglio fare un'apoteosi di questo, ma sono tutti dei simboli, sono degli episodi che ci aiutano a ricostruire la sua concretezza come pastore, la sua capacità di applicare a livello personale, anche a costo di sacrifici, quello che lui predicava nelle sue omelie. Poi, l'apoteosi viene raggiunta al momento della sua elezione al pontificato, dove questi segni vengono resi visibili a tutto il mondo cristiano e non solo, perché ricordiamo che sono state numerose le testimonianze, anche scritte, di conversioni non solo al cristianesimo ma anche al cattolicesimo, proprio per il suo modo evangelico di vivere il papato. Regina Kummer, per esempio, l'autrice della biografia più completa di Luciani, prima di quella del dottor Roncalli, che sicuramente lo sarà ancora di più, era luterana, e l'incontro con Luciani l'ha resa convinta che effettivamente anche la Chiesa Cattolica poteva dire qualcosa di più nella sua vita, e questa conversione, lei lo ha detto pubblicamente, è stata merito della figura di Luciani. Non vuole più segni di potere, perché per lui il potere è un servizio. Più in su si va nella scala sociale, ma non soltanto nella Chiesa, anche nell'impegno civile, più si è responsabili di un servizio maggiore. E questo è un concetto straordinario, ma che poi alla fine ancora è il concetto di Cristo. Il potere non può essere un mezzo per imporre la mia volontà sugli altri, ma è un'enorme responsabilità di servizio verso una collettività. Ed ecco perché lui sentiva in maniera così profonda e così accorata questa responsabilità e i passaggi della sua, diciamo, tra virgolette, carriera, termine che non avrebbe mai voluto usare, ecclesiastica. Abolisce la tiara, che in realtà era stata sì venduta da Paolo VI, ma Paolo VI era stato ancora incoronato con la tiara, lasciando libero il successore di scegliere. Luciani non vuole assolutamente, non avrebbe voluto neppure la mitria, questo me l'ha detto il fratello, perché si sentiva a disagio a predicare con la mitria. Diceva: mi sembra di essere un sacerdote dell'antichità, sono cose che io sento quasi medievali, perché mi tengono distante dalla gente. Il fratello diceva: io sono convinto che se mio fratello avesse potuto vivere, avrebbe premuto per l'abolizione anche delle mitrie. Infatti, se si guardano le fotografie, lo si vede spesso predicare senza mitria, soprattutto prima di diventare papa, cerca di evitare il più possibile di predicare con la mitria. Perché diceva: senza la mitria mi sento allo stesso livello delle teste dei miei fedeli. La croce pettorale, quando è diventato papa, si è portato dietro da Venezia la sua croce con una catenina di argento semplice e di vetro soffiato, che è ancora conservata nel palazzo vescovile di Vittorio. E nelle foto ufficiali gli fu chiesto di sostituirla con la croce d'oro, perché era scandaloso che un papa si presentasse nella foto pubblica con una semplice croce in vetro soffiato. E lui, con una profonda ironia, toglie la croce e dice: obbedisco. È un papa che fa salire i bambini durante le udienze generali, e lo vedremo nei due casi in cui lui ha fatto salire il chierichetto di Malta e il ragazzo di quarta elementare Daniele Bravo, che tra l'altro spiazza il papa, perché gli dice, il papa convinto che il bambino gli risponde alla domanda del papa che aveva chiesto a questo bambino: vuoi vuoi passare in quinta elementare o vuoi rimanere in quarta? Il bambino risponde: no, io voglio rimanere in quarta perché se no perdo la mia maestra. Si vede il Papa che rimane così e poi subito si riprende e dice: eh sì, ma io allora questo bambino è diverso dal Papa, perché io, e continua, dice: ho sempre voluto crescere e dobbiamo tutti crescere, sai Daniele. Ecco, un Papa catechista, vorrei sottolineare che ancora una volta gli è costato caro, perché dentro di lui c'era tutta un'altra tensione, c'era la tensione di voler esprimere questa grande cultura, queste capacità che aveva e che sono ampiamente dimostrate anche dal libro di Patrizia Luciani, le letture che ha fatto nel corso della sua infanzia. Ha tra l'altro riordinato una biblioteca del 1500 della sua parrocchia, commentando libri scritti in greco antico, insomma era certamente una persona altamente preparata. Ma proprio prima di essere un cristiano, Luciani è stato un uomo completo, come riprendendo le parole del Cardinal Martini: per poter fare cristiano bisogna che prima sia creato l'uomo. Il Luciani cristiano è il Luciani appassionato soprattutto del catechismo, della formazione, dell'insegnamento, delle cose semplici, delle preghiere, della scelta di essere per primo come pastore colui che vive quanto predica, ovviamente riconoscendo la sua infinita debolezza. Lui lo ha sottolineato in tutte le forme, con quell'espressione, con quel paragone: io sono la pura e semplice polvere, io sono una ciabatta rotta, io sono l'asino che porta Gesù a Gerusalemme. Sapete, diceva Luciani durante il suo pontificato, quando vedeva Piazza San Pietro affollata per gli Angelus e le suore dicevano: santità, vede come la gente osanna il nuovo Papa. E lui rispondeva: guardi madre, a parte che fan presto a passare dall'osanna al crucifige, ma è come se l'asino che portava Gesù in Gerusalemme dicesse: ma quanto sono bravo, ma quanto sono bravo. No, l'asino porta deve portare colui al quale vanno gli applausi, e se il Papa non fa l'asino ha sbagliato missione, perché Cristo viene assolutamente prima. E aveva paura della papolatria, questa era un'altra delle cose che lui cercava di evitare, cioè che fosse chiaro il suo messaggio e non la figura del Papa. L'ultimo passaggio è il Papa Pastore. Ecco, come dicevo prima, Luciani ha avuto molto chiare e nette alcune figure davanti a sé che gli hanno tracciato in qualche modo il cammino. Oltre al proprio parroco, lui ha avuto anche delle figure minori. C'erano dei sacerdoti nella sua parrocchia che ricoprivano l'ufficio dei mansionari, sapete, erano dei sacerdoti cappellani che non avevano la stessa responsabilità dei parroci, che erano disposti in villaggi minori, e questi cappellani spesso mancavano di cultura, erano sacerdoti che erano sì stati ordinati, ma che poi non erano mai diventati parroci per tutta la vita, anche per un, magari una preparazione culturale minore. Da questi Luciani ha saputo ricavare gli esempi di carità. Ad esempio citava Don Giovanni De Mio, che era un semplice mansionario del vicino villaggio di Caviola, e prendendolo come figura, come simbolo e come esempio per i propri seminaristi, raccontava che verso mezzogiorno, quando lui si incamminava dalla sua casa per andare a trovare il vecchio Don Giovanni, ricordava come questo prete povero correva subito in cantina e tagliava l'ultima lugalega più buona per poterla cucinare insieme. Diceva: vedete, c'è il parroco pastore, c'è il vescovo che parla con grandi lettere, c'è il Papa che scrive encicliche, ma c'è anche il mansionario che spiega il Vangelo con la luganega. E questa capacità di coniugare gli alti valori del Vangelo e l'umanità pratica, la sensibilità, la carità sono le caratteristiche che hanno fatto amare e ricordare Luciani in tutto il mondo e sono quelle che speriamo verranno sempre più a galla dopo la sua beatificazione.
1: Abbiamo ascoltato un intervento dedicato alla figura di Albino Luciani, umile sacerdote, vescovo e Papa Giovanni Paolo I, tratto dal convegno a lui dedicato in occasione del primo centenario della nascita. Ringraziamo la Casa di Spiritualità Santuari Antoniani di Campo San Piero per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto e ricordiamo che le musiche utilizzate nelle sigle in sottofondo sono del maestro Enzo Barabas.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detrite e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di stato maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.

27 agosto ricordiamo Santa Monica, madre di Sant'Agostino. A Monica si adatta alla perfezione la definizione che Chiara Lubich fa di Maria negli scritti spirituali, chiamandola sede della sapienza, madre di casa, perché Monica fu il tipo di donna che seppe appunto imitare Maria in queste virtù, riuscendo a instillare la sapienza nel cuore dei figli, donando al mondo quel genio che fu Aurelio Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331, in una famiglia di buone condizioni economiche e profondamente cristiana. Contrariamente al costume del tempo, le fu permesso di studiare e lei ne approfittò per leggere la Sacra Scrittura e meditarla. Nel pieno della giovinezza fu data in sposa a Patrizio, un modesto proprietario di Tagaste, membro del consiglio municipale, non ancora cristiano, buono e affettuoso, ma facile all'ira e autoritario. Per il suo carattere, pur amando intensamente Monica, non le risparmiò asprezze e infedeltà. Tuttavia, Monica riuscì a vincere con la bontà e la mansuetudine sia il caratteraccio del marito, sia i pettegolezzi delle ancelle, sia la suscettibilità della suocera. A 22 anni le nacque il primogenito, Agostino. In seguito nascerà un secondo figlio, Navigio, e una figlia di cui si ignora il nome, ma si sa che si sposò, poi rimasta vedova, divenne la badessa del monastero femminile di Ippona. Le notizie che riportiamo sono tratte dal grande libro, sempre attuale e ricercato anche nei nostri tempi, Le Confessioni, scritto dal figlio Agostino, che divenne così anche il suo autorevole biografo. Da buona madre, diede a tutti con efficacia una profonda educazione cristiana. Dice Sant'Agostino che egli bevve il nome di Gesù con il latte materno. Il bambino appena nato fu iscritto fra i catecumeni, anche se secondo l'usanza del tempo non fu battezzato, in attesa di un'età più adulta. Crebbe con l'insegnamento materno della religione cristiana, i cui principi saranno impressi nel suo animo anche quando era in preda all'errore.

Monica aveva tanto pregato per il marito affinché si ammanisse ed ebbe la consolazione, un anno prima che morisse, di vederlo diventare catecumeno e poi battezzato sul letto di morte nel 369. Monica aveva 39 anni e dove prendere in mano la direzione della casa e l'amministrazione dei beni, ma la sua preoccupazione maggiore era il figlio Agostino, che se da piccolo era stato un bravo ragazzo, da giovane correva in modo sfrenato dietro i piaceri del mondo, mettendo in dubbio persino la fede cristiana, così radicata in lui dall'infanzia. Anzi, egli aveva tentato, ma senza successo, di convincere la madre ad abbandonare il cristianesimo per il manicheismo, riuscendoci poi con il fratello Navigio. Il manicheismo era una religione orientale fondata nel III secolo d.C. da Mani, che fondeva elementi del cristianesimo e della religione di Zoroastro. Suo principio fondamentale era il dualismo, cioè l'opposizione continua di due principi ugualmente divini, uno buono e uno cattivo, che dominano il mondo e anche l'animo dell'uomo. Le vicende della vita di Monica sono strettamente legate a quelle di Agostino, così come le racconta lui stesso. Lei, rimasta a Tagaste, continuò a seguire con trepidazione e con le preghiere il figlio, trasferitosi a Cartagine per gli studi e che contemporaneamente si dava la bella vita, convivendo poi con un'ancella cartaginese, dalla quale nel 372 ebbe anche un figlio, Adeodato. Dopo aver tentato tutti i mezzi per riportarlo sulla buona strada, Monica, per ultimo, gli proibì di ritornare nella sua casa. Pur amando profondamente sua madre, Agostino non si sentì di cambiare vita ed, essendo terminati con successo gli studi a Cartagine, decise di spostarsi con tutta la famiglia a Roma, capitale dell'impero, di cui la Numidia era una provincia. Anche Monica decise di seguirlo, ma lui, con uno stratagemma, la lasciò a terra a Cartagine mentre si imbarcavano per Roma. Quella notte Monica la passò in lacrime sulla tomba di San Cipriano. Pur essendo stata ingannata, ella non si arrese ed eroicamente continuò la sua opera per la conversione del figlio. Nel 385 si imbarcò anche lei e lo raggiunse a Milano, dove nel frattempo Agostino, disgustato dall'agire contraddittorio dei manichei di Roma, si era trasferito per ricoprire la cattedra di retorica. Qui Monica ebbe la consolazione di vederlo frequentare la scuola di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, e poi il prepararsi al battesimo con tutta la famiglia, compreso il fratello Navigio e l'amico Alipio. Dunque, le sue preghiere erano state esaudite. Il vescovo di Tagaste le aveva detto: «È impossibile che un figlio di tante lacrime vada perduto». Restò al fianco del figlio, consigliandolo nei suoi dubbi, e infine, nella notte di Pasqua del 387, poté vederlo battezzato insieme a tutti i familiari. Ormai cristiano convinto profondamente, Agostino non poteva rimanere nella situazione coniugale esistente. Secondo la legge romana, egli non poteva sposare la sua ancella convivente perché di ceto inferiore, e alla fine, con il consiglio di Monica, ormai anziana e desiderosa di una sistemazione del figlio, si decise di rimandare, con il suo consenso, l'ancella in Africa, mentre Agostino avrebbe provveduto per lei e per il figlio Adeodato, rimasto con lui a Milano. A questo punto, Monica pensava di poter trovare una sposa cristiana adatta al ruolo, ma Agostino, con sua grande e gradita sorpresa, decise di non sposarsi più, ma di ritornare anche lui in Africa per vivere una vita monastica, anzi, fondando un monastero.
Ci fu un periodo di riflessione, fatto in un ritiro a Cassiciaco presso Milano, con i suoi familiari e amici, discutendo di filosofia e cose spirituali, sempre presente Monica, la quale partecipava con sapienza ai discorsi, al punto che il figlio volle trascrivere nei suoi scritti le parole sapienti della madre, con gran meraviglia di tutti, perché alle donne non era permesso interloquire. Presa la decisione, partirono insieme con il resto della famiglia, lasciando Milano, diretti a Roma, poi ad Ostia Tiberina, dove affittarono un alloggio in attesa di una nave in partenza per l'Africa. Nelle sue confessioni, Agostino narra dei colloqui spirituali con sua madre che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, ricevendone conforto ed edificazione. Ormai, più che madre, ella era la sorgente del suo cristianesimo. Monica, però, gli disse anche che non provava più attrattiva per questo mondo. L'unica cosa che desiderava era che il figlio divenisse cristiano. Ciò era avvenuto, ma non solo. Lo vedeva impegnato verso una vita addirittura di consacrato al servizio di Dio. Quindi, poteva morire contenta. Nel giro di 5-6 giorni si mise a letto con la febbre, perdendo a volte anche la conoscenza. Ai figli, costernati, disse di seppellire quel suo corpo dove volevano, senza darsi pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all'altare del Signore. Agostino, con le lacrime agli occhi, le dava il suo affetto ripetendo: «Tu mi hai generato due volte».

malattia, forse malaria, durò 9 giorni e il 27 agosto del 387 Monica morì a 56 anni. Donna di grande intuizione e di straordinarie virtù naturali e soprannaturali, si ammirano in lei una particolare forza d'animo, un'acuta intelligenza, una grande sensibilità, raggiungendo nelle riunioni di Cassicea l'apice della filosofia. Rispettosa e paziente con tutti, resiste solo al figlio tanto amato, che voleva condurla al manicheismo. Era spesso sostenuta da visioni, che con sicuro istinto sapeva distinguere quelle celesti da quelle di pura fantasia. Il suo corpo rimase per secoli venerato nella chiesa di Santa Aurea di Ostia fino al 9 aprile del 1430, quando le sue reliquie furono traslate a Roma nella chiesa di San Trifone, oggi di Sant'Agostino, poste in un artistico sarcofago scolpito da Isaia da Pisa, sempre nel XV secolo. Santa Monica, considerata modello e patrona delle madri cristiane, è molto venerata. Il suo nome è fra i più diffusi fra le donne. La sua festa si celebra il 27 agosto, il giorno prima di quella del suo grande figlio, il vescovo di Ippona, Sant'Agostino, che per una singolare coincidenza morì il 28 agosto 430.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di perdonare. Il perdono è forse uno dei gesti più rivoluzionari, importanti e imprescindibili che possiamo compiere sulla strada del volerci bene. È un atto di grande coraggio che libera noi stessi dal legame con chi ci ha feriti e offesi e che implica anche la capacità di perdonare noi stessi per non essere stati all'altezza delle nostre aspettative nell'impedire che potessimo essere colpiti e feriti. Se non ne saremo capaci, sarà difficile amarci davvero interamente e accettarci incondizionatamente. Per questo è importante che prima o poi tu ripercorra le ferite subite nel corso della tua vita e il ricordo di coloro che consideri responsabili, non certo per riattivare le sofferenze che ti hanno causato, ma per impedire che, solo dentro la tua mente, accada ancora e ancora, e per chiudere i conti una volta per tutte con questi legami e con questi ospiti indesiderati che inconsapevolmente sei tu stesso a tenere in vita. Tuttavia, prima di entrare nel merito di questa potente risorsa interiore, vale la pena liberare il terreno da una serie inevitabile di equivoci, stereotipi e cliché che si attivano nella nostra mente al solo pronunciare la parola perdono. Su questo terreno, a prescindere da come la si pensi, ci troveremo infatti a fare i conti con potenti archetipi religiosi evocati automaticamente dal solo pensare a questa parola. In effetti è difficile estrapolare il perdono da un contesto di tipo religioso, collegabile principalmente al Vangelo e agli insegnamenti di Gesù. Conosciamo tutti i molti episodi nei quali Gesù perdona anche chi, per la sua epoca, era ritenuto imperdonabile, dalla Maddalena fino alle ultime parole pronunciate sulla croce, quando, come ultima preghiera prima di morire, Gesù chiede a Dio il perdono anche per chi lo ha martoriato e ucciso. Un gesto che per noi, confrontato con le nostre esperienze personali, può risultare inconcepibile. Trovo molto commovente questa narrazione che appartiene oggi a tutta l'umanità, indipendentemente dall'appartenenza a una confessione religiosa o a un'altra. Gesù ci indica la strada del perdono, principalmente come atto di liberazione e di amore per noi stessi, e ci invita a chiederlo contemporaneamente anche per chi ci ha feriti. In ogni parabola o discorso, a cominciare dal celebre discorso della montagna, ci invita a volerci più bene, liberandoci dagli affanni con i quali torturiamo noi stessi e del fardello del giudizio e del risentimento. Ma anche senza ricorrere a questa narrazione spirituale, come terapeuta, devo considerare il perdono come una possibilità e una risorsa umana a disposizione di credenti e non credenti, che può vivere in noi ed essere utilizzata anche senza alcuna implicazione religiosa, esattamente come la capacità di amare o la possibilità di essere grati. Si tratta di risorse che ci appartengono e che è nella nostra facoltà e libertà impiegare o meno. Se decidiamo di concedere a noi stessi questa possibilità, il primo passo sarà prendere atto del fatto che qualsiasi cosa ci abbia feriti o delusi, che sia accaduto ieri o 20 anni fa, appartiene ormai indissolubilmente al passato. I ricordi di quegli eventi sono come ordigni inesplosi, lasciati da un esercito alla fine di un conflitto, come ultimo atto ostile prima della ritirata. Ogni volta che torniamo su quel terreno, diamo la possibilità a quelle mine di esplodere nel presente e farci nuovamente del male. Basta prendere atto di questo per comprendere che quello che è accaduto non può più essere modificato ed è solo il nostro ricordare, il nostro attaccamento a riportare quelle emozioni nel presente, provocando una sofferenza attuale per qualcosa che non esiste più. Oltre a comprendere questo, è necessario sgombrare il campo da quello che considero uno dei principali ostacoli alla possibilità di liberarci di quello che al solo ricordo ci fa ancora soffrire, ovvero l'idea totalmente sbagliata che il perdonare sia una sorta di concessione che pone il perdonante in una presunta e arbitraria posizione di superiorità rispetto a colei o colui che viene perdonato. O peggio, l'idea che il nostro perdono assolverebbe il perdonato dalle proprie responsabilità. Un'idea fuorviante, perché nessun perdono sarà mai possibile e autenticamente liberatorio a partire da queste interpretazioni. Perdonare non implica alcuna necessità di riprendere ad avere dei rapporti con chi ci ha feriti, come se nulla fosse accaduto, né implicitamente consentire che determinate azioni vengano ripetute. Dal momento in cui decidiamo di perdonare, la responsabilità di non renderci più disponibili a essere feriti nello stesso modo sarà solo nostra. Liberando l'altro dal nostro risentimento, liberiamo noi stessi da quel legame che mantiene in noi una relazione indesiderata. Tutte le emozioni negative che quella presenza evoca, l'odio, il rancore, la pretesa di scuse, i risarcimenti che potrebbero non arrivare, induriscono il nostro cuore, rendendolo impermeabile alle emozioni più belle e importanti che possiamo sempre accogliere. La nostra autonoma decisione di perdonare si traduce dunque nella liberazione di uno spazio occupato nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore. Sgomberandolo, come si fa con una vecchia soffitta, potremo renderlo disponibile per nuovi pensieri, sentimenti ed emozioni. Alla fine di questo percorso di liberazione saremo in grado di ricollocare gli eventi passati in una luce nuova e perfino guardare a chi ci ha fatto del male con compassione, la stessa che possiamo provare per noi stessi, perdonandoci per il tempo perso nel mantenere in vita il nostro risentimento e riconoscendoci nella nostra comune imperfezione umana. Il vero perdono è un atto che concedi primariamente a te stesso, liberandoti da un legame e un fardello inutile. Si tratta solo di deporre le armi del risentimento in una guerra che vive solo nella tua mente. Per poter finalmente dedicare le tue energie a qualcosa di più costruttivo e dichiarare davvero che nel tuo mondo interiore è scoppiata la pace.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Quando amiamo e generiamo creatività, quando generiamo fiducia e solidarietà, è lì che emergono iniziative concrete per il bene comune. E questo vale sia a livello delle piccole e grandi comunità, sia a livello internazionale. Quello che si fa in famiglia, quello che si fa nel quartiere, quello che si fa nel villaggio, quello che si fa nella grande città e internazionalmente è lo stesso. È lo stesso seme che cresce e dà frutto. Se tu in famiglia, nel quartiere, incominci con l'invidia, con la lotta, sarà la guerra alla fine. Invece se tu incominci con l'amore, a condividere l'amore, il perdono, sarà l'amore e il perdono per tutti.

0: Giovedì 27 agosto, appuntamento con l'informazione dei titoli. In Nepal è corsa contro il tempo alla ricerca dei dispersi sotto le macerie. All'appello mancano oltre 1000 persone, 165 le vittime accertate finora. Il cardinale Pizzaballa al meeting di Rimini ritorna a chiedere la soluzione dei due stati per Israele e Palestina. Prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, in Russia. Oggi nuovi incontri istituzionali per rilanciare il processo di pace. Bentrovati da Marco Guerra. È salito a 165 morti accertati il bilancio delle inondazioni che ieri hanno colpito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con il Tibet. Alla base del disastro, secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, il crollo di un ghiacciaio sul versante nepalese dell'Himalaya. I dettagli nel servizio di Roberta Barbi.
1: 165 vittime accertate finora, 1300 dispersi, tra i quali almeno 579 cittadini stranieri, secondo l'ente del turismo nepalese. Sono i numeri delle tragiche inondazioni che hanno colpito ieri il Nepal al confine con il Tibet. Secondo l'Istituto di Geologia degli Stati Uniti, alla base della tragedia ci sarebbe il crollo di un ghiacciaio sul versante nepalese dell'Himalaya, che oltre ad aver provocato un terremoto di magnitudo 5.2 nella zona, ha causato una colata detritica che ha ostruito un fiume, facendolo esondare e creato un'eccezionale ondata che ha praticamente sepolto il distretto di Rasuwa, spazzando via interi villaggi e distruggendo oltre 80 ponti. Durissimo il lavoro dei soccorritori in oltre 1,5 metri di sedimenti alla ricerca di superstiti, mentre i droni sono stati fatti alzare in volo per individuare eventuali persone isolate. Molte le aree evacuate verso zone in altura, sono state interrotte le strade verso il valico di Geerong, ma i danni maggiori si registrano agli impianti idroelettrici, nella zona doganale e nello scalo di Rasuwa Gadi. Non è la prima volta che la regione dell'Hindu Kush mostra la propria vulnerabilità. Un anno fa lo straripamento di un lago glaciale in Tibet causò la morte di 9 persone.
0: Cambiamo scenario. Ieri sera al meeting di Rimini è intervenuto il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Per la Terra Santa la soluzione dei due stati, Israele e Palestina, ribadita dal Papa, ha detto, è l'unico modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. In Cisgiordania intanto la situazione peggiora di giorno in giorno. Sentiamo il cardinale Pizzaballa.
2: In Cisgiordania l'attenzione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, l'attenzione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un

0: molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
1: Andiamo in Ucraina, restiamo in Ucraina. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita resa nota del capo dell'intelligence americana John Ratcliffe a Mosca. Sul terreno non si fermano i raid incrociati, colpita ieri sera una nave nel porto di Odessa. Intanto prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, in Russia. Nelle prossime ore nuovi incontri istituzionali. Sentiamo il nostro inviato da Mosca, Stefano Licinski.
2: È in programma per le 11 di questa mattina l'incontro di Monsignor Gallagher con il consigliere per la politica estera del presidente Putin. Il colloquio sarà in forma strettamente riservata e al termine non è previsto alcun incontro con la stampa. Si tratta dell'ultimo colloquio istituzionale con le autorità russe da parte del responsabile della diplomazia della Santa Sede, che nella giornata immediatamente successiva al suo arrivo, martedì 25 agosto, ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Tra i temi al centro del vertice, la preoccupazione della Santa Sede per le sofferenze che la guerra con l'Ucraina sta procurando alle popolazioni civili e la necessità di intensificare le iniziative umanitarie. Questa guerra deve finire, ha detto Monsignor Gallagher, indicando la via diplomatica come un unico strumento per mettere fine alle ostilità. Al centro dei colloqui anche i temi di interesse comune relativi alla presenza cattolica in Russia e le attività caritative degli enti legati alla Chiesa. La particolare attenzione della missione della Santa Sede e l'attività della Chiesa locale si manifesterà per l'appunto nella serata di oggi nell'incontro con il clero, i religiosi, le religiose e la celebrazione eucaristica presso la Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Mosca, cui prenderanno parte tutti i vescovi cattolici del paese.
1: Andiamo in Somalia, dove circa 6 milioni di persone sono esposte a una gravissima insicurezza alimentare. L'ONU sollecita l'intervento immediato della comunità internazionale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
3: Una crisi aggravata dal cambiamento climatico, dall'aumento del numero degli sfollati interni e dagli effetti del conflitto con il gruppo jihadista di Al-Shabaab. Lo riferisce il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite a proposito della delicata situazione alimentare della popolazione somala. Numerosi centri sanitari e nutrizionali sono stati costretti a chiudere per mancanza di risorse e le poche disponibili sono riservate ai casi più gravi. Proprio in questi giorni il portavoce dell'UNICEF, James Elder, ha sottolineato come siano soprattutto i bambini a pagarne il prezzo. Sono quasi 2 milioni quelli sotto i 5 anni a rischio di malnutrizione acuta, di cui circa 500.000 in forma grave e potenzialmente letale. L'agenzia ha quindi lanciato un appello a non interrompere gli aiuti internazionali a fronte di un ulteriore peggioramento previsto nei prossimi mesi a causa delle gravi inondazioni legate al fenomeno climatico El Niño.
1: Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il nuovo decreto con la riduzione di 17 centesimi sul prezzo del diesel fino al 5 settembre, misura che vale 130 milioni di euro. Intanto resta aperta la discussione sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. E il colosso dei social media ha patteggiato nel processo sulla dipendenza da social, pagherà fino a 16,7 miliardi di dollari e introdurrà limitazioni per ridurre i danni ai minori. Il colosso proprietario di Facebook e Instagram punta a risolvere le accuse arrivate dal Tribunale della California, rimuoverà lo scorrimento infinito e ridurrà le ore di video. Andiamo all'attività del Papa, la riforma della liturgia è stata attuata per non essere muti spettatori ma Chiesa unita all'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Nell'ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium il Papa si sofferma sulle riforme delle azioni rituali del popolo di Dio. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: La liturgia è espressione sincera sia del divino che dell'umano. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
5: Nella catechesi dell'udienza generale, il Papa evidenzia come la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare.
4: La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente

0: e attivamente.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Per oggi parliamo di cinema storica e l'alchimia tra Alfred Hitchcock e Grace Kelly, al punto che una volta un suggerimento dell'attrice venne subito messo in pratica dal grande regista. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
2: Nel film Delitto perfetto, la celebre scena dell'omicidio, di cui avrebbe dovuto essere vittima Grace Kelly, prevedeva che l'attrice indossasse una pesante vestaglia, ma lei obiettò che una donna svegliata al telefono in piena notte, sapendo di essere sola in casa, non avrebbe perso tempo a mettersi una vestaglia, ma sarebbe andata direttamente a rispondere in camicia da notte. Hitchcock seguì il consiglio, che risultò prezioso, anche perché la sottile e leggera sottoveste conferiva all'attrice, nel momento dell'estremo pericolo, un complice elemento di vulnerabilità. Al contempo riconoscente fu Grace Kelly nei riguardi del maestro del brivido, il quale, soleva dire l'attrice, le aveva insegnato a girare scene d'amore come fossero scene di omicidio e a girare scene di omicidio come fossero scene d'amore.
1: Per questa edizione è tutto. Da Bruno Orti in regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

concludiamo il nostro percorso sui Salmi con il Salmo 131, uno dei più brevi di tutto il Salterio, composto soltanto da 3 strofe. Recita così: Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attende il Signore, da ora e per sempre. È un salmo che ci insegna in modo efficace lo spirito di infanzia come l'atteggiamento giusto da tenere davanti a Dio. Se Dio ha rivelato se stesso come padre che ama, noi davanti a Dio possiamo e dobbiamo stare nell'atteggiamento del bambino che ha fiducia. Ripensiamo alle parole di Gesù: se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Oppure: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questo atteggiamento di umiltà e di fiducia, il sentirsi piccoli e l'affidarsi serenamente a Dio, sono dimensioni importanti della spiritualità evangelica che il Salmo ci insegna. Il primo versetto descrive l'infanzia sotto forma negativa, cioè gli atteggiamenti che non bisogna avere. Poi al versetto 2 gli atteggiamenti positivi e al versetto 3 un ampliamento al popolo di Dio. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Il cuore, lo sappiamo, è nella Bibbia la sorgente dei pensieri, dei desideri dell'uomo. È il centro dove si formano pian piano le decisioni. Il cuore dovrebbe essere il centro dove si stabilisce il rapporto con Dio, dove si innesta la fede, dove scaturisce l'amore. Ma il cuore può diventare il luogo dove si muovono scelte di orgoglio, dove l'uomo cerca di affermare se stesso, senza e contro Dio. Poi dal cuore passiamo agli occhi. Né i miei occhi guardano in alto, dice l'orante. L'occhio è il luogo di passaggio dall'esterno all'interno. È attraverso gli occhi che noi ci apriamo al mondo circostante. D'altra parte, gli occhi sono lo specchio dell'anima, cioè lo specchio dell'interno. Per questo Gesù diceva che l'occhio è la lucerna del corpo, e sempre nel Vangelo troviamo: quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Allora, non è strano che l'orgoglio del cuore si manifesti immediatamente nell'occhio, cioè nel modo di affacciarsi sul mondo, nel modo di guardare gli altri. L'orgoglio interiore tende a diventare giudizio che disprezza gli altri. Si tratta di non pretendere di compiere opere divine, di sapere che le grandi opere della nostra vita le compie il Signore. È importante notare che questa meditazione sull'umiltà il salmista non l'ha fatta davanti allo specchio, ma mettendosi sotto lo sguardo di Dio e misurando così la grandezza di Dio. Non è una cosa secondaria. È lo sguardo di Dio che ha quella funzione terapeutica davanti alla quale ogni grandezza falsa viene smascherata, perché con Lui e davanti a Lui la nostra piccolezza non diventa motivo di umiliazione, ma possibilità di salvezza.

Per cui Lorante aggiunge: «Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia». È significativo che nel testo ebraico ci siano due verbi attivi. Bisognerebbe tradurre così: «Io ho reso serena e tranquilla la mia anima». Non si tratta infatti di uno stato inerte del salmista, ma è il risultato di un'azione consapevole e impegnativa. Abbiamo parlato poc'anzi di infanzia spirituale, ma essa non è paragonabile all'infantilismo. L'infantilismo è la condizione di chi non è mai cresciuto, di chi non conosce ancora le brutture della vita o le difficoltà della fede. L'infanzia spirituale è invece un atteggiamento consapevole che ha sperimentato il dubbio, che ha conosciuto anche la paura e l'angoscia e tuttavia li vince, abbandonandosi alla fedeltà di Cristo. Se credo in Dio come padre affidabile e pieno d'amore, allora compio quel cammino che è quello dell'atto di fede e dell'abbandono, che nasce dalla lotta e dalla fatica di vincere le paure. Santa Teresa di Gesù Bambino, che è il modello dell'infanzia spirituale, è una ragazza che ha lottato per degli anni contro dei dubbi di fede, dubbi di materialismo. Era il momento di fioritura del materialismo della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, e Santa Teresa ha vissuto sulla sua pelle e nella sua carne questa tensione, e ne è uscita fuori con un cammino di fede che è qualche cosa di stupendo, d'infanzia spirituale, ma combattuta e sofferta. «Io ho reso tranquilla e serena la mia anima, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia». C'è qui un'immagine molto bella. In braccio alla madre il bimbo non ha più paure né desideri, perché la presenza di sua madre è quella di un amore che lo rassicura, e non ha più desideri perché la madre è già una sorgente sufficiente di sazietà e di pace. Anche qui gli echi biblici sono tantissimi. C'è il Salmo 27 al versetto 1 che dice: «Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura?». Oppure possiamo leggere il Salmo 73, soprattutto nella parte finale, che è un cammino di crisi di fede che arriva proprio all'infanzia. Infine, questa meditazione personale sull'umiltà diventa collettiva. Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. Quindi non è solo una mia esperienza, ma la mia esperienza si salda con tutto il popolo. Israele deve sperare, può sperare. Il Signore ha operato cose grandi, garantisce la sua protezione. Possiamo e dobbiamo sperare in Lui. Dicevamo che nessuno ha compreso il Salmo 131 come Santa Teresa di Gesù Bambino, che ha proposto, perché lo ha vissuto, quel cammino di vita spirituale che si chiama infanzia spirituale. C'è una sapienza molto grande dentro questo modo di vedere le cose. Non è infantilismo. Il credente deve passare e può passare inevitabilmente attraverso momenti di angoscia, di paura, di ansietà, perché fanno parte dei nostri limiti, ma si tratta di camminare verso una direzione di abbandono in Dio.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro. Ma voi, chi dite che io sia? Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali. Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto, è importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini, nunziavet Mariae.
1: Et concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi, secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucea teis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Oggi noi ricordiamo la memoria della mamma di Sant'Agostino, Santa Monica. Potremmo dire la storia di tante mamme. Agostino ha immortalato la figura della sua mamma nel libro delle Confessioni e da questo ne deduciamo una donna che ha sofferto tantissimo. Potremmo dire ha avuto poco e niente della vita, soltanto dispiaceri. Il marito, che era pagano e non voleva saperne né di chiesa né tantomeno di fede cristiana. Un figliolo scapestrato come Agostino. Quanti dispiaceri a questa mamma. Agostino che moralmente si comporta male, va a vivere con una donna, non essendoci sposato, ci fa pure un figliolo, a Diodato, un figliolo non nato da un matrimonio. Un ragazzo sempre inquieto, sempre alla ricerca di chissà cosa, ma era così. E non per un giorno solo, per tantissimi anni. Passarono ben 20 anni prima che Agostino cominciasse a captare i messaggi di sua madre. Che non li comprendeva, perché per lui erano un linguaggio non decifrabile. Perché devo essere cristiano? Perché devo comportarmi moralmente bene quando la vita che lui frequentava era una vita, un ambiente completamente immorale, come era la corte di quel tempo, specialmente a Milano, dove l'unico problema era fare carriera. E Patrizio, il padre di Agostino, voleva che Agostino facesse carriera e lo mise in carriera perché i suoi studi, perché poi il suo approdo a Milano, dove era a quel tempo la corte imperiale, perché il suo cercare un'eleganza, diciamo, letteraria per colpire. Però dentro di sé quest'uomo era vuoto, perché ancora era privo di quella perla preziosa di cui ce ne parla il Vangelo. E chi è, potremmo dire, colei che ha sostenuto, ma che ha costruito la grandezza di Agostino? Le lacrime della sua mamma, di Monica. Lacrime, preghiere, umiliazioni. La storia di tante mamme di oggi, di ieri, di domani. Quante mamme soffrono nel silenzio, nel pianto, nella preghiera, nel sacrificio per la conversione dei propri figli. Quante mamme sentono il dolore dentro di sé che il figlio non va più in chiesa, non crede, non frequenta i sacramenti, Ma come, dicono, gli ho insegnato fin da piccino tutte queste cose. Poi, da grande, sei perduto, o perduta, sei una figlia. Ecco che oggi, in questa memoria, noi troviamo il dolore silenzioso di tante nostre mamme cristiane, che ogni giorno vanno davanti a Dio per implorare pietà per i propri figli, per implorare la protezione materna di Maria, per implorare la loro conversione. Pensiamo a quante mamme soffrono per la divisione dei matrimoni andati all'aria. Che sofferenza per le mamme cristiane, quelle che ancora credono nel matrimonio, vedere sfasciata la vita matrimoniale dei propri figli e i nipoti sballottati come balle di carbone in qua e là. Ma perché le lacrime di Monica, potremmo dire, hanno fatto sì che Agostino quel giorno, mentre osservava Ambrogio nel suo scrittorium a Milano che scriveva, meditava, pregava, e lì poi venne finalmente la grande svolta, ma chi è colei che dall'Altissimo ha impetrato tutto questo? La sua mamma, Santa Monica. Le lacrime di Monica hanno veramente scosso il paradiso. Hanno fatto, potremmo dire, lo stesso effetto di quando Paolo cadde da cavallo a Damasco e rimase folgorato da Gesù. E perché queste lacrime sono importanti? Perché sono unite, come tutte le lacrime delle mamme, alle lacrime di Maria Addolorata, la mamma di tutti. Noi delle volte forse non ci pensiamo, ma le lacrime di Maria veramente cambiano la situazione di fronte a Gesù Cristo Signore nostro. Perché Gesù, che rimane sempre un buon figliolo di Maria e rispettoso di sua madre, si commuove quando vede le lacrime della Madonna. Ecco perché avvengono tante grazie per quelle lacrime, tantissime. E quando una mamma unisce le sue lacrime a quelle di Maria, certamente le sue lacrime acquistano più forza presso il Signore Gesù per riceverne le grazie richieste, la protezione, il conforto. Chi è il conforto di tante nostre mamme? Soltanto il Signore e la Madonna. Quante volte a tante mamme rimane solo il conforto della fede, soltanto l'appoggio della fede, perché sono sole, magari pure vedove, come Monica, magari con tante situazioni in casa veramente incresciose. Pensate quando una mamma perde un figlio, una tragedia immane che noi non potremo mai capire se non le mamme. Allora la festa di oggi, potremmo dire, una festa che raccoglie il dolore, la preoccupazione, le incessanti preghiere di quelle mamme che, timorate di Dio, pensano al bene cristiano dei propri figli, non soltanto alla salute, non soltanto alle cose materiali, ma si preoccupano se il suo figlio e la sua figlia sono dei cristiani, come lo fu per Santa Monica. Agostino metteva davanti a Monica tutta la sua carriera, ma a Monica non gli interessava niente, lo voleva vedere cristiano. E quando ci fu quell'ultimo colloquio a Ostia, al Lido di Ostia, dove Monica morì, che cosa disse Monica ai suoi figli, compreso Agostino? Disse: sono contenta di morire, perché finalmente ti vedo cristiano. Pensate, una mamma che mentre muore dice al figlio: finalmente ti vedo cristiano. Anzi, aggiunse, cristiano cattolico, in quell'ultimo colloquio. E ormai al figlio Agostino cosa si raccomandava? Memento mei ad tua sacra. Ricordati quando celebri la Santa Messa. Ricordati di me quando dirai la Messa. E chiese solo preghiere. E in questo modo, dice Agostino, si addormentò nel Signore. Invochiamo allora Santa Monica, che il suo esempio così costante di fede, potremmo dire come dice la scrittura per Abramo, sperò contro ogni speranza, che Santa Monica sia colei che sostiene il dolore, le lacrime, le preoccupazioni di tante nostre mamme. Se lo dato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

A tutti voi auguriamo un buon proseguimento di giornata e di ascolto da Radio Voce nel Deserto. Vi ricordiamo tra pochissimo, a mezzogiorno e mezzo, andrà in onda sulle orme di Sant'Agostino, la seconda parte dagli interventi del meeting di Rimini e poi vi segnaliamo anche alle 14.15 il programma Adolescenti, alle 14.40 Amare ancora, genitori e figli e poi alle 15 proseguiremo con la Coroncina, la Divina Misericordia. Vi ricordiamo che Radio Voce nel Deserto trasmette anche di notte. A tutti voi auguriamo un buon ascolto e vi lasciamo tra pochissimi istanti in compagnia ancora del meeting di Rimini.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della Fondazione Oasis, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis. Per passare la parola al priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell, andiamo a una piccola videocitazione. È chiaro che il priore generale, come si dice, il superiore degli agostiniani, è qui per dirci che l'eredità di Agostino è viva anche dal punto di vista della scelta personale di tante persone oggi nel mondo, anzi in 50 nazioni. E allora il video che introduce Padre Joe è questo discorso che Papa Leone XIV, come vedete, stiamo facendo quello che si chiama un trailer, non ce n'era bisogno, ma stiamo promuovendo la visita di domani. Dicevo, vedremo adesso quando il Papa parla al capitolo degli agostiniani. È interessante perché lui, parlando con loro proprio alla vigilia della nomina del nostro padre Joe, che è stato nominato in quei giorni, dice, commenta il dono delle lingue che viene dato nella Pentecoste dallo Spirito Santo agli apostoli, e lo commenta in modo molto originale. Sentiamo allora il terzo video.
2: Meditando sulla Pentecoste, nostro padre Sant'Agostino, rispondendo alla domanda provocatoria di chi chiedeva perché oggi non si ripeta come un giorno a Gerusalemme il segno straordinario della glossolalia, fa una riflessione che penso possa tornarvi molto utile nel mandato che state per compiere. Agostino dice: in un primo momento ciascun fedele parlò tutte le lingue. Ora l'insieme dei credenti parla in tutte le lingue. Perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla. Carissimi, qui insieme voi siete membra del corpo di Cristo che parla tutte le lingue. Se non tutte quelle del mondo, certamente tutte quelle che Dio sa necessarie al compimento del bene che nella sua provvidente sapienza vi affida.
1: Parlare tutte le lingue, essere in tutti i paesi del mondo, è bella questa idea, non c'è più quel miracolo, ma si ripropone in modo diverso perché sono tante gli agostiniani che parlano tanti linguaggi diversi oggi, no? Io voglio però citare una cosa che ha dato il titolo al libro che riproduce gli interventi dell'allora padre Robert Francis Prevost, quando era superiore degli agostiniani e suo predecessore, perché ricorda la regola numero 8 di Agostino stesso, che dopo aver elencato, devo dire, nel più breve possibile dei decaloghi, tant'è vero che sono solo 8 punti, dice: non sentitevi schiavi sotto la legge, ma liberi sotto la grazia. Padre Farrell.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti. E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza Gian Paolo Vesco e anche con professoressa Catherine Conaber. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo, il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Nei prossimi minuti vorrei condividere con voi alcune riflessioni su come è stato fondato l'ordine di Sant'Agostino. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ippona,

Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ipona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua, peccaminosità, ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità, ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 3.

0: 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo al contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria, dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia, e in seguito come sacerdote e vescovo a Ipona. Gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani, ma poiché l'ordine non era ancora fondata. Tuttavia, lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli, e questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243 Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo 1244 gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali, e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono: mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare, prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma. Anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza dei delegati provenienti di ciascuno eramo. Lanfranco Settala di Milano, ex superiore delle eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa, e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nelle città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa, in particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie al quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino, a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. La nostra vita comune è l'aspetto fondamentale della nostra vita religiosa, e nella comunità che veniamo nutriti per rispondere alle esigenze pastorali dei nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Possa Sant'Agostino continuare a ispirarci, proprio come ha ispirato migliaia di uomini e donne nel corso dei secoli. Possa lui, insieme a tutti i nostri santi agostiniani e alla nostra Madre del Buon Consiglio, guidare tutti voi nella vostra chiamata a vivere la vocazione che avete tutti voi ricevuto in modo autentico e santo. Dio vi benedica tutto.
1: Grazie, grazie Padre Gio. Siamo arrivati a un po' alla fine del nostro tempo. Grazie per averci indicato la fecondità degli agostiniani oggi nel mondo. Ogni vera vocazione ricorda anche la vocazione di ognuno di noi, no? In questo straordinario dialogo di grazia, diciamo. Io, avviandomi alla conclusione, prima di ringraziare i nostri tre ospiti e citare di nuovo la mostra, voglio ricordare proprio a proposito di questo una persona che per molti miei coetanei a Roma e non solo è stato importante nell'indicarci Sant'Agostino, che è stato Don Giacomo Tantardini. Come molti di voi sanno, ha fatto molte lezioni fra Roma e Padova, ha scritto molte cose e non mi permetto di sintetizzarle in poche frasi, però voglio ricordare un'idea che lui ci ripeteva tanto spesso, che spero di aver imparato un po', e cioè che per Agostino il fatto cristiano è un avvenimento di grazia. Un avvenimento di grazia di cui l'uomo si accorge attraverso lo stupore. E questo stupore di fronte a questo avvenimento che capita è il riconoscimento di una presenza, no? Lui diceva sempre confessio, che è una delle parole chiave di Agostino. Vuol dire alla fine parlare con qualcuno, implica il riconoscimento di una presenza. E il riconoscimento di una presenza viene da uno stupore, e questo stupore non può essere programmato, non può essere voluto, non può essere posseduto. E questo è davvero essere liberi sotto la grazia. È liberante questo, perché per sua natura non è contro nessuno, non è imposto a nessuno. Lui diceva sempre è inerme, e quando diceva è inerme, oggi mi viene in mente la pace disarmata e disarmante, è una bellezza disarmata e disarmante. E allora alla fine non voglio spoilerare la bella mostra che potete vedere qua, ma alla fine c'è, in un pannello viene ricordata la famosa frase sui tempi, no? Non attardatevi a criticare i tempi, direbbe il santo Agostino, il santo di Ippona. Noi siamo i tempi, ed è qualcosa che ha a che vedere con la libertà che la grazia, che lo stupore di fronte all'avvenimento di grazia provoca. Allora io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, 2 italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo tutte le verifiche. Resta fino al 5 settembre il taglio delle accise sul diesel, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Buongiorno da Antonella Mitola. Un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto Mosca annuncia avanzamenti nel Donbass. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sale il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche 2 italiani, la Farnesina sta facendo le verifiche. Rica Calvani.
3: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
5: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte. Ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, è quanto ha detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droghe e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa, sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
7: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernard Scholz.
8: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti ripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

1846-1878. C'è un antico testo medievale scritto verso il 1250 da Giacomo da Varazze che ha fatto la gioia di tante generazioni di cristiani. È intitolato Legenda Aurea ed è un'antica raccolta di vite dei santi che i laici usavano al modo in cui i preti usano il breviario per educarsi e per pregare. I racconti sono attenti anche alle esigenze della ricerca storica, ma non temono di dare molto spazio ai miracoli. L'intera narrazione è intessuta di prodigi e i nostri padri si lasciavano prendere volentieri dalla ammirazione e dalla commozione. Col tempo poi la geografia è diventata più realista. Si preferisce oggi insistere sull'ambiente storico, sociale, culturale in cui il santo è vissuto e ammirare piuttosto i prodigi insiti nella sua fede e nelle opere di carità. I miracoli, quando è necessario rilevarli, servono a documentare con un certo splendore la intensità del rapporto che i santi hanno vissuto con Dio, un Dio che a volte sembra mettere volentieri la sua onnipotenza misericordiosa a disposizione dei sogni che i santi fanno e che altrimenti sarebbero irrealizzabili. Ma poi ci sono epoche particolari in cui gli uomini aggrediscono proprio la fede nella potenza miracolosa di Dio. Hanno una certa rabbia quando si dice che accadono dei miracoli. La deridono, ammirano le proprie opere, le proprie conquiste, le proprie invenzioni, vantandole come cose mirabili e negano che Dio c'entri con la vita e ancora di più che Egli possa regalarci i Suoi miracoli. Allora è come se Dio decidesse di mostrarci tutta la Sua divina fantasia e i miracoli e i doni più eccezionali non solo accadono a confortare l'esperienza di qualche santo, ma sembra che questo santo viva proprio per permettere a Dio di operare prodigi e per essere strumento della sua azione divina. Sono i santi, alcuni santi, davanti ai quali gli increduli possono solo negare e basta, contro ogni evidenza, contro decine di testimonianze oculari. Perché accettare anche solo la possibilità di quello che ci viene raccontato scardina ogni loro scientifica certezza. Dico tutto questo perché la santa di cui oggi parliamo, una santa addirittura analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, sembra venuta al mondo proprio in un momento storico particolare, verso la seconda metà del secolo scorso, quando lo scientismo, il positivismo quasi deridono la necessità, diciamo, la fede e presentano la scienza come la nuova religione dell'umanità, proprio in quest'epoca nasce questa santa che sembra avere l'unico scopo di mostrarci la fantasia di Dio, o meglio la facilità del miracolo. È una carmelitana di clausura, che vive proprio esattamente prima di Teresa del Bambino Gesù, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Teresa del Bambino Gesù nasce nel 1873, la santa di cui parliamo questa sera muore nel 1878, quindi per 5 anni vivono nella stessa epoca. Mentre Teresa del Bambino Gesù ha una grande esperienza teologica, questa santa assolutamente indotta, questa carmelitana, era una suora conversa, una di quelle che si dedicano ai lavori materiali, ci vuole mostrare proprio che Dio interviene nella storia per dire: io ci sono e posso fare quello che voglio. Quindi questo è il senso di questa storia un po' particolare, per certi versi anche divertente. René Schwab, uno scrittore francese che era di origine ebraica, ha dedicato a Marianne Boisvardi un libro dal titolo Leggenda Aurea al di là del mare e definisce la vita di questa santa una delle vite più meravigliose di tutta la storia del cattolicesimo e poi lascia questo conclusivo commento:
ci sia permesso auspicare che questa piccola illetterata, quando sarà avvenuta la sua canonizzazione, divenga la patrona degli intellettuali e ben qualificata per liberarli dall'orgoglio. Un altro poeta e un celebre romanziere, quel Francis James, che si proclamava sempre entusiasta del miracolo dell'universo, scrisse di lei: era una vera figlia di Oriente, che cantava le lodi del Creatore servendosi di immagini belle ed ingenue, e l'ammirò a tal punto da spingersi fino a scrivere al Papa per chiederne la canonizzazione. E la stessa ammirazione ebbero di lei Léon Blois, Maritain, Julien Green, tutti d'accordo con la definizione che diede di Marianne Bawardy la prima maestra di noviziato: è un miracolo della grazia di Dio. Era dunque il 1846. Ad Abellin, un villaggio a metà strada tra Haifa e Nazareth, vive una famiglia araba di religione cristiana. È una famiglia buona, di veri credenti, ma triste, perché i figli che vengono al mondo, tanti figli, proprio non riescono a sopravvivere. Ben 12 maschietti muoiono nei primi mesi, in tenera età. Il marito si chiama Giorgio. Il cognome Bawardy l'ha preso dal mestiere che esercita, vuol dire il polveraio. Come lui, molti nel paese si guadagnano la vita preparando la polvere da sparo nei mortai di pietra. La moglie è una donna amata nel villaggio per la sua bontà e per la operosa solidarietà che testimonia a chiunque sia nel bisogno. Un giorno allora i due coniugi decidono di mettersi in viaggio in cammino verso Betlemme, 170 chilometri a piedi, per andare a pregare sulla culla di Gesù Bambino e chiedere alla Vergine Santa la grazia di una figlia. Promettono di chiamarla Marianne. E la bambina nasce puntualmente 9 mesi dopo e viene battezzata e cresimata secondo l'uso greco-cattolico 10 giorni dopo la nascita. Un anno dopo nasce anche un maschietto, Paolo. Tutto sembra dunque andare per il meglio, ma ecco che quando Mariam non ha ancora 3 anni sono i genitori ad andarsene. Prima muore il papà, poi dopo alcuni giorni di crepacuore la mamma. La bambina resta così col ricordo del gesto profetico pieno di amore compiuto dal papà negli ultimi giorni di vita. Sentendosi venir meno, egli ha preso in braccio la sua piccola e l'ha alzata verso un'immagine del buon San Giuseppe, invocandolo: grande santo, guarda questa mia bambina, la Madonna è sua madre, sii tu suo padre, veglia su di lei. Alla morte dei genitori, secondo l'uso orientale, i bambini vengono divisi tra i parenti. Paolo è adottato da una zia materna che abita in un vicino villaggio. Mariam viene adottata da uno zio paterno di agiata condizione che dopo qualche anno si trasferisce ad Alessandria di Egitto e i due fratellini non si vedranno mai più. Dell'infanzia di Mariam non sappiamo quasi nulla. Solo qualche ricordo che lei stessa racconterà più tardi, da cui traspare sempre una particolare protezione celeste. L'episodio più delicato e intimo fu certamente quello che le accadde in occasione di un piccolo incidente domestico. Alla piccina avevano regalato alcuni uccellini in gabbia. Lei aveva voluto accudirli, ma non era stata capace. S'era premurata di fare loro il bagnetto, come si fa con i bambini piccoli, e gli uccellini erano morti. E mentre li seppelliva piangendo, si era sentita stringere il cuore dal dispiacere, ma una vocina dentro le aveva detto: vedi, tutto passa, ma se tu vuoi dare a me il tuo cuore, io resterò con te per sempre. Era ancora piccola, ma quella voce non l'aveva più dimenticata. Un'altra volta un venerando pellegrino si era presentato in casa ed era stato ospitato secondo l'uso, ed ecco che, al vedere la piccina, era stato preso da una strana emozione e aveva implorato: custodite questa bambina, ve ne prego, custoditela.
quando racconterà il fatto, dopo molti anni, Mariam nella sua sconfinata umiltà spiegherà: forse quel sant'uomo, prevedendo i miei peccati, era tanto preoccupato per la salvezza dell'anima mia. In realtà cresceva come un angelo e il suo più grande desiderio era di fare la prima comunione. Riuscì a farla alcuni anni prima del tempo fissato, perché a forza di insistere col prete riuscì a strappargli un giorno un sì distratto, al quale la piccola di quasi 8 anni obbedì prontissimamente. Quando Mariam raggiunse la pubertà ed era già fidanzata con un lontano parente, secondo l'uso senza neppure saperlo, le dissero che il momento di contrarre matrimonio era giunto. Venne il fidanzato portando ricchi gioielli e la famiglia preparò vesti sontuose e ricamate. Mariam non si dava pace. A quella voce che aveva sentito da bambina, «Se vuoi dare a me il tuo cuore, io resterò con te per sempre», lei aveva risposto di sì. Ed ora che aveva 13 anni, non poteva dire un altro sì. I parenti non capivano. Pensavano a uno di quei capricci da cui ogni tanto si lasciano afferrare le ragazzine. Chiamarono il prete, perfino il vescovo della comunità, perché spiegassero alla fanciulla il dovere di obbedire ai genitori adottivi in materia tanto grave. Il giorno in cui lo sposo si presentò per la cerimonia e tutti aspettavano che Mariam uscisse dalla sua camera adorna di vesti preziose e di gioielli, ella si presentò con i lunghi capelli tagliati, deposti su un vassoio, e sui capelli i gioielli d'oro. L'ira dello zio fu tale che la ragazza venne cacciata in cucina tra le schiave di casa e assoggettata alle loro angherie, e il confessore, che non capiva, giunse fino a negarle l'assoluzione e a proibirle la comunione. Dopo 3 mesi di sofferenze, Mariam si ricordò del fratello Paolo, rimasto in Palestina, e tentò di mettersi in contatto con lui. Si fece scrivere una lettera e la sera, di nascosto, si recò a portarla da un servo musulmano che aveva conosciuto a casa dello zio e che era in procinto di recarsi a Nazareth. Il servo conosceva le traversie e i patimenti della ragazza e quando ella giunse piena d'affanno, la famiglia stava per mettersi a cena. La moglie e la madre di lui insistettero perché si fermasse, la trattarono con cortesia, le fecero raccontare gli avvenimenti. L'uomo si incolleriva sempre di più, diceva che i cristiani erano senza cuore ed esortava la ragazza ad abbandonare i suoi correligionari e le offriva la sua casa. Allora gli odi religiosi erano violenti e pronti a scoppiare per un non nulla. Mariam reagì. Musulmana io? Mai. Sono figlia della Chiesa Cattolica e spero di restare tale per tutta la vita. La risposta fu un calcio dell'uomo che la fece stramazzare a terra, poi costui, ormai accecato dall'ira, sguainò la sua scimitarra e le tagliò la gola. Per disfarsi del cadavere lo avvolsero in un lenzuolo e lo gettarono in una buia viuzza fuori mano. Era il 7 settembre 1858. Che cosa poi sia accaduto lo sappiamo solo da ciò che Mariam narrò molti anni dopo, quando era già diventata una santa monaca carmelitana di clausura. Raccontò che le era sembrato di entrare in paradiso, di aver visto la Vergine, i Santi, i suoi genitori e la gloriosa Trinità. Poi una voce le aveva detto: «Il tuo libro non è ancora tutto scritto». E si era trovata in una grotta per giorni e giorni in preda alla febbre e assistita da una giovane donna simile a una suora che portava un velo azzurro. Costei la nutriva, l'assisteva, la faceva lungamente dormire. Dopo circa 4 settimane l'aveva condotta alla chiesa dei Francescani e l'aveva lasciata lì. Di solito Mariam non diceva che era stata assistita dalla Vergine Santa, mostrava solo la cicatrice di 10 centimetri di lunghezza e 1 di larghezza che le attraversava il collo. 16 anni dopo il fatto, un celebre medico ateo che la visiterà in Francia a Marsiglia, constatando che le mancano alcuni anelli della trachea, dirà: «Un Dio ci deve essere, perché nessuno al mondo potrebbe vivere dopo una simile ferita senza un miracolo». Solo durante un'estasi avvenuta il 7 settembre 1874 la si udì esclamare: «Oggi, oggi era con me la madre mia, oggi le ho consacrato la vita, la sera mi avevano tagliato la gola
e il giorno dopo Maria mi aveva presa con sé. La famiglia adottiva di Maria si era ormai convinta della fuga di quella strana e disobbediente figlia adottiva e Maria non li cercò mai più. Aveva appena 13 anni, divenne una povera serva, prima ad Alessandria, poi a Gerusalemme, poi a Beirut. Di preferenza sceglieva famiglie povere e finì per prendersi cura lei di una famigliola malata ridotta in miseria per la quale lei stessa si ridusse a mendicare. Non le mancarono traversie, pericoli, umiliazioni, ma sembrava che qualcuno sempre la proteggesse. Nel 1863 accettò l'invito di una famiglia siriana, la famiglia Najjar, che si trasferiva a Marsiglia. Aveva ormai 17 anni ed era analfabeta. Continuò a servire in tutta umiltà, ma era afferrata da un'attrazione irresistibile verso il mondo soprannaturale. A 19 anni riuscì ad entrare nel noviziato delle suore di San Giuseppe, anche se non aveva altro da offrire che il suo amore per Dio e la sua disponibilità per i lavori più umili. Si offriva con gioia per tutti i lavori pesanti. «Fare io questo perché io avere tempo», diceva nel suo francese approssimativo, mentre si sforzava di anticipare le compagne nella fatica. Se la correggevano, diceva «Perdono, io molto cattiva, tu pregare per me, davo del tuo a tutti, con sorelle, superiori, vescovi e cardinali». E questa rimase la sua caratteristica per sempre. La maggior parte del tempo la passava in cucina o in lavanderia. Ma tra i fornelli e il bucato spesso cadeva in estasi e aveva visioni. Dal giovedì al venerdì sulle mani e sui piedi le apparivano stimmate sanguinanti, ma lei credeva che si trattasse di una malattia e nascondeva le ferite con ogni cura perché se ne vergognava. Siccome in Palestina aveva conosciuto dei lebrosi, credeva di aver contratto la lebbra e diceva ai suoi superiori, madre, alla sua superiore, madre, mi stia lontana, altrimenti prenderà la malattia. E quella, davanti a tanta ingenuità, ribatteva, sta tranquilla figlia mia, non è molto probabile che io la prenda. Il mercoledì chiedeva di prolungare il lavoro perché doveva recuperare il tempo che poi avrebbe perso nei giorni di malattia. Madre, diceva, mi dà qualche suora per aiutarmi a finire il bucato, perché poi giovedì e venerdì io sono malata e vorrei finire adesso. Nel 1867 venne dimessa dall'istituto perché ciò che le accadeva turbava troppo la comunità. La consigliarono allora di entrare in un Carmelo, pensando che la clausura l'avrebbe meglio protetta dalla curiosità del mondo. Giunse così al Carmelo di Po, nei bassi Pirenei, presentata dalla sua vecchia maestra di noviziato con l'assicurazione che quella piccola araba era obbediente fino al miracolo e prese il nome di Suor Maria di Gesù Crocifisso. L'Apostolo Paolo non aveva forse detto di non volere sapere nient'altro se non Gesù Crocifisso? Ebbene, per Suor Maria questo era vero alla lettera, non sapeva nient'altro. Aveva 21 anni e ne dimostrava 12, tanto era minuta. Sapeva solo fare dei lavori materiali, la cucina, il bucato, la cura dell'orto erano i suoi compiti abituali. Il resto, però, era un tessuto di cose prodigiose. Le estasi continuavano, ma bastava che la maestra di noviziato la richiamasse per obbedienza che ogni fenomeno straordinario si interrompeva immediatamente. D'altra parte, lei se ne vergognava, era convinta di cedere al sonno e l'angustiava il fatto di non saper resistere. A volte si accusava di non saper pregare, diceva alla priora, nella preghiera io non ho distrazioni, ma non riesco a concludere nemmeno la preghiera più corta. Comincio il Padre Nostro e mi fermo su queste due parole senza poter continuare. Penso, oh Dio mio, tu così grande, così potente, tu sei nostro Padre, tu sei in cielo, mentre noi siamo così piccoli vermiciattoli, polvere e cenere, eppure abbiamo il coraggio di offenderti. Oh mio Dio, abbi pietà di me. E poi mi perdo e mi addormento. E continuava. E se recito l'Ave Maria e comincio a dire alla Madonna, sei così buona, madre mia, tu madre di Dio e madre degli uomini e noi poveri peccatori. E poi mi perdo e mi addormento. Impossibile continuare. Come devo fare a confessarmi per il fatto che non riesco a continuare? Le stimmate
riprendevano sempre a sanguinare nel giorno in cui si commemorava la passione del Signore, anzi le si era aperta una piaga nel costato, come quella di Cristo ferito in croce. Le mettevano sopra dei piccoli panni bianchi per asciugare il sangue, e sul panno la macchia di sangue prendeva la forma di un cuore sormontato da una croce, e a volte si leggevano anche le iniziali di Gesù Salvatore. Sono reliquie che si conservano anche oggi. Provava uno straordinario affetto per il Papa Pio IX, che chiamava mio padre. Sembrava conoscere, non si sa come, tutte le sofferenze che attanagliavano la Chiesa nelle diverse parti del mondo, e prevedeva perfino certi pericoli materiali che minacciavano la persona del pontefice. Nel 1868, dopo la preghiera, fece avvertire per 3 volte il Santo Padre che la caserma più vicina al Vaticano era stata minata. Nessuno le diede retta, e il 23 ottobre di quello stesso anno la caserma Seristori di Borgo Vecchio a Roma saltò in aria in pieno giorno. Da allora a Roma cominciarono ad ascoltare con attenzione i messaggi che venivano dalla novizia di Pau. Così riuscirono per 3 volte ad evitare dei disastri, quando l'anno successivo fece avvertire che durante la celebrazione del Concilio Vaticano I 3 edifici sacri erano stati minati. Fu così che il Papa e il Cardinale Segretario di Stato presero a interessarsi di lei, e Mariam più tardi ne approfitterà per ottenere direttamente dal Papa il permesso di fondare 2 monasteri in Palestina, permesso che la Curia Romana continuava ripetutamente a negare. Ciò che colpiva in lei era il candore, proprio il candore di una bambina che non conosce malizia, al quale si univa una generosità senza limiti. Non sapeva preservarsi quando c'era bisogno di lei, e la mortificazione le sembrava naturale. Interiormente invece era provata da forze disgregatrici. Diceva di sentirsi un piccolo nulla,

battaglie che duravano alcuni mesi, lotte durante le quali il demonio, infliggendo le sofferenze atroci, cercava di strapparle di bocca qualche lamento nei riguardi di Dio. E Mariam rispondeva ostinatamente: «Oh Gesù, rimpiango di non soffrire abbastanza per te». E dovettero sottoporla a esorcismi, durante la quali la piccola araba sembrava abbandonata in preda dal demonio, che tuttavia non riusciva mai a sopraffarla. Una volta si udì Satana gridare con sarcasmo: «Ma sì, informate la veste bianca, ditele che venga a canonizzarla». E durante l'ultima e decisiva battaglia i presenti vedevano solo Mariam, ma udivano questo dialogo, dato che il demonio parlava dal di dentro di lei con voce terribile, e lei rispondeva soffrendo con gioia e certezza. Satana gridava: «Dio non c'è!» E Mariam reagiva: «Ma io lo vedo nella creazione, vedo come crescono gli alberelli, non c'è alcuna grazia, ma io vedo la sua immagine in ogni frutto. Se apro il frutto, dentro c'è il seme. Se apro il tabernacolo, dentro c'è Gesù e Eucaristia. Non c'è amore, ma io vedo la legge dell'amore in tutti gli animali. Vedo la chioccia che raccoglie i pulcini sotto le ali. Non era un gioco. Era l'antica lotta tra Satana e Dio che coinvolgeva questa figlia d'Oriente come un tempo il vecchio Giobbe, ed ella, senza cultura, semplice come una bambina, rispondeva col suo più facile catechismo, quello della natura e quello dei sacramenti. Poi, dopo la lotta, Dio la cullava come una bambina. Mariam allora diceva: «Il pensiero che io sono un niente mi fa trasalire di gioia, è così bello essere un nulla. L'umiltà è felice di essere un nulla, non si attacca a niente, non si infastidisce mai, è contenta, felice, ovunque felice, soddisfatta di tutto, beati i piccoli». La chiamavano spontaneamente così, la piccola araba. A volte aveva ripetutamente questa visione, vedeva una bambina di 3 anni adagiata nelle braccia di Gesù, una bambina simile a lei, ma anche completamente diversa, e Mariam diceva a Gesù: «Com'è felice questa bambina, tu l'ami tanto?» E Gesù rispondeva: «Sì, l'amo, guarda come la tengo tra le braccia, ma lei non lo sa». «Lei non lo sa», rispondeva Mariam, «se fossi io ti prometto che io sì lo sentirei e sarei felice». Poi raccontava alla maestra con un senso di invidia: «Quella piccina nemmeno mi vedeva, non guardava nessuno all'infuori di Gesù e Gesù la guardava sempre». Era il modo con cui Gesù le spiegava l'evangelico: «Se non diventerete come bambini». Ricordiamo che non sapeva leggere. Ella aveva inoltre una devozione struggente per lo Spirito Santo, cosa a quei tempi rara, e aveva inventato una preghiera molto bella che diceva: «Spirito Santo, ispiratemi, amore di Dio, consumatemi, nella vera via conducetemi, Maria, Madre di Dio, guardatemi, con Gesù beneditemi, da ogni male, da ogni illusione, preservatemi». Il 21 agosto 1870, assieme a un piccolo gruppo di 5 consorelle, fu inviata in India per fondare in quello sterminato paese il primo monastero carmelitano. 2 monache morirono durante il viaggio, poi a Calcutta morì anche quella che era designata come priora, e delle 3 superstiti Mariam era ancora novizia e ottenne di poter diventare di nuovo conversa, cioè addetta ai lavori, incapace com'era anche solo di leggere il breviario. Le straordinarie esperienze continuavano con lo stesso ritmo e la stessa intensità, ma ciò non le impediva di affrontare tutti i travagli che sono sempre legati a una nuova fondazione, soprattutto quando ci si trova in una poverissima regione. In cucina, quando la vedevano col volto raggiante, tutti capivano che era, come usava dire, in compagnia con colui che ha creato il cielo e la terra. Durante l'estasi continuava a partecipare in spirito a ciò che accadeva alla Chiesa. Era spiritualmente là dove scoppiavano persecuzioni, dove certi missionari venivano uccisi, in Cina ad esempio, ed ella descriveva come se fosse presente gli avvenimenti più dolorosi, che trovavano perfetta corrispondenza nelle notizie che i giornali riferivano alcuni mesi dopo. Ma vennero le incomprensioni. Sia la superiore che il vescovo cominciarono a dubitare di questa sorella che alternava manifestazioni straordinarie di grazia e momenti in cui pareva addirittura che il demonio prendesse possesso di lei, in un'alternanza che Dio permetteva per purificarla continuamente.
La accusarono allora di essere una visionaria, di

curarsi le stimmate da sé ferendosi con un coltello, di avere una troppo fervida immaginazione orientale, di non essere abbastanza trasparente. E il vescovo si convinse che certamente non era una santa e forse era solo un'indemoniata. Ed era vero che spesso il demonio tornava a tormentarla, quasi per costringerla a rinnegare Dio, mentre Dio si diceva certo dell'amore di questa sua figlia. Satana le faceva commettere perfino, ma solo esteriormente, delle mancanze serie contro la regola, proprio lei che era sempre un prodigio di obbedienza. A Mariam Gesù diceva, in anticipo, ti vedo io e basta, rimani lì senza dir nulla. E le sembrava allora di essere tuffata in un lago circondato da serpenti, e anche la Madonna le diceva, io sono tua madre, ti metto io in quest'acqua, non ti muovere. Tu non mi vedrai, ma io veglierò su di te. Sempre quando noi sentiamo parlare di possessioni diaboliche, siamo turbati, perché ai nostri tempi si è diffuso il sospetto che si tratti solo di proiezioni di turbamenti psichici. Ma poi si scopre con orrore e sempre più frequentemente che non mancano uomini che volutamente servono Satana con riti di impressionante malvagità e invocano l'esplosione malvagia e distruttiva della sua demoniaca presenza. Allora si capisce perché Dio chieda a volte a qualcuno dei suoi santi di combattere faccia a faccia contro questo potere che cerca sempre di affermarsi in odio a Dio e agli uomini, e spesso questi santi devono subire non solo i tormenti provocati dal demonio, ma anche quelli inflitti dai ben pensanti che credono di aver capito tutto in anticipo e tutto vogliono spiegare con il loro preteso realismo. Così Mariam venne cacciata via e rimandata nel suo Carmelo di origine in Francia. Tornò umilissima a Pau. Sapeva che Dio aveva i suoi misteriosi disegni. Riprese la semplice vita di conversa, fatta di tanto lavoro e inframmizzata da episodi prodigiosi. Amava la natura e ne sentiva talmente l'incanto che a volte in estasi lei, illetterata, componeva bellissime poesie che sono state trascritte alla maniera orientale e inventava anche strane e dolci melodie per cantarle. Una mattina, il 28 giugno 1873, la priora la trovò in estasi, seduta su un panchettino davanti alla finestra aperta. «Madre», le disse Suor Maria, «tutti dormono e nessuno pensa a Dio, che è così pieno di bontà, così grande, non ci pensa nessuno. Guarda, la natura lo loda, il cielo, le stelle, gli alberi, le erbe, tutto lo loda. E gli uomini, e l'uomo che conosce i suoi benefici e dovrebbe lodarlo, dorme. Andiamo a svegliare l'universo. Gesù non è conosciuto, Gesù non è amato», e improvvisava i suoi canti di amore. Aveva una vita che grondava da ogni parte fenomeni straordinari, eppure lei raccomandava a chiunque: «Dio ci liberi da cose straordinarie, la fede ci basta, nella fede non c'è orgoglio, stimo più la grazia di essere povero e ignorante, la misericordia di Dio vuole occuparsi di me. Mi sembra che se io fossi in uno stato straordinario non vorrei rimanere 3 mesi nella stessa città, vorrei percorrere tutto il mondo per non essere conosciuta». E a un vescovo che era molto curioso di questi fenomeni diceva: «Monsignore, Gesù mi incarica di dirti, non fermarti allo straordinario. Se vengono a dirti che la Vergine appare qui o là e che in un certo luogo c'è un'anima straordinaria, non andarci, non metterti in pena. Il Signore ti dice, attaccati alla fede, alla Chiesa, al Vangelo. Se tu vai a consultare qui o là cose straordinarie, la tua fede si indebolirà». Per conto suo, Mariam non parlò mai di estasi, mai di visioni. Parlava di sonno, di segni, e se ne scusava come di una colpa. Lottava contro le sue estasi e diceva con semplicità: «Gesù mi tira da una parte e io tiro dall'altra per non lasciarmi andare». Allora si vede, e qui entriamo in vicende così meravigliose che non possono essere spiegate in alcun modo se non con la voglia di Dio di divertirsi della nostra incredulità, della pretesa che gli uomini hanno di dirgli quello che può fare e quello che non può fare, ciò che è possibile e ciò che non deve essere possibile. Il 22 giugno 1873 non vedono, ma le consorelle non vedono Mariam a cena. La cercano, non è in cella, né nei chiostri, né in giardino.
La odono cantare in alto un canto d'amore a Dio, alzano gli occhi. È sulla cima di un gigantesco tiglio alto più di 15 metri, sugli ultimi rami così fragili che non avrebbero potuto sopportare nessun peso. La priora le comanda per obbedienza di scendere e lei scende lentamente, senza farsi male, con semplicità e grande compostezza, poggiando semplicemente i piedi di ramo in ramo e continuando a cantare. L'ascensione si ripete sotto gli occhi di vari testimoni il 9, il 19, il 25, il 27, il 31 luglio e il 3 agosto del 1873. Non sono favole di tempi antichissimi, sono testimonianze giurate di testimoni oculari. La priora la interroga. Lei risponde che Gesù le tende le mani e lei deve salire. Di fatto il fenomeno si produce così. Lei tocca con una mano le foglioline ai margini del tiglio, su ramoscelli che si sarebbero piegati sotto il peso di un uccellino, e in breve viene sollevata in alto, quasi scivolando sulla superficie esterna dell'albero. Solo una volta, quando la priora le comanda di scendere, lei indugia un po' su un ramo, quasi dispiaciuta di doversi allontanare, e da quel momento deve scendere con le sue forze e con grandi paure, mentre dice con un sospiro: se n'è andato e mi ha lasciata sola. A volte il fenomeno dura 3-4 ore e quando finiva l'estasi lei non ricordava più nulla. Si ritrovava ai piedi del tiglio, a volte i suoi sandali o la sua lunga corona che portava alla cintura restavano appesi impigliati ai rami più alti, quale segno visibile di quel che era avvenuto, e lei si inquietava perché non li trovava più. Le sembrava strano che ai piedi del tiglio le facessero trovare un paio di sandali nuovi, ma ogni sorella per obbedienza taceva. E lei non seppe mai nulla di queste ascensioni che avvenivano quando, diceva, Gesù la faceva sognare. Sembrava di vivere in un mondo di favola. Intanto sentì nascersi nel cuore il desiderio di andare a fondare un monastero a Betlemme, proprio là dove Gesù era nato e dove la mamma sua aveva impetrato la grazia della sua nascita. Le difficoltà sembravano insormontabili, ottenne il permesso direttamente dal Papa. Nel 1875 partì per Betlemme, dove giunse con 8 consorelle. Fu lei a improvvisarsi architetto, direttrice dei lavori di costruzione del monastero, scelse il sito, acquistò i terreni, tracciò i disegni dell'edificio, alcuni tra voi l'hanno visto perché siamo stati a visitarlo, diresse gli operai, trattò con i fornitori, era d'altronde l'unica a parlare la lingua del luogo, ma c'era senza dubbio una guida interiore. Le prove, quelle celesti e quelle inflitte da Satana, continuavano. Il suo padre spirituale diceva che Mariam soffriva la malattia del cielo. A volte il demonio la provava insinuandole i dubbi più atroci ed ella sembrava struggersi di dolore. Confidava nel 1876: io penso non vedere mai Dio, mai, mai, e non mi posso rassegnare, ed è un tormento che mi arroventa fin nelle ossa. Allora mi alzo di buon mattino, comincio a fare il bucato di tutto il monastero da me sola, e non so quello che farei col mio corpo. Trasporterei le montagne, attingerei tutta l'acqua della cisterna, avrei lavato tutta la casa dall'alto in basso senza accorgermene, tanto era grande il mio tormento a pensare che non avrei mai visto Dio. Ed ecco come lui mi ha consolato: abbiamo un cane da guardia, ha commesso una colpa e io l'ho percosso. Ed egli abbassava un poco di più la testa. Dopo vado al refettorio e il cane mi segue. Lo scaccio e torna. Lo scaccio di nuovo e si accuccia alla porta e mi guarda in modo che fa tenerezza. Allora gli ho dato un pezzo di pane. E poi sono stato subito colpita al pensiero della bontà di Dio per l'anima che torna da lui come il cane tornava da me. E sento che a Dio gli è ancora più impossibile di non avere compassione di noi. Allora il mio cuore si strugge e le mie pene spariscono e resto come in agonia, ma tutto era finito. La maestra delle novizie testimoniava: noi non possiamo farci un'idea di quanto soffre per certe impressioni soprannaturali che l'afferrano e l'annegano corpo e anima, soprattutto l'anima, in un mare di amarezza. E allora soffre per ogni nazione che deve soffrire, per ogni individuo, ed è perfino sensibile a quello che soffrono le bestie. In un certo senso ancora compiange la terra troppo arida o troppo bagnata, gli alberi, le piante, che risentono in qualche modo il castigo della giustizia divina. Ciò che certi grandi poeti, per certi grandi poeti è sensibilità,
verso le lacrime e le sofferenze della natura, in lei era sofferenza di espiazione, estesa perfino al mondo intero, al mondo animale, vegetale, alla materia. Era ormai 33enne, si sentiva sempre più perseguitata dall'amore, come diceva, viveva addossandosi i lavori più duri e ottenne di fondare un altro monastero a Nazareth. Fu durante questo viaggio, ultimo viaggio, che diede un'altra e più strana prova dei doni particolari di cui era arricchita. Era l'aprile 1878, la carovana avanzava verso Nazareth ed era giunta nei pressi di Latrun an Vas, quando il carro si ferma per il cambio dei cavalli. E allora si vede la piccola arba cominciare a correre affannosamente tra le erbacce e le spine, raggiungere uno spiazzo da cui affiorano certe macerie, e la sentono esclamare: «Qui! È questo il luogo dove il mio Signore ha mangiato con i suoi discepoli». Insomma, sostiene che proprio in quel luogo è avvenuto l'incontro di Emmaus. A quel tempo gli archeologi avevano identificato Emmaus in un villaggio molto distante. Parlano i fatti. Un'amica di Mariam compra il terreno per fedeltà alla parola di lei. 50 anni dopo, nel 1924-25, gli archeologi domenicani cominceranno gli scavi nel luogo indicato dalla piccola araba e scopriranno i resti di due basiliche bizantine ed una successiva basilica crociata, che obbligano gli studiosi a rivedere le loro convinzioni sul luogo di Emmaus. Maria aveva ragione, ma il sogno di costruire un monastero a Nazareth non poté realizzarlo. Si sentiva sempre più attratta da Dio, pregava: «Non posso vivere, Dio, non posso stare senza di te, chiamami». Quel 22 agosto trascinava per un sentiero scosceso dell'orto due secchi d'acqua per portare da bere ai muratori addetti alla manutenzione del monastero. Cadde tre volte, l'ultima su una cassetta di gerani fioriti, e si ruppe il braccio in più punti tra polso e gomito. Il giorno seguente si era già sviluppata la cancrena. Diceva: «Sono sulla via del cielo, sto per andare da Gesù». Soffrì tutto il giorno. Alle 5 del mattino seguente le sembrò di soffocare. Venne chiamata la comunità, le suggerirono l'ultima preghiera: «Gesù mio, misericordia». Disse: «Sì, misericordia», e morì baciando il crocifisso. Ad Avellin oggi la venerano cristiani e musulmani. Per tutti lei è la Kedishè, la santa, e tanti devoti raccontano miracoli da lei ottenuto all'antica maniera biblica. Ma anche agli occidentali ha molto da ricordare. Julien Green, uno dei più grandi romanzieri francesi ancora vivente, vecchissimo, ha lasciato nel suo diario questa significativa annotazione, che è data dal 1928. Dice: «In un'opera che ho preso in prestito ho letto di una giovane palestinese che considera con molto dolore degli uccellini morti, uccisi da lei senza volerlo, immergendoli nell'acqua per il bagno. È cristiana e sente una voce che le dice: "Tutto passa così. Vuoi che io resti con te per sempre? Vuoi darmi il tuo cuore?" Questa voce l'ha portata al Carmelo. E conclude l'autore: "Anche qualcuno di noi ha sentito questa voce, ma non l'ha ascoltata. E c'è di che colmare di tristezza una vita intera". Leggo con avidità la storia di questa predestinata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, due italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo tutte le verifiche. Resta fino al 5 settembre il taglio delle accise sul diesel, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Buongiorno da Antonella Mitola. Un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto Mosca annuncia avanzamenti nel Donbass. Sentiamo Chiara Placenti.
1: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Sale il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche due italiani, la Farnesina sta facendo le verifiche. Rica Calvani.
2: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. Due italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Albani, linea allo studio.
0: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
4: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1.500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Quilanti, linea allo studio.
0: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, è quanto ha detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
5: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Fa discutere il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
6: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
0: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernhard Scholz.
7: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
0: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti ripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni del terzo millennio. E giunti a questa tappa della nostra navigazione dove emergono talenti e vocazioni, permettetemi di concedermi una nota molto molto personale, con un omaggio a mio papà, mio padre, che di mestiere faceva l'ingegnere, ma che amava così tanto la danza da portarmi con sé piccolissima ovunque si esibissero Vasiliev, Nureyev, Baryshnikov. Mio padre, che sapeva distinguere coreografi, interpreti, ballava benissimo, diceva sempre che se lui fosse nato in un altro tempo, in un'altra società, di sicuro sarebbe stato un danzatore professionista. Bene, da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, è già un'altra epoca, è un altro tempo. Da nord a sud nel nostro paese sono tanti ragazzi che sognano di diventare nuovi Bolle, e cresce il numero dei giovani maschi che sono dediti a un'arte che si raggiunge però attraverso anni di faticosa gavetta alla sbarra. E così oggi parliamo ancora di arte e di giovani e di come in quell'arte possa essere trovata, e prendo in prestito le parole di Primo Levi nella Chiavastella, che sono da sempre la mia personale bussola, la felicità di un mestiere congeniale. E allora benvenuto Michael Settanni, giovane promessa della danza, membro del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Ciao Michael.
2: Ciao. Come stai?
1: Bene, bene, grazie, ben trovato. Michael, io lo so, ma il nostro pubblico no. Quanti anni hai?
2: 21.
1: Ecco, piccoli Billy Elliot crescono, il riferimento è al film che tu già ridi, sicuramente hai visto, bellissimo, di Stephen Daldry, ispirato alla storia vera di Philip Mosley, che era figlio di un minatore che riuscì a farsi ammettere alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra, e il cui protagonista poi deve vedersela con ogni sorta di pregiudizio per coronare il suo sogno. Allora sgombro subito il campo dalla domanda che sempre aleggia quando si parla di danza e di ballerini: i tempi sono davvero cambiati? La danza, in particolare quella classica, è ancora considerata roba da femmine, ti tocca far fronte ai pregiudizi, o è cambiato tanto?
2: Sicuramente da un cinquantina di anni fa è cambiata la situazione, però comunque dipende anche dove vivi, dipende se è un paese, se è una città un po' più grande, dagli amici che frequenti, dalle persone che frequenti, ma soprattutto dai genitori, perché spesso sono i genitori che danno l'educazione ai figli, e quindi se l'educazione non è buona, purtroppo i pregiudizi risalgono, e quindi
1: è ancora più difficile e doloroso il percorso se si decide di compierlo, di farlo. E lì nel film che abbiamo citato, insomma, c'era un padre che all'inizio è fieramente opposto al sogno del figlio, si oppone fieramente a quel sogno, ma insomma poi però anche lui fa un cammino. Senti, tu hai detto ci vogliono genitori, ci racconti come hai incontrato tu la danza? Perché tu, insomma, con i tuoi amici giocavi a calcio alla Spezia, e quindi dietro la scoperta del talento c'è una donna notevole, che è appunto tua mamma, Ilaria.
2: Certamente. Io prima facevo calcio fino all'età di 12 anni perché c'erano i miei amici, e quindi avevo paura di fare danza. Cioè, in realtà non la sentivo questa cosa, però non volevo perdere i miei amici, non sentivo un po' già la pressione del pregiudizio, e quindi ho sempre voluto continuare a fare calcio, ma in maniera molto insistente, nonostante io ogni volta prima degli allenamenti mi mettessi a piangere perché non volevo andarci. Poi un giorno mia madre, un'estate, mi portò a un campus estivo, ingannandomi e dicendomi sì, è un campus estivo di calcio, vai tranquillo, e niente, io andai a questo campus estivo e alla fine si faceva danza.
1: Tantissimo.
2: Non credo di essermi mai lamentato di questa cosa, semplicemente ho iniziato, e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso.
1: Tra l'altro Michael lì ha incontrato, se non sbaglio, due maestre formidabili che voglio nominare, Laura Carassale e Barbara Lorenzini, con cui è proprio cominciato questo percorso che ti ha cambiato la vita. Io mi sono soffermata su di loro perché qui c'è anche una prima fondamentale lezione di vita, cioè il talento, questo non è solo non vale solo per la danza, non basta da solo, servono relazioni, persone accanto a te che ti aiutino a riconoscerlo, a gestirlo, a coltivarlo con rispetto, con disciplina, a fare i conti anche con i tanti dubbi, con tante insicurezze. E infatti queste due persone sono ancora accanto a te nella tua vita.
2: Assolutamente, sono due persone fondamentali e le ringrazierò sempre, anche perché senza di loro io non sarei, cioè non sono nessuno, perché capiamoci, però non avrei continuato questo percorso qua, che adesso mi rende felice, mi rende felice della mia vita. E nulla ti paga di più di fare un lavoro che ti piace, di svegliarti la mattina ed essere contento di andare a lavoro. Veramente, questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e mi rende più felice, perché veramente una vita infelice sarebbe per me la cosa più brutta.
1: Ecco, quella felicità del mestiere congeniale di cui parlava Primo Levi. Ma che hanno detto i tuoi amici quando sei tornato dal campus, avendo scoperto il tuo talento e anche il tuo desiderio di coltivarlo?
2: Allora, io non ho avuto un riscontro negativo, in realtà erano più paure mie personali. Ho continuato a seguire sempre i miei amici, siamo usciti e non è cambiato il rapporto. Sicuramente poi col tempo, essendomene anche andato via da casa, sono cambiati, adesso non sono più gli amici che avevo una volta.
1: Certo.
2: Però in quel frangente lì non ho avuto problemi, insomma.
1: Allora, Michael, perdonami se io riassumo la tua storia necessariamente per ragioni di tempo. Tu cominci a prepararti perché, insomma, capisci che questa è la strada che vuoi percorrere e vieni ammesso a Milano, e tu vivevi alla Spezia, all'Accademia Ucraina di Balletto, e quindi decidi di frequentarla a 12 anni. Ecco, lontano da casa è già una decisione difficilissima. È vero che la tua giornata era molto dura, che ti dovevi barcamerare da danza e scuola, che quel periodo vivevi al convitto, insomma è stato tosto, tanto che a un certo punto avevi deciso anche di mollare?
2: Assolutamente sì. In realtà ho deciso di mollare forse non tanto per la danza, ma più per la scuola in quel frangente lì, perché non era una scuola che mi piaceva. Il linguistico non mi è mai piaciuto, io preferivo la scienza, lo scientifico, e quindi sì, ho avuto tanti problemi con la scuola, ma anche con danza, assolutamente, perché ti svegliavi la mattina alle 8, neanche il tempo di fare colazione, dovevi andare a fare lezione, finivi alle 2 mi sembra, o all'1, non mi ricordo adesso bene, mangiavi mezz'ora e poi andavi a fare scuola la sera fino alle 7:30 di sera.
1: Mamma
2: poi
1: mia.
2: Non è. Tornavi a casa, ti lavavi, dovevi studiare, poi la mattina era tutto un ciclo che si ripeteva tutti i giorni e mi aveva un po' oppresso questa cosa qua.
1: Ecco, allora, qui succede qualcosa e per fortuna, io dico per fortuna, è stata una sciagura enorme, però in questo caso è per fortuna arrivato il lockdown che ti ha dato un tempo di pausa per ritrovare slancio, e tra poco racconteremo come sei finito all'Opera di Roma. Nel frattempo ascoltiamo i New Radicals con You Get What Give.

0: giovane
1: si diventa. E rieccoci su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michael, 7 anni, ballerino, membro del corpo di ballo dell'opera e bella giovane promessa della danza. Allora Michael, io sono rimasta al tuo ritorno alla Spezia, la decisione probabilmente insomma di forse di smettere anche a ballare, poi lì arriva il periodo del lockdown, di nuovo la tua formidabile madre, mamma in gioco, Ilaria, che insomma ti dice nel frattempo continua a esercitarsi, ti sei esercitato così bene che hai superato l'audizione per il Teatro dell'Opera, sei entrato dritto al 5° anno di corso e poiché la capitale è piuttosto distante dalla Spezia, lì si è trasferita tutta la tua famiglia. Un bel passaggio.
2: Sì, assolutamente. In realtà il primo anno l'ho vissuto da solo perché però ovviamente motivi logistici non potevano subito prendere tutto e trasferirsi, ma dal secondo anno poi ovviamente mi hanno raggiunto, anche perché ero molto piccolo e ancora con le promesse l'ho aiutato e...
1: Ti ho perso, mi ripeti questa frase? Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico?
2: Ah certo, assolutamente. Sono passati il primo anno, non sono riuscito per problemi logistici
1: a trasferirsi
2: esattamente, però dal secondo sono venuto e sono stati, forse ora ripensandoci col senno di poi, gli anni forse più belli.
1: Ecco.
2: Quando ci ripensi, lì magari quando li vivi ti senti un po'
1: non te ne rendi conto, ma forse sono stati gli anni più belli, anche perché da subito tu, probabilmente è stato un colpo di fulmine, hai incontrato e ti sei fidanzato con Erika Melcarne, che anche lei è una ballerina, vi siete diplomati insieme nel 2024, tutti e due oggi siete nel corpo di ballo e tu ami dire che Erika insomma è la donna che vuoi al tuo fianco, ma in questi casi tutto fila liscio, un pizzico di rivalità, insomma, il mondo della danza ci viene descritto anche un mondo di fiera, agguerrita competizione.
2: No, assolutamente è così, però io allora già tra maschio e femmina è diversa la situazione, perché non dovrebbe esserci almeno competizione, anche perché con i ruoli sono due ruoli ben distinti, il maschio e la femmina nella danza, poi
1: anche se qualche volta l'uno cerca di fare un po' ombra all'altro, è successo.
2: Sì, può succedere, però io con lei cerco sempre, e lei con me ovviamente, di mantenere quel rapporto che con le altre persone difficilmente poi puoi avere, di fiducia reciproca al 100%, perché ovviamente poi a danza, che per me è una passione, quindi non riesco neanche a chiamarlo lavoro, però il lavoro è ovviamente sempre un posto di lavoro, nonostante sia bellissimo, ci siano persone magnifiche anche lì, però pur sempre un posto
1: bisogna ricordarlo. E la direttrice della scuola Eleonora Bagnato crede molto in te, ti sta offrendo tante opportunità. Michael, dove ti piacerebbe arrivare? Quali sono secondo te le qualità che fanno di un ballerino un artista autentico?
2: La passione. Uno può avere tutte le doti nel mondo, può avere le gambe più belle del mondo, i piedi più belli del mondo, però la passione, la testa, da quello che ho capito io e che ho vissuto, è la cosa principale. Se vuoi diventare veramente una stella, un étoile, un primo ballerino, vuoi fare carriera comunque, o anche solo vuoi lavorare in questo mondo, la testa è
1: fondamentale. Io ti ho visto esibirti in una magnifica sera nella cornice splendida delle Terme di Caracalla, quando si è seguito tra l'altro anche il Bolero di Ravel. Adesso avete portato in scena come opera di Roma per due serate, questa volta al Circo Massimo, Romeo e Giulietta, la storia d'amore per eccellenza, la musica di Sergei Prokofiev, la coreografia di un gigante del Novecento come il sudafricano John Cranko. Cosa hai provato e in generale cosa si prova quando l'orchestra attacca le prime note? Magari non sei ancora tu in scena, però sai che tra qualche istante toccherà a te. Che emozione è dietro le quinte? Sta per succedere.
2: È indescrivibile, non ho parole per descriverla, anche perché veramente la musica di Prokofiev è fantastica, la danza dei cuscini c'è, cioè, dalla nostra parte, il passadue del balcone quando Romeo e Giulietta si incontrano in nascosto è veramente magico. Poi sulla cornice del Circo Massimo è stato veramente fantastico, è stato veramente fantastico, perché era proprio bello, sembrava un film, non sembrava neanche di vedere un balletto, sembrava di vedere un film.
1: E tu c'eri, senti, siamo in conclusione, ma alla fine tanta passione, determinazione, il talento, la capacità, ma senza la tua famiglia sarebbe mai stato possibile?
2: No, è veramente, veramente l'unica, sono l'unica persona che ha tutto, io le amo infinitamente e sono per me ogni cosa. Non sarei nessuno, non sarei niente proprio nella senza mia vita in generale senza di loro.
1: Io ringrazio veramente Michael Settanni, ringrazio la sua famiglia perché insomma ci ha fatto un dono e lo stiamo vedendo sbocciare. Ringrazio Stefano Sciurpi in regia, Giacomo Di Fruscolo per la sua collaborazione preziosa a questa puntata, la nostra rappresentante della Generazione Z per la scelta del brano musicale, Elisa Mazzella, a tutti voi che ci seguite ogni giorno, e vi aspetto alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Nessuno vive per se stesso, ha lasciato scritto San Paolo nella lettera ai Romani. Nell'apertura agli altri sta il segreto di ogni esistenza. Ci sono molte forme di apertura, alla vita che nasce, ai figli adottivi, agli amici propri e dei figli, ai compagni di lavoro. Nel nostro tempo, inoltre, una presenza che le interpella fortemente è quella degli anziani. Fino a qualche decennio fa, gli anziani abitavano insieme ai giovani. Erano le famiglie patriarcali, possibili soprattutto nella civiltà contadina, quando si lavorava tutti in campagna e si viveva, senza grandi comodità, nelle case disseminate tra i campi. La morte arrivava, mediamente, verso i 70 anni. Quando venivano meno le forze, si passava dalla poltrona al letto. Oppure il nonno era messo su una sedia nel cortile, tra le galline che razzolavano e i bambini che giocavano. A poco sono cresciute le città dove molti trasferivano la loro abitazione e il loro lavoro, e lì tutto è cambiato. Gli appartamenti erano troppo piccoli per ospitare più di 3 o 4 persone. Marito e moglie stavano fuori casa, al lavoro, fino a sera. Non c'era più spazio per i nonni.

Oggi gli anziani stanno facendo il loro ritorno nell'orizzonte delle famiglie, positivamente, come nuovi e indispensabili educatori dei nipoti. Il tempo del pensionamento non deve essere per nessuno un tempo vuoto. Dobbiamo aiutare gli anziani a scoprire nuove ragioni di vita. Grande è ancora il contributo che essi possono dare sia alle nuove generazioni, sia a tutta la società. Quando le forze vengono definitivamente meno, invece, gli anziani rappresentano una preoccupazione per i figli ormai in età matura, che sentono la responsabilità di occuparsi di genitori ottantenni, novantenni, rimasti soli e non più autosufficienti. È una delle emergenze più gravi che sono chiamati ad affrontare i nostri paesi dell'Occidente. Anch'io sono stato toccato da questa esperienza. Mia mamma, che ha vissuto fino a 89 anni da sola, in una casa popolare alla periferia di Milano, al quinto piano, senza ascensore, improvvisamente è crollata. Dopo un'operazione chirurgica non era più autosufficiente. Per 6 anni è stata ospitata in una casa di cura dove andavo a trovarla da Roma 1 o 2 volte al mese. Ho scoperto un mondo che mi ha accomunato a decine di migliaia di miei coetanei.

quale parola di Dio è l'anziano per noi? Che cosa vuol dire alla nostra vita la presenza degli anziani? I popoli hanno visto nei loro vecchi il volto della saggezza, una possibilità positiva di compagnia alla vita dell'uomo maturo, del giovane e del ragazzo. Già negli anni delle scuole medie, leggendo l'Eneide, ho incontrato la figura di Anchise. Mentre Troia brucia e i pochi superstiti si organizzano per fuggire dai nemici, il vecchio nobile non vuole muoversi. Vuole essere lasciato lì, a morire con gli altri. Voi che intatto dagli anni avete il vigore del sangue e salde

intere le forze, voi tentate la fuga. Se la vita coincide con la forza e la giovinezza, allora la sua vecchiaia è solo un peso inutile per sé e per gli altri. A me, se i celesti volevano farmi protrarre la vita, la patria dovevano serbare. Tutto il suo mondo è finito, non c'è presente né futuro. Egli chiede solo di essere lasciato indietro. Niente sembra smuoverlo, come spesso si vede in certi anziani inflessibili nei loro propositi. Eppure, sulla fronte del nipotino si verifica qualcosa di inatteso. Ecco, leggero sembrò sopra la testa di Iulo effondere luce un bagliore. Pare che i capelli abbiano preso fuoco per l'incendio circostante. Quella fiamma arde, ma non divora. Nessuno comprende. Ma il padre Anchise gli occhi alle stelle esultante alzò e al cielo tese le mani e la voce. Egli capisce che si tratta di un prodigio divino. In mezzo al fuoco della distruzione si è acceso un altro tipo di fiamma, la fiamma della speranza. Sulla fronte del nipote arde una luce che non è solo quella della mera sopravvivenza fisica, ma il segno che la vita umana non è lasciata sola nelle mani della violenza. E proprio Anchise, così fisicamente fragile, si rivelerà una figura di riferimento indispensabile per tutti i fuggiaschi. Grazie alla sua esperienza saprà ravvisare i segni del divino e della speranza, saprà leggere nel cuore degli eventi e scovare il filo che li condurrà a fondare una nuova civiltà. La vecchiaia porta con sé un bagaglio di sapienza, di esperienze, di discernimento dei problemi della vita quotidiana. Nello stesso tempo gli anziani ci portano la memoria di tutto ciò che ci costituisce, delle nostre radici, delle esperienze educative, culturali e storiche che ci hanno preceduto. Sono il piedistallo su cui poi si è sviluppata la nostra esistenza. Lindo Ferretti, in Bella gente d'Appennino, racconta tutto ciò con un'espressione tanto breve quanto profonda. Mia dimora è negli occhi di mia nonna. C'è un altro lato della realtà dei nostri vecchi, la loro fragilità, le malattie, la perdita di energie. Essi pongono l'interrogativo sul senso della nostra vita. Finiamo nel nulla. Nessuna età, considerata in se stessa, ha un valore assolutamente positivo o negativo. Dipende da come noi la viviamo. Quale valore allora ci porta l'anziano che si sta progressivamente ritirando dalla vita, che non è più autosufficiente o non lo è più del tutto e quindi costituisce per noi un problema? Dove può vivere? Che nessi stabilire con lui? Fino a che punto urge il dovere che rimanga con noi? E fino a che punto invece il dovere di un'assistenza impone di collocarlo in una casa di cura? La realtà dell'anziano che si va lentamente spegnendo ci interroga su altri drammi. Tutta la realtà del male e del dolore viene posta davanti ai nostri occhi dai genitori che prendono congedo da noi, talvolta attraverso un tempo segnato da coscienze ridotte e da potenze fisiche annebbiate. Perché alcuni uomini muoiono giovani? Perché altri in modo traumatico? Perché altri ancora vivono invece così a lungo e sembrano non riuscire a congedarsi dalla vita? Tutte queste vicende ci insegnano che la vita è un'offerta di sé che Dio chiede ad ogni persona. Dobbiamo stare davanti ai nostri anziani con questa consapevolezza. Come Dio ha chiesto a suo figlio di morire per tutti, così a ciascuno, da Adamo fino all'ultimo uomo che comparirà sulla terra, egli chiede una partecipazione a quel sacrificio. L'anziano, che vive il progressivo venir meno delle sue capacità intellettive e relazionali, è una persona a cui Dio sta chiedendo una purificazione per tutti. C'è un libro dell'Antico Testamento in cui si parla di una figura molto misteriosa. Un uomo buono, felice,
che non faceva parte del popolo di Israele. Il suo nome è Giobbe. Il diavolo dice a Dio: «Stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti benedirà». Dio allora gli permette di tentare Giobbe con prove tremende. Deve rinunciare ai campi, alle stalle, a migliaia di capi di bestiame, addirittura ai figli. Viene coperto da una piaga purulenta che lo costringe a grattarsi continuamente. Ci troviamo di fronte ad un evento emblematico, il giusto segnato da prove e dolori. Se Dio c'è, perché c'è il male? All'inizio della sua riflessione, Giobbe usa questa espressione: «Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò». Queste parole illuminano ciò che hai chiesto all'anziano e insieme sono un importante aiuto a guardare la sua persona. Usciamo dal ventre di nostra madre completamente bisognosi. Tornare a Dio è anche passare attraverso una condizione di bisogno. I nostri vecchi hanno bisogno di tutto, ma in questo modo ci insegnano che la vita necessita degli altri, del perdono, della salvezza e della misericordia che ci accolga e ci abbracci. La vita dell'anziano può essere paragonata all'Eucaristia. Il sacramento eucaristico, infatti, non è nient'altro che Dio così disponibile da nascondersi in un pezzo di pane. Può essere lasciato lì e dimenticato. Quante volte all'anziano accade lo stesso. Egli è una sentinella che attende l'alba del giorno eterno. San Paolo scrive nella prima lettera a Timoteo: «Non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via». Non vuole certo svalutare tutto ciò che di bene e di grande abbiamo fatto. Egli va ben più in profondità. Ci aiuta a riconoscere che ciò che abbiamo portato è in realtà qualcosa che ci è stato donato. Dio, alla fine della vita, sembra richiedercelo. Lo riprende per custodirlo per noi. Tramite la vita dell'anziano, egli ci insegna che tutto ciò che abbiamo vissuto rimarrà se noi lo consegneremo a lui.

Stare con gli anziani opera una grande semplificazione del nostro sguardo e della nostra esistenza. Non permette grandi ragionamenti, grandi riflessioni, grandi arzigogoli psicologici. La cosa più grande che possiamo fare è stare lì, con loro. Condividere le parole che dicono, o che non riescono più a dire. Stare al livello in cui sono, accettando il loro lento declino, semplicemente accogliendo la loro presenza. L'altro c'è. Quello che può darci è il suo essere, segno che la vita ha una dignità e una grandezza anche quando a poco vengono meno le energie. Noi abbiamo paura del silenzio degli anziani e talvolta cerchiamo di riempirlo con i nostri discorsi. Esso non solo ci rivela l'altro, ma rivela noi a noi stessi. I nostri vecchi hanno la forza di farci guardare come in uno specchio. Ci portano a vedere ciò che è essenziale, ciò che non passa ed è definitivo. Proprio con l'esperienza del loro passaggio, ci portano a puntare gli occhi su ciò che rimane per sempre. Ci insegnano a non coprire con i nostri discorsi i loro silenzi, ma ad accettare la durezza delle loro depressioni, dei loro stati di crisi e di pianto, a cui non possiamo portare grande soluzione. Ricordo una suora francese, Sœur Ange, che ho assistito negli ultimi anni di vita. Aveva 90 anni e mi diceva sempre: «C'est le désert», è il deserto. San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila parlano della noce oscura, della notte oscura, come Madre Teresa di Calcutta. Conta più quello che Dio ci chiede delle risposte che noi riusciamo a dare.

0: amici, anche oggi è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, l'autore delle meditazioni Amare Ancora. Benvenuto Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Oggi l'argomento riguardava gli anziani, un argomento che le sta molto al cuore perché l'ha già trattato anche in altri libri, per esempio in Armonia delle Stagioni, ricordo che c'era un capitolo dedicato a questo.
1: Sì, per molte ragioni. Una strettamente personale, che è stata un po', diciamo, l'ottica da cui ho guardato poi tutto e ho capito molte cose, e cioè l'esperienza della compagnia che ho fatto a mia mamma negli ultimi anni della sua vita. Io abito a Roma, lei stava a Milano, ogni 15 giorni andavo nella casa di riposo, non essendo più autosufficiente era lì, ormai non mi riconosceva più se non stentatamente, per frammenti, per lampi. E questa compagnia che gli ho fatto in questo modo così sacrificato per me e per lei è stata una porta molto importante per capire questa realtà. Ora, la realtà degli anziani oggi ha due facce. Un primo aspetto, sto parlando degli anziani ancora autosufficienti, degli anziani che sono vivi e sono forti anche a 70 anni, a 80 anni, e sono gli anziani che io chiamo quelli che, fatti un po' uscire dalla porta, rientrano oggi dalla finestra, e cioè, dissolta la famiglia patriarcale, siamo stati abituati in questi ultimi 40-50 anni soprattutto alla famiglia mononucleare, padre, madre, uno, al massimo due figli. Per gli anziani non c'era più posto nei piccoli appartamenti di città, soprattutto non c'era più posto per persone che non fossero produttive, e quindi si sono dovute trovare altre soluzioni. Ma adesso gli anziani sono diventati tanti e sono diventati sempre più importanti per le famiglie in cui, lavorando il marito e la moglie, non si sa più a chi affidare i figli, i piccoli, e allora i nonni sono tornati realmente rilevanti per tutti, e questo è un grande bene. Si è scoperto non solo la necessità dei nonni, ma si è scoperta anche la loro utilità, e cioè il fatto di esperienze, di saggezza che hanno acquisito, di uno sguardo alla vita che possono offrire ai loro nipoti, del tempo che possono dedicare loro, eccetera. Poi c'è invece la realtà degli anziani non più autosufficienti, c'è la realtà di persone che sono state sì accompagnate a una vita lunga, ma poi a un certo punto questa vita lunga si spegne o si riduce sempre di più, e con l'ausilio di tante medicine, di tante cure, queste persone possono avere anche condizioni di vita molto prolungate, ma sempre più ridotte. E questo è ciò che mi ha portato a riflettere su una realtà importante, e cioè sulla vita come dono che appare in tutta la sua fragilità negli inizi, quando noi siamo totalmente dipendenti dalla mamma, e appare in tutta la sua fragilità nella fine, o perlomeno in certi periodi finali della vita di alcuni di noi, quando veniamo a poco poco, quasi giorno per giorno, privati di tutto, non abbiamo portato nulla nel mondo, nulla porteremo via, sta scritto nella Sacra Scrittura. Sono entrato nudo nel mondo e nudo ne uscirò, dice Giobbe, la prima frase invece di San Paolo. E in questa condizione dell'anziano, così interamente consegnato a coloro che lo devono accudire, sta un grande insegnamento per tutti noi, ed è questo insegnamento anche che ho voluto illustrare in questo capitolo.
0: Don Massimo, io volevo ritornare un momento però proprio alla sua esperienza personale, perché lei ha un'annotazione proprio in chiusura del paragrafo in cui racconta appunto la sua esperienza personale con sua madre, parla di un mondo che ha scoperto, cioè un mondo di coetanei, di persone che appunto vivevano la sua stessa esperienza. Vogliamo raccontare un po' la difficoltà anche di queste persone?
1: E la difficoltà di queste persone è la difficoltà di persone che improvvisamente, così è stato per esempio nel caso di mia mamma, è caduta, si è rotta il femore, è stata ospedalizzata, e in quel momento anche a causa appunto dell'ospedalizzazione, ha perso i punti di riferimento, non poteva più vivere nella sua casa, è stata portata, l'abbiamo portata in una casa di riposo, in una casa di cura, ma tutta la sua vita passata era stata come smembrata e a poco a poco è entrata in una zona opaca, almeno per quanto riguarda la memoria. Ma direi che questi sono i ricordi più vivi degli ultimi 6 anni di vita di mia mamma. La sua vita psicologica si andava spegnendo, riducendo, ma la sua vita spirituale per niente. Rispondeva al rosario che io dicevo, rispondeva a quando pregavo con lei e aveva come dei lampi ogni tanto delle espressioni che le facevano, mi facevano vedere quanto in realtà il suo spirito fosse profondamente legato ancora alle cose importanti che avevano segnato la sua vita, legato al Signore. Infatti ne usciva con alcune espressioni, per esempio un giorno mi ha detto: va bene, sia quel che sia, purché sia del Signore. E questo mi ha fatto capire che c'è una realtà profonda di collegamento fra la persona e la vita, fra la persona e Dio, che va ben al di là della lucidità psicologica.
0: E poi la loro esperienza così appunto di fragilità di cui lei parlava, questa esperienza di passaggio ormai imminente per loro, le dice, ci porta anche a puntare gli occhi, a capire meglio che cosa invece non passa, che cosa è definitivo.
1: Sì, in questa essenzialità, in questa essenzializzazione meglio dell'esistenza, per cui è chiaro, vengono meno tante cose che prima sembravano indispensabili e necessarie, ma questo accade anche nella nostra vita di sessantenni, nella mia vita di sessantenne, e cioè a poco la vita si essenzializza, mentre prima erano necessari, per esempio nel mio caso, tanti libri, adesso mi sono necessari veramente pochi. Preferisco rileggere piuttosto che leggere, preferisco rivedere piuttosto che vedere o riascoltare piuttosto che ascoltare, preferisco concentrarmi su alcune cose e andare in profondità. Ho meno bisogno di estensione, sento anzi un certo fastidio verso l'eccesso dei consumi, sento un certo fastidio verso tutto ciò che è moltiplicato, che è quantitativamente grande e anche un po' spocchioso, e sento invece un'attrattiva sempre più grande verso il silenzio, verso l'essenzialità, verso le poche cose necessarie di cui gustare e su cui porre l'attenzione.
0: Don Massimo, grazie anche oggi di essere stato in nostra compagnia.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Grazie.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: «Riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andrash, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta, insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato».

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati,
1: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Santo Dio, Santo Padre,

0: Osanna, quale scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Ricordo come fosse oggi la nascita delle mie due bimbe, Beatrice e Cristina. Ricordo la gioia mista al pianto che non mi permetteva di esprimere neanche una parola. Del resto non ce n'era bisogno. L'evento era talmente grande, bello, che parlava da solo. Il papà, durante le ore dell'attesa, di fronte alla fatica e al dolore della madre partoriente, non può nulla, non può lenire in alcun modo il dolore di lei, può soltanto esserci, mostrare la sua presenza e il suo tentativo di condivisione. Il senso di impotenza ad aiutare l'altro, di dipendenza dagli altri, l'ostetrica, il dottore, ma soprattutto dall'altro, cioè da quel mistero da cui tutto dipende, è talmente forte che non ci si può solo affidare nella preghiera. Noi siamo nulla e lui è tutto, ma noi siamo un nulla che non è solo e può rivolgersi al tutto. Come sarebbe diverso il nostro sguardo sui figli se non li percepissimo come nostri, come nostra proprietà o un nostro progetto, ma se li guardassimo nel loro rapporto con il destino, col mistero. Li affideremmo allora come il buon padre di famiglia di cui parla Charles Péguy. L'autore francese racconta che un bimbo si era ammalato e non guariva. Il padre, disperato, non sapendo più che fare, allora comprese che doveva affidargli alla madre di tutti i viventi, alla Madonna. E così le parlò. «Io non capisco più niente. Ne ho fin sopra la testa. Prendeteli. Ve li lascio. Fatene quel che volete. Colei che è stata la madre di Gesù Cristo può anche essere bene la madre di questi due bambini e di questa bambina, che sono i fratelli di Gesù Cristo e per i quali Gesù Cristo è venuto al mondo. Io ve li affido». Un altro grande scrittore francese, Edouard Mounier, documenta il proprio modo di guardare la figlia quando scrive alla moglie, Paulette. «Come realizziamo poco e male la condizione cristiana del viator, il viaggiatore. Chi procede soltanto in vista di uno scopo, chi vive solo per uno scopo, disprezza tutte le preoccupazioni del viaggio, perché alla fine troverà il suo scopo. Non ci resta che diventare cristiani veramente, se non vogliamo fallire tutto». Nella lettera a Jean Lefranc del 1 marzo 1940, Mounier spiega che i cristiani sono, nella maggior parte, dei casi di felici disperati, cioè persone che per la loro routine cristiana non disperano apertamente, ma non hanno neanche alcuna speranza. Sono senza un fondamento su cui fondare la loro fede. Nella stessa lettera, Mounier parla dell'educazione dei figli. Invece di educarli ad una vita normalmente felice, da cristianizzare con qualche virtù o trucco tipicamente quaresimale, bisognerebbe abituarli ad una vita dolorosa che deve essere incessantemente trasformata in gioia. Mounier non fa retorica. Può fare simili affermazioni perché sente nella fatica quotidiana la presenza reale di Cristo. Di fronte alla grave malattia della figlia, scrive alla moglie: «Non dobbiamo pensare al dolore come a qualcosa che ci viene strappato, ma come a qualcosa che noi doniamo, per non demeritare del piccolo Cristo che si trova in mezzo a noi, per non lasciarlo solo ad agire col Cristo. Non voglio che si perdano questi giorni. Dobbiamo accettarli per quello che sono. Giorni pieni di una grazia sconosciuta». L'amore per la figlia diventa qui offerta, in una tenerezza che la oltrepassa, che parte da lei, ritorna a lei, ci trasforma con lei, scrive ancora Mounier. In questa offerta, tutto ciò che c'è nei genitori di abituale, di possessivo, si trasforma in un amore più bello e più grande. Che forza nelle parole rivolte alla moglie. Dobbiamo essere forti con la preghiera, l'amore, l'abbandono, la volontà di conservare la gioia profonda del cuore. Questo atteggiamento è da modello nella normalità della vita quotidiana, spesso dimentica della profonda drammaticità del vivere. Per questo Mounier
afferma che non dobbiamo educare alla normalità tranquilla del vivere con qualche virtù cristiana, ma dobbiamo far percepire ai nostri figli la condizione drammatica dell'esistenza, il pellegrinaggio, il movimento, la meta. Anche Ungaretti, di fronte alla morte del figlio, sentirà vibrare drammaticamente la corda della sofferenza, tanto da scrivere in Giorno dopo giorno: «Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto. Come si può chi regga tanta notte? E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto». Anche lui potrà trovare conforto solo nella fede. In cielo cerco il tuo felice volto, e i miei occhi me null'altro vedano, quando anch'essi vorrà chiudere Iddio. Ecco, anche nell'esperienza della nascita del figlio, il padre percepisce che non può far altro che affidare il bimbo nascituro nella preghiera, e che la possibilità che non tutto vada come noi ci aspettiamo è reale. Questa condizione di offerta e di preghiera diverrà paradigmatica per il rapporto genitori-figli che seguirà. Mentre osservo mia figlia, che a soli 9 mesi vuol camminare, vedo che cerca con attenzione le mani di mamma o di papà come valido appoggio per compiere i primi passi. Lei vuole camminare, ma nel contempo non vuole cadere e farsi male. Lo sguardo di papà o mamma devono starle davanti. Lei ti guarda, sorride e, soddisfatta, fa un altro passo. Papà e mamma sono contenti nel constatare la crescita, sorpresi di come il passaggio rapido del tempo segni in maniera irreversibile le conquiste della piccola. Entusiasti vedono crescere la figlia e nel contempo la tengono per mano perché non cada. Questi fotogrammi sono emblema del rapporto che accompagna genitori e figli, perlomeno nella prima fase, quando i bimbi crescono e diventano prima ragazzi e poi adulti, pronti a staccarsi dal nucleo familiare. Peggy utilizza un'altra immagine per parlare del rapporto di Dio Padre con noi figli. Il figlio è nell'acqua d'un fiume, ma non sa ancora nuotare. Il padre non vuole che lui anneghi, allora lo sostiene con le braccia. Ogni tanto lo lascia perché vuole che lui impari a stare a galla, ma non può lasciarlo solo completamente, perché berrebbe l'acqua. Il grande scrittore francese immagina che Dio dica: «Ho voglia, sono tentato di mettere loro la mano sotto la pancia per sostenerli nella mia larga mano, come un padre che insegna suo figlio a nuotare nella corrente del fiume, e che è diviso fra 2 sentimenti, perché da un lato, se lo sostiene sempre e lo sostiene troppo, il bambino si attaccherà e non imparerà mai a nuotare. Ma anche se non lo sostiene al momento giusto, questo bambino berrà un sorso cattivo». Com'è bello vedere un figlio che acquista consapevolezza dei propri mezzi, e nel contempo com'è drammatico lasciare la libertà a chi si vuole bene. Coscienti che le scelte dell'altro potrebbero non essere indirizzate al suo bene. Eppure Dio ha deciso di scommettere totalmente sulla nostra libertà, perché senza di essa la nostra condizione non sarebbe dignitosa. Sostegno e libertà sono i 2 fattori su cui si gioca il rapporto tra genitori e figli. Fin da subito, fin dalla nascita del bimbo, i genitori percepiscono la propria inadeguatezza di fronte alla nuova condizione di papà e mamma. In maniera repentina sono cambiati. Non svolgono mansioni o compiti diversi, ma sono cambiati a livello sostanziale. Non svolgono il compito di genitori, ma sono diventati genitori, in maniera irreversibile, con tutte le responsabilità che la nuova condizione comporta. Come potranno assolvere i compiti in maniera adeguata? Come far sì che il figlio possa crescere nel modo migliore? Quante domande sorgono
a cui non si riesce a dare risposta. Ci si rende conto che il primo dovere del genitore è quello di essere vero con se stesso, con quanto di bello, autentico e vero ha incontrato nella vita. Il figlio potrà imparare direttamente da un padre e da una madre che vivono la vita pienamente, con una domanda densa di attesa di risposte. La trasmissione ai figli di una cultura, di una fede, di una moralità potrà avvenire solo attraverso un genitore che li ricercherà per sé. Il figlio apprenderà per osmosi, rimarrà colpito da un genitore che vive con autenticità, che ha delle passioni, che ricerca sempre la verità nella vita. Non si possono quindi trasmettere valori ad un figlio e fare una proposta educativa a cui lo stesso genitore non creda. I bimbi, i ragazzi, hanno un sesto senso nella percezione di quello a cui i genitori danno davvero importanza. E se lo ritengono interessante, lo ricercano anche per sé, nella maggior parte dei casi. Bisogna imparare a guardare il figlio con quel distacco che è il contrario dell'indifferenza e della distanza, ma che potremmo definire verginità, atteggiamento ben descritto dal padre di famiglia di cui parlava Charles Peguy. La verginità è quello sguardo capace di guardare l'altro senza pretese, senza desiderio di possederlo, ma con l'attenzione costante al destino, al bene e alla felicità dell'altro. Quale tenerezza si impadronisce del nostro animo quando guardiamo il figlio con l'attesa, il desiderio e la domanda che possa essere felice, nella consapevolezza che non possiamo essere noi a compierlo e a realizzarlo.

Rosario Tronolone ha proposto «Amor che muove il sole e le altre stelle». L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.
0: Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione,

0: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserva fino al fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: ricerca del fuoco dell'inferno. Porta in te tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Delle grazie.
0: Prega per noi.
1: Gesù nella cena.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: risentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù,

Grazie di tutte le grazie.

giorni dei giovani. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Consolatrice dei carcerati.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: Dio, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Cari fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà di Dio verso i suoi figli. Il Signore ama il suo popolo, ci ha creati per amore e quell'amore non diventa mai defettibile perché è Dio è amore ed è eterno nella sua natura. Dio non cambia, Dio non muta, anche se l'uomo ha peccato, Dio rimane fedele alle sue promesse. Ama le sue creature e per loro dona la vita pur di salvarle. E questa grazia, fratelli, che noi uomini dobbiamo imparare a conoscere e a nutrirci di questa grazia, di questa benevolenza. Dobbiamo nutrirci di questo pane che si chiama Gesù Cristo. Lui è la manifestazione, la rivelazione e la comunicazione, il dono di Dio a noi uomini. Dobbiamo mangiare questo pane, un pane che nutre, un pane che sazia, un pane che guarisce, è il pane che dona la vita eterna. Chi mangia di me vivrà per me, dice Gesù. Diamo lode al Signore e benediciamolo col le parole del Salmo 145. Ti voglio benedire ogni giorno, Signore, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra l'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Grande la bontà del Signore, fratelli, e che si riveda nei suoi santi. Oggi la Chiesa ricorda, fa memoria della mamma di Sant'Agostino, Santa Monica. Quando lei generò il figlio era cristiana, ma il marito non lo era. E il figlio Agostino seguì il padre, non seguì la madre, che voleva a tutti i costi che lui entrasse nella salvezza, che accogliesse la fede in Gesù Cristo, ma da bravo studente si allineò con molte dottrine del suo tempo a militare anche tra i manichei, che ritenevano che esistessero due dei, un Dio buono e un Dio cattivo, e si lasciò andare anche ai vizi della gioventù a fare le bravate, non solo a rubare la frutta, ma soprattutto nel campo affettivo, a lasciarsi andare alle passioni, all'ingordigia, all'ambizione. Essendo intelligente, aspirava a grandi ruoli nell'impero e infatti venne poi anche in Italia per lavorare alla corte dell'imperatore, che nel frattempo si era trasferito a Milano. E la madre non cessò mai di pregare per lui. Grande che un vescovo una volta ebbe a dire: un figlio di tante lacrime non si può perdere. Fino a quando Agostino incontrò Sant'Ambrogio a Milano, e le istruzioni di Sant'Ambrogio lo toccavano profondamente, misero ordine nei suoi pensieri e lui decise di cambiare vita. Ma ahimè, le sue passioni, come succede a chiunque, le sue passioni si ribellavano, e lui stesso dice che queste passioni dicevano: ma siamo vissuti insieme, siamo cresciuti insieme, ci siamo fatti compagnia per tanto tempo, perché ci vuoi abbandonare adesso? Aspetta un pochino. E anche lui si sentiva toccato da queste tentazioni, quando un bel giorno, in mezzo a un giardino, mentre parlava con un amico, si sentì commuovere e si scostò dall'amico e sentì come una voce di fanciullo o di donna, dice lui, non sapevo ben distinguere, che cantava e diceva: prendi e leggi, prendi e leggi. E lui andò a prendere le lettere di San Paolo, apre a caso la lettera ai Romani, il 13° capitolo, dove l'apostolo dice: è tempo di svegliarsi dal sonno, basta con le orge, le grappole, l'impurità, ma nutritevi di Cristo. Queste parole gli toccarono l'anima, gli penetrarono nella vita, le parole che venivano dal cielo, che gli davano una nuova unzione di Spirito Santo, e lui accettò di convertirsi, si fece battezzare. Per Sant'Ambrogio fu una grande festa. Qualcuno ritiene che quel bellissimo inno che noi cantiamo a fine anno, il Te Deum, noi ti lodiamo Dio, ti benediciamo Signore, via dicendo, l'abbia composto Sant'Ambrogio proprio in occasione della conversione di Sant'Agostino. E Santa Monica è rimasta famosa per la sua fedeltà alla grazia di Dio, e avendo perseverato fino alla conversione del figlio, poi mamma e figlio decisero di tornare in Africa, e in attesa della nave a Ostia Santa Monica morì, lasciò questa terra. Per il figlio ne racconta la pietà, la santità, anche se fa qualche accenno che a volte la madre volle entrare un po' troppo nella sua vita privata, cosa che a lui non era molto piaciuto, ma la madre non si era risparmiata pure di condurlo alla fede. E nella liturgia di oggi la Chiesa ci presenta l'inizio di una stupenda lettera di San Paolo ai Corinti, una lettera molto ricca di insegnamenti, molto ricca anche di benedizioni. Sentite come l'Apostolo si indirizza alla Chiesa di Corinto. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, non per scelta propria, cioè lui risponde a una chiamata, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamati insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Lui chiama i cristiani santi, li definisce coloro che sono stati santificati. San Giovanni, nella sua prima lettera, parlando dei cristiani, dice: noi siamo quelli che abbiamo riconosciuto e creduto all'amore di Dio per noi. Dio è amore. E così San Paolo definisce i cristiani coloro che sono stati santificati dalla grazia di Dio, dalla benevolenza di Dio, e quindi hanno conosciuto questo infinito amore di Dio. Ringraziamo il Signore, fratelli, perché ha chiamato tutti noi a questa vocazione, a questa grazia. Sii benedetto, Signore Gesù, che per volontà del Padre hai donato la vita per condurre tutti noi a salvezza, e ci hai benedetti, santificati con la tua benevolenza, con la tua grazia, e ci hai acquistati per l'eternità. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima che ha assistito Santa Monica nella sua lotta per la conversione del figlio, oggi tu assisti tutte le famiglie che stanno lamentando la difficoltà nel poter educare, formare, far crescere i propri figli nella luce del Vangelo. Li consacriamo a te, li affidiamo al tuo amore di madre, perché come Santa Monica ottenne la conversione del figlio Agostino, ogni casa vede rifiorire i propri figli nella grazia di Gesù tuo figlio nostro Signore, che per noi è morto ed è risorto, si è sacrificato per la nostra salvezza. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte voi famiglie siate benedette, e ogni vostra aspirazione a incontrare Gesù e a far incontrare Gesù dei vostri figli sia esaudita dal Signore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Giovedì, Vespri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, oh Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

creato Dio dentro una vita nuova. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Nel primo volume di questo percorso attraverso le scritture sacre, cercando un motivo in grado di spiegare perché gli uomini e le donne di ogni tempo sembrano radicalmente incapaci di compiere il loro desiderio di felicità, siamo giunti a una conclusione sorprendente. Non siamo stati noi. Non siamo del tutto colpevoli e non siamo del tutto noi stessi quando non riusciamo a vivere all'altezza della nostra umanità. L'analisi del senso di colpa, per cui viviamo così male ogni sbaglio, perde mordente di fronte al mosaico delle storie bibliche, dove gli esseri umani, nei loro fallimenti, si accorgono di non essere mai condannati da Dio, ma di poter continuare a camminare sotto un cielo paziente. È certamente utile comprendere perché, con perfetta regolarità, si attivano in noi meccanismi distruttivi e riduttivi che squalificano tanti nostri giorni e ci fanno perdere molte occasioni. Eppure, osservare più da vicino il senso di colpa, quella sottile collera che abbiamo nei confronti della nostra storia, non è mai sufficiente per farci spiccare il volo da noi stessi e accedere a una vita realmente libera. Il superamento di ogni possibile senso di colpa non avviene quando comprendiamo meglio chi siamo e come funziona la nostra interiorità. Nemmeno quando ci viene detto che non siamo noi i veri e gli unici colpevoli dei nostri sbagli. L'esodo definitivo dal labirinto della colpevolezza può realizzarsi solo quando smettiamo di cercare il colpevole e finalmente incontriamo il responsabile del magnifico e complicato dono di vita di cui non riusciamo ancora a essere i migliori interpreti. La caccia al fantasma dell'opera, sempre incompiuta, della nostra esistenza, si spegne solo quando scopriamo che, dietro al disegno della realtà, si nasconde la mano sapiente e folle di un grande artista, Dio. Il suo volto si è svelato nella storia di una persona, uguale a noi in tutto, tranne che nella capacità di scegliere il male, differente da noi solo per saper amare così tanto e così bene da non poter restare più di 3 giorni prigioniero della morte. Gesù di Nazaret, riconosciuto dal mondo come il Cristo, il Figlio di Dio. Volgendo lo sguardo a Lui, nei momenti più decisivi della sua vita, diventiamo spettatori di una rivelazione sorprendente, nella quale, mentre appare il volto di Dio, compare sempre più chiaramente anche il nostro. È quanto proveremo a fare nelle pagine di questo libro, scrutando con amore e intelligenza la persona e la storia di Gesù, qualcuno che forse abbiamo continuamente bisogno di riconoscere. Di fronte all'umanità del Figlio di Dio, in cui tanti prima di noi hanno visto il cielo sulla terra, forse potrà accadere anche a noi di pensare che deve essere stato proprio Dio a compiere un'opera così bella.

siamo piccoli, impariamo a camminare e a orientarci nella realtà attraverso l'esempio dei grandi, facendo minuscoli passi che pian piano diventano un lungo percorso nel quale la trama di relazioni in cui siamo posti si allarga a macchia d'olio. Arrivano poi i giorni in cui ci accorgiamo che i passi da compiere sono diventati grandi, perché grandi ormai lo siamo diventati anche noi. È il tempo della vita libera e adulta, quando ci sentiamo finalmente chiamati a concepire e partorire qualcosa di bello e di nostro, per onorare lo spettacolo della storia umana anche con la nostra partecipazione. Sono giorni meravigliosi e drammatici, nei quali proviamo a diventare noi stessi, seguendo l'incanto dei nostri occhi e ascoltando le profondità del nostro cuore. In questa emozionante avventura, tutti ci accorgiamo che la felicità non è un luogo così facile da raggiungere, non solo perché la realtà appare sempre inferiore alle nostre idee, ma perché i nostri progetti non sembrano mai in grado di condurci dove ci sentiamo bene e dove diventiamo noi stessi. E se il segreto fosse imparare a giocare di rimessa, accontentandosi di rispondere con libertà agli appelli di una vita più bisognosa di essere accolta che conquistata?

0: volendo rivelarsi al mondo come autore di una creazione segnata da una logica di ostinato amore, Dio aveva solo un problema da risolvere: trovare un luogo disposto ad accogliere la densità e l'intensità della sua presenza. Come sappiamo dalla storia di salvezza contenuta nelle scritture, la conseguenza più grave del peccato non è stata tanto un'offesa a Dio, ma un impoverimento dell'uomo, costretto a nascondersi per paura e vergogna. Lungo i secoli, Dio aveva provato a scegliere un popolo, Israele, per stabilire con esso un'alleanza che rappresentasse un segno di speranza per tutte le genti. Innumerevoli volte si era curvato su questo popolo per soccorrerlo, liberarlo, guarirlo, accompagnarlo, difenderlo dai nemici e dalle avversità, renderlo generoso e prosperoso. Tuttavia, l'alleanza restava sempre onorata e infranta, fonte di vita ma anche occasione di morte. Non solo perché l'uomo continuava a scivolare nel baratro del peccato, ma perché l'osservanza della legge non raggiungeva mai il suo vero scopo: rendere Dio e l'uomo finalmente e nuovamente intimi. Non sappiamo perché, ma un giorno Dio ha ritenuto il tempo della storia umana sufficientemente pronto ad accogliere la rivelazione del suo volto. Bisognava solo trovare qualcuno disposto a ricevere questa solenne confidenza, avventurandosi nell'audace progetto di ricucire l'abisso di separazione tra la terra e il cielo. Come trovare però una donna in grado di concepire e partorire il figlio di Dio, dal momento che, fin dalla notte dei tempi, l'essere umano si sente più minacciato che corteggiato dal cielo?
1: È stato Dio dentro una vita nuova. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Carissimi fratelli e sorelle, con la gioia e la lode del Signore nel cuore, vi porgo il mio più cordiale e affettuoso saluto e vi auguro di poter vivere nel Signore. Nel Signore c'è la gioia, c'è la pace. Nel Signore troviamo anche il conforto, l'aiuto, il sostegno, la sicurezza nei nostri momenti di incertezza. Nel Signore vogliamo anche trovare la sicurezza per la nostra salute, per la tranquillità anche dei nostri rapporti, per la protezione del nostro lavoro. E io sono molto lieto di salutarvi e di augurarvi che questa giornata sia ricca di tante opere buone. È veramente tanto bello vivere sempre così in comunione, sentirci fratelli, raccomandarci a vicenda a Dio che è nostro Padre, vivere nel suo santo timore e compiere con un profondo desiderio di obbedienza la sua volontà. Insieme con voi desidero di approfondire il tema fondamentale della preghiera. Gesù ci ha detto che noi dobbiamo pregare sempre, senza mai stancarci, però ci dice anche che non dobbiamo pregare con le labbra e neanche soltanto con la mente, ma soprattutto col cuore, perché il Signore non ha bisogno delle nostre parole, il Signore vuole il nostro cuore. E allora c'è una preghiera del cuore che noi dobbiamo scoprire, verso la quale dobbiamo avviarci. È un cammino faticoso, difficile, ma con la grazia dello Spirito Santo noi desideriamo e siamo sicuri di percorrerlo. Dobbiamo arrivare alla preghiera del cuore, perché soltanto così possiamo incontrarci col Signore nel profondo del nostro spirito. E allora desidero di suggerirvi questa meditazione che già io ho tenuto negli incontri di preghiera del giovedì. E c'è stato un tempo in cui ho approfondito la preghiera del cuore. Sono ben lieto adesso, attraverso la radio, di potervi comunicare questa meditazione. Vedete, di accoglierla e di entrare nella riflessione alla presenza del Signore che avete nel vostro cuore e che potete anche sentire nella vostra casa, insieme con la Vergine Maria che custodiva nel suo cuore tutte le parole del Signore. Anche noi vogliamo accoglierle, queste parole del Signore, e meditarle, perché possiamo insieme al Signore e a tutti i santi, gli angeli, fare la volontà di Dio.

0: sia molto nutriti, ci ha aperto soprattutto la prospettiva della volontà di salvezza universale che Dio ha manifestato per mezzo di Gesù Cristo a riguardo di tutti i suoi figli. Di fronte a questa volontà di salvezza universale, a noi appare la grandezza della bontà e della misericordia di Dio, che non ci giudica secondo i nostri peccati, ma secondo la sua infinita bontà e misericordia. Con questo non vuol dire che noi dobbiamo abusare della sua misericordia, specialmente noi che siamo chiamati a portare al Signore i paralitici di questo mondo. Perché noi abbiamo una responsabilità gravissima, non basta che portiamo, bisogna che portiamo i nostri fratelli con fede, perché Gesù, vedendo la nostra fede, possa dire ai paralitici: alzatevi, ai morti venite fuori, agli ammalati siate guariti. Allora tutto questo ci apre la via della preghiera, la preghiera del cuore, perché la visione così straordinaria dell'opera di Dio nei riguardi del mondo e quindi la scoperta dell'infinita bontà e misericordia di Dio ci apre a un dialogo, a una comunione, a un'accoglienza di Dio. E noi vogliamo chiedere al Signore questo dono della preghiera del cuore per poter capire fino in fondo la sua azione, perché chi è capace di pregare col cuore è anche puro di cuore, semplice di cuore, e quindi ha la capacità di conoscere i misteri di Dio, di penetrarli, e quindi entra sempre più in comunione con Dio, si lascia travolgere dall'azione di Dio. Ecco, allora noi riprendiamo questo approfondimento a riguardo della preghiera del cuore e esaminiamo quello che abbiamo considerato come primo aspetto, come definizione della preghiera del cuore. E la definizione è questa: la preghiera del cuore è scendere nella profondità di noi stessi per poter incontrare Dio, per poter rimanere a lungo alla sua presenza, per poterci immergere nel suo amore, per poterci lasciar prendere nel suo amore. Ed è in questo anche che noi possiamo individuare il motivo di fondo che ci aiuta a mettere in Dio tutta la nostra fiducia, quindi a essere benedetti. Definire la preghiera del cuore così è metterci nella possibilità di poter capire il primo e massimo comandamento che Gesù ci ha dato: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Attraverso la preghiera del cuore noi non soltanto veniamo a capire che cosa Dio vuole dandoci questo comandamento, ma soprattutto veniamo a viverlo questo comandamento, quindi a penetrare in questo amore che deve assorbire tutta la nostra realtà umana, cioè tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutte le nostre forze. Che cosa resta al di fuori di questo? Ecco, questo è un discorso, anche se volete, di estrema semplicità, ma anche di grandissima profondità. Semplicità perché Dio si manifesta ai piccoli, in profondità perché questa semplicità ci porta nel più profondo della vita di Dio. A questo punto possiamo ancora una volta capire come gli estremi si toccano. La semplicità coincide con la più straordinaria profondità, proprio perché ai piccoli è concesso di entrare in profondità. E allora rileggiamo lo Shema. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che ora ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla condizione servile. È veramente questa una pagina che possiamo definire d'oro della Bibbia. Possiamo dire che questa è la pagina della santità, la pagina più importante di tutto l'Antico Testamento, che poi Gesù ha ripreso. È quindi una pagina che riassume un po' tutto il Vecchio Testamento. Sappiamo che questa è la pagina che è stata anche più pregata da Israele, non soltanto nel Vecchio Testamento ma anche oggi. Gli ebrei pregano questa pagina della Bibbia. Possiamo anche dire proprio che questa pagina Israele l'ha coperta di sangue, del sangue dei martiri. Ha creato veramente tanti martiri in Israele questa pagina. Basta che pensiamo ai forni crematori nei campi di sterminio del nazismo, dove gli ebrei entravano cantando e pregando questa pagina. E possiamo anche dire che in questa pagina si concentra, si identifica, si sintetizza tutto l'ebraismo e anche tutto il cristianesimo. Perché, come dicevo, Gesù ha ripreso questa pagina. Quando Gesù fu interrogato dallo scriba qual era il più grande comandamento,
1: la santità, no?
0: Gesù risponde e riporta questa pagina.
1: Qui Dio mi ama.
0: È una pagina che va di pari passo, se volete, o che viene subito dopo a quello che è stato il decalogo dettato da Dio a Mosè. Possiamo dire che questa pagina riassume tutto il decalogo. Leggiamo nel decalogo, nel Deuteronomio: camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, perché viviate e siate felici. Cioè, il decalogo non si capirebbe senza questa pagina, senza questo Shema. Ascolta Israele. Qui possiamo dire che l'amore di Dio non viene proposto come una scelta, ma come un comando. Perché? perché non ci possono essere compromessi in mezze misure? Se selli l'amore di Dio sei salvo, se non selli l'amore di Dio sei perduto, non ci sono alternative. Dio non dice se vuoi puoi amarmi, se vuoi puoi fare a meno. No, no, tu devi amarmi. Evidentemente dopo tu puoi disobbedire, però a questo punto sai che ti escludi dall'amore di Dio e quindi dalla salvezza. E a riguardo di questa pagina, di questo comando, Gesù ha fatto una dichiarazione che possiamo dire molto solenne, proclamando che questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Ed è a questo che noi dobbiamo rifarci. Gesù non è venuto a distruggere la legge, ma a perfezionarla, e l'ha perfezionata proprio su questa pagina, perché è da questa pagina che Gesù ha potuto proclamare la pienezza dell'amore, che poi ha allargato fino al perdono anche dei nemici e a pregare per quelli che ti fanno del male, proclamando che simile al comando dell'amore di Dio deve essere posto anche l'altro comando di amare il prossimo tuo come te stesso. E Gesù dice ancora che da questi due comandamenti dipende tutta la legge e tutti i profeti. Ecco allora che il messaggio cristiano si sintetizza in questo primo e massimo comandamento dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, che non sono due comandamenti, ma un unico comandamento. Ed è un comando, non è una scelta, non è una proposta. L'uomo resta sempre libero davanti a questo comando, ma è una legge di vita. Quindi noi troviamo in questa pagina tutta la Bibbia, tutta la rivelazione. Possiamo dire che qui c'è tutto il concentrato della rivelazione, ed è su questa pagina che noi dobbiamo fondare tutta la nostra vita. E quindi l'amore di Dio viene comandato in assoluto, cioè amare con tutte le forze, cioè senza limiti, senza riserve, senza calcoli. Possiamo dire che il comando invece di amare il nostro prossimo ha un'altra misura, un'altra dimensione, perché Dio lo devi amare con tutte le tue forze, senza nessun limite, senza nessuna condizione. Invece il paragone dell'amore per il prossimo è già più misurato, cioè amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi a Dio tutto, tutto. Al fratello l'amore che hai per te. C'è una differenza molto grande, Cioè tu amando il fratello puoi fare un certo paragone con te stesso, ma amando Dio non puoi fare nessun paragone. Per Dio non ci sono limiti, tutto per Dio. E quello che interessa per la nostra preghiera del cuore è che questo comandamento, che è il più importante per Israele, che è il comandamento che riassume tutti gli altri comandamenti, è diventato per Israele la preghiera più importante fino ad oggi. Possiamo dire che è diventata anche la professione di fede e la professione di amore. E allora, per poter osservare questa parola, abbiamo l'aiuto della preghiera, perché poi in ultima analisi solo Dio può darci questa capacità di amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la nostra vita, e amare il prossimo come noi stessi. Quindi possiamo dire che noi potremmo arrivare ad amare Dio così se chiediamo umilmente a Lui, almeno 3 volte al giorno. Ecco perché gli ebrei pregano insistentemente, e anche noi dobbiamo pregare insistentemente. E qui più che mai ci rendiamo conto che la preghiera non è uno smuovere Dio. Non è che preghiamo perché Dio faccia questo o faccia quello, ma perché noi ci disponiamo, perché Dio già ci ama infinitamente. Quindi se noi diciamo Dio amami, offendiamo Dio, perché Dio dice come? Io ti amo da sempre, ti ho amato da tutta l'eternità. Se tu preghi, preghi perché questo amore entri in te, perché tu ti accorga che Dio ti ama. Quindi se noi vogliamo entrare in questa dimensione di amore, ed è questo il messaggio che noi vogliamo stasera accogliere da questa riflessione, se vogliamo giungere alla pienezza di questo amore, di poter amare Dio con tutte le forze, è che dobbiamo fare oggetto della nostra preghiera questa richiesta. E se vediamo che non ce la facciamo, dobbiamo intensificare la preghiera 3 volte al giorno, per dire sempre, perché questa è la cosa più importante da chiedere. Tutto il resto è secondario. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Cosa vuol dire? Cerca prima di tutto la pienezza dell'amore di Dio. Tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. E quindi 3 volte, per dire, ti stiano fissi nel cuore questi comandamenti. In qualche maniera queste parole debbano essere così vive e battano dentro di te in sintonia con il battito del tuo cuore, che non si ferma mai. E come tu non potresti vivere se il tuo cuore si fermasse, così tu non puoi entrare in questo amore se con insistenza non chiedi a Dio questo amore, di aprirti a questo amore. 3 volte al giorno, per dire non soltanto che questi comandamenti ti siano fissi nel tuo cuore, ma che coinvolgano tutta la tua vita e tutti i tuoi rapporti. Per esempio, non hai altre cose da raccomandare ai tuoi figli. L'unica cosa. Dovrei parlarne ai tuoi figli. E sempre. In casa, fuori di casa, di giorno e di notte. Questo 3 volte al giorno acquista una pregnanza incredibile di tempo, di intensità, di durata, di rapporto. E quindi 3 volte al giorno vuol dire anche che tu questi comandi devi legarteli alla mano come un segno, devi attaccarli davanti ai tuoi occhi come un pendaglio. Cioè tu devi essere quasi ossessionato da questo comando del Signore, da questa realtà di amore pieno, totale, incondizionato con Dio. E quindi tu devi prepararti e desiderare e cercare di amare Dio con tutte le forze, in ogni azione, in ogni pensiero, in ogni tua intenzione. Quindi li devi scrivere addirittura sugli stipiti delle porte, perché non devi mai dimenticarteli, perché non ci deve essere nient'altro che ti occupa la mente, che ti distrae. Deve essere quasi un'idea fissa, quasi che ti fa impazzire, per dire, no? Che ti impedisce di pensare ad altro, oppure meglio, devono diventare così trasparenti dentro di te questi comandamenti che devi vedere tutto attraverso la loro trasparenza. Tutto quello che fai, tutto quello che dici, tutto quello che pensi, tutti i tuoi rapporti devono essere talmente impregnati a questa realtà dell'amore di Dio, dei comandi del Signore, che tu devi vedere attraverso questa trasparenza. Tutto deve essere ispirato e deve essere filtrato attraverso questo amore. Noi possiamo dire: ma com'è possibile non separarsi mai dal comando dell'amore? C'è una risposta: facendo diventare questo comando la tua preghiera, trasformando questo comando nella preghiera del cuore. Vivere dentro questa preghiera del cuore che ti fa respirare questo comando. E noi dobbiamo anche renderci conto che se Gesù dichiara solennemente che questo è il massimo comandamento, non c'è dubbio che non possiamo prendere alla leggera il dovere della preghiera del cuore. Dobbiamo essere disposti di lottare fino a farla diventare il tessuto della nostra esistenza, la preghiera del cuore. Quindi vedete quale salto di qualità il Signore ci fa fare in questo tempo, sia per quanto riguarda la lectio divina, sia per quanto riguarda la preghiera del cuore, che poi sono due realtà che si completano a vicenda. Un proverbio americano che suona così: l'amore c'è se lo si coltiva, l'amore c'è se si fatica per averlo, l'amore c'è se si soffre per difenderlo, cioè se per l'amore si impegna tutta la nostra vita, per l'amore di Dio, per il perdersi in Lui. Un amore che deve essere coltivato, che deve essere cercato con fatica, che deve essere difeso anche con la sofferenza. Allora, questa sera abbiamo imparato la prima lezione per imparare la preghiera del cuore, cioè che bisogna chiedere con tutte le forze, con una costanza invincibile, questo amore. E quindi si arriva ad amare Dio con tutte le forze se lo si chiede con tutte le forze. Quindi la preghiera del cuore è in stretta relazione con questa pienezza di amore, che è il massimo comandamento, il massimo interesse, lo scopo della nostra vita. Dà il senso alla nostra vita. Scoprire questo vuol dire aver capito perché vivo, perché Dio mi ha creato. Allora la lezione più importante della mia vita è di capire che se voglio arrivare ad amare Dio con tutte le mie forze, lo devo chiedere questo dono con tutte le mie forze. E di fronte a questa proposta voi capite che l'amore determina delle decisioni senza condizioni. Ecco perché Gesù è sapiente legare questo comando di Gesù alla pratica attenta e costante della preghiera del cuore, perché la preghiera del cuore è la preghiera continua, che non ha interruzione. Quindi noi leghiamo non attorno al braccio, non mettiamo davanti agli occhi come un pendaglio questi comandi, ma li leghiamo alla nostra preghiera del cuore. Ma se non sappiamo pregare quella preghiera del cuore, che ne sarà di questi comandi del Signore nella nostra vita? In questo tempo il Signore ci fa vedere quanto siamo lontani dalla sua volontà, dal suo progetto. Quindi la preghiera del cuore possiamo dire che diventa la griglia che attende al varco tutta la nostra giornata. Cioè la nostra vita si riassume nella preghiera del cuore. La preghiera del cuore è rappresentata da tutta la mia vita, che viene filtrata da questo rapporto con Dio scoperto nella profondità del mio essere. Alla fine della preghiera del cuore sta tutta la preghiera del cuore, complessivamente, alla fine, sta tutta nell'implorare di imparare a pregare Dio con tutte le forze. Ecco che cosa in che cosa consiste essenzialmente la preghiera del cuore. Sta nell'implorare ad amare Dio con tutte le forze. E allora noi possiamo dirci, se non sai amare, chiedi di imparare ad amare, chiedi di imparare a lasciarti amare. Perché poi in realtà noi abbiamo anche detto questo, che l'amore di Dio non è che noi possiamo contraccambiarlo, è Dio che ci ama per primo. Noi possiamo solo accorgerci che Lui ci ama e lasciarci amare. Ed è grave che noi non soltanto non sappiamo amare, ma che poi scappiamo a questo amore e non ci lasciamo neanche amare, perché siamo presi da mille altre realtà, situazioni, distrazioni, dissipazioni, dispersioni. Pensate quanto è lontana la nostra vita da Dio. Io penso sempre, chissà quanta strada il Signore mi domanda da fare nel purgatorio per arrivare a entrare in questa purezza. E non perché Dio vuole castigarmi, ma perché Dio mi deve far fare quella strada che non ho fatto adesso. Ed è la strada proprio della purificazione, cioè di lasciare indietro tutto, per concentrarmi unicamente in questa realtà dell'amore di Dio. E io adesso invece ho capovolto tutto. L'amore di Dio è ignorato, la mia vita è tutta presa da tutt'altro. Ecco perché lo Shema per gli ebrei veniva inserito in un contesto di preghiera, una preghiera che noi la vediamo poi ripresa dai salmi, dalle benedizioni, dalle letture bibliche, dove si legge che il cuore dell'uomo è duro ad aprirsi e quando si apre rischia spesso di non scendere alla concretezza, potrebbe restare nell'intimismo, nel sentimentale, nella gratificazione, nel cercare il gusto. E noi sappiamo che l'amore non è tenerezza. L'amore è dare tutto, perdere tutto. Ecco, restiamo con queste riflessioni, con questi concetti, e allora ci impegniamo in questo momento a chiedere con tutte le forze di poter amare Dio con tutte le forze. E qui non possiamo se non ricordare la Vergine Maria, che lei più di tutti è riuscita a realizzare questa pienezza dell'amore, perché lei ha avuto in sé l'incarnazione dell'amore di Dio. L'amore di Dio in lei è diventato carne, ed è per questo che Gesù l'ha chiamata beata. Chiedere questo dono sommo, unico, che è poi il primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, non avrai altro amore all'infuori del mio, perché se poi dovrai amare tutti gli altri e tutto il resto, dovrai amarlo e amarli tutti con il mio amore. Solo l'amore di Dio ci consente di amare tutto il resto.

gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano, è linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione Conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini, immutabili, ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario e del messale, approvandola con il motto proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sulle sponde del lago di Bracciano alla scoperta di Trevignano Romano, un comune della città metropolitana di Roma capitale. Trevignano Romano si trova a 173 metri sul livello del mare e conta poco meno di 6.000 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano e bandiera blu per la qualità delle acque del lago. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Trevignano Romano.

0: siamo all'interno della bella sala consigliare del comune di Trevignano Romano con il sindaco Claudia Maciucchi. Ci presenti questo bel comune della regione Lazio?
1: Allora, Trevignano è un paese di poco meno di 6.000 abitanti, si trova sulla riva nord del lago di Bracciano e ha delle peculiarità che sono insite nel paese stesso. Si trova sul uno specchio di acqua meraviglioso che è il lago, al ridosso abbiamo il bosco, Rocca Romana, e poi abbiamo quella che è per noi un bel punto di riferimento, che è la zona umida, cosiddette pantane Lago Uscello. Questo luogo si trova all'interno del parco di Martignano e Bracciano. Trevignano ne fa quasi da padrone in questo ente, perché ha circa il 90% del territorio che si trova all'interno del parco. Noi di Trevignano sentiamo proprio sulla nostra pelle l'importanza che ha la natura per tutti quanti noi, e quindi abbiamo un rispetto totale per l'ambiente che ci è stato insegnato dai nostri nonni e dalle generazioni passate, che ci hanno consegnato il paese così come noi oggi lo vediamo e così come noi vogliamo mantenerlo e migliorarlo per consegnarlo alle generazioni future.
0: Il paese è sovrastato dall'antica rocca.
1: Il paese è sovrastato dall'antica rocca, ma Trevignano parte da prima. Nasce nel Paleolitico, poi abbiamo dei ritrovamenti in epoca etrusca e quindi abbiamo le diverse tombe che sono state trovate sul nostro territorio, ma soprattutto le due più importanti sono l'Annesi Piacentini e la Regostano, i cui reperti si trovano tutti all'interno del nostro bellissimo e come amo io chiamarlo importante Museo Etrusco Romano, intitolato al professor Gregorio Bianchini.
0: Come è molto importante il periodo romano, perché qui c'erano tante ville di epoca romana, no?
1: Certo, è importante, ci sono tutte ville romane su tutto il nostro territorio, su tutto il lago, che dimostrano che il lago in epoca passata era più piccolo, perché le ville si trovano a ridosso del lago. Poi si passa dall'epoca romana per arrivare alla Rocca Medievale, che era un antico castello Orsini. Purtroppo fu abbattuto nella lotta tra i Borgia e gli Orsini e il castello di Trevignano ebbe la peggio, perché fu distrutto da Cesare Borgia.
0: Con il parroco di Trevignano Romano, Gabriel Gabbati, che arriva dal Congo, però da 18 anni è qui a Trevignano Romano, andiamo a presentare la comunità cristiana del luogo.
2: Grazie di questa opportunità che mi date, che ci date, di presentare la nostra comunità parrocchiale, la comunità cristiana di Trevignano Romano. Direi che è una comunità molto accogliente, perché nella sua configurazione attuale è un mist tra i nativi di Trevignano Romano e tanti altri fratelli e sorelle che sono giunti, ma soprattutto da Roma. Formiamo una comunità unita, ma direi anche accogliente. Dal punto di vista della nostra vita di fede, noi ci troviamo in chiesa, penso che abbiamo qui alcuni testimoni della storia della fede di questo paese, a cominciare dal Sacro Cuore, la cui devozione è stato il punto forte del parroco che ci ha preceduti per quasi 60 anni, che ha educato, formato i nostri parrocchiani a una devozione molto nutrita nel cuore misericordioso di Gesù.
0: E qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, che svetta sul paese perché c'è grande devozione per la Madonna.
2: Un testimone di questa devozione è l'affresco absidale, che rappresenta la dormizio e la glorificazione di Maria. E noi, per sottolineare questo nostro attaccamento a Maria, ogni 15 agosto sul lago c'è una bellissima processione mariana notturna. Nata come iniziativa dei pescatori, e ora stiamo lavorando per ripristinare quel format originale, molto semplice, che vede i pochi pescatori rimasti ancora onorare la Vergine Maria Assunta in cielo.
0: Un affresco raffaellesco.
2: Naturalmente, perché viene attribuito a un allievo della scuola di Raffaello. Penso che la critica è concorde oggi nel ritenere che sia di un certo Pellegrino di Modena.
0: Una delle opere devozionali più antiche è senz'altro il Trittico del Redentore.
2: Ci credo. La prima volta che sono arrivato qui a Trevignano, entrando in questa chiesa, sono rimasto incantato dai volti, dallo stile e dalla bellezza di questo trittico, che è molto più antico rispetto all'affresco absidale. L'affresco è del 1515, invece il trittico è datato del secolo XII e rappresenta il Cristo in trono glorificato con a fianco la mamma, la Vergine Maria e l'Apostolo Giovanni, l'Evangelista.
0: Patrono di Trevignano Romano è San Bernardino?
2: Il nostro caro patrono è San Bernardino e a Trevignano dicono guai a chi tocca San Bernardino. Viene festeggiato il 20 maggio, la messa la celebriamo nella chiesa a lui dedicata, che è un po' fuori paese, ma è particolare perché è stata costruita quella chiesa sul luogo dove i trevignanesi dicono che abbia predicato San Bernardino da Siena.
0: Un altro luogo di culto è senz'altro la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria.
2: Anche quella chiesa è di origine romana, pensate, che ha avuto varie vicissitudini nella storia. All'inizio del 1900 è stata recuperata, ristrutturata e di nuovo messa a disposizione della comunità. Una chiesa bella che favorisce il raccoglimento, il silenzio, con anche lì un bellissimo affresco di Santa Caterina di Alessandria.
0: La chiesa è fatta dai santi, è fatta dalla Madonna, da Gesù, però anche dalle persone, no? Dalla quotidianità. Qui lei parlava prima del parroco, però dobbiamo parlare di un'altra figura importante, che è l'abate Silvestri.
2: Lei fa bene a sottolinearlo, la ricchezza della chiesa non sono i monumenti, non sono le statue, sono le persone, i credenti, i fedeli. Ognuno a modo suo cerca di dare il suo contributo perché la comunità cresca, perché la comunità si impegni. E giustamente noi abbiamo qui a Trevignano un personaggio famoso in Italia, un grandissimo educatore dei sordimuti, l'abate Tommaso Silvestri, è nato qui. Abbiamo a Santa Caterina le sue spoglie mortali. Papa San Giovanni Paolo II ha voluto onorare questa figura venendo qui appositamente a Trevignano nel 1989. Già questo la dice lunga sull'importanza di questa figura in campo sociale, in campo educativo e in campo di promozione della carità.
0: Chiudiamo con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
2: Trevignano, come tutta l'Italia, sta attraversando un periodo difficilissimo e lo sappiamo tutti. Come l'ho detto più volte dal pulpito alle nostre spalle, è un messaggio di speranza che vorrei rivolgere alla nostra comunità. Anche sulla scia di quello che ha scritto il nostro vescovo, rimango convinto che noi ce la faremo, ma non perché siamo bravi o meno, ma semplicemente perché Dio non ci abbandona e non ci abbandonerà mai. Quindi, trevignanesi, coraggio, ce la faremo.
0: Non potevamo avere cornice migliore per la presentazione dei piatti tradizionali di Trevignano Romano e lo facciamo con il signor Fabrizio Lucaroni e vediamo un po' che cosa ci ha preparato.
3: Vi diamo il nostro benvenuto al nostro locale, il ristorante Il Porticciolo, ormai nato 18 anni fa, sul terreno dove prima i nostri nonni coltivavano il loro orto, ma soprattutto avevano l'accesso al lago per la pesca, cosa direi un po' più importante. Da sempre abbiamo proposto ai nostri clienti e valorizzato i piatti della nostra tradizione. Il nostro sfizio di lago, ossia è un misto di assaggi appunto di lago tutti cucinati, dalle polpettine di persico all'involtino di coregone, l'insalatina di luccio, cannellini, rucola e scorza di limone. Andando avanti, cioè abbiamo i nostri tagliolini, che ovviamente l'ingrediente principale è il persico reale, tagliolini al persico, tagliolini fatti in casa, persico, arancia e scorza di limone per un pizzico di freschezza in più.
0: C'è da dire una cosa, ecco, fatti in casa perché c'è sua mamma che prepara queste cose.
3: Certo, mia madre dopo mia nonna, ormai i nostri nonni non ci sono più e lei ha proseguito questa passione per la cucina e poi adesso anche noi. Mio fratello si è messo in cucina e sta facendo un bellissimo lavoro. Abbiamo l'anguilla alla cacciatora, famosissima, il coregone alla trevignanese, il luccio alla piastra, semplice, olio extravergine e finocchietto selvatico, anche i bambini lo possono mangiare. E poi uno su tutti, il pesce marinato, che da antica tradizione, come la storia ci insegna, no? Quando arrivò a San Bernardino ci fu una pesca così eccezionale che le donne, per mantenere tutto questo pesce, inventarono questa ricetta, il pesce marinato.
0: Tra l'altro so che c'è anche una manifestazione.
3: Certo, il 20 maggio c'è San Bernardino, sagra del pesce marinato a volontà, venite numerosi perché è eccezionale.
0: chiudiamo poi con il dolce.
3: Le rognosette, le accompagniamo col caffè, ciambellino al vino, semplicissimo. Il tutto importante, io vi consiglio di abbinarci vini del nostro territorio, vini laziali, dal Poggio dei Gelsi con Esteste di Montefiascone, il Frascati Superiore, il Bellone, che un tempo era anche coltivato sulle sponde del lago di Bracciano, poi chiaramente con gli anni si è andato sempre un po' perdendo, ma sono ancora presenti sul nostro territorio, si abbinano benissimo perché sono piatti delicatissimi e così ci mettiamo vini di medio corpo. Vini leggeri, con una buona spalla acida, ma piacevoli poi nell'abbinamento anche dal punto di vista olfattivo, perché sono piatti semplici ma profumatissimi.
0: Lei ci ha tenuto qui nel giardino ad avere la barca del nonno.
3: Eh sì, ne abbiamo fatta una fiorera per omaggiare un po' la loro professione, la loro vita, la loro passione. La teniamo come un cimelio, diciamo, come una cosa troppo importante per noi e per la nostra famiglia.
0: Che cos'è Trevignano Romano per lei?
3: Trevignano è il posto più bello che abbia mai visto in vita mia, lo dico sinceramente, ho avuto la possibilità di viaggiare e credo che una situazione così amena è difficile trovarla in giro.
0: Voi siete presidio Slow Food?
3: Sì, siamo presidio Slow Food dal 2015. Siamo molto privilegiati a far parte di una delle riviste più importanti, della guida più importante, che è Osteria d'Italia.
0: Si faccia portavoce degli oltre 70 ristoratori, perché poi qui
3: grazie,
0: ce n'è per tutti i gusti. Ecco, un invito.
3: Allora, a Trevignano io dico sempre c'è un'altissima qualità, c'è molta professionalità, cerchiamo di dare il massimo perché a Trevignano veramente ce la mettiamo tutta, sia dal punto di vista proprio dalla pesca, alla ristorazione, all'accoglienza del turismo. È un piacere venire e soggiornare qualche giorno.
0: Direttrice Elisa Cella, andiamo a presentare il Museo Etrusco Romano Gregorio Bianchini, che è senz'altro una delle eccellenze di Trevignano Romano.
4: Assolutamente sì, è il fiore all'occhiello di Trevignano Romano e possiamo dire anche del comprensorio sabatino, perché è l'unico museo che illustra in maniera compiuta e forte le origini etrusche della comunità che abitava lungo le sponde del lago.
0: Percorriamo allora l'itinerario del museo.
4: Il museo è un piccolo gioiello, è disposto a ferro di cavallo all'interno del palazzo comunale e può essere suddiviso in tre aree. Nella prima, che accoglie e dà il benvenuto, se vogliamo, ai visitatori, si ha modo di introdurre a quella che è la storia del territorio chi non è mai venuto a visitare questi luoghi, per poi poter addentrarsi e scoprire quelli che sono i tesori restituiti da una delle tombe più importanti della necropoli dell'Olivetello, che è la tomba Annesi Piacentini. In due sale sono esposti i 230 reperti di questa sepoltura, che era una sepoltura di famiglia utilizzata per circa un secolo. Superato il corridoio si va all'indietro nel tempo, si raggiunge quindi l'area destinata alla tomba dei Flabelli e il nome stesso evoca un oggetto eccezionale, molto raro, che è stato restituito da questa, che è una tomba a camera, quindi molto simile alle nostre cappelle di famiglia a cui si accedeva percorrendo un dromos. E in questa tomba sono stati rinvenuti non uno ma ben due flabelli, cioè due ventagli in lamina di bronzo, istoriati e decorati. Uno, il più grande, è il simbolo del nostro museo. C'è però una terza area di interesse, in questo percorso a ritroso ci porta verso l'VIII secolo, ci fa toccare quello che è il periodo definito da noi specialisti come villanoviano, ed è del tutto particolare perché abbiamo la possibilità di offrire al pubblico qualcosa di raro, ovvero uno strappo. Questo è il termine tecnico che noi addetti ai lavori archeologi utilizziamo. È stata letteralmente tagliata, sezionata dal terreno, l'area di deposizione di un antichissimo guerriero che era stato appunto deposto con le sue vesti migliori e ovviamente affiancato da quella che noi chiamiamo una panoplia, cioè dal suo armamento. Ci racconta una storia antica che va per simboli, se vogliamo, ma che ci parla della nascita, delle origini di una vera e propria aristocrazia guerriera. E il nostro guerriero, individuato nella tomba della necropoli di Rigostano, la numero 38, è un degno rappresentante di un'aristocrazia guerriera fierissima che abitava su queste sponde.
0: Abbiamo anche un bel carro, poi.
4: Assolutamente. Il carro però non è del guerriero di Rigostano, come le ho detto, in qualche modo ci spostiamo nel tempo e il carro, o meglio i due carri che sono conservati ed esposti in questo museo, appartengono alla tomba dei Flabelli. Perché due carri? Molto probabilmente perché si trattava di due usi differenti. Uno è un carro da battaglia, l'altro, più simile e affine ad un nostro calesse, poteva essere un carro, diciamo, cerimoniale, e che però in qualche modo ci invita nuovamente a spostarci, ad andare verso la tomba Nesi Fiacentini, dove proprio un carro è raffigurato su uno dei materiali di maggior pregio, che è un anforone orientalizzante in cui è ritratta molto probabilmente una cerimonia nuziale.
0: E adesso abbiamo raggiunto la zona del lago chiamata Cucumino. Siamo con Edoardo Soccorsi, un giovane pescatore che continua la tradizione. Come ha iniziato lei?
5: Ho iniziato così, andavo l'estate, nei mesi in cui non c'era la scuola, andavo con mia nonna e piano piano mi sono innamorato di questa professione, diciamo.
0: Come si svolge la sua giornata?
5: La giornata si svolge presto, ti alzi la mattina presto, e vai a togliere le reti che hai messo la sera prima e peschi il pesce e poi lo porti alle pescherie, insomma.
0: Tra l'altro lei è proprietario di una pescheria?
5: Sì, la pescheria questa qua che sta vicino alla piazza di Trevignano Romano.
0: Ho visto che prima preparava le reti, ecco, quelle che reti sono?
5: Quelle che abbiamo visto prima sono le reti chiamate qui a Trevignano tovarelli, in realtà si chiamano martavelli, ma sono le reti principali per la pesca delle anguille. Si pratica da ottobre fino a dicembre, pesca al capitone, poi ci vanno anche, ecco, pesci lucci, insomma, persici.
0: So che però l'anguilla è la vera eccellenza del lago qui.
5: Beh, l'anguilla è molto buona, sì, ma ci sono varie eccellenze in questo lago. C'è l'anguilla, il coregone, il luccio, il lattarino è buonissimo, fritto, speciale.
0: È molto pulito il lago di Bracciano.
5: Il lago è pulitissimo, avete visto anche prima l'acqua, questa è l'acqua che va direttamente a Roma, quindi se la portano nelle case per la pubblica vita, diciamo, non c'è nessun problema, l'acqua è super pulita.
0: Quanti sono i pescatori qui a Trevignano?
5: Adesso a Trevignano siamo rimasti pochi, un po' in tutto il lago siamo rimasti pochi. 50 anni fa c'erano 150 famiglie che vivevano su questo lago e adesso siamo rimasti solamente in 30 pescatori e a Trevignano solamente 4-5, insomma.
0: Per quanto riguarda i giovani, quanti siete?
5: I giovani, uno dei più giovani sono io, poi c'è un altro ragazzo d'Anguillara e il resto sono tutta gente che comunque sta un po' più avanti con l'età.
0: Sicuramente sono tanti i ricordi del nonno e della nonna.
5: Sì, in particolare diciamo che mio nonno, quando prese in sposa mia nonna, il padre di mia nonna chiese a lui: mi raccomando, fammi una promessa, non la portare sul lago perché è una vitaccia. E allora mio nonno gli disse: no, no, vai tranquillo, non c'è problema, no, per carità, non ce la porterò mai. E invece poi, dopo qualche anno, fu nonna che spinse nonno a portarla con sé, perché a quei tempi c'era la fame, c'era bisogno di lavorare. E quindi è andata così, diciamo, da una semplice battuta portami così, è diventata pescatrice a tutti gli effetti, l'ha fatto per 60 anni.
0: Una cosa bella è che qui arrivano tante famiglie.
5: Sì, soprattutto in estate. Anni fa affittavano proprio case, adesso magari vengono un giorno, stanno una giornata sana al lago e se ne ritornano a casa. Però ci sono anche B&B, insomma, attrezzato il paese.
0: Diamo un messaggio ai giovani che ci stanno guardando, ecco, che devono continuare le tradizioni della famiglia, le tradizioni dei paesi.
5: Le tradizioni in generale, siamo qualcuno perché abbiamo delle origini, quindi o le manteniamo o perdiamo la nostra identità, questo è quello che penso io. Poi logicamente non è che siamo tutti di questo parere e nessuno magari è disposto a percorrere le orme che hanno precedentemente percorso i propri genitori o nonni, però diciamo non è brutto, non è male per quel che si possa pensare, sì, è faticoso, ma è molto soddisfacente.

27 agosto ricordiamo Santa Monica, madre di Sant'Agostino. A Monica si adatta alla perfezione la definizione che Chiara Lubich fa di Maria negli scritti spirituali, chiamandola sede della sapienza, madre di casa, perché Monica fu il tipo di donna che seppe appunto imitare Maria in queste virtù, riuscendo a instillare la sapienza nel cuore dei figli, donando al mondo quel genio che fu Aurelio Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331, in una famiglia di buone condizioni economiche e profondamente cristiana. Contrariamente al costume del tempo, le fu permesso di studiare e lei ne approfittò per leggere la Sacra Scrittura e meditarla. Nel pieno della giovinezza fu data in sposa a Patrizio, un modesto proprietario di Tagaste, membro del consiglio municipale, non ancora cristiano, buono e affettuoso, ma facile all'ira e autoritario. Per il suo carattere, pur amando intensamente Monica, non le risparmiò asprezze e infedeltà. Tuttavia, Monica riuscì a vincere con la bontà e la mansuetudine sia il caratteraccio del marito, sia i pettegolezzi delle ancelle, sia la suscettibilità della suocera. A 22 anni le nacque il primogenito, Agostino. In seguito nascerà un secondo figlio, Navigio, e una figlia di cui si ignora il nome, ma si sa che si sposò, poi rimasta vedova, divenne la badessa del monastero femminile di Ippona. Le notizie che riportiamo sono tratte dal grande libro, sempre attuale e ricercato anche nei nostri tempi, Le Confessioni, scritto dal figlio Agostino, che divenne così anche il suo autorevole biografo. Da buona madre, diede a tutti con efficacia una profonda educazione cristiana. Dice Sant'Agostino che egli beve il nome di Gesù con il latte materno. Il bambino appena nato fu iscritto fra i catecumeni, anche se secondo l'usanza del tempo non fu battezzato, in attesa di un'età più adulta. Crebbe con l'insegnamento materno della religione cristiana, i cui principi saranno impressi nel suo animo anche quando era in preda all'errore.

Monica aveva tanto pregato per il marito affinché si ammanisse ed ebbe la consolazione, un anno prima che morisse, di vederlo diventare catecumeno e poi battezzato sul letto di morte nel 369. Monica aveva 39 anni e doveva prendere in mano la direzione della casa e l'amministrazione dei beni, ma la sua preoccupazione maggiore era il figlio Agostino, che se da piccolo era stato un bravo ragazzo, da giovane correva in modo sfrenato dietro i piaceri del mondo, mettendo in dubbio persino la fede cristiana, così radicata in lui dall'infanzia. Anzi, egli aveva tentato, ma senza successo, di convincere la madre ad abbandonare il cristianesimo per il manicheismo, riuscendoci poi con il fratello Navigio. Il manicheismo era una religione orientale fondata nel III secolo d.C. da Mani, che fondeva elementi del cristianesimo e della religione di Zoroastro. Suo principio fondamentale era il dualismo, cioè l'opposizione continua di due principi ugualmente divini, uno buono e uno cattivo, che dominano il mondo e anche l'animo dell'uomo. Le vicende della vita di Monica sono strettamente legate a quelle di Agostino, così come le racconta lui stesso. Lei, rimasta a Tagaste, continuò a seguire con trepidazione e con le preghiere il figlio, trasferitosi a Cartagine per gli studi e che contemporaneamente si dava la bella vita, convivendo poi con un'ancella cartaginese, dalla quale nel 372 ebbe anche un figlio, Adeodato. Dopo aver tentato tutti i mezzi per riportarlo sulla buona strada, Monica, per ultimo, gli proibì di ritornare nella sua casa. Pur amando profondamente sua madre, Agostino non si sentì di cambiare vita ed, essendo terminati con successo gli studi a Cartagine, decise di spostarsi con tutta la famiglia a Roma, capitale dell'impero, di cui la Numidia era una provincia. Anche Monica decise di seguirlo, ma lui, con uno stratagemma, la lasciò a terra a Cartagine, mentre si imbarcavano per Roma. Quella notte, Monica la passò in lacrime sulla tomba di San Cipriano. Pur essendo stata ingannata, ella non si arrese ed eroicamente continuò la sua opera per la conversione del figlio. Nel 385 si imbarcò anche lei e lo raggiunse a Milano, dove nel frattempo Agostino, disgustato dall'agire contraddittorio dei manichei di Roma, si era trasferito per ricoprire la cattedra di retorica. Qui Monica ebbe la consolazione di vederlo frequentare la scuola di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, e poi il prepararsi al battesimo con tutta la famiglia, compreso il fratello Navigio e l'amico Alipio. Dunque, le sue preghiere erano state esaudite. Il vescovo di Tagaste le aveva detto: «È impossibile che un figlio di tante lacrime vada perduto». Restò al fianco del figlio, consigliandolo nei suoi dubbi, e infine, nella notte di Pasqua del 387, poté vederlo battezzato insieme a tutti i familiari. Ormai cristiano convinto profondamente, Agostino non poteva rimanere nella situazione coniugale esistente. Secondo la legge romana, egli non poteva sposare la sua ancella convivente perché di ceto è inferiore. E alla fine, con il consiglio di Monica, ormai anziana e desiderosa di una sistemazione del figlio, si decise di rimandare, con il suo consenso, l'ancella in Africa, mentre Agostino avrebbe provveduto per lei e per il figlio Adeodato, rimasto con lui a Milano. A questo punto, Monica pensava di poter trovare una sposa cristiana adatta al ruolo, ma Agostino, con sua grande e gradita sorpresa, decise di non sposarsi più, ma di ritornare anche lui in Africa per vivere una vita monastica, anzi, fondando un monastero. Ci fu un periodo di riflessione
fatto in un ritiro a Cassiciaco presso Milano, con i suoi familiari e amici, discutendo di filosofia e cose spirituali, sempre presente Monica, la quale partecipava con sapienza ai discorsi, al punto che il figlio volle trascrivere nei suoi scritti le parole sapienti della madre, con gran meraviglia di tutti, perché alle donne non era permesso interloquire. Presa la decisione, partirono insieme con il resto della famiglia, lasciando Milano, diretti a Roma, poi ad Ostia Tiberina, dove affittarono un alloggio in attesa di una nave in partenza per l'Africa. Nelle sue confessioni, Agostino narra dei colloqui spirituali con sua madre che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, ricevendone conforto ed edificazione. Ormai, più che madre, ella era la sorgente del suo cristianesimo. Monica, però, gli disse anche che non provava più attrattiva per questo mondo. L'unica cosa che desiderava era che il figlio divenisse cristiano. Ciò era avvenuto, ma non solo. Lo vedeva impegnato verso una vita addirittura di consacrato al servizio di Dio. Quindi, poteva morire contenta. Nel giro di 5-6 giorni si mise a letto con la febbre, perdendo a volte anche la conoscenza. Ai figli, costernati, disse di seppellire quel suo corpo dove volevano, senza darsi pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all'altare del Signore. Agostino, con le lacrime agli occhi, le dava il suo affetto ripetendo: «Tu mi hai generato due volte».

malattia, forse malaria, durò 9 giorni e il 27 agosto del 387 Monica morì a 56 anni. Donna di grande intuizione e di straordinarie virtù naturali e soprannaturali, si ammirano in lei una particolare forza d'animo, un'acuta intelligenza, una grande sensibilità, raggiungendo nelle riunioni di Cassicea con l'apice della filosofia. Rispettosa e paziente con tutti, resisté solo al figlio tanto amato che voleva condurla al manicheismo. Era spesso sostenuta da visioni che con sicuro istinto sapeva distinguere quelle celesti da quelle di pura fantasia. Il suo corpo rimase per secoli venerato nella chiesa di Santa Aurea di Ostia fino al 9 aprile del 1430, quando le sue reliquie furono traslate a Roma nella chiesa di San Trifone, oggi di Sant'Agostino, poste in un artistico sarcofago scolpito da Isaia da Pisa, sempre nel XV secolo. Santa Monica, considerata modello e patrona delle madri cristiane, è molto venerata. Il suo nome è fra i più diffusi fra le donne. La sua festa si celebra il 27 agosto, il giorno prima di quella del suo grande figlio, il vescovo di Ippona, Sant'Agostino, che per una singolare coincidenza morì il 28 agosto 430.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi
4: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Maria, Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, oggi celebriamo la memoria di Santa Monica. Monica, nata a Tagaste, l'attuale Soukaras, in Algeria, nell'anno 331, e morta a Ostia, presso Roma, nell'anno 387. Nata da una famiglia cristiana, andò in moglie al pagano Patrizio e fu madre di Agostino. Dopo aver dato al figlio la prima educazione cristiana, ne attese per anni, tra lacrime e preghiere, l'approdo alla vera fede. Rimasta vedova, seguì Agostino a Milano e qui poté gioire per la sua conversione, culminata nel battesimo. Lungo il viaggio di ritorno verso l'Africa, raggiunse la vera patria, il cielo. Per accostarci meno indegnamente a questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà e con onestà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Invochiamo col cuore sinceramente pentito e con fiducia serena nella grandezza del suo amore il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato ad essere Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano i ricordi della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se lo aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, oggi celebriamo la memoria di Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, una madre che con lacrime e preghiere ha invocato in maniera perseverante e piena di fede fiduciosa la conversione del figlio e il perdono dei suoi peccati. Una madre che piange per i figli. In questo santuario questa memoria risuona con una speciale connotazione, con una intensità aggiuntiva, perché questo santuario è sorto proprio, come ha detto il Santo Papa Giovanni Paolo II, inaugurandolo e dedicandolo, questo santuario ha detto: santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla Chiesa intera e a tutto il mondo, il pianto della madre. E ha specificato che questo pianto si tratta, in questo pianto, di lacrime di preghiera, lacrime di dolore e lacrime di speranza. E allora le lacrime di Santa Monica ci ricordano, che vengono raccolte insieme alle lacrime di tutte le madri che piangono per i loro figli, in particolare per coloro che hanno intrapreso un percorso di vita rischioso, pericoloso, soprattutto per la salvezza della loro anima, tutte lacrime raccolte nell'unico cuore immacolato e addolorato della madre di tutte le madri e di tutti i figli, che è Maria, la nostra Madonna delle Lacrime. E voi sapete che in questo santuario viene custodito gelosamente il reliquiario che contiene le lacrime scaturite dall'effigie prodigiosa del cuore immacolato di Maria, che simbolicamente è anche tutto il nostro grandioso santuario, in questa sua meravigliosa e imponente architettura, richiama proprio quell'otre di cui parla il salmista, il quale, pregando Dio, dice: Signore, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli, neanche una lacrima va perduta, sprecata o dimenticata, tutte custodite come perle preziose nell'otre di Dio. Questo santuario rappresenta proprio quell'otre e raccoglie ogni giorno sempre di più le lacrime dei fedeli, dei pellegrini che vengono qui con la loro fede autentica, li vediamo ed è molto edificante ogni giorno, ecco, vedere sempre di più tanti pellegrini qui in ginocchio davanti alla Madonna delle Lacrime, con le mani giunte, con gli occhi chiusi, con gli occhi in lacrime a volte, a pregare, assorti, raccolti, come se fossero in una loro piccola cameretta segreta e non in un'aula liturgica così vasta, così capiente, e pregano e affidano a Maria le loro lacrime. E sappiamo, perché ci viene confidato, che in tanti casi si tratta proprio di madri che vengono a pregare e a piangere per i loro figli. Le loro sono lacrime di preghiera, preghiera di lacrime per i loro figli, per la loro salute, per la loro salvezza, per la loro conversione, per la loro vita. E come custodiamo il reliquiario delle lacrime della Madonna? Lì di fronte, dietro l'assemblea, c'è la Cappella delle Confessioni, che anch'essa è un reliquiario di lacrime, ecco, che custodisce e contiene tante lacrime segrete di tanti che vengono proprio per affidare alla Madonna e alla misericordia di Dio, al tribunale, al trono della grazia di Dio, le loro personali lacrime. L'orazione iniziale della messa di oggi, della messa di Santa Monica, ci ricordava un monito particolarmente caro e raccomandato spesso dal Papa Francesco, il quale ci diceva: dobbiamo pregare per ottenere il dono delle lacrime. E questa grazia che dobbiamo invocare, lo aveva ripescato anche una bella orazione del Messale Romano, della messa proprio per chiedere il dono delle lacrime, lacrime per avere il sincero dolore, la comprensione intanto, la contrizione per i nostri peccati, e anche lacrime di solidarietà vera con la sofferenza dei fratelli. E allora Santa Monica, madre piangente e orante, ci ricorda questo, ecco, che è un dono che dobbiamo chiedere tutti noi. E concludo ricordando un altro aspetto, forse che va messo ancora più in luce della vita, in particolare degli ultimi momenti, gli ultimi attimi della vita di Santa Monica. Santa Monica, proprio in procinto di morire, era già nell'imminenza della sua morte, chiese ai suoi figli che non si preoccupassero di dedicarle un monumento funebre sfarzoso, ma che non dimenticassero mai di ricordare la sua anima nel suffragio presso l'altare del Signore durante la celebrazione eucaristica. La messa in suffragio dei defunti. Ora qui da noi a Siracusa non occorre predicare più di tanto su questa grande importanza, perché è qualcosa che, grazie a Dio, è una consuetudine ancora molto sentita e molto radicata nel popolo di Dio. Ma poiché questa messa viene trasmessa in diretta nazionale e quindi viene seguita anche in quelle zone d'Italia nelle quali purtroppo mi dicono dei confratelli che da anni si è iniziata un po' a perdere questa prassi, ecco, delle intenzioni di preghiera da affidare nella Santa Messa, in particolare in suffragio delle anime dei nostri fratelli defunti, che è un'opera di misericordia importantissima, che non va dimenticata, non va trascurata, non va tralasciata, e laddove è necessario va riscoperta. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Le offerte che ti presentiamo, o Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottengano il perdono e la salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Dio Onnipotente, in questa memoria di Santa Monica ci illumini e ci infiammi, perché ardenti di santi desideri portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, prega per noi. Alle tue sante lacrime, Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Bilancio drammatico, cresce il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, oltre 360 i morti. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone, prego per le popolazioni colpite. Minacce e sconfinamenti, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare. Ancora fuori casa, quasi un mese dalla scossa, nei campi Flegrei sono circa 4.000 le persone sfollate, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro. Scuola, quanto mi costi a rientro dalle vacanze, le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione, in particolare ai libri di testo. Buonasera da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia i dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone che dice prego per le popolazioni colpite. Beatrice Bossi.
3: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti. Si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia. Parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da

0: Odessa, colpito un centro commerciale a Kharkiv, un morto. I droni di Kiev insistono su raffinerie e sul colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Mosca minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Infine prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe e l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi NATO ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Mosca e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
2: La visita sorpresa del capo della CIA John Radcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
1: Morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Rako Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic, scomparso a 83 anni dal 2004, era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi due mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. In Iran, nuova ondata di esecuzioni, almeno 500 l'impiccagioni da inizio anno, e sul conflitto la Casa Bianca avverte: tutte le opzioni restano aperte. Massimiliano Cocchi.
3: Il ministro degli esteri del Qatar, Abdulrahman Al Thani, è arrivato questa mattina a Teheran con due obiettivi: creare un corridoio temporaneo per far transitare le navi nello stretto di Hormuz e riavvicinare Washington e Teheran per far ripartire il negoziato sull'accordo di pace. Un obiettivo tutt'altro che semplice. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche senza precedenti per isolare l'Iran, colpendo anche i suoi partner commerciali. Teheran ha reagito definendo in una lettera alle Nazioni Unite le sanzioni un atto di terrorismo, ma soprattutto cercando di rinsaldare le proprie alleanze. Per questo il 1 settembre in Kirghizistan il presidente Pezeshkian incontrerà per la sesta volta Vladimir Putin. Tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Alessio Orlandi.
4: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Caroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri Tajani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. avvantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,17% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. A quasi un

0: Mese dalla scossa di terremoto nei campi Flegrei sono circa 4.000 le persone ancora fuori casa, protestano gli abitanti. Il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro per gli sfollati. Antonella Mazza Teruel.
1: Sono divisi gli abitanti dei campi Flegrei. Ieri sera una fiaccolata si è svolta per le strade di Pozzuoli, l'area vulcanica a ovest di Napoli, trema periodicamente e costantemente, l'ultima volta lo scorso 31 luglio, e i manifestanti del comitato emergenza hanno chiesto aiuti ma anche un piano pluriennale contro lo stato di emergenza e per risposte immediate. Per i numerosi sfollati invece la rete Pozzuoli Esiste, che ha allestito un presidio notturno. I dimostranti hanno dormito in tende piantate a Napoli davanti alla sede del Consiglio regionale, che in seduta straordinaria questa mattina ha votato per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze. Paolo Fucili.
2: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci progettato dal reo confesso Walter Lavitola. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
3: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei Campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello e Pellegrino Davino facevano parte. Per la procura di Roma, dietro l'attentato ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel catanese. L'uomo però nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Dell'autopsia sul corpo della donna non sarebbero emesse indicazioni univoche sulle cause. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Gli inquirenti hanno accertato che le vessazioni andavano avanti da tempo anche contro altri figli e contro la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Si chiude il mese d'agosto e per molti le vacanze volgono al termine. Al rientro le famiglie italiane troveranno però nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione. Elena Aquilanti.
4: Ogni anno il rientro a scuola si porta dietro il problema del caro libri. Per cercare di risparmiare, tante famiglie scelgono l'usato, affidandosi a storiche realtà come le bancarelle romane di Lungotevere e Oberdan.
5: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto un calcolo di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
4: Chi arriva qui spera di vendere i testi vecchi per pagarsi quelli nuovi. A rovinare i piani però ci pensano le nuove edizioni scolastiche, che cambiano di continuo. Per questo studenti e genitori si armano di pazienza e passano in rassegna ogni bancarella, a caccia dell'offerta migliore per alleggerire i costi di un'istruzione sempre più cara. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Concludiamo il nostro percorso sui Salmi con il Salmo 131, uno dei più brevi di tutto il Salterio, composto soltanto da 3 strofe. Recita così: Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attende il Signore, da ora e per sempre. È un salmo che ci insegna in modo efficace lo spirito di infanzia, come l'atteggiamento giusto da tenere davanti a Dio. Se Dio ha rivelato se stesso come Padre che ama, noi davanti a Dio possiamo e dobbiamo stare nell'atteggiamento del bambino che ha fiducia. Ripensiamo alle parole di Gesù: se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Oppure: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questo atteggiamento di umiltà e di fiducia, il sentirsi piccoli e l'affidarsi serenamente a Dio, sono dimensioni importanti della spiritualità evangelica che il Salmo ci insegna. Il primo versetto descrive l'infanzia sotto forma negativa, cioè gli atteggiamenti che non bisogna avere. Poi al versetto 2 gli atteggiamenti positivi e al versetto 3 un ampliamento al popolo di Dio. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Il cuore, lo sappiamo, è nella Bibbia la sorgente dei pensieri, dei desideri dell'uomo. È il centro dove si formano pian piano le decisioni. Il cuore dovrebbe essere il centro dove si stabilisce il rapporto con Dio, dove si innesta la fede, dove scaturisce l'amore. Ma il cuore può diventare il luogo dove si muovono scelte di orgoglio, dove l'uomo cerca di affermare se stesso, senza e contro Dio. Poi dal cuore passiamo agli occhi. Né i miei occhi guardano in alto, dice l'orante. L'occhio è il luogo di passaggio dall'esterno all'interno. È attraverso gli occhi che noi ci apriamo al mondo circostante. D'altra parte, gli occhi sono lo specchio dell'anima, cioè lo specchio dell'interno. Per questo Gesù diceva che l'occhio è la lucerna del corpo. E sempre nel Vangelo troviamo: quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Allora, non è strano che l'orgoglio del cuore si manifesti immediatamente nell'occhio, cioè nel modo di affacciarsi sul mondo, nel modo di guardare gli altri. L'orgoglio interiore tende a diventare giudizio che disprezza gli altri. Si tratta di non pretendere di compiere opere divine, di sapere che le grandi opere della nostra vita le compie il Signore. È importante notare che questa meditazione sull'umiltà il salmista non l'ha fatta davanti allo specchio, ma mettendosi sotto lo sguardo di Dio e misurando così la grandezza di Dio. Non è una cosa secondaria, è lo sguardo di Dio che ha quella funzione terapeutica davanti alla quale ogni grandezza falsa viene smascherata, perché con Lui e davanti a Lui la nostra piccolezza non diventa motivo di umiliazione, ma possibilità di salvezza.

Per cui Lorante aggiunge: «Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia». È significativo che nel testo ebraico ci siano due verbi attivi. Bisognerebbe tradurre così: «Io ho reso serena e tranquilla la mia anima». Non si tratta infatti di uno stato inerte del salmista, ma è il risultato di un'azione consapevole e impegnativa. Abbiamo parlato poc'anzi di infanzia spirituale, ma essa non è paragonabile all'infantilismo. L'infantilismo è la condizione di chi non è mai cresciuto, di chi non conosce ancora le brutture della vita o le difficoltà della fede. L'infanzia spirituale è invece un atteggiamento consapevole che ha sperimentato il dubbio, che ha conosciuto anche la paura e l'angoscia, e tuttavia li vince, abbandonandosi alla fedeltà di Cristo. Se credo in Dio come padre affidabile e pieno d'amore, allora compio quel cammino che è quello dell'atto di fede e dell'abbandono, che nasce dalla lotta e dalla fatica di vincere le paure. Santa Teresa di Gesù Bambino, che è il modello dell'infanzia spirituale, è una ragazza che ha lottato per degli anni contro dei dubbi di fede, dubbi di materialismo. Era il momento di fioritura del materialismo della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, e Santa Teresa ha vissuto sulla sua pelle e nella sua carne questa tensione, e ne è uscita fuori con un cammino di fede che è qualche cosa di stupendo, d'infanzia spirituale, ma combattuta e sofferta. «Io ho reso tranquilla e serena la mia anima, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia». C'è qui un'immagine molto bella. In braccio alla madre il bimbo non ha più paure né desideri, perché la presenza di sua madre è quella di un amore che lo rassicura, e non ha più desideri perché la madre è già una sorgente sufficiente di sazietà e di pace. Anche qui gli echi biblici sono tantissimi. C'è il Salmo 27 al versetto 1 che dice: «Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura?». Oppure possiamo leggere il Salmo 73, soprattutto nella parte finale, che è un cammino di crisi di fede che arriva proprio all'infanzia. Infine, questa meditazione personale sull'umiltà diventa collettiva. Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. Quindi non è solo una mia esperienza, ma la mia esperienza si salda con tutto il popolo. Israele deve sperare, può sperare. Il Signore ha operato cose grandi, garantisce la sua protezione. Possiamo e dobbiamo sperare in Lui. Dicevamo che nessuno ha compreso il Salmo 131 come Santa Teresa di Gesù Bambino, che ha proposto, perché lo ha vissuto, quel cammino di vita spirituale che si chiama infanzia spirituale. C'è una sapienza molto grande dentro questo modo di vedere le cose. Non è infantilismo. Il credente deve passare e può passare inevitabilmente attraverso momenti di angoscia, di paura, di ansietà, perché fanno parte dei nostri limiti, ma si tratta di camminare verso una direzione di abbandono in Dio.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: costato al profeta Geremia seguire il Signore. In uno sfogo accusa Dio di avergli fatto violenza, di averlo sedotto. Lui giovane è stato preso dentro dall'impeto di Dio che voleva fare di lui una voce di verità, di giustizia in mezzo a un popolo di sordi. Quanto gli è costato difendere quel fuoco che gli bruciava le ossa. Quante volte aveva provato a dire basta, mi ritiro, non seguo più il Signore, ma non poteva dire di no a Dio. Una agitazione lo prendeva tutto, una coscienza continuamente gli rimproverava i suoi ritardi, e allora, facendo dura la faccia, anche sopportando la vergogna pubblica, il ludibrio, accettava di far risuonare il pensiero di Dio. Anticipa il profeta Geremia quello che sarà Gesù tra una folla che non lo ascolta, tra capi che lo rifiutano, ma anticipa anche quello che dovrebbe essere ogni cristiano. Noi dovremmo vivere una differenza rispetto a quelli che non sono credenti. Contro di noi si dovrebbero elevare delle accuse, a volte anche sottili. Il nostro stile di vita è controcorrente. Sì, essere fedeli a Dio vuol dire qualche volta sopportare dentro di noi una divisione e continuare a proclamare, a dire la nostra fiducia in Lui, nonostante tutto. E Dio vede questa fatica di testimoniare la nostra fedeltà al Vangelo in un mondo dove viene derisa la sua parola, e soprattutto la parola della croce viene anacquata e tradita. Pietro, che domenica scorsa Gesù aveva dichiarato beato, benedetto da Dio, oggi viene chiamato Satana, ostacolo, pietra d'inciampo per il cammino del Signore. Ed è lo stesso Pietro, potremmo dire ciascuno di noi, che può cadere facilmente nel tradimento di Dio, perché avere i pensieri di Dio non è facile e comporta un continuo abbandono, un continuo cammino di conversione, per il quale domandiamo la forza dello Spirito Santo. Chiediamo anche noi un Dio che ci seduca, che ci attragga in maniera talmente forte da scuotere la nostra vita. E io chiedo in aiuto qui l'intercessione dei santi, in particolare questa sera di Santa Monica, la mamma che non si era segnata a vedere suo figlio percorrere strade sbagliate, nonostante gli insegnamenti che gli aveva dato da piccolo quel ragazzo, preso un po' dall'orgoglio della sua intelligenza, dalla voglia di entrare nel dibattito della cultura di quei tempi, aveva davvero tradito, calpestato gli insegnamenti della fede che aveva pur ricevuto con il latte materno. Ma quella donna non si è data per vinta, come non dovrebbe darsi per vinta nessuna mamma, nessun papà, nessuna comunità nel vedere i figli che battono strade diverse, e anche con il prezzo delle lacrime fare in modo che ritrovino Dio, perché solo in Lui c'è la felicità e la gioia. Dirà Agostino: tardi ti ho amato, o bellezza antica e nuova. Ma Dio è proprio la nostra bellezza, è quell'amore che merita questa fatica, questa continua attenzione e fedeltà da parte nostra. Oggi Gesù parla apertamente, senza peli sulla lingua, di quello che sarà il suo prossimo destino, e tutto è raccolto nella parola croce. A noi fa paura croce. Noi spesso diciamo: dietro questa parola ci stanno le sofferenze, i fastidi quotidiani, i fallimenti, gli errori. Qualcuno chiama la sua croce anche la moglie o il marito. Che cosa c'è dietro questa parola croce, se non un amore grande alla vita? La croce, ricordiamolo, è piantata per terra, ma anche si eleva verso l'alto e si espande all'orizzonte. La croce ci parla allora di un amore nuovo alla terra, al posto dove siamo, ricordandoci che siamo creature deboli, fragili, mortali. La morte ci toglie le illusioni di una falsa immagine di sé. La croce però ci spinge verso l'alto. Non ha senso una vita che oscura il nome e il volto di Dio, che non si mette in ascolto di Lui, come è sempre stato in ascolto Gesù. E la croce si apre all'orizzonte come due braccia spalancate e ci parla di una vita non raccolta solo sul nostro io, per il nostro benessere, ma una vita dove si condivide, si accoglie, si diventa fratelli. La croce ha il senso di una vita ben riuscita, della bellezza della vita. Ecco perché Gesù ci dice di prenderla, di imparare da Lui il vero significato della vita. Non croce come mortificazione, una parola ripetuta con tristezza, ma oggi la vogliamo ripetere con santo orgoglio, perché l'esempio l'abbiamo in Gesù, la vita veramente riuscita, quando è stato totalmente fedele al Padre e totalmente fedele alla sua missione in mezzo agli uomini, sopportando anche l'ingiustizia della sua condanna a morte. C'è un bellissimo insegnamento sulla croce che leggiamo nel libro del profeta Ezechiele, dove in un momento in cui c'è confusione, battaglie continue, il popolo è straziato nella disperazione, non vede più un futuro, ecco che il Signore manda un personaggio vestito di bianco a tracciare sulla fronte di chi ancora sa sollevare lo sguardo verso di Lui un segno. È il Tau, è la croce, e chi è segnato da quel Tau trova la salvezza anche in mezzo a quella confusione, a quel momento di grande tristezza e desolazione nazionale. Oh, se la croce fosse viva dentro di noi, se quando davvero tracciamo la croce ci ricordassimo di questa chiamata ad amare fino a perdere la vita, non a conquistare sempre qualcosa per noi. Ecco l'impostazione sbagliata. Fallisce la vita, dice Gesù, di chi cerca in tutti i modi di difendersi, di chi va soltanto a mendicare consolazioni per sé. Riesce invece nella vita, è profondamente felice colui che si spende, si dona. Imparate da me, che mi sono speso senza limiti, facendo in tutto la volontà del Padre, amandovi fino all'ultimo anche coloro che mi umiliavano e si erano schierati come miei nemici. Domandiamo questa forza di valorizzare la croce e il crocifisso come senso nuovo per la nostra vita, soprattutto per dare un respiro più ampio. Quante volte soffriamo di meschinità, di limite, di calcolo e siamo tristi. La croce ci apre, la croce ci congiunge al cielo e ci mette in collegamento con tutti i fratelli. La croce ci fa stare ben piantati in questo mondo, così è illuminata da colui che ha dato la vita per noi. Non abbiamo paura. Con la croce possiamo attraversare anche i momenti più difficili, le lacrime, i dolori della vita, le disgrazie, tutti i nostri momenti di male, di peccato. Ci aiuta ad uscire dalla disperazione, ci parla di una porta aperta sul domani, perché da quella croce il Signore, dopo aver mostrato il suo volto di immenso amore, è risuscitato alla vita nuova.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 12. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. Dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Evangelo del Signore.

0: Dear sisters and brothers in Christ,
1: cari fratelli e sorelle in Cristo,
0: I greet you on behalf of the bishops of the Church of Norway on a pilgrimage visiting the San Egidio community these days.
1: Vi saluto a nome di tutta la conferenza episcopale del norvegese che in questi giorni sta facendo un pellegrinaggio con la comunità.
0: Strong words and no nonsense was what the Greek pilgrims to Jerusalem heard.
1: Parole forti senza vie di mezzo erano questi greci che andavano a Gerusalemme.
0: They asked to see Jesus.
1: Vogliono vedere Gesù.
0: Coming from the world, speaking the language of the world of the time, just as pilgrims in Rome today.
1: Venivano dal mondo antico, era il mondo di quell'epoca e parlavano la lingua di quel mondo, un po' come i pellegrini a Roma in questi.
0: Maybe not knowing what they are asking for.
1: Forse non sapevano nemmeno cosa chiedevano.
0: But they were met and they became the messengers of the truth.
1: Ma sono stati incontrati, lo incontrarono e divennero i messaggeri della verità.
0: Jesus uses very strong images to convey his message.
1: E Gesù usa un messaggio molto forte per portare avanti il suo discorso.
0: The parable of the grain or the wheat is a very dramatic statement.
1: La parabola del chicco di grano è una parabola drammatica.
0: The Gospel of John presented as his prediction of his destiny at the cross.
1: E il Vangelo di Giovanni lo vede come la predizione del suo destino.
0: And thus the grain or wheat falls into the ground and dies.
1: A meno che il chicco di grano non cada nella terra e muoia.
0: The Christian gospel is not superficial or supernatural.
1: Il Vangelo cristiano non è né superficiale né supernaturale.
0: It is related to the earth, to the creation of God, to the real life.
1: Ma si connette alla vita vera.
0: And therefore also to death.
1: E lo stesso è oggi.
0: But the image Jesus is using is not only about death.
1: Ma l'immagine che Gesù usa non è solamente sulla morte.
0: The reality of creation doesn't stop by death.
1: La realtà della vita umana e della vita cristiana è questa.
0: The kernel of the wheat dies, but the focus is the rich harvest.
1: Ma il vero motivo della vita cristiana non è la morte, ma il raccolto abbondante.
0: And in this city we see the history of this harvest in a very special way.
1: E in questa città abbiamo visto il significato, la storia di questo raccolto abbondante.
0: Since the first Christians in Trastevere,
1: da quando arrivarono i primi cristiani a Trastevere,
0: until what we see today,
1: fino a quello che vediamo oggi.
0: And what we also see is the San Egidio movement.
1: Ma vediamo anche la comunità di Sant'Egidio.
0: A strong sign and a living expression of the harvest.
1: Un forte segno e un'espressione vissuta di questo raccolto.
0: That you remind us of the power of the seed.
1: Ma Gesù ci ricorda il potere del seme.
0: The Church of St. Bartholomew reminds us what the seeds are in our time.
1: E la Chiesa di San Bartolomeo ci ricorda qual è l'importanza dei semi nel nostro tempo.
0: And their memories calls upon all of us to share truth.
1: E la loro memoria è per noi una verità condivisa.
0: One of them belonged to your community. And is remembered also in this particular church.
1: Uno di loro appartiene alla vostra comunità e è ricordato anche in questa chiesa.
0: The Blessed Floribert from Congo.
1: Il beato Floribert dal Congo.
0: He is portrayed as a young man.
1: Era un giovane uomo.
0: Who is a model for every young human being in his continent and the whole world.
1: Modello per tutti i giovani in quel continente ma per tutto il mondo.
0: Denying cannot tell the truth.
1: e ha detto la verità.
0: And don't accept corruption.
1: Non ha accettato la corruzione.
0: To save the life of others.
1: Per poter salvare la vita degli altri.
0: The history of martyrs is a long history.
1: La storia dei martiri è una storia lunga.
0: We in Norway are reminded that the Christian presence in Norway is a fruit also of a martyrdom.
1: E anche noi in Norvegia ci è ricordato che la presenza cristiana in Norvegia è anche frutto del martirio.
0: In these coming years we celebrate the martyrdom of the King Olav, who became a saint.
1: Il prossimo anno celebreremo il martirio del re Olaf, che è diventato santo.
0: Not because of his holy life, but because the fruit of his martyrdom became a rich harvest.
1: Non perché una vita lunga, ma a causa della verità, per questo la sua vita è diventata un martirio.
0: Both the vulnerable and the powerful are called to be the seeds.
1: E noi tutti siamo chiamati a essere semi.
0: Even if it will cost more than we know.
1: Anche se questo ci potrebbe costare di più di quello che vogliamo.
0: The gift of life comes from God.
1: Il dono della vita.
0: The gift of salvation comes from Christ.
1: Il dono della salvezza viene da Gesù.
0: And the life together in the church comes from the Holy Spirit.
1: E la nostra vita insieme nella Chiesa viene dal il dono della salvezza viene da Gesù.
0: And the life together in the church comes from the Holy Spirit.
1: E la nostra vita

Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio e la salvezza delle anime nostre, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Insieme al Vescovo Olaf e ai Vescovi Luterani della Norvegia, ti preghiamo, Signore, per i cristiani di quel paese, affinché, fedeli al tuo Vangelo, possano dare frutti abbondanti di pace e di carità. Preghiamo il Signore. Per la pace di questa comunità, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, con la forza del tuo Spirito, liberaci dalla nostra debolezza, perché possiamo con coraggio annunciare il tuo Vangelo. Insegnaci a coltivare la terra abbandonata della città, non secondo il nostro interesse, ma per chi è bisognoso. Insegnaci ad essere generosi nel gettare il tuo seme, perché dia molto frutto per la gente che incontriamo. Aiutaci ad essere disponibili alla chiamata della tua parola, perché la nostra vita sia al servizio degli altri. O Signore, dona a tutti noi la forza per lavorare, il coraggio per lottare e trasformare il nostro mondo, per ora e per sempre.
1: Amen.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Il titolo dell'incontro di oggi è Dentro l'impresa da protagonisti. Noi questo ciclo di incontri, tra cui questo il primo, abbiamo voluto farci ispirare dalla figura di Leonard Mell. Voi trovate qui al meeting una mostra dedicata a questo imprenditore francese. Nel 1883 Leonard Mell immaginò qualcosa che per il suo tempo era quasi impensabile che i lavoratori potessero immaginare. Cioè la possibilità di una corresponsabilità d'impresa, non solo partecipi ma corresponsabili. Non era un sogno romantico, non era un'utopia sociale, era la percezione che dentro il lavoro c'è un'energia umana che può muovere l'azienda di più di qualsiasi altro capitale o tecnologia. Questa intuizione, che nasce in un contesto industriale lontanissimo dal nostro, è stata confermata dalla storia, dentro la storia, non ultimo voglio menzionare quello che poi andremo a toccare a un certo punto, la legge italiana del 2025, un principio che a un certo punto è diventata norma, ma lo faremo a fondo successivamente. Il punto decisivo qual è? La persona come origine del valore, non come risorsa da gestire, ma come fonte di movimento. Perché un'impresa si muove quando si muovono le persone che sono all'interno dell'organizzazione. Quando qualcuno sente che ciò che ha dentro, un'idea, un'intuizione, un desiderio, può diventare parte della storia di un'azienda. E qui a un certo punto c'è il nesso anche con il titolo del meeting, che quest'anno è L'amor che muove il sole e le altre stelle. È interessante perché Dante descrive il movimento dell'universo come una forza che non è meccanica, o non è solo meccanica, non è tecnica, o non è solo tecnica, non è neanche normativa, è una forza relazionale, è una forza di un rapporto, come due poli che a un certo punto si attraggono. È l'amore che muove, cioè un'energia che valorizza l'altro, che lo mette in moto e che lo fa diventare protagonista. Se questo è vero per il cosmo, è altrettanto vero per un'organizzazione, per un'impresa. Le organizzazioni funzionano quando c'è una forza che mette in moto le persone. Fiducia, responsabilità, desiderio di contribuire. Quando qualcuno sente che può portare qualcosa di unico e che questo qualcosa è atteso. Oggi parleremo proprio di questo, di come la partecipazione non sia un meccanismo, ma un movimento, di come la corresponsabilità non sia una procedura ma una cultura, cioè un modo di pensare, un modo di concepire, di come l'impresa possa diventare un luogo dove l'umano genera valore. Ecco, dentro questo scenario abbiamo deciso di affrontare questo tema da prospettive che sono molto diverse ma sono complementari, che guardano alla partecipazione da angoli molto differenti ma profondamente convergenti. La prima è quella del sindacato, come avete notato oggi non ha potuto partecipare Daniela Fumarola, la segretaria della CISL, ma in compenso abbiamo Giorgio Graziani, che è segretario confederale CISL, che ci aiuterà da questo punto di vista, e lo ringraziamo per la immediata disponibilità che ha avuto da un giorno all'altro. CISL che ha accompagnato passo dopo passo il percorso che ha portato la legge del 2025, ma come vi dicevo poi faremo un affondo su questo. La seconda prospettiva è quella del modello cooperativo con Giuseppe Guerini, che ringraziamo per la disponibilità, presidente di Cooperatives Europe. Le cooperative vivono una corresponsabilità come principio fondativo, come origine, ed è da questo punto di vista sarà interessante capire che cosa l'impresa tradizionale ha da imparare su questo. La terza prospettiva è quella istituzionale. Ringraziamo Lorenzo Malagola per la sua presenza, deputato al Parlamento italiano, che ci aiuterà a leggere la visione che ha ispirato la legge del 2025 e quali passi ulteriori sono necessari perché la norma diventi cultura diffusa. Infine ringraziamo Andrea Pontremoli, ingegner Pontremoli, per la presenza. L'ingegner Pontremoli, accennavo prima, non era presente l'anno scorso fisicamente, ma era presente in più modi, in un ultimo il video che ha accompagnato proprio la mostra di Amedeo Peter Giannini, quindi abbiamo avuto modo anche già di toccare alcune tematiche inerenti proprio il tema che andiamo a trattare oggi. Io farò due giri di tavolo, quindi abbiamo un tot di minuti, quindi abbiamo i minuti contati, e farò una domanda a ognuno di loro. Parto con Giorgio. La legge 76 del 2025 attua finalmente il principio costituzionale della partecipazione, si parla dell'articolo 46. Ed è nata proprio dalla proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un percorso durato quasi 3 anni, dal 2022 al 2025. Allora ho una batteria di domande. La prima è questa. Alla luce di questo risultato, come cambia, secondo lei, la partecipazione dei lavoratori? E quali condizioni culturali e organizzative ritiene necessarie affinché non resti un adempimento formale? E poi un'ultima domanda, diciamo provocazione, perché la figura di Leonard Mello è diventata una provocazione per tutti noi. Le chiedo anche una valutazione più diretta. Il sindacato oggi ha le competenze per partecipare davvero alla gestione delle imprese?
2: Belle domande, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Intanto un grazie per l'invito e un saluto da parte della nostra segretaria generale Daniela Fumarola, che come avete capito non è potuta essere per, tra virgolette, problemi personali, anche un po' di salute, ma niente di grave, per cui ci sarà la prossima volta. È chiaro che da questo punto di vista qui partiamo anche da una situazione in cui devo ringraziarvi, perché ho visto la mostra di Leonard Mell e francamente è stata davvero una mostra che apre il cuore, apre gli occhi e ci dice anche che il concetto di partecipazione non è un concetto che nasce oggi, non è un concetto che nasce neanche con i padri costituenti, ma è un concetto di collaborazione o di voglia di stare in un mondo del lavoro con un'idea comunitaria sussidiaria, senza che ci sia un peso di comando da parte di qualcuno, l'impresa, l'imprenditore, e di esecuzione o mera esecuzione che sono le lavoratrici e i lavoratori. Ecco, da questo punto di vista qui è davvero illuminante la mostra, perché ci dice che anzi non soltanto l'imprenditore ha successo con la sua azienda in cui cerca di costruire un clima di partecipazione, ma se vogliamo ispira anche la Rerum Novarum di Leone
1: XIII,
2: al quale oggi Leone XIV, che voi domani avrete qui ospite in una cosa meravigliosa per il meeting, credo da questo punto di vista possa rappresentare motivo di ispirazione dentro alle grandi transizioni che stiamo vivendo, che sono transizioni che hanno necessità di avere tutti i cervelli disponibili verso l'obiettivo comune, quello di governarla questa transizione, di non lasciare indietro di nessuno, di mettere la persona al centro e questa persona sia elemento, tra virgolette, di costruzione non passiva ma attiva del proprio futuro. Ecco, la legge sulla partecipazione, o meglio, la proposta di iniziativa, di legge di iniziativa popolare che abbiamo posto come CISL, ha compimento dell'articolo 46 della Costituzione, a questo come concetto, l'evoluzione delle relazioni sindacali, l'evoluzione del rapporto in azienda che già oggi E anche ieri esisteva in moltissime imprese a livello partecipativo, senza essere questo riconosciuto e valorizzato fino in fondo da una legge o da un riconoscimento formale. Laddove l'impresa illuminata coinvolge i lavoratori dentro a percorsi partecipativi, generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, questa azienda va meglio. Una logica di partecipazione, che sia essa consultiva, organizzativa, economico-finanziaria o gestionale, come sono le quattro casistiche che sono contenute nella legge, che abbiamo tra virgolette ritrovato completamente nella legge 76 e ne siamo molto soddisfatti, e non obbliga nessuno ad attuarla, perché deve essere un principio propositivo, non un principio coercitivo, perché sennò tutti si prendono paura. C'è qualche resistenza culturale da parte delle imprese, da qualche sindacato, cioè, ma questo è normale. Quando ci sono i cambiamenti, in un modo o nell'altro, bisogna affrontarli ed essere, tra virgolette, coraggiosi nel cercare di perseguire il proprio obiettivo. Per noi l'obiettivo è quello di mettere in campo delle persone che sono le lavoratrici e i lavoratori che non vogliono prendere il posto dell'imprenditore, ma che vogliono dare all'impresa suggerimenti o valore aggiunto per renderla più competitiva e quindi anche più duratura nel tempo. Senza impresa non ci sono i lavoratori. Dobbiamo uscire da questa logica del conflitto ideologico capitale-lavoro, per il quale qualcuno magari si potrebbe anche divertire ancora a maneggiare la pratica del conflitto fine a se stesso. A noi il conflitto interessa se non ci troviamo d'accordo, non è che abbiamo abdicato alla logica del conflitto, ma la logica della partecipazione pone la questione del conflitto come ultima ratio, ma pone come prima origine il fatto che ci si ascolti, che si possa pensare che ognuno possa portare valore, perché un lavoratore o una lavoratrice che ha a che fare col processo produttivo tutti i santi giorni può accorgersi di questioni o di problematiche che l'imprenditore o il management aziendale non riesce ad accorgersene, e solo discutendo, confrontandosi, partecipando, contrattando si riescono a mettere insieme queste idee e rendere l'obiettivo comune, che se porta, me lo permettete, se porta soldi devono essere distribuiti, perché vanno contrattate, questi processi vanno contrattati attraverso il confronto tra le parti. Ecco, questo è il concetto di partecipazione che noi pensiamo di trovare in questa legge e in questo percorso. È chiaro che ci vogliono competenze, non siamo preoccupati di questo. Tante competenze sono già in essere, perché le pratiche partecipative fanno parte della nostra storia sindacale e contrattuale. Tante altre competenze, in particolare sulle questioni economico-finanziarie, sulle gestionali, sicuramente sono da approfondire, da costruire esperti che permettano, tra virgolette, il sindacato, i lavoratrici e i lavoratori di poter parlare in modo consapevole di alcune tematiche che riguardano le decisioni dell'impresa. Ecco, da questo punto di vista noi come CISL è un paio d'anni da quando la legge, tra virgolette, era addirittura d'arrivo, che abbiamo aperto proprio una formazione di massa delle nostre delegate, dei nostri delegati, dei nostri dirigenti a tutti i livelli, per fare in modo che diventi un linguaggio comune, il linguaggio della contrattazione partecipativa, e quindi una capacità di dialogare in modo diverso e innovativo con le imprese. Credo che da questo punto di vista la sfida è alta, ambiziosa, è partita da tempo, anche prima della legge, con la legge che non obbliga, ripeto, nessuno, noi pensiamo ci debba essere la capacità, tra virgolette, di accompagnare questo percorso. Se poi chiediamo al governo di rifinanziare gli incentivi e magari di valorizzarli di più, è perché questo per noi possa rappresentare una condizione di superamento di quelle resistenze, di quegli ostacoli che francamente in molti casi sono più ideologici che concreti.
1: Grazie. Allora, è interessante perché io veramente invito tutti a vedere la mostra, perché è una provocazione da un punto di vista anche di concezione di modelli organizzativi, è un qualcosa di completamente nuovo che culturalmente per non tutti è così vicino. Ma il collegamento che ha fatto con la Magnifica Humanitas è interessante. La parola sussidiarietà è presente, abbiamo contato 23 volte nell'enciclica, e laddove non si parla di sussidiarietà si parla di cooperazione, quindi un tema che vale la pena guardare con attenzione. Che cosa significa far cooperare, cosa significa lavorare come se fossimo una comunità? Avremo poi anche degli altri esempi e altre angolature per cui possiamo vedere questo aspetto. Giuseppe Guerini, diciamo che approfittiamo della sua competenza e la sua esperienza pluriennale sul mondo delle cooperative. Le cooperative vivono da sempre la partecipazione come un principio fondativo. Che cosa pensa che l'impresa tradizionale possa imparare da questo modello, oggi che la corresponsabilità diventa un fattore competitivo?
3: Grazie, grazie e buongiorno. È davvero un piacere essere qui al meeting e parlare di un tema così importante. Sicuramente per le cooperative la partecipazione è essenza costitutiva, però bisogna essere sempre molto cauti a voler insegnare qualcosa agli altri. Io continuo a pensare che c'è sempre da imparare prima che da insegnare qualcosa a qualcuno. Però a proposito della mostra che mi invito anch'io a visitare, troverete fra i pannelli un organigramma che è un albero con tutto quello che sta intorno a quello che oggi chiameremmo un ecosistema, e ci dice una cosa molto importante: qualsiasi attività di impresa si colloca in un ecosistema che non può prescindere da quello che ci sta intorno, e dentro questo ecosistema c'è la cooperativa di panificazione, la boulangerie, e c'è la cooperativa agricola, che sono esperienze che nascono proprio in quello stesso periodo. E questo ci dice un'altra cosa: la ricchezza di un'economia o di un mercato, come la ricchezza della natura, arriva dalla biodiversità, e se coesistono in un sistema diverse forme di impresa, quel sistema è più solido e più forte. Quindi questa è forse la cosa che possiamo dire. Poi sicuramente oggi la richiesta di partecipazione, che non è semplicemente una partecipazione in termini di processi decisionali o di partecipazione agli utili di impresa, che pure sono importanti, ma è dare un senso al lavoro che va oltre il salario. Io credo che è una cosa che chiedono tantissimo le persone oggi, e neanche le cooperative sanno sempre dare questa risposta. Però quello che osserviamo è che quando una cooperativa funziona in maniera autentica, questa carica motivazionale c'è ed è significativa. La seconda considerazione è che le cooperative hanno saputo sviluppare delle economie a partire da risorse povere o da persone che non avevano tutte le competenze. Non c'è l'imprenditore illuminato, lo start-upper che crea e che è una via per fare impresa, ma ci sono delle persone che si mettono insieme per rispondere ai bisogni, generalmente con poco capitale e poche competenze. E cosa ci dice questa esperienza? Che si può valorizzare chiunque. Chiunque può e forse deve avere un protagonismo economico. A maggior ragione oggi che la competitività non è una semplice gara fra imprese che si contendono un mercato, è una competitività fra sistemi, e il nostro sistema, soprattutto occidentale, europeo, che è un sistema generalmente demograficamente poco dinamico se non regressivo, che ha poche risorse, deve valorizzare tutti. Questa mattina sull'Eco di Bergamo, che è il giornale della città in cui vivo, insomma, c'era un articolo dedicato a una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che ha distribuito 125.000 euro di premio di produttività ai suoi lavoratori. Fa lavorazioni meccaniche con Tenaris. Il 40% dei lavoratori di questa cooperativa sono disabili, ma disabili gravi. E questo ci dice che chiunque può dare un contributo importante se viene messo nelle condizioni di farlo. Questo è molto interessante dentro l'economia e i modelli di sviluppo attuali ed è anche un'occasione interessante per ripensare il modello cooperativo. E allora faccio ancora qualche piccolo esempio. Pochi anni dopo dell'esperienza di Leone Hermel, qui vicino a Imola, un imprenditore delle ceramiche che non aveva eredi decide di riconsegnare l'azienda ai propri lavoratori e nasce la Ceramiche di Imola, uno dei leader italiani della produzione di ceramiche, conosciuto in tutto il mondo ed è un'impresa cooperativa da oltre 100 anni. In Spagna, il più grande gruppo cooperativo al mondo, il quinto gruppo industriale spagnolo, è un'esperienza nata negli anni 50 da un sacerdote che crea in una vallata dei Paesi Baschi, Mondragon, zona piuttosto povera, una scuola di formazione professionale, cosa che sta facendo Dallara adesso, no? E che a partire da questa scuola professionale crea anche una prima cooperativa con i lavoratori, con i ragazzi che ha formato in questa cooperativa. Oggi questa è una multinazionale in forma cooperativa con circa 75.000 lavoratori in giro per il mondo e ha creato anche un'università, quindi ha dato vita a un'università. Oppure potremmo parlare di come attraverso il meccanismo del worker buyout in Italia, che è una delle esperienze pilota nel mondo, attraverso la legge Marcora, quindi un altro politico ma un pensatore illuminato con una radice cattolica importante, collaboratore di Enrico Mattei, crea questa legge attraverso la quale fa nascere imprese cooperative da aziende in crisi con la partecipazione dei lavoratori. Ci sono circa 500 storie di imprese salvate dai lavoratori, migliaia di posti di lavoro e un sacco di denaro pubblico risparmiato rispetto agli ammortizzatori sociali. Allora, queste sono esperienze che ci insegnano qualcosa e credo che sia importante mantenere viva questa presenza. Ma tornando all'origine, credo che all'origine del dibattito di oggi, quindi a Hermel, ma anche al pensiero cattolico, la enciclica di Papa Leone ci colloca completamente dentro la grande sfida di questo tempo, che trova ancora nel modello cooperativo una possibilità complementare che è rappresentata dalla possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo per mantenere la sovranità dei cittadini sopra i dati. Stanno nascendo in qualche paese europeo delle esperienze di cooperative fondate sullo scambio di dati. L'Unione Europea ha riconosciuto il modello della cooperativa basata sui dati e credo che questa sia una delle strade da percorrere anche per salvaguardare la democrazia economica nell'universo digitale. Grazie.
1: Grazie. Allora, come vi dicevo, anche da un punto di vista istituzionale ci interessa guardare questo aspetto e in questo chiedo a Lorenzo Malagola se ci aiuta a fare un affondo sulla legge del 2025 che offre un quadro normativo nuovo. Domande che ho per lei sono: qual è la visione che l'ha ispirata questa legge e quali passi ulteriori ritiene necessari affinché la norma possa diventare una cultura diffusa?
4: Grazie anche da parte mia. Il Parlamento italiano ha approvato una legge che sana un debito che la Repubblica aveva con i padri costituenti, perché l'articolo 46 della nostra Costituzione dice del diritto dei lavoratori a contribuire alla gestione di impresa. secondo quanto stabilito dalla legge. E da allora, quindi dal 1946, noi attendevamo un quadro normativo che potesse dare gli strumenti agli imprenditori e ai lavoratori per sperimentare forme partecipative. Il Parlamento italiano, quindi, dopo 80 anni, ha sanato questo debito con i padri costituenti, perché ci siamo resi conto che dovevamo recuperare quello spirito del dopoguerra che ha fatto grande l'Italia, proprio oggi che siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale. Ma vedendo la mostra su Léon Hermel non posso non partire da lì per rintracciare l'ideale che ha animato lui, che ha animato i nostri padri costituenti e che deve animare noi oggi di fronte alle sfide che abbiamo. Léon Hermel è un imprenditore che ha un lanificio, che vive nella seconda metà dell'Ottocento e che si trova ad affrontare la seconda rivoluzione industriale, quella dell'elettricità. Voi avete in mente, noi tutti abbiamo in mente tempi moderni, con Charlie Chaplin che si prende gioco e denuncia l'alienazione prodotta da quella rivoluzione industriale, che certamente ha portato tanta ricchezza e tanta emancipazione, ma anche che aveva dentro alcune contraddizioni. L'uomo stava diventando un ingranaggio della catena di montaggio. Léon Hermel allora non si accontenta né della visione liberista che stava costruendo il capitalismo moderno, che praticamente dava in mano alla mano, consegnava alla mano invisibile il compito di regolare il mercato e le disfunzioni del mercato, ma non si accontentava nemmeno dell'idea socialista che stava nascendo, per cui sarebbe stata la lotta di classe, lo scontro sociale a risolvere quelle contraddizioni. E poi non si accontentava nemmeno di un certo paternalismo caritatevole che albergava dentro una certa cultura cattolica. Léon Hermel crea qualcosa di diverso, è un vero rivoluzionario, rivoluziona il modo di fare impresa. Léon Hermel introduce la partecipazione. Considerate che nel 1880 circa, in quel decennio lì, lui introduce istituti delle relazioni industriali che verranno regolamentati 10, 20, 30, 40 anni dopo in Francia, e in Italia arriveranno ancora dopo. Stiamo parlando dell'assicurazione contro gli infortuni, stiamo parlando della riduzione dell'orario di lavoro, stiamo parlando del welfare aziendale, stiamo parlando delle mutue e stiamo parlando del consiglio di fabbrica, la prima vera forma di partecipazione gestionale che l'Europa ha conosciuto, il mondo ha conosciuto, che poi darà frutti in Germania e che oggi ha segnato anche in Italia il nostro tentativo. Talmente grande fu Léon Hermel che Papa Leone XIII lo indicherà come esempio dell'imprenditore ideale, ringraziandolo pubblicamente, prendendo spunto dalla sua opera per scrivere il fondamento della dottrina sociale che ancora oggi illumina chi come me fa politica, che è l'enciclica Rerum Novarum. Da allora sono passati 135 anni e ha preso avvio una lunghissima catena di imprenditori che hanno provato a ispirarsi a quel modo di fare impresa. In Francia io ho avuto la fortuna di conoscere François Michelin, che è stato anche al meeting di Rimini, ma in Italia abbiamo avuto Luxottica, abbiamo avuto il Ferrero, abbiamo avuto l'esperienza di Crespi Dada, migliaia di imprenditori che si sono cimentati in questo modo di fare impresa. Ora mi permetterete la nota autobiografica, ma io sono figlio di un imprenditore che fa impresa quest'anno da 55 anni. Io vi chiederei un applauso per mio papà, che è qui in prima fila, che mi ascolta. Visto che non sono andato a fare impresa con lui, però la promessa è che mi sarei dedicato al lavoro e all'impresa nella mia attività pubblica, quindi.
1: Ora, non tutte le ciambelle escono col buco.
4: Ora sono passati 135 anni e oggi noi ci troviamo nel bel mezzo di un'altra rivoluzione industriale, come dicevamo, quella dell'intelligenza artificiale. Abbiamo di fronte la stessa sfida che avevano i nostri antenati, che aveva Leonard Mell: come tutelare la dignità di ciascun lavoratore nel tempo che cambia. Io ho tre figli, insieme a mia moglie ci chiediamo spesso: ma che lavoro faranno i nostri figli? È una domanda che tutti i genitori si pongono. Ma ultimamente ci stiamo chiedendo: ma chissà che rapporto i nostri figli avranno col lavoro? Perché avranno un rapporto totalmente diverso da quello che ho io, quello che ha lei. L'intelligenza artificiale prevede un futuro nel quale molti dei mestieri, delle professioni che oggi esistono, scompariranno, ne nasceranno di altre evidentemente, ma è un futuro nel quale, non tanto distopico, nel quale il lavoro umano non è detto che sarà più così centrale. Quindi abbiamo la responsabilità di governare questa transizione. C'era la politica, c'era il sindacato, c'era la cooperativa, c'era l'impresa, ce l'hanno tutti coloro che si sentono responsabili di come va il mondo. Non possiamo subire questa rivoluzione industriale, dobbiamo governarla. Non siamo soli, siamo fortunati. Leonard Mell aveva Leone XIII, noi abbiamo Leone XIV, di leoni il leone. E questo non è un caso, per chi ha fede non è un caso che abbiamo questo Papa proprio ora, che ci ha regalato una straordinaria enciclica come la Magnifica Humanitas. Lì abbiamo le risposte che ci servono. C'è una frase in particolare che mi colpisce, mi ha colpito, di Papa Leone: noi non siamo algoritmi, siamo relazioni. Noi siamo relazione, è lì la chiave fondativa della legge sulla partecipazione che questo governo e il Parlamento ha voluto approvare. Cioè il riconoscimento che, come diceva Armel, bisogna fare non contro i lavoratori, non per i lavoratori, ma bisogna fare con i lavoratori, perché insieme si fa meglio, si fa di più. Allora abbiamo voluto dare una legge al mercato del lavoro, al mercato, agli imprenditori, ai sindacati, per potersi cimentare nella chiave per rispondere alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, per poter dire anche noi di aver fatto il nostro dovere di fronte alla necessità di tutelare la dignità di ogni lavoratore oggi e sempre. Grazie.
1: Grazie. Allora, mi viene un po' da sorridere perché ho presentato la mostra di Leonard Mell a tre dei quattro relatori e quindi invece l'ingegner Pontremoli, se ha un attimo di tempo, poi la presenterò successivamente, quindi non vi parlerà di Leonard Mell, bensì ci parlerà un po' della sua esperienza come imprenditore, come amministratore delegato di Dall'Ara. Io avrei tantissime domande da fare, no? Parto proprio dal sottotitolo dell'enciclica, perché Magnifica Humanitas, custodire l'umano, no? Custodire l'uomo. E mentre sento parlare, quando dico che siamo un po' lontani da un punto di vista culturale sul tema della partecipazione, che è un po' tutto da riconquistare, c'è come un diavoletto che mi dice: sì, belle parole, ma poi quando devi portare avanti un'azienda, poi voglio vedere, c'è un tema di profitto, di fatturato. Allora, siccome voi siete un'azienda ad alta intensità tecnologica, che cosa significa per lei affermare che ogni persona porta qualcosa che non si può né comprare né sostituire, e come si può tradurre in una gestione operativa questa valorizzazione?
5: Allora, grazie della domanda, buon pomeriggio a tutti. Io in effetti non ho visto la mostra di Leonard Mell, l'andrò a vedere subito dopo perché devo imparare qualcosa, che poi è il senso del meeting, no? Il meeting vuol dire incontrarsi e imparare l'uno dall'altro, e magari imparare anche un po' dal passato, che non fa mai male, come abbiamo fatto l'anno scorso con Amadeo Giannini. Allora, io penso che tutta la discussione che stiamo facendo oggi sia un discorso culturale più che di una legge, che una legge è uno strumento più che di un modo di fare, è proprio un discorso di cultura. E la cultura si comincia a cambiare cambiando le parole, la semantica. Interessante, prima ascoltavo tutti voi, nessuno di loro ha usato la parola dipendenti, hanno usato tutti la parola lavoratori. Mi faceva venire in mente un personaggio da cui ho imparato molto, oltre che da Giannini, che è Adriano Olivetti, e la sua magnifica lettera ai lavoratori di Napoli, che veramente è un pezzo da leggere, sono solo poche pagine, quindi ve la consiglio. E io mi ricordo che quando sono entrato in Dallara, venendo da IBM, quindi mondo dei computer, 27 anni di esperienza in questo mondo, io non sapevo progettare un'auto da corsa, e ancora oggi ve lo confesso, non sono capace di progettarla dopo 19 anni. E quindi mi sono trovato a gestire delle competenze di persone, competenze molto più alte delle mie. E la parola dipendenti da noi non c'è. Ci sono i collaboratori, persone che collaborano a un disegno che è più grande di loro stessi, che quindi da soli non riuscirebbero a fare, che lo fanno attraverso l'azienda. L'azienda è uno strumento per le persone per realizzare qualcosa che da soli non riuscirebbero a fare. E io dico spesso alle persone che lavorano in Dallara, noi usiamo molto spesso la parola sbagliata dipendenti, in realtà sono io che dipendo da loro, perché io la galleria del vento, il simulatore, non sono neanche capace di accenderli, quindi ho bisogno di queste persone. E quello che ho capito facendo l'imprenditore, che lo ripeto spesso, no? È proprio il concetto di azienda. L'azienda si può esprimere con due parole. Uno è quello di impresa. Cosa vuol dire impresa? Proprio semanticamente. Impresa è una cosa difficile. Io faccio l'impresa se scalo l'Everest. Faccio un'impresa se vinco il campionato del mondo di calcio. L'impresa è una cosa che da solo non riesco a fare. E l'altro modo di chiamare l'azienda è società, è un sistema sociale e come tale segue le regole del sociale. E se tu non capisci queste due parole, difficilmente riuscirai a costruire un'azienda di successo. Il sistema sociale è fondamentale per creare quella partecipazione che, come diceva Giorgio Gaber, libertà vuol dire partecipazione, vuol dire la libertà delle persone nasce dalla partecipazione. E vedete, ci sono tre cose che spingono le persone, no? Io sono un gestore di persone, anzi di competenze, ma non solo di competenze. Sono un gestore di sogni, anzi il mio mestiere è creare un sogno dove la gente voglia stare, creare un futuro dove la gente voglia stare. E se io riesco a disegnare questo futuro dove la gente voglia stare, avrò la partecipazione di tutti per poterci stare. È lo stesso mestiere del politico. Il politico è un bravo politico nel momento in cui disegna un futuro dove la gente voglia stare. E quindi non è la contrapposizione che disegna il futuro, ma è l'unione delle diversità che ti permette di disegnare il futuro. Il futuro non è una cosa da giovani, perché anche la mia età ho un futuro. Spero di averlo un po' lungo, ma tutti noi abbiamo un futuro. Ho letto proprio sullo scalino dell'Università della Sapienza, c'è una frase che proprio spiega questo, no? Che la vecchiaia non è non avere futuro. La vecchiaia è mettere a disposizione la propria esperienza all'energia della gioventù per creare un futuro dove noi vogliamo stare. Perché vedete, io nel gestire la mia azienda oggi, la cosa che mi trovo è che, arrivata la mia età, non guardi più a quello che hai fatto, guardi a quello che lasci. E nel guardare a quello che lasci, la tua preoccupazione è di lasciare un futuro dove i miei figli, le mie figlie, i miei nipoti possano stare un po' meglio di me. E nella mia esperienza mi sono accorto che per fare questo devo essere aperto a tantissime diversità. Io sono presidente di 5 no profit. 5. E sono nel consiglio di amministrazione di 4 aziende, completamente diverse fra di loro, perché è dalla diversità che si impara. Perché io mi sento molto, nel fare questo mestiere, un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra, se voi ci pensate, è l'unico che, se c'è da solo, non si sente niente. Qualsiasi altro strumento, se c'è da solo, qualcosa si sente, che te suoni un trombone, un violino. Però cosa fa la differenza? Il direttore d'orchestra è quello che ti dà il ritmo, ti dà il senso di direzione, a cui delle competenze eccelse mettono la fiducia. E il dare la fiducia, e poi ne vorrei parlare dopo di questo, è proprio la chiave della partecipazione. Perché io devo dare fiducia alle persone, perché vedete che muovono le persone sono 3 cose. La prima, faccio quello che so fare. Mi dà soddisfazione fare quello che so fare. Quindi, se so fare il falegname, mi dà soddisfazione fare un mobile. Se so fare il calzolaio, mi dà soddisfazione fare una scarpa. Se so fare macchine da corsa, mi dà soddisfazione vincere una gara. Però c'è qualcosa di più forte del saper fare o del sapere, che è, la traduzione è competenza. È qualcosa di più forte, è fai quello che vuoi fare. Il vuoi fare è la motivazione. La motivazione ti spinge ad imparare quello che ancora non sai. Noi non siamo nati ingegneri, però siccome volevo fare l'ingegnere, ho studiato. Siccome volevo imparare a fare il muratore, ho fatto il manovale per imparare a fare il muratore. Quindi il volere è molto più forte del sapere. Ma il terzo elemento, che è il più forte di tutti, è il fai quello che ritieni giusto fare. Il giusto fare sono i valori. Ecco, tu hai costruito una società nel momento in cui le persone si identificano nei valori, perché quello darà l'eternità all'azienda. Un'azienda non durerà nel tempo i 100 anni, i 200 anni solo sulle competenze. Cambieranno centinaia di volte, solo sui prodotti, perché cambieranno a loro volta centinaia di volte. Io mi ricordo quando sono entrato in IBM e mi avevano chiesto qual è il primo prodotto che ha fatto l'IBM nel 1911. Sapete cosa faceva? Pese e orologi. Che cos'è che è rimasto uguale in 100 e passa anni? I 3 valori su cui l'IBM è stata fondata. E io stesso, in azienda in Dallara, quando sono arrivato, mi sono messo lì a scrivere i 3 valori della nostra azienda, che permetteranno alla nostra azienda di esserci quando io non ci sarò più, che sono umiltà, imparare dagli altri, lealtà, avere rispetto degli altri, e curiosità, domandarsi sempre il perché. Queste, secondo me, sono le cose che fanno la differenza per poter essere partecipativi in un'azienda di successo.
1: Grazie.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La famiglia può essere paragonata a una cellula del nostro corpo. Come l'organismo umano è segnato nel bene e nel male dalla vita e dalla morte delle cellule che lo compongono, così la salute o la malattia di una famiglia influisce su tutta la realtà sociale. Se è vero che uno lavora con gusto e passione quando sa di essere amato e di amare moglie e figli, è anche vero che i dissidi familiari abbassano inevitabilmente il desiderio e la creatività. A che pro lavorare se non si è accolti e capiti neppure da chi ci è più vicino? La violenza che nasce nel cuore quando si spezzano i rapporti principali dell'esistenza si riverbera come un'onda nera su tutti coloro che hanno a che fare con noi. Le infinite scosse telluriche che aprono ferite nella crosta della nostra società sono talvolta l'ampliarsi delle lacerazioni che nascono nelle famiglie. Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare, ha scritto il Vaticano II nella Gaudium et Spes. Dov'è in crisi la famiglia, soffre la società in quanto tale. I giorni nostri offrono un'abbondante testimonianza di tutto ciò. Dov'è in crisi la famiglia, soffre la società in quanto tale. I giorni nostri offrono un'abbondante

e non sanno dove andare. Il riferimento alle violenze subite da giovani ragazze all'interno delle loro famiglie, che occupano le cronache di questi ultimi anni, potrebbe far pensare che tutto ciò è, per fortuna, eccezionale. In realtà non è così. L'ira, la gelosia, l'invidia, la lussuria possono radicarsi in ciascuno di noi. Urge il cambiamento del cuore.

tale conversione è un cammino lungo, è addio per attore. Solo lui può cambiare il cuore dell'uomo, la sua mentalità, il suo stile di vita. Solo lui può rivelare i fini autentici dell'esistenza. Dio agisce solitamente attraverso i nostri tempi di uomini e influisce su di noi attraverso altre persone. Per questo è fondamentale non essere soli. Non c'è salvezza per l'uomo solo. Anche chi cerca Dio nella solitudine lo trova, se lo trova veramente, nella comunione. La famiglia chiusa su di sé non può vivere. La mentalità borghese ha per molto tempo suggerito un'idea romantica del matrimonio, come se i due sposi potessero bastare a se stessi. Ma il desiderio del cuore umano è troppo profondo per essere appagato pienamente dalla persona dell'altro. Ogni amore che non si apre al mondo è destinato a morire. Dio ci ama affinché noi, a nostra volta, diffondiamo il suo amore nel mondo. Sant'Agostino dice che lo scopo dell'amicizia è che Dio sia tutto in tutti. Giovanni Paolo II ha più volte ricordato alle famiglie di aprirsi all'accoglienza e all'ospitalità. Soprattutto la famiglia cristiana è chiamata ad ascoltare la raccomandazione dell'Apostolo: siate premurosi nell'ospitalità, e quindi ad attuare, imitando l'esempio e condividendo la carità di Cristo, l'accoglienza del fratello bisognoso. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Abbiamo visto che ogni famiglia è bisognosa di aiuto. Dio la sostiene mettendole accanto altre persone, inserendola nella comunità della Chiesa. Affinché questo legame ecclesiale non sia puramente nominale, formale, riferito soltanto ad alcuni grandi avvenimenti dell'esistenza, come la nascita e la morte, occorre che la Chiesa abbia le dimensioni di una comunità di persone che si conoscono e che hanno la possibilità di frequentarsi e di ascoltarsi. Ecco il valore delle tante comunità parrocchiali, dei movimenti, dei gruppi ecclesiali. Ecco l'importanza di essere guidati assieme ad altri nel cammino verso Dio. Egli ci regala dei fratelli con cui condividere le nostre esperienze. Possiamo ascoltare da altri genitori come educano i figli, come affrontano le loro difficoltà. Possiamo ricevere con loro un insegnamento che dia luce al presente. Tutto ciò apre il cuore alla speranza. Non sono solo, non sono l'unico ad avere difficoltà. Altri sono con me, ed essi sono il tramite dell'aiuto di Dio, della sua correzione, della sua voce che indica la via. Mi testimonia una coppia: la stima tra di noi cresce quando ci concepiamo collocati in una storia più grande. Lo sguardo dei nostri amici su di noi allarga il nostro orizzonte e non ci fa perdere nel piccolo inferno delle recriminazioni.

secondo, il luogo primario di umanizzazione della persona. In seno alla famiglia, infatti, l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al bene. Apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati, e quindi che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Nella comunità familiare, attraverso il rapporto con i genitori, con i fratelli, con i figli, ciascuno è educato a scoprire il valore dell'amore e il senso della vita. In essa si imparano le dinamiche fondamentali dell'esistenza. Se è vero che la famiglia edifica la società, è anche vero che la società deve sostenere la famiglia. Non si tratta di discriminare altre forme di convivenza, quanto di riconoscere e ricompensare il servizio oggettivo che la famiglia offre per il benessere di tutta la società. È compito delle istituzioni statali garantire e favorire l'identità della vita familiare ed evitare e combattere tutto ciò che la altera e ferisce. Le autorità pubbliche devono fare il possibile per assicurare alle famiglie tutti quegli aiuti economici, sociali, educativi, politici, culturali di cui hanno bisogno per far fronte in modo umano a tutte le loro responsabilità. Vista la debolezza di molte famiglie attuali, la società contemporanea tende sempre più a sostituirsi ad esse, ad assumersi i loro compiti. Sarebbe molto più opportuno trovare strade per aiutarle a svolgere autonomamente il proprio lavoro. L'esempio più importante è quello dell'educazione. Lo Stato tende a imporre in tale ambito un proprio monopolio e fatica a riconoscere il ruolo primario dei genitori nell'educazione dei loro figli. Don Giussani usava esclamare: «Mandateci in giro nudi per le strade, ma non toglieteci la possibilità di educare».

Se nella nostra esistenza abbiamo potuto godere di qualche raggio di luce nella vita familiare, se abbiamo avuto il dono positivo di un padre e una madre che si amavano, magari attraverso tante difficoltà, se abbiamo potuto vedere negli occhi dei nostri figli la luminosità della gratitudine e dell'affetto, se abbiamo avuto la grazia di riverberare su altri l'accoglienza che a nostra volta ricevevamo dai nostri cari, possiamo desiderare che accada lo stesso per tutti. E questo non è un giudizio su nessuno, ma la coscienza chiara di cosa è bene e cosa è male per l'uomo. E assieme la supplica a Dio di poter vedere tanti esempi positivi di famiglie per poter camminare anche noi in quella stessa traccia. Ed è inoltre una richiesta agli stati, agli uomini che contano, a chi ha l'influenza sull'opinione pubblica: non rendete ancora più difficile la vita degli uomini e delle donne, già così provati da mille problemi. Sostenete ciò che il cuore dell'uomo conosce come bene, la famiglia, come unione dell'uomo e della donna, aperta al dono dei figli, affinché ogni essere umano scopra la propria strada nel mondo e riconosca di non essere solo, ma accompagnato e sorretto dalla mano di Dio.

0: Cari amici, anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora. Benvenuto Don Massimo in trasmissione.
1: Buona giornata a tutti.
0: Don Massimo, le volevo così domandare appunto su questa lettura che abbiamo appena ascoltato. Lei parla della necessità della famiglia di non chiudersi in se stessa, ma di aprirsi invece. È un rischio che molte famiglie corrono, che molte coppie corrono.
1: Sì, è un rischio praticato e in taluni casi anche teorizzato. A dire il vero, è stato teorizzato soprattutto nell'Ottocento, nella concezione borghese della famiglia come nucleo autosufficiente che doveva pur lasciare che il mondo all'esterno fosse nella tempesta, purché all'interno della famiglia stessa ci fosse un'oasi di pace, di serenità e di rapporti convenienti. In realtà questo non è possibile e non è neppure un bene, perché la famiglia non è un bene autosufficiente. Per natura la famiglia nasce da un rapporto con altre persone, innanzitutto dall'innamoramento fra un uomo e una donna e poi dalla nascita dei figli, dalla loro educazione, dal loro condurli verso il mondo, verso il lavoro e dal nostro stesso vivere attraverso il lavoro e gli affetti, i rapporti con altre persone, senza entrare poi in annotazioni più ovvie, cioè che nessun uomo è un'isola e quindi nessuno di noi può pensare di vivere indipendentemente dagli altri. Però oltre a queste annotazioni di necessità ci sono delle annotazioni di sostanza, ed è proprio questo il fatto che la famiglia vive in rapporto con altri e vive per introdurre alla vita e quindi perde, smarrisce e nega il suo significato vero e più profondo quando pensa di realizzarsi chiudendosi in se stessa. Così come la persona non può realizzarsi in un'illusoria autosufficienza, tanto peggio nel narcisismo, allo stesso modo la famiglia che nasce dalla persona che vuole aiutare la persona a compiersi. Quindi la famiglia vive di relazioni. Ecco, ciò che è importante è dare un senso, un peso, una direzione giusta a queste relazioni, perché ci sono delle relazioni che possono essere negative, ci sono delle relazioni che possono essere invece relazioni che aprono e che conducono in avanti. Quindi occorre un'opera di discernimento nei confronti di coloro che si presentano come amici, nei confronti di coloro che si presentano come possibili alleati della vita. E in questo sta molto del futuro di una famiglia.
0: Questo ci porta anche al rapporto delle famiglie con la comunità parrocchiale, con i movimenti, con i gruppi ecclesiali. Spesso l'obiezione rispetto appunto agli impegni che magari la comunità parrocchiale richiede oppure un movimento richiede è sempre quella solita del tempo, che abbiamo già incontrato più volte nelle sue pagine.
1: Per natura sono portato sempre a delle risposte equilibrate che cerchino di salvare la verità delle varie posizioni, e cioè io penso questo: forse in taluni casi c'è effettivamente un eccesso di riunioni, di iniziative da cui bisogna guardarsi. Bisogna sempre pensare a ciò che è necessario. Ora, io penso che le relazioni, e in questo caso i rapporti all'interno della comunità ecclesiale, sono necessari alla vita sana e vera di una famiglia cristiana. Occorre che assieme al parroco, i responsabili della comunità, si valuti sempre che ciò che è espressione comunitaria risponda veramente a queste ragioni di necessità. Insomma, occorre un equilibrio perché i genitori possano occuparsi di se stessi, dei figli, del loro lavoro, della loro vita. Oggi le persone sono sottoposte a molte sollecitazioni e quindi la comunità parrocchiale, il movimento, il gruppo deve essere attento a proporre qualcosa di veramente e profondamente utile per la persona. In questo continuo giudizio, in questa continua verifica di necessità, sta la fecondità del rapporto, a mio parere, fra la famiglia e la comunità parrocchiale o comunque la comunità cristiana. In altri termini, la comunità non deve proporre una vita parallela, ma deve aiutare la vita che la famiglia conduce.
0: Lei poi fa un richiamo forte anche alla responsabilità della società e alla responsabilità della politica nei confronti della famiglia.
1: Sì, è vero, dedico poco spazio a questo tema che d'altra parte altri libri hanno esaminato e sceverato in fondo, non è neanche la mia prima e più importante competenza, però nello stesso tempo non volevo che questo tema fosse taciuto nell'intero libro dedicato alla famiglia, perché in realtà questa è una questione di grande importanza, e cioè oggi le famiglie soccombono e sono in difficoltà anche per ragioni di carenza di sostegno da parte della società civile e più in generale dell'autorità politica. Quindi c'è tutta una politica di sostegno alla famiglia, ai genitori, all'educazione dei figli, penso al tema degli asili, penso alla realtà delle scuole, penso soprattutto alla realtà della maternità, da aiutare, da sostenere con permessi di lavoro, con possibilità anche per il partner maschile di poter aiutare in questo momento così importante e così delicato la vita della moglie e le sue responsabilità. Insomma, penso a tutta una legislazione di cui in questi ultimi 15-20 anni si è tanto parlato, ma si è faticato a dare attuazione. Perché? Ma perché io penso che alla fine noi assistiamo a un deficit culturale della famiglia. Si parla soprattutto per metterne in luce la crisi, della famiglia si parla e si discute per metterne in luce il trapasso, ma in realtà si intuisce che qui c'è una necessità, ma non si vuole poi intervenire o aderire, perché in una visione individualistica della società i fondi vengono destinati ad altri bisogni. In questo modo però io penso che una nazione e uno Stato, anche sì uno Stato, fanno il proprio male. Chi dimentica la famiglia dimentica se stesso alla fine.
0: E per ricordare appunto il valore invece della famiglia, non soltanto le crisi che attraversa, lei richiama in qualche modo le esperienze personali di ciascuno.
1: Sì, io penso che se ciascuno guarda se stesso, assieme certamente ad alcune note difficili e amare nel rapporto forse con i propri genitori, con il proprio coniuge, con i propri figli, però ci sono anche le note solari di innamoramenti, di gioie, di scoperte, di novità, di pagine che ci hanno accompagnato e ci accompagnano sempre, quindi di una realtà della famiglia che seppure è sofferente, non è morta, perché a mio parere è costitutiva della realtà stessa dell'uomo.
0: Don Massimo, lo ringrazio molto allora di essere stato con noi, di averci accompagnato con le sue parole e con le nostre conversazioni.
1: È sempre per me un grande piacere e anche, lo dico con molta sincerità, un grande onore poter raggiungervi, e sono molto contento di averlo fatto.
0: Grazie ancora.
1: A

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: si manifesterà in mezzo a noi sempre di più la gloria di Dio, se noi sempre più ci incamminiamo verso la santità attraverso la preghiera del cuore. E allora uno dei fondamenti biblici della preghiera del cuore, che è costituito da quella affermazione del Signore che troviamo in Matteo 7,21, che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Noi sappiamo che queste parole Gesù le ha pronunciate nel contesto del discorso della montagna, quando ha annunciato le beatitudini. E noi sappiamo che queste parole sono di una importanza pratica grandissima per quanto riguarda la conoscenza della preziosità e anche della potenza di Dio, di Spirito Santo che c'è nella preghiera del cuore. E allora queste parole ci mettono subito davanti ai nostri continui pericoli nei quali siamo tentati di cadere. Cioè noi siamo sempre tentati di falsare i nostri rapporti con Dio. Magari ci illudiamo. Per esempio pensiamo che sia molto più gradito a Dio pregare con sentimento, con fervore, che non con aridità. Che sia più gradito a Dio dire tante preghiere, tante parole, anziché vivere in un atteggiamento di abbandono, di silenzio. Quindi siamo sempre in pericolo di slittare con grande facilità nei bei sentimenti, nelle belle parole, mentre lasciamo andare alla deriva ciò che è più importante, ciò che Dio aspetta da noi. Che cos'è che aspetta Dio da noi? Non aspetta nei sentimenti, nelle belle parole, aspetta da noi la nostra vita, vuole noi stessi, così come siamo, con la nostra croce, magari grondanti sangue. E una volta che noi abbiamo fatto contento Dio, di che cos'altro mai dobbiamo preoccuparci di andare alla ricerca? E talvolta siamo inquieti, perché non ci rendiamo conto che Dio è contento di quello che noi gli possiamo dare. Ecco tutti gli inganni che ci sviano da un rapporto profondo con Dio nella preghiera del cuore. E allora dobbiamo subito, come primo atteggiamento, verificarti sempre per non falsare i nostri rapporti con Dio, per non slittare nei sentimenti, nelle belle parole, lasciando che la nostra vita vada per conto suo. Dio non sa che farne né dei nostri sentimenti né delle nostre parole. Dio vuole la nostra vita, vuole tutto di noi stessi così come siamo, magari i più peccatori reprobi che ci possono essere sulla terra, i più ribelli, i più indegni. Lui vuole la nostra vita, perché Lui può lavorare solo sulla nostra vita, Lui può salvare solo la nostra vita. Lui non ha niente a che fare sui nostri sentimenti, sulle nostre parole, non sa che farne. Ecco l'inganno: noi diamo a Dio quello che Dio proprio non ha nessun interesse di aspettarsi da noi. Come siamo veramente falsati, ingannati, è il demonio, che ci inganna. Quindi in qualsiasi stato d'animo ci troviamo, di desolazione, di solitudine, di ribellione, di peccato, di debolezza, di fragilità, di bufera, non dobbiamo preoccuparci, purché la nostra vita noi sappiamo e vogliamo donarla a Lui. Allora Lui entra all'opera. E allora noi ci troviamo veramente nudi davanti al Signore, perché non abbiamo appilli, non abbiamo gratificazioni, non possiamo rubargli nessuna gloria. Ci presentiamo a Lui e basta. Ecco Signore, sono qua proprio nella mia desolazione. Non ho nulla a cui aggrapparmi di me stesso. Tu sei l'unico. Sappiamo nella lettura di Matteo, al capitolo 7, che queste parole che adesso abbiamo ricordato, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, queste parole precedono la parabola della casa costruita sulla roccia, e che è una parabola che illustra l'insegnamento sulla ricerca della volontà di Dio come fondamento unico della vita. Ecco, non chi dice, ma chi fa. Perché chi dice e non fa, costruisce la propria casa sulla sabbia. Mentre chi non dice e fa, costruisce la propria vita sulla roccia. E voi capite che se noi siamo cristiani dobbiamo seguire gli insegnamenti di Gesù e non dobbiamo inventarne noi di nuovi e non lasciarci ingannare dalla mentalità del mondo, dal nostro criterio, da quello che ci sembra a noi giusto. I nostri rapporti con Dio non possono essere paragonati con i rapporti con gli uomini, perché gli uomini valutano l'esteriore, valutano ciò che può essere di gratificazione, è l'apparenza che va in cerca di presentare l'uomo. Dio invece non sa che farne dell'apparenza, anzi Gesù dice: voi siete sepolcri imbiancati, belli per fuori, gli uomini vi fanno un monumento, ma dentro siete putredine e ossa da morto, pulsate. Dio guarda il vostro cuore. Quindi non possiamo rapportare il nostro incontro con Dio paragonandolo con quello degli uomini. Non è che io devo comportarmi con Dio come gli uomini esigono che io mi comporti con loro, con tanti cerimoniali, perché si arriva all'ipocrisia, alla falsità. E allora con questa parola del Signore e noi veniamo a cogliere uno dei messaggi fondamentali che ci insegna qual è il nostro vero rapporto con Dio, che il nostro vero rapporto con Dio non sta in quella che possiamo definire la nostra preghiera parolaia, ma sta nell'amore concreto. E l'amore concreto non è sentimento, non è un atteggiamento astratto, un atteggiamento spiritualistico, sentimentale. L'amore concreto, e Gesù lo presenta come obbedienza concreta alla volontà di Dio. Obbedienza concreta vuol dire obbedienza adesso, in questa tua situazione nella quale ti trovi, non in quella che tu pensi di avere domani perché sei più bravo o più brava, più buona o più diligente. No, domani non c'entra, domani puoi essere già morto o morta. Oggi, adesso, il Signore in questo momento ti domanda un amore concreto, adesso. Non sa che farsene della tua preghiera parolaia, lui vuole il tuo amore concreto, che si realizza in una obbedienza concreta adesso alla volontà di Dio, cioè a questa storia che tu stai vivendo adesso, perché la volontà di Dio non è nei cieli, oppure è nei cieli della mia vita, della mia giornata, del mio momento presente, adesso qui, in questo momento. Io sono chiamato a obbedire a questa mia storia, con questa stanchezza che ho addosso, con questi pensieri che mi martellano dentro, con queste debolezze, con queste fragilità, con queste relazioni che ho, con queste prospettive in questo momento che mi scoraggiano, che mi deludono, che mi mettono in crisi. In questo momento io devo sottomettermi alla volontà di Dio con gioia, consapevole che quando io mi sottometto e dico di sì al Signore, senza pensare né al passato né al futuro, in questo momento io incomincio a entrare nella preghiera del cuore. E quindi in questo primo passo che facciamo verso la preghiera del cuore, siamo invitati e aiutati a evitare tutti gli scogli, tutti gli ostacoli, tutte le tentazioni, tutti i rischi, tutti gli inganni, meglio, perché il demonio ci gioca continuamente e il demonio è pronto a metterci davanti sempre qualche cosa che noi pensiamo che Dio gradisca, ma che costa sempre meno di quello che il Signore mi sta chiedendo, cioè l'amore concreto. Quindi il demonio in continuazione mi butta davanti i surrogati, pensando che, secondo sono più appariscenti, che Dio sia quelli che stia aspettando da me, mentre Dio non sa che farsene dei surrogati. E quindi io devo valutare quello che Dio aspetta da me in questo momento, perché in realtà Dio non ha bisogno né di me né delle mie cose, tanto meno delle mie parole, tanto meno ancora dei miei sentimenti. Dio mi ha creato per la sua gloria e io manifesto la gloria di Dio quando mi sottometto alla sua volontà. Basta. È logico che è un cammino difficile, perché se questa volontà di Dio mi domanda il martirio, mi domanda l'isolamento, mi domanda il crogiuolo, mi domanda la sofferenza, la malattia, la carosella, l'invalidità, è logico che non è facile. Ma è quello che Dio aspetta da me. È logico anche che Dio poi mi sa dosare anche le prove, non mi carica più di quanto io non sia capace di portare, e se mi dà qualche peso più grave mi dà la forza di portarlo. Sotto questo punto di vista possiamo essere aiutati anche guardando la sofferenza che c'è attorno di noi, perché anche qua siamo ingannati, sempre noi vediamo la nostra sofferenza più grande di quella degli altri, mentre attorno di noi c'è un mare di sofferenza, un Gesù che continua la sua passione in maniera impressionante.
1: In questi giorni sto accogliendo delle situazioni di sofferenza molto gravi. Si tratta di situazioni di malattia in famiglie anche che sono già provate o che si trovano in particolari situazioni delicate con figli. Sono quindi situazioni che si ripetono abbastanza spesso quando sentiamo anche disgrazie, malattie, morti con questo male incurabile che sta mietendo vittime da tutte le parti, anche quei giovani. Quindi la sofferenza in realtà è una esperienza che viviamo costantemente e che la viviamo anche noi.
0: Noi diciamo, per chi non avesse fede, ma c'è Dio? E noi dobbiamo dire che c'è proprio in questa realtà, perché in questa realtà è Dio salva il mondo per mezzo di suo figlio che continua a fare la volontà di Dio. Questo è quello che Dio ci chiede da noi, altro che i nostri sentimenti o i sentimentalismi o i surrogati o le lamentele o le ribellioni. E quindi nell'addentrarci nel cammino della preghiera del cuore, noi corriamo ancora in un altro rischio abbastanza costante, che è quello della schizofrenia. Cosa vuol dire schizofrenico? Vuol dire uno che è diviso, che è separato, che ha in sé una frattura di carattere psicologico. Ora anche la nostra preghiera può del cuore può diventare schizofrenica, ed è schizofrenica la nostra preghiera del cuore quando la nostra preghiera è separata dalla vita. La preghiera va per conto suo, la vita per il suo conto. Preghiera schizofrenica. La preghiera per noi e anche per tutti possiamo dire che è la fede. Anche la fede può essere schizofrenica quando è separata da Dio e dalla vita, cioè quando è una fede che non mi coinvolge la mia concretezza, la mia storia, che non è più fede poi dopo, è un'illusione di fede. Quindi dobbiamo vigilare sulla schizofrenia spirituale, su questa frattura con la vita. La mia preghiera deve essere un tutt'uno con la vita, è la mia vita che deve diventare preghiera. Da qui cominciamo a capire che le mie parole mi alienano, mi possono far diventare ridicolo davanti al Signore, perché dopo Lui ha compassione, però potrebbe dire: ma che me ne faccio delle tue parole? Io voglio la tua vita. Quindi stiamo ben in vigilanza, perché talvolta magari il Signore ci aiuta anche ad avere delle belle fusioni spirituali. Possono essere dei doni dello Spirito Santo per incoraggiarti, però guai se queste fusioni spirituali non hanno alcuna incidenza pratica, non nascono dalla tua accettazione della croce. Anzi, possiamo dire qualche cosa di più, che l'amore che si limitasse a essere soltanto l'espressione di belle parole davanti a Dio diventa ripugnante, perché Lui è la verità assoluta e Lui sa fino a che punto arriva la tua falsità. Infatti l'amore che si riducesse soltanto a essere fatto di belle parole diventa un amore imparentato con l'ipocrisia, un amore ipocrita. E noi sappiamo come Gesù abbia perso facilmente le staffe di fronte all'ipocrisia. Quindi dobbiamo sempre vigilare su di noi per toglierci ogni falsità. E purtroppo la falsità la esprimiamo con le parole, con gli atteggiamenti, con i nostri sdolcinamenti. Il Signore vuole cose sostanziose da noi, concrete, reali. Quindi non preghiera parolaia, non surrogati, non false effusioni spirituali, ma la vita che si fa preghiera, che si fa offerta, che si fa sacrificio. E allora ecco la vigilanza nostra sempre quando preghiamo, per verificarci se questa nostra preghiera del cuore non ha un'incidenza nei doveri nostri, sulla nostra carità, sul distacco dal male, sulla nostra vita di relazione con gli altri. Se la nostra preghiera del cuore non ha questa incidenza in tutte queste situazioni, in tutti questi rapporti, nella nostra croce di ogni giorno, nel nostro impegno di ogni giorno, nei nostri rapporti con le persone che abbiamo vicino, e quindi sull'esercizio della carità, del perdere la vita anche per gli altri, allora vuol dire che siamo veramente prigionieri di una preghiera del cuore che dobbiamo purtroppo dolorosamente chiamare schizofrenica. Una preghiera distaccata dalla vita, schizofrenica, che ripugna al cospetto di Dio. E allora ecco la nostra ricerca, il nostro desiderio, che deve essere sempre una ricerca, un desiderio interiore, di avere il coraggio di cercare a ogni costo l'autenticità e quindi il coraggio, la volontà, la decisione di denunciare a noi stessi tutte le falsità. E c'è un modo anche per vedere se la nostra preghiera del cuore è vera o è falsa. E il modo per capire questo è costituito dai frutti. E quali possono essere i frutti della preghiera del cuore? Sono tutti i doni dello Spirito Santo: la pace, la serenità, la pazienza, la sopportazione, la tranquillità, il dominio di sé, la benevolenza, la comprensione, la gioia. Se ci sono questi frutti, allora vuol dire che la nostra preghiera incomincia a fecondare e a fruttificare. Se no, dobbiamo concludere che non siamo né nella preghiera e tantomeno nella preghiera del cuore. Ecco, vogliamo ricordare che cos'è che dobbiamo fare per premonirci da questi inganni. Importante che partiamo bene, cioè che vogliamo dare un'anima profonda alla nostra preghiera del cuore, quindi spogliarla dai surrogati, dai sentimenti, dalle parole vane, dagli atteggiamenti di ipocrisia. Dare un'anima. E qual è l'anima della preghiera del cuore? È garantire alla preghiera del cuore il punto di conversione, cioè fare del punto di conversione l'ossatura portante della preghiera del cuore. La preghiera del cuore si inserisce, si fonda sulla roccia della conversione. Quindi non si può pregare col cuore se non sulla base di una vera, autentica, concreta conversione, che non vuol dire arrivare all'impeccabilità e a non aver più difetti, perché la conversione è un rivolgersi continuamente a Dio nelle nostre deficienze, nei nostri peccati, senza scoraggiamenti, fidandoci continuamente di Dio che è misericordia, e quindi togliendo ogni sicurezza da noi stessi. La conversione è accettarci peccatori e essere pieni di fiducia nel Dio misericordioso che mi perdona 70 volte 7. E quindi la ricerca di questo Dio che mi perdona 70 volte 7 è la ricerca di Lui e basta, perché ne ho abbastanza a cercare Lui. Non ho bisogno di nient'altro, non ho tempo da perdere. Ecco allora che la preghiera del cuore incomincia a diventare una vera conversione di orientamento a Dio, di sicurezza totale e completa che io fisso in Dio. E comincio a togliere tutte le altre false sicurezze. Un'operazione dolorosa, qualche volta come tagliarsi le braccia, le gambe, le orecchie, perché bisogna perdere qualcosa di noi stessi. Cioè, noi possiamo, se volete fare una immagine, la preghiera del cuore è come un ricamo. E qual è la esigenza primaria per fare un ricamo? Provate a pensare, una cosa così semplice: avere la tela sulla quale ricamare. Guardate che qui si manifesta la schizofrenia nostra. noi facciamo tanti ricami senza la tela. È incredibile. La tela è la vita nostra. Il ricamo è la preghiera del cuore. Quindi non si può assolutamente separare. Ecco, forse proprio questa immagine siete in grado di capire cosa vuol dire la schizofrenia spirituale della preghiera del cuore. E i ricami sono i nostri ardigogoli, no? E tutti campati in aria, tutta la fantasia, non resta più niente. Ricami meravigliosi, senza tela. Qual è la tela allora sulla quale, la stoffa sulla quale dobbiamo stendere il ricamo? È la conversione, il nostro cammino di conversione. Quindi la nostra preghiera del cuore, ripetiamo, è una illusione se non c'è la volontà concreta di conversione. E deve essere anche una convinzione molto precisa, e che questo punto di conversione, questa attenzione alla conversione, dobbiamo stare attenti che non sia vaga, ma molto precisa, molto chiara, molto concreta. Cioè io devo sapere con precisione lì dove devo mettere dentro il mio ricamo. Devo saper scegliere nella tela, nella stoffa, il punto preciso. Quindi devo avere molto ben chiaro davanti a me la situazione della mia vita. Evidentemente tutto questo lavoro non è un lavoro che dipende dalle mie forze, no? Per fortuna. Io devo soltanto offrire la mia tela, la mia stoffa che è la mia vita, e la mia disponibilità a compiere questo ricamo sotto un grande ricamatore che è l'artista per eccellenza, che è lo Spirito Santo. Per cui io devo continuamente chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, devo pregare incessantemente lo Spirito Santo che faccia scendere il suo fuoco su questo punto di conversione preciso. Per cui la preghiera ardente del cuore a un certo momento deve tradursi immediatamente nella mia vita. Ecco dove devo cucire, fare il mio ricamo, perché se no il mio ricamo non regge, non tiene, lavoro a vuoto. Tanti ricami fantastici nella mia mente, però alla fine non ho più niente. È una riflessione, mi sembra, molto importante questa. Ci fa cadere coi piedi per terra e ne siamo coinvolti tutti. Non dobbiamo pretendere che tutto questo abbia da capitare in maniera magica. Si tratta proprio di dare un'impostazione. Dopo dobbiamo lasciare tempo al tempo, lasciare tempo allo Spirito Santo, tempo alla volontà di Dio. Anche perché poi c'è quell'altro scherzo da parte di Dio, che sì ci fa ricamare, ma lui ci fa ricamare sempre a rovescio. E quindi ricama, ricama, ricama e non vedi mai niente, sempre sgorbi, sempre fili intricati che non capisci cosa salta fuori, capito? E devi continuare a ricamare così, in una maniera così assurda, incredibile, incomprensibile, fino a che hai finito. Quando è finito, il Signore ti dice adesso sta buono, guarda cosa è successo, e ti mostra il disegno della parte giusta. Allora cominciamo a contemplare Dio, essere nella beatitudine eterna, e vediamo l'opera del Signore. Ecco, questa è sapienza di chi vuole fare un cammino ascetico. Io resto sempre più anche impressionato dall'insistenza con la quale la Madonna ci invita a pregare col cuore, sempre pregate col cuore, preghiera col cuore e chiedere aiuto allo Spirito Santo. Adesso abbiamo capito com'è che dobbiamo inserire questa preghiera del cuore? Dov'è che dobbiamo ricamarla? Allora, ringraziamo il Signore anche di questo incontro. Ecco, ringraziamo il Signore anche se le nostre giornate di preghiera del giovedì sono molto disturbate. Io per esempio sono molto disturbato perché o per una cosa o per l'altra. E allora a questo punto che dobbiamo fare? Ecco qua l'inserimento della nostra preghiera del cuore con la nostra vita. Io mi faccio un bel programma la mattina, questo vale per tutte le vostre mattinate, no? Alla sera ho un disastro, proprio niente di quello che pensavate, tutto rovescio. Ecco una meraviglia, se tu riesci a ricamare su questo rovescio questa preghiera del cuore, tu continui a compiere l'opera di Dio e ne vedrai i risultati di santità. E allora la necessità, quando si ricama, di essere nella pace. Se sei agitato, non combini niente.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Buongiorno a tutti, veramente grazie per la vostra partecipazione a questo incontro molto importante. Volevo innanzitutto ringraziare e invitare il professor Giorgio Vitadini dare una parola di introduzione a questo incontro che abbiamo fortemente voluto. Quindi, professor Vitadini, a lei la parola. Grazie.
2: Allora, l'incontro di oggi ha un argomento che è centrale in questo momento.

Allora, cominciamo a dire che gli ultimi 30 anni sono stati una fase di grande progresso, da quando, diciamo, dal 1990, la caduta del muro, si è ridotta la povertà, è cresciuto il commercio mondiale e si è diffuso il digitale. Pensate che dal 1990 al 2015 oltre 1 miliardo di persone è uscito dalla povertà, passando dal 38% al 9%. Il commercio mondiale si è quadruplicato e centinaia di milioni di persone hanno avuto accesso ai mercati globali, alla tecnologia. Gli utenti di internet sono passati da meno dell'1% nel 95 al 68% nel 2024. Eppure, dopo anni di euforia, come se questo fosse l'unico risultato, ci si è accorti di questi limiti, potremmo dire, dello sviluppo senza regole. Nei paesi OCSE il reddito medio del 10% più ricco è oggi circa 9 volte più grande di quello del 10% più povero. La fiducia nelle istituzioni si è indebolita. Secondo l'OCSE, meno della metà dei cittadini dei paesi membri dichiara di aver fiducia nel proprio governo nazionale. La globalizzazione è entrata in fase nuova, perché abbiamo benissimo, stiamo sperimentando i problemi del riscaldamento globale come abbiamo detto, se c'è stato dal punto di vista statistico una diminuzione dell'indice di Gini di disuguaglianza tra i paesi, all'interno dei paesi questa disuguaglianza è cresciuta. Quindi da un certo punto di vista capite che abbiamo avuto grande sviluppo, ma cominciamo a vedere dei limiti che, se vanno avanti, potrebbero portarci a un'involuzione, sia dal punto di vista della condizione della gente, sia dal punto di vista delle condizioni del pianeta. E allora cosa fare? Tenendo conto di questa crisi doppia dell'economia e delle istituzioni, perché poi oggi non abbiamo tempo di approfondirlo, in questi 30 anni le istituzioni globali, dall'ONU alle istituzioni finanziarie, all'OMS piuttosto che l'OCSE, sono state messe in crisi. Oggi molti paesi, come vediamo, pensiamo sulla questione economica, la questione dei dazi, o pensiamo dal punto di vista delle guerre, la assoluta mancanza di attenzione all'ONU, al Consiglio di Sicurezza, l'accaparramento delle materie prime, che molte volte ha a che fare con le guerre. Questa crisi quindi economica e questa crisi istituzionale, come uscirne? Partiamo dall'Europa. L'Europa, che è un punto interessante, anche se è sempre vituperato, perché l'Europa è nata come, e si è sviluppata come uno dei punti di questo sviluppo complessivo, ma anche questa è andata in crisi, e abbiamo avuto negli ultimi anni due documenti interessanti che ci fanno riflettere su questo tema. Il primo è stato il rapporto di Letta dedicato al futuro mercato unico, che in qualche modo cosa dice? Che la scelta neoliberista dell'Europa deve essere contestualizzata, bisogna integrare il mercato dei capitali, dell'energia, delle telecomunicazioni, della ricerca, della difesa. Non basta dire che abbiamo uno spazio in cui c'è un mercato unico, ma dobbiamo regolarlo. Pensate per esempio all'avvento delle grandi multinazionali su internet, che è arrivato anche in Europa e che ancora adesso non ha alcuna regolazione. Pensiamo cosa vuol dire un accesso all'intelligenza artificiale che non abbia anche nel nostro continente una regola. Il mercato unico deve essere sviluppato in termini di istituzioni. L'altro rapporto è il rapporto Draghi, in cui Draghi mette in luce alcune questioni che complementare a quelle di Letta, per esempio che l'Europa cresce meno degli Stati Uniti. 20 anni il PIL statunitense è cresciuto del 60%, quello dell'Unione Europea del 30%, che investe meno nelle tecnologie avanzate, che innova meno. E quindi il focus di Draghi è sull'investimento nella conoscenza, nel capitale umano, nella capacità di e questo è già un punto importante nella, diciamo, prospettiva globale, nel fatto che le persone debbano conoscere di più. E

0: riconoscere in modo innovativo, il rapporto Draghi parla dei non cognitive skill, che in realtà sono character skill, modi diversi di conoscere, non solo mnemonico, ma capacità di lavorare insieme, di istruire dalla, imparare dalla realtà, motivazione, responsabilità, perché paradossalmente l'innovazione, l'intelligenza artificiale, queste innovazioni, se non hanno un complementare in persone istruite, che vanno in un altro modo, rischiano di implodere. E allora date queste, come dice moltissime altre cose, ci soffermiamo a questo, ma fermiamoci su questo punto, che il fatto che oltre a un'istituzione che torna ad essere protagonista, sia quelle di tipo politico e quello economico, questa centralità della persona sembra essere un fattore fondamentale nella prossima economia. Una persona che, infatti il titolo di questo incontro è Istituzioni internazionali bene comune, la sfida della globalizzazione, l'umano imprevedibile fattore di mercati e istituzioni, cosa mette in luce? Che cosa voglia dire un'economia in cui, per dire una battuta del grande imprenditore François Michelin proprio al meeting di Rimini, l'uomo non sia una risorsa umana ma una risorsa che venga tenuto presente dal punto di vista della persona, della sua capacità di avere valori, relazioni, capacità innovativa, intuizioni, relazioni umane. Cosa voglia dire mettere sia dal punto di vista dell'impresa che dal punto di vista del mercato globale questa attenzione alla persona, che per molti aspetti proprio nel punto della globalizzazione, pensate alla crisi finanziaria per menzionarne un'altra, è stato completamente dimenticato. Ci sono stati anni in cui sembrava che un famosi anche editorialisti italiani parlavano del fatto che dovevamo avere semplicemente più derivati, che sembrava che lo scopo e lo sviluppo dell'economia fosse la finanza, dimenticando il fine della persona. Allora, da questo punto di vista, io appunto questo dilemma che ho aperto vorrei chiuderlo con tre domande che farei ai nostri interlocutori. Prima di tutto, come perseguire uno sviluppo equo in un mondo globalizzato sempre più instabile? Cioè come non tornare indietro, non accedere ad altre idee che sono quelle della fine dello sviluppo, ma uno sviluppo che sia più, come dire, equilibrato. E secondo aspetto, proprio la prima cosa che ho detto, l'istituzione internazionale in questo mercato. Cosa voglia dire? Che, per fare una battuta di un economista che è venuto tanti anni al meeting, Sapelli, il mercato è nato non quando si sono mosse le forze diciamo animali, ma quando un principe ha messo una spada all'interno di un luogo dicendo damo delle regole a queste forze economiche. E il terzo, cosa voglia dire? Questa persona che conosce, questa persona che ha una personalità umana, che vive una vita globale e che quindi ha una conoscenza che sia qualcosa di legato a questa persona. Grazie.
1: Grazie Giorgio. Grazie Giorgio. Cercheremo di tenere il focus su questi tre punti: l'equità, cosa vuol dire il mercato, sì, e ultimamente la centralità della persona. Articolando queste considerazioni su tre temi, che sono quelle della stabilità macroeconomica, quelle della creazione del lavoro e quella della capacità del sistema di favorire la presa di responsabilità e la presa di rischio. Ma innanzitutto volevo fare due cose. Innanzitutto dire che quello che avremo, dico, la fortuna di poter discutere insieme qua, riguardano opinioni, esperienze, punti di vista che riflettono la nostra professione, ma non l'istituzione necessariamente per cui lavoriamo. Io mi chiamo Samuele Rosa, lavoro per il Fondo Monetario e quello che verrà detto qua non rappresenta necessariamente il mio management e il mio consiglio di amministrazione. E volevo anche dire che volevo presentare, chiedervi di fare un caloroso saluto di ringraziamento i tre personaggi, i tre amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. Grazie mille Matteo.
2: Grazie Samuele, grazie.
1: E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è regional direttore della Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che, per dirle in breve, poi Luci racconterà un po', è il braccio private equity della Banca Mondiale. Grazie mille. Quindi avrete modo di dire un po' più di voi, ma adesso volevo appunto riprendere il filo delle provocazioni del professor Vitadini, ma anche ricollegarmi all'incontro dell'anno scorso, che è stato un incontro che ha avuto un ottimo riscontro, perché qua con il dottor Ercoli si parlava dell'importanza che nel mercato e nel ruolo che il mercato ha dentro la società più in generale si creano le condizioni per una fiducia, si creano le condizioni per un lavoro comune, e come in fondo gli organismi internazionali, cosa che non è sempre capita bene, sono lì proprio per questo. E ci relacevamo anche all'esperienza di Amedeo Giannini, questo banchiere italiano che ha fondato la Bank of America e che ha proprio sfidato la mentalità che qualche volta viene data per scontato, che l'economia è un gioco di profitto di brevissimo che non tiene conto del livello sociale. Quindi teniamo un po' questo filo. E poi ricordiamoci che qua di fronte a noi abbiamo tanti giovani e tanto meno giovani che si sono comunque ricordati di essere stati giovani, e quando si guardano i sondaggi a riguardo della percezione del mondo dagli occhi dei giovani, ci sono un po' tre temi che veramente poi possono essere molto utilmente ripresi da ciascuno di voi. Uno è quello delle regole del gioco. Allora, la stabilità macroeconomica è un bene pubblico globale. Senza stabilità macroeconomica non è possibile cooperare, non è possibile concepire il sistema mondo come un posto dove ognuno può perseguire le proprie opportunità, ma al tempo stesso nei giovani viene visto come il luogo dei giochi prestabiliti. Su questo vorrò, direttore Ercoli. L'altra questione è la questione della creazione di lavoro. Tanti giovani al tempo stesso sono in un mondo di enormi opportunità, magari di più opportunità di quelle che serveva noi, però vedono una sfida, una crisi dello spazio di creazione di lavoro, sicuramente a partire dall'intelligenza artificiale e dalla prevalenza di grandi gruppi multinazionali che sembrano usare il lavoro come variabile residuale. E infine la questione della possibilità di prendersi dei rischi. Tanti giovani pensano che è sempre più difficile poter in proprio cominciare a rischiare e mettere a fuoco delle idee. Allora io su questo filo rosso, appunto, che ripeto riprende il tema di Giorgio e anche il tema dell'incontro dell'altro anno, comincerei con il mio direttore esecutivo del Fondo Monetario, dottor Ercoli. E vorrei proprio chiederti, ci diamo del tu, ci si conosce, appunto anche avendo in mente chi è di fronte a noi e che è collegato in giro per il mondo, ma la stabilità macroeconomica è davvero un bene per tutti comunque? E in che modo esattamente il Fondo Monetario contribuisce a creare le condizioni di una stabilità macroeconomica? Grazie mille.
3: Grazie dell'invito. Per quanto riguarda le percezioni appena citate, capisco benissimo perché queste percezioni sono spesso diffuse e nascono da un fatto concreto, cioè quando le famiglie, le imprese o i giovani non vedono migliorare le proprie condizioni di vita, è normale chiedersi quale sia il ruolo delle istituzioni multilaterali che rappresentiamo oggi. Inoltre, in alcuni paesi del mondo le istituzioni internazionali multilaterali vengono considerate lontane perché utilizzano un linguaggio molto tecnico, distante dai bisogni delle persone. Ecco, dal mio punto di vista, quando questo è stato il tema che mi è stato assegnato oggi, ho pensato che questa sia proprio la sfida e anche la responsabilità del multilateralismo di queste istituzioni, ossia non solo dimostrare di essere tecnicamente credibili, ma anche di spiegare qual è l'utilità sociale di queste istituzioni ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, ai giovani. Ecco, durante l'incontro di oggi, il mio intervento, poi l'intervento di Matteo e poi quello di Federico, cercheremo di darvi delle tessere di un puzzle. Io coprirò la parte del Fondo Monetario Internazionale e il puzzle del multilateralismo. E se saremo efficaci in questa analisi, speriamo di fare in modo che quando voi andrete via avrete un quadro molto più chiaro di quale sia l'utilità sociale di queste organizzazioni. Parto dal Fondo Monetario Internazionale, userò un linguaggio più semplice possibile, vista l'eterogeneità del pubblico. Ecco, per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, l'obiettivo di questo incontro è quello di spiegarvi quale sia la sua utilità sociale e, ispirandoci al titolo di quest'anno degli incontri, cosa muova questa istituzione. Partiamo da due concetti. Il primo è che il Fondo Monetario Internazionale svolge la massima utilità sociale in situazioni di crisi economiche e finanziarie. Secondo, perché la sua funzione è quella di ristabilire, di riportare un paese in una situazione di stabilità macroeconomica. Sembrano termini difficili, cerco di spiegarli in modo molto più semplice. Prima cosa, la crisi. Perché il Fondo Monetario Internazionale è importante in un momento di crisi? Bene, quando un paese è in crisi economico-finanziaria, cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che non ci sono investitori disponibili a finanziare il debito di quel paese, né nazionali né internazionali. A quel punto, come potete ben immaginare, nel momento in cui le spese dello Stato arrivano al livello delle entrate riscosse da quel paese, finiscono le risorse, non ci sono più risorse per pagare stipendi, salari, welfare, far funzionare la macchina statale. Ecco, chi è che ridà speranza a quel paese quando il paese è caduto in una situazione del genere? Bene, il Fondo Monetario Internazionale fa due cose. Primo, un'iniezione di risorse perché il paese possa continuare a funzionare. Secondo, fornisce una terapia per uscire dalla crisi e per riportare una situazione di stabilità. Perché la stabilità è così importante? Perché se un paese non è stabile, nessuno investe dall'estero o anche le imprese stesse del paese non investono più perché non sanno se recupereranno le risorse che stanno investendo. Ma anche le famiglie tendono a risparmiare perché c'è un'incertezza. Ecco, nella migliore delle ipotesi, in una situazione di instabilità, l'economia si ferma. Nella peggiore delle ipotesi si va in recessione. Quindi possiamo dire che senza stabilità non c'è crescita, proprio per questi motivi, perché gli agenti economici non investono e non spendono. Per questo i programmi del Fondo Monetario Internazionale hanno come primo obiettivo il raggiungimento in 3-4 anni della stabilità macroeconomica. Come si raggiunge questa stabilità macroeconomica? Ovviamente la strada per raggiungere tale stabilità è stata definita in alcuni casi austerità. Ecco, a me il termine austerità personalmente non piace perché genera confusione. L'austerità in generale lo associamo a un comportamento permanente, mentre invece ristabilire la stabilità macroeconomica è invece una transizione temporanea, non permanente, da una situazione di crisi ad una ripresa economica. In altre parole, dalla malattia alla guarigione. Ecco perché, come vi diceva prima Samuele, la stabilità è un bene pubblico in questo senso e l'utilità sociale del fondo è di aiutare i paesi a ristabilire la stabilità economica quando questa viene meno. È più facile quando è il medico che ti dice qual è la terapia da intraprendere piuttosto che il malato guarire da solo. Quindi, per certi versi, questo ruolo del fondo non rappresenta un miglioramento tangibile della propria vita, della vita dei cittadini, delle imprese, dei giovani, a meno che non ci sia una situazione di crisi. Però, se c'è una situazione di crisi, il ruolo del Fondo Monetario Internazionale diventa molto apprezzato. Vi faccio un esempio. Pensate all'Ucraina, oggi. L'Ucraina, senza il supporto del Fondo Monetario Internazionale, non avrebbe soldi per finanziare lo sforzo militare, gli stipendi dei dipendenti pubblici, dei soldati, gli ospedali, le scuole. Possiamo, diciamo, non c'è solo il caso dell'Ucraina, insomma, possiamo immaginare molti scenari di paesi in crisi che sono usciti da questa crisi e adesso hanno una situazione di ripresa economica, non ci dimentichiamo la crisi del debito. C'è un secondo ruolo che svolge il Fondo Monetario Internazionale e questo ruolo invece è diverso da quello che vi ho appena descritto ed è più che altro legato alla storia del Fondo Monetario Internazionale come un'istituzione che promuove il commercio globale. Perché promuove il commercio globale? Perché il commercio globale, l'abbiamo detto prima, l'ha detto il professor Vittadini, è un motore di crescita per tutti. Questo pilastro dell'ordine mondiale, cioè il commercio globale, non può essere più dato per acquisito. Lo vediamo, nell'ultimo anno sono state introdotte migliaia di restrizioni commerciali nel mondo. Allora qual è il ruolo del fondo? Nell'ambito della sorveglianza bilaterale, considerate che il Fondo Monetario Internazionale ha una membership a 191 paesi al mondo che sono parte del Fondo Monetario Internazionale. Quindi ogni anno il Fondo Monetario Internazionale più o meno esamina le economie di 191 paesi nel mondo, proprio per cercare di avere, diciamo, la situazione, il polso della situazione, prevenire delle crisi, e fornisce in questo caso un avviso, un consiglio, sia ovviamente ai governi, ma questa informazione, questa valutazione è anche utile ai cittadini. Ecco, questa funzione del Fondo Monetario Internazionale è una funzione che viene definita di truth teller, qualcuno che dica la verità, anche verità scomode. Vi faccio un esempio. Negli ultimi mesi, in tante occasioni, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che i dazi non sono la soluzione per risolvere gli squilibri macroeconomici della bilancia dei pagamenti. Ovviamente il riferimento era agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono il primo azionista del fondo, e sono verità scomode. Questa funzione del fondo è importante anche per i cittadini, per le famiglie, per i giovani, perché offre un'informazione indipendente che può orientare le scelte, anche se non ha un impatto diretto sul portafoglio delle persone. Su questo tema vi rimando all'intervento dell'anno scorso, dove abbiamo trattato proprio il tema del ruolo del Fondo Monetario Internazionale in una situazione di crisi del multilateralismo. Concludo. Le istituzioni multilaterali, parlavamo di fiducia, no? Recuperano la fiducia quando ascoltano di più le persone, spiegano meglio le proprie scelte, quello che stiamo facendo qui oggi, e soprattutto quando producono risultati percepibili dalle persone. Questo significa innanzitutto riconoscere che le politiche economiche non sono mai neutrali rispetto alla vita sociale, alla vita reale. Ogni decisione su bilancio, inflazione, debito, risorse, protezione sociale ha un impatto nelle tasche delle persone, delle famiglie, delle imprese o dei giovani. E se vogliamo essere credibili, dobbiamo dimostrare di tenere insieme stabilità macroeconomica, ma anche inclusione sociale, crescita e tutela dei più vulnerabili, efficienza ed equità. E lo sforzo che sta facendo il fondo recentemente è proprio quella di cercare di avere una maggiore attenzione a proteggere i più vulnerabili, quando si tratta di ripristinare la stabilità macroeconomica. Ovviamente non è un ruolo che può far soltanto il fondo, è un ruolo che deve fare in primo luogo il governo, che deve uscire dalla crisi. Ma in questo credo di avervi dimostrato quale sia l'utilità sociale dell'istituzione che mi onoro di contribuire. E mi fermerei qua, grazie.
1: Hai fatto un parallelo con la condizione di una persona che va da un medico e deve ripristinare la sua salute e il medico offre soluzioni proprio perché la persona ha un problema di salute, poi però al tempo stesso bisogna rialzarsi e camminare, e qua quello che questo ragionamento mi porta a dire è che ultimamente, e ancora tornando all'impressione di giovani da questi vari studi fatti sulla visione della vita che i giovani vanno formandosi, c'è un grande timore per la creazione di opportunità di lavoro, e quindi questo mi porta naturalmente a parlare con Matteo. Matteo lavora per un'istituzione, la Banca Mondiale, che ha sempre avuto e recentemente ha messo ancora di più il focus sulle politiche per creare condizioni di lavoro, riprendendo quello che diceva Vitadini, osiamo dire soprattutto ricreare condizioni di lavoro dignitoso, perché è il lavoro dignitoso che mette l'uomo al centro. Il lavoro deve essere una fonte di accrescimento della dignità della persona, non, diciamo così, di diminuzione della stessa. E quindi Matteo, il compito non è facile, ma io sono costretto a chiederti, anche perché ricordo bene, tu hai una formazione sull'economia del lavoro. Che cosa fa la Banca Mondiale per creare le condizioni di lavoro? Dico anche un po' prima, come vede la Banca Mondiale il problema del lavoro e quindi quali soluzioni offre essa a esso problema? Vorrei chiederti su questo, parlare un po' come istituzione ma anche come esperienza personale. Grazie mille Matteo, la parola è a te.
2: Grazie Samuele, buon pomeriggio a tutti, spero mi sentiate bene. Voglio ringraziare te e gli organizzatori per l'invito, mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a questo importante evento. Io sono di Bologna, quindi Rimini per me è casa, è praticamente casa. Sono dispiaciuto, ma al contempo vi ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire anche virtualmente. Permettimi di iniziare con una confessione. Io quando dico che lavoro alla Banca Mondiale, la reazione di alcuni è spesso dubbiosa e poi si scioglie in un il Fondo Monetario Internazionale. Questo succede soprattutto nei paesi dove la Banca Mondiale non opera, quale il nostro, ed è una confusione a volte anche comprensibile. Le due istituzioni sono nate insieme a Bretton Woods nel 1944, sono entrambe con sede a Washington. Sono gemelle per certi versi, ma appunto sono gemelle con vocazioni molto diverse. Riccardo ha spiegato cosa fa il Fondo Monetario Internazionale. La Banca Mondiale, se mi consentite una metafora semplice, che come tutte le metafore semplici è inevitabilmente incompleta, è il costruttore di scuole, strade, dighe, ospedali. Non interviene in emergenza, o meglio dovrei dire non interviene soltanto in emergenza. Quando c'è in emergenza si accoppia al Fondo Monetario per intervenire, ma la sua missione è di investire nel lungo periodo dei nostri paesi clienti, finanziando infrastrutture, sostenendo l'istruzione, promuovendo la salute, sviluppando il settore privato nei paesi più poveri del mondo. Tutto questo in linea con la nostra missione, che è quella di combattere la povertà, combattere le disuguaglianze, difendere il pianeta. Il professor Vitadini l'ha citata, anche l'importanza degli shock climatici e della capacità di rispondere a questi shock. Concretamente la Banca Mondiale raccoglie risorse dai donatori e capitale dai mercati internazionali e lo presta ai paesi in via di sviluppo a condizioni che questi paesi non troverebbero altrove, quindi tassi bassi, scadenze più lunghe. E lo fa prestando direttamente o direttamente agli stati, e qui ci sono due unità dentro la Banca Mondiale, IBRD, che è quella che venne fondata nel 1944, e AIDA, IBRD per i paesi a medio reddito, AIDA per i paesi più poveri, a condizioni particolarmente agevolate in questo caso, ma non solo agli stati, anche alle imprese private. Qui c'è Federico Galizia che spiegherà cosa fa l'IFC, che presta imprese private o dei paesi clienti o dei paesi in cui facciamo l'investimento, perfino imprese private italiane che vogliono investire in questi paesi. In estrema sintesi, il Fondo Monetario stabilizza, la Banca Mondiale costruisce per il lungo termine, quindi in questo senso sono due istituzioni complementari che si completano a vicenda e lavorano spesso insieme. Una parola, lo ha spiegato Riccardo dal suo lato, fare parte del board della Banca Mondiale vuol dire far parte della governance di questa istituzione. La Banca Mondiale è di proprietà dei suoi 189 paesi membri, quindi quasi tutti i paesi del mondo, ognuno ha una quota proporzionale al proprio peso economico e alle risorse che ha messo nelle istituzioni, e il board di cui io faccio parte, rappresentando l'Italia, la Grecia, il Portogallo, Malta, San Marino, Albania e Timor-Leste, questi sono i paesi che rappresentano, è l'organo che rappresenta questi azionisti e supervisiona le strategie e le operazioni dell'istituzione. Quindi non è un Parlamento, non è il governo, è un consiglio di sorveglianza che garantisce che le risorse siano utilizzate in modo efficace e coerente con il mandato che ci è stato affidato, un chiaro sistema di regole e policies che noi stessi definiamo. Detto questo, vengo alla tua domanda, che è una domanda di straordinaria importanza, partendo dal lavoro e poi, se mi consenti, spostandomi su un tema che avete toccato nell'introduzione, che è quello dell'intelligenza artificiale. Secondo stime, che inevitabilmente sono approssimative ma vi danno un po' il senso dell'emergenza, nei prossimi 15 anni 1,2 miliardi di giovani nei paesi in via di sviluppo entreranno nel mercato del lavoro. Secondo le stime più ottimistiche, a condizioni date, si potranno creare 400-500 milioni di posti di lavoro, quindi ne mancano all'appello 800. Come dicevo, possono essere numeri sbagliati perché non sono non precisissimi, perché non sono numeri facili, ma vi dà il senso della gravità della situazione. Non è solo un problema umanitario, è anche un problema umanitario, ma è una questione geopolitica, una questione di sicurezza, una questione di stabilità del pianeta. Lo vediamo, la speranza frustrata dei giovani in molti paesi è il combustibile delle crisi, migrazioni incontrollate, radicalizzazione, conflitti. Al contrario, un giovane con un lavoro dignitoso è un giovane con un futuro, è un contribuente, è un consumatore, è un tassello di prosperità condivisa. Per questo motivo, come dicevi Samuele, la Banca Mondiale ha posto la creazione di posti di lavoro al centro della propria strategia, è un po' la nostra guida fondamentale, e questa strategia è articolata su tre grandi pilastri che poi attivano, come spiegherò tra poco, tutta una serie di altri progetti ed iniziative. Il primo pilastro è quello delle infrastrutture fisiche e umane, strategie, strade, energia, connettività digitali. Senza di esse nessuna impresa può prosperare e quindi creare lavoro. Dicevo, fisiche e umane, servono anche istruzione, serve salute, serve formazione professionale. Pensate a un agrotecnologo che usa, in un paese in via di sviluppo, che usa la tecnologia per connettere piccoli agricoltori ai mercati, moltiplicando i loro redditi e quindi generando lavoro. Tutto questo non sarebbe possibile senza elettricità, senza connessione internet, senza qualcuno che sappia usare la tecnologia. Ecco, quindi vedete una prima interazione tra l'obiettivo di creare lavoro e la necessità di fornire infrastrutture fisiche e umane. E quindi la nostra strategia sul lavoro si combina con una serie di altre strategie settoriali molto articolate per l'energia, per l'acqua, per l'agricoltura, per il capitale umano, per la salute, per il digitale. Queste strategie definiscono obiettivi chiari, indicatori di impatto, percorsi di riforma, e non sono strategie generiche, teoriche, sono fondate su soluzioni ben precise che hanno già dimostrato di funzionare da qualche parte. La Banca Mondiale ha un'enorme conoscenza in questo senso, e che sono progettate per essere replicabili in altri paesi e scalabili, cioè rese quindi ad impatto più ampio nei paesi stessi. Un aspetto interessante che voglio sottolineare, perché ha molto a che fare col tema di questo evento, è quello di non fare calare queste strategie dall'alto. La Banca Mondiale, lo sappiamo, le critiche che sono state rivolte nei decenni passati a Banca Mondiale e Fondo Monetario di portare quello che un tempo veniva chiamato il Washington Consensus, quindi di portare delle idee e imporle nei paesi. La consapevolezza molto forte è che queste riforme, il successo di questi progetti non può esistere se non si fanno insieme ai paesi. c'è in queste strategie spesso la proposta di disegnare quelli che vengono chiamati dei compact con i paesi clienti, che sono degli accordi costruiti insieme ai governi, quindi, come dicevo, non imposti dall'esterno. Questi compact definiscono impegni reciproci chiari. La Banca Mondiale porta finanziamenti e assistenza tecnica, i governi devono fare le riforme specifiche entro le determinate scadenze che sono necessarie per rendere l'aiuto che noi forniamo effettivamente efficace. Quindi non va vista più come una carità o un'imposizione, è una partnership tra la Banca Mondiale e i paesi clienti, che poi, se vuoi, ne possiamo parlare, si estende alle comunità locali, si estende alle persone. In questo quadro voglio spendere una parola con orgoglio sull'Italia, perché l'Italia, come sapete, ha lanciato il piano Mattei per l'Africa, il governo italiano l'ha lanciato recentemente. Questo piano Mattei per l'Africa è ispirato agli stessi principi, è ispirato al principio di fare le cose insieme ai paesi africani, con coerenza e con dei piani di sviluppo. Questo piano Mattei spesso collabora con la Banca Mondiale e quindi cofinanzia progetti della Banca Mondiale. Lo abbiamo già fatto su progetti energetici, contiamo di farlo su progetti idrici, tutto questo nell'Africa subsahariana, che da italiani sappiamo è quella che porta la maggiore pressione migratoria sul nostro paese. Questo è il primo pilastro, le infrastrutture. Secondo pilastro è l'ambiente normativo e regolatorio. Nessun investitore privato si avventurerebbe in un paese senza regole chiare, senza protezione dei contratti, senza la capacità di prevedere più o meno che cosa succederà, e la stabilità macroeconomica di cui Riccardo ha parlato è una componente importante. Nessuna impresa privata locale del paese si sviluppa e prospera in assenza di regole. E non dimentichiamoci che il settore privato crea quasi il 90% dei posti di lavoro del mondo, quindi generare posti di lavoro per i giovani non è possibile senza lo sviluppo del settore privato. Quindi rendere possibile questo sviluppo è un atto di politica pubblica, non è ideologia di mercato, non è preferire il privato rispetto al pubblico. Il terzo pilastro della strategia è mobilitare il capitale privato. Le banche multilaterali di sviluppo con il loro capitale non possono da sole cambiare i destini dei paesi in via di sviluppo, ridurre la povertà, ridurre la disuguaglianza. Ecco quindi la consapevolezza che le banche multilaterali, la Banca Mondiale in primis, essendo la principale, devono avere un ruolo di catalizzatore, devono aiutare gli investimenti privati, riducendo il rischio associato, ad andare dove c'è più bisogno. E di questo rimando poi all'intervento di Federico Galizia. Ricordo soltanto che sarà il tema centrale del Development Committee agli Annual Meetings di Bangkok. Il Development Committee è la riunione principale a cui partecipano i governatori della Banca Mondiale. Nel caso dell'Italia è il governatore Fabio Panetta della Banca d'Italia. E l'intelligenza artificiale, ecco, qui vorrei passare quindi a questo secondo aspetto, perché è molto importante e ovviamente collegato al primo, e come si diceva nell'introduzione, è anche uno degli aspetti che interessano di più forse i giovani che ci ascoltano. Chiaramente dal mio punto di vista oggi io farò soltanto considerazioni limitate al caso dei paesi in via di sviluppo, lascio magari ad altri speaker. Il Fondo Monetario pure dà un contributo su questo, ma immagino che vi siano altri dibattiti sul tema nel corso del vostro incontro, di quello che accade nei paesi avanzati, ma soprattutto non alla frontiera come l'Italia, lo citava il professor Vittadini all'inizio. E a questo riguardo rimando con piacere agli interventi del governatore della Banca d'Italia, che è molto attento a questo tema. Venendo al tema ai paesi in via di sviluppo, sapete che c'è una pubblicazione annuale della Banca Mondiale che si chiama World Development Report. Nel 2026, quello del 2026 in corso di pubblicazione, è interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E la tesi di fondo è che chiaramente è una trasformazione senza precedenti, è inutile argomentarlo, lo vediamo tutti, ma l'impatto che questa trasformazione ha e avrà sulle specifiche economie di specifici paesi dipende moltissimo dalle scelte che vengono fatte oggi. Parto da un dato che dovrebbe farci riflettere. L'intensità d'uso dell'intelligenza artificiale nei paesi a basso reddito è quasi 100 volte inferiore a quella dei paesi ad alto reddito. Quindi questo identifica immediatamente un primo rischio da valutare attentamente, che non è tanto che l'intelligenza artificiale distrugga i posti di lavoro nei paesi poveri, ma che li scavalchi, cioè che il mondo ricco salti avanti ulteriormente, lasciando i paesi in via di sviluppo ancora più indietro. Questo è il rischio. Ma tutte le volte che c'è un rischio c'è anche un'opportunità, e questo è quello che è il rapporto individuo, un'opportunità straordinaria che potrei definire il paradosso del ritardo, cioè la capacità di fare un salto in avanti e usare l'intelligenza artificiale come un moltiplicatore di competenze proprio dove le competenze scarseggiano, che sono i paesi più poveri, i paesi in via di sviluppo. Consentitemi un esempio, magari banale, ma spero utile. Il medico radiologo in Africa, sappiamo che c'è un po' un rischio di spiazzamento di alcune professionalità, ma il medico radiologo in Africa, la sua funzione, la sua efficacia può essere amplificata dall'uso dell'intelligenza artificiale, perché può seguire più pazienti di quelli che riesce a seguire ora. E chi di voi è stato in Africa sa quanto è difficile anche la mobilità all'interno di alcuni paesi. Ecco, quindi la possibilità di agire a distanza diventa fondamentale per portare benessere. O pensate di nuovo al piccolo agricoltore che non ha accesso a consulenti agronomici, beh, adesso potrebbe avere un accesso digitale, un assistente digitale sul proprio telefono. Queste sono cose importanti che possono dare e cambiare veramente il percorso di sviluppo di paesi che sono particolarmente poveri e particolarmente in difficoltà. C'è un secondo rischio. Siamo tutti a interrogarci su quali sono i lavori che verranno spiazzati dall'intelligenza artificiale, no? Ce ne sono alcuni che sono stati alla base della crescita dei paesi, di alcuni paesi emergenti, hanno consentito lo sviluppo della classe media. Pensate alla manifattura più intensiva di lavoro, pensate ai call center, pensate ai servizi di esportazione. Beh, c'è il rischio che questi siano quelli più vulnerabili all'automazione, quindi c'è il rischio che quelle che sono state le basi di crescita di alcuni paesi, beh, adesso vengano spiazzate dall'intelligenza artificiale. Ed è qui che il concetto di intelligenza artificiale si ricongiunge alla sfida dei posti di lavoro che dicevo prima. Quindi la questione diventa se riusciamo, ci riusciremo a creare abbastanza lavori produttivi per i giovani di domani nei paesi in sviluppo, tenendo conto di quelle che sono i rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale. La risposta che dà il rapporto della Banca Mondiale è che non si può frenare la tecnologia, questo diciamo è impossibile, poi forse nessuno neanche lo vuole, perché intelligenza artificiale si associa poi a incrementi di produttività e sappiamo quanto è importante la produttività per la crescita e il benessere, ma deve essere accompagnata, cioè i paesi devono essere accompagnati nella transizione, facendo cose, facendo tante cose, cioè investendo nella formazione di base, investendo nelle reti di protezione sociale, a protezione appunto di quelli più deboli, investendo nelle competenze che sono in modo specifico complementari all'intelligenza artificiale, aiutando le piccole e medie imprese, gli imprenditori locali a utilizzare l'intelligenza artificiale, rimuovendo quelle politiche fiscali, normative che rendono artificialmente più conveniente sostituire lavoro con tecnologie. E poi, molto importante, garantire che l'intelligenza artificiale rimanga accessibile in modo equo, favorendo l'adattamento dei modelli e del linguaggio alle realtà locali. Sappiamo come c'è una forte disuguaglianza qui, è tutto prevalentemente basato sull'inglese e quindi sulle conoscenze che circolano in quella lingua, mentre qui stiamo parlando di paesi distanti in cui magari l'inglese non si parla, e quindi è opportuno rafforzare anche la capacità dell'intelligenza artificiale di contribuire in quelle realtà. Insomma, l'obiettivo è quello di evitare nuove forme di dipendenza tecnologica, e qui connetto i due punti. I tre pilastri di cui parlavo prima nella strategia, nell'agenda Jobs della Banca Mondiale, quindi infrastrutture, regole e capitali, valgono anche per l'economia dell'intelligenza artificiale. Insomma, come ci ricorda Papa Leone XIV nell'enciclica, il progresso tecnologico non può essere misurato soltanto in termini di efficienza e produttività, ma anche per la sua capacità di servire la persona, la sua dignità, la sua libertà, e quindi guardare a persona, dignità e libertà nei singoli paesi. E questa per la Banca Mondiale è una sfida molto concreta, fare in modo cioè che l'intelligenza artificiale ampli le capacità delle persone, non le spiazzi, crei nuove opportunità e renda il progresso tecnologico anche un progresso umano. Per concludere, se dovessi sintetizzare il mio intervento, anche riconnettendomi un po' alle cose che sono state dette nell'introduzione, sappiamo, viviamo in un'epoca in cui le forze che plasmano il futuro, la tecnologia, i flussi di capitali, il cambiamento climatico, non rispettano i confini nazionali, nessun paese da solo può governarle, e quindi le istituzioni multilaterali come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e le altre banche multilaterali esistono precisamente per questo, cioè per creare quegli spazi di cooperazione dove la somma delle parti vale di più di ciascuna singolarmente. In questa ottica la Banca Mondiale non è una banca nel senso ordinario del termine, va vista esattamente come uno strumento di politica globale al servizio dello sviluppo. Nel caso dell'intelligenza artificiale, nel caso del progresso tecnologico, dobbiamo fare in modo che non sia il privilegio di pochi, ma diventi, con il contributo di tutti, in un mondo multilaterale, un'opportunità per i tantissimi giovani che stanno aspettando la loro chance. Insomma, spero di aver spiegato un po' come la Banca Mondiale intende approcciare il tema del lavoro. Grazie Samuele.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Nel dolore cerca la felicità.

La frase che ho scelto come titolo, se vogliamo, di questa meditazione è la famosa frase di Dostoevskij, detta dallo starec Zosima, quando manda nel mondo il suo monaco novizio migliore, che sarebbe Karamazov, Alyosha Karamazov. Questo era entrato in monastero e il grande starec, il grande abate, dopo un po', pure vivendo perfettamente, questo ragazzo viveva benissimo la vita del monachesimo, il grande padre lo manda via, lo manda nel mondo, gli dice: no, tu devi uscire. E lui ci rimane male, dice: ma io ero entrato per farmi monaco, perché devo tornare nel mondo? E lui, e lo starec, fa questo grande insegnamento che vi scongiuro di leggere, è un capolavoro, è dentro il lungo romanzo dei fratelli Karamazov, ma questo insegnamento c'è tutto Divo Barsotti, cioè va nel mondo ma non per diventare mondano, non per darti alla mondanità, va nel mondo per vivere questo, questo e questo. E c'è una frase, che appunto è il titolo di oggi, che dice così, è lo starec che parla e dice: conoscerai un grande dolore e nel dolore sarai felice, eccoti il mio insegnamento, nel dolore cerca la felicità. Questo è il tema, nel dolore, tu adesso esci nel mondo, conoscerai un grande dolore, bene, nel dolore cerca, lì dentro cerca la felicità. Un paradosso, io di solito la felicità la cerco nei luoghi dove non c'è il dolore, o no? Io la felicità la cerco andando sulle giostre, quando ero bambino c'erano le giostre, va bene, dal mare, andavo alle giostre e lì cercavo la felicità, la trovavo anche, devo essere sincero, perché andare sulla giostra è un'ebbrezza, è bello. Io cerco la felicità nei luoghi dove me la danno, dove posso trovarla, nel dolore? Paradosso assoluto. Eppure la cosa interessante è questa, che la felicità delle giostre c'è, ma passa subito. La felicità nel dolore, difficile trovarla, ma quando la trovi non passa più. Andiamo a vedere com'è possibile questo paradosso. Ma secondo voi uno che è gioioso e contento nel dolore è un autoconvincimento? E mi costringo a essere contento nonostante la sofferenza. Noi siamo fatti per essere felici, noi cerchiamo la felicità, tutti la cercano, però al tempo stesso siamo fatti anche per Dio, siamo fatti da Lui e a Lui andiamo, va bene? Quindi noi viviamo, partiamo nel nostro viaggio cercando Dio e cercando la felicità. Ma qual è il grande problema dell'uomo? Il grande problema dell'uomo è il peccato originale. Dopo il peccato l'uomo è ripiegato su di sé. Agostino dice, Sant'Agostino, come se avesse una natura curvata che guarda in basso. Allora l'uomo cosa fa? Ripiegato su di sé, ha perso Dio nell'orizzonte, c'è la nebbia gli irticolli, non lo vedo più. Allora guardo me. Ma siccome cerco la felicità in me, dentro di me. Allora cerco tutti i mezzi che mi fanno felice, perché voglio essere felice, voglio essere contento, voglio godere, ma anche nelle cose buone, intendiamoci. Allora cerco il pensiero migliore, cerco l'ideologia migliore, ma cerco anche la frittella migliore, il dolce migliore, la ragazza migliore, o no? Un giovanotto va a cercare la ragazza peggiore? No, poi ne trovo una buona, e poi dopo magari ne guardo un'altra e dice quell'altra è migliore, allora comincia a fare il passaggio. Allora la sostanza è questo, che io cerco, se non ho più Dio, tutto quello che mi dà piacere. E il piacere diventa il fine della mia esistenza. Andate fuori, avete presente le interviste che si fanno agli uomini della strada, no? Ai ragazzi che si trovano per strada. Ma tu perché vivi? Cosa vuoi?
cosa cerchi nella vita, per cosa ti dai da fare? Per star bene, la risposta è questa, e quindi trovare il massimo piacere, usando tutto quello che trovo. Ma guardate, quando l'uomo cerca di essere felice anche in mezzi sbagliati, come dire, quei pezzi che sono sbagliati, basta convertirli in bene. Faccio un esempio. C'è gente che va in palestra, adesso molti di qua andranno in palestra, adesso non voglio... A 70 anni va in palestra, ci saranno molti settantenni qui che vanno in palestra, no? Perché vanno in palestra? Bisogno di essere in forma, bisogna di essere giovani. Ci sono delle persone che si rifanno, quando dici mi rifaccio qualche pezzo del corpo, no? Magari la faccia, si tirano la faccia, poi vengono fuori delle mostruosità, se la tirano. Ma questo qui, che è una cosa, gli direi, aberrante, non è vero? Cioè, no, non fatelo, non fatelo, guai a voi chi lo fa, però c'è sotto un bisogno mondano, quale? Di essere giovani. Sono le tracce che Dio ha lasciato nel nostro cuore. Quando saremo in paradiso, saremo vecchi o giovani? Perché il corpo risorge, non so se lo sapevate, è dogma di fede. Dogma di fede che il mio corpo risorgerà. Ma se muoio a 100 anni, che corpo ripiglio? Centenario? Sì o no? Vabbè, morto a 100 anni, cosa faccio? Torno indietro? E chi muore a 2 anni? Chi muore a 2 giorni? Che corpo assume? Non lo so, però San Tommaso dice che il corpo che noi prenderemo è il corpo che ha raggiunto l'età perfetta. Cioè quando? 30 anni? Facciamo il trentenne, vai. No, 25. Cioè, a 30 anni sei già vecchia, ma non ho capito parole, veramente. Comunque il 25enne cosa fa? Risorge con quel corpo. Allora, il desiderio di essere sempre giovani è un desiderio buono, sano. È che, avendo perso Dio dall'orizzonte, guardando me stesso, cosa faccio? Cerco in me il modo di essere giovane e sbaglio strada. Che tu puoi andare in palestra, ma quando hai 70 anni, il documento parla chiaro, 70 anni, il cuore batte da 70 anni, il muscolo va da 70 anni, non torna indietro, il corpo va alla morte, va bene? E quindi anche tutto il resto, non andate dall'estetista, tanto quello che siete, siete, andiamo verso la vecchiaia, ma il corpo invece rimane segno e strumento che siamo fatti per Dio. Bene, allora, tornando al nostro tema, trovare la felicità nel dolore, bisogna andare a vedere la struttura dell'uomo. La struttura dell'uomo è trinitaria. Io sono fatto a immagine e somiglianza di Dio, è scritto nella Genesi. Immagine è la struttura ontologica, sono fatto per essere di un altro. Somiglianza, non ce l'ho, la somiglianza devo raggiungerla durante la vita, ecco perché mi consacro nella comunità dei figli di Dio, perché da solo non ce la faccio, ho bisogno di una mano, ho bisogno che qualcuno mi aiuti a diventare sempre più somigliante a Dio, è un cammino in fieri diventare somiglianti, peccato ha rovinato tutto, però la grazia ripiglia il cammino. Io allora sono fatto come Dio, è immagine e somiglianza, cioè perdonarmi, Dio è trinitario, il figlio vive nel padre, il padre vive nel figlio, io sono un vuoto da riempire, ma non mi riempio da me, io mi riempio guardando Dio, mi riempio di un altro, mi riempio di Dio, quindi io mi realizzo uscendo da me. Scrive uno scrittore francese bello, Ilario Bello, quando gli uomini abbandonano l'adorazione di Dio e dei santi, cominciano ad adorare se stessi.
L'io si presta ottimamente a questo culto, proprio perché l'io è un modello di perfezione e soprattutto non è possibile metterne in dubbio l'esistenza. Io esisto. Il culto di noi stessi ha il grande vantaggio di essere un culto di qualcosa che certamente esiste. Sta prendendo un po' in giro qua, avete sentito il linguaggio, no? La cui presenza è certa, è a portata di mano e diventa un oggetto di sconfinata ammirazione. L'io. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Chi lo dice? Famoso. Come si chiama la strega della Grimilde, un nome simile. E lo specchio cosa dice? È una brutta, inguardabile. Chi è la più bella del reame? Ma sei tu, naturalmente. Cioè l'adorazione dell'io. Mi guardo allo specchio. Guardate che questo è il problema reale di tutti. Io non avrò, voi non avrete lo specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame. Ma ce l'abbiamo. Forse non diremo la più bella, ma diremo chi è il più bravo in mezzo a noi, chi è il migliore qui in mezzo. Il problema è l'amor proprio. Scrive Léon Blois. Conoscete Léon Blois? Uno scrittore francese terribile. La moglie del capufficio ha amor proprio. La portinaia ha il suo amor proprio, ma è sempre lo stesso tipo di orpello. Esco da me per non rientrarvi mai più. Attenzione, esco da me per non rientrarvi mai più, disse un giorno Santa Caterina da Genova. E questa è una delle più grandi frasi che si siano mai intese. L'amor proprio consiste nell'essere sempre dentro di sé. Oh, Santa Caterina da Genova, che era una donna sposata oltretutto, dice: esco da me e non vi ritorno mai più. Ma riuscire a dire questo, esco da me stesso, non abito più in me, non sono più dentro di me, sono completamente fuori di me, cioè sono fuori di testa. Possiamo dirlo, il cristiano lo direbbe, Divo Barsotti lo direbbe, è fuori di testa, perché non è più in sé. Dov'è? È in voi, è in te, è nell'altro, è nell'amore, è nell'essere l'un per l'altro. Non è più in sé. Importante che uno non sia più dentro di sé, esca di casa e non ritorni mai più, come fece il marito della Silvana Minneci. La conoscete? La Silvana Minneci, la conoscete? Tu la conosci? È una consacrata di Firenze, Silvana Minneci. Un giorno suo marito esce di casa e fece come Santa Caterina da Genova, non è mai più tornato. Aveva due bimbi piccoli. Dopo 25 anni la Silvana Minnesi viene a sapere che un uomo col nome e cognome preciso del marito era stato operato a Nettuno, non so, al fegato. Allora corre, se ha questo nome, corre a Nettuno. Era stato operato lì, ma poi era uscito, è andato via. Per cui non l'ha afferrato, era uscito 2 o 3 giorni prima. E da allora non l'ha mai più rivisto. Ma non è un gran marito, cosa ne dite? È uno che esce di casa e non torna mai più. Bene, se voi uscite di casa e vivete nell'altro, vi realizzate. Se state sempre con voi stessi, state male. State male, ecco il disagio, ecco il malessere, ecco la fortuna anche di quelli che curano, però curano solo con le forze umane. Il vuoto dentro di noi si ingigantisce, ma perché la gente non è mai contenta? Vanno in palestra, vanno a fare 100.000 cose, cercano di realizzarsi, ma non sono mai contenti. Io a volte sono felice di andare in Sri Lanka o andare in Australia perché non capisco quello che dicono la gente. Torno in Italia, c'è sta lamentela continua, ma io torno in India, ma giusto perché non so cosa stanno dicendo, almeno non ho questo
questo continuo ritornello di persone mai contente. Ma perché non siamo mai contenti? Perché c'è un'oscura forza in noi, lo dice San Paolo nel capitolo 7 della lettera ai Romani. Un qualcosa dentro di me che non mi fa sentire sempre infelice, anche se ho tutto per realizzarmi. La psicologia su questa cosa fa fortuna, ma non dà i risultati, fa delle diagnosi ma non dà delle sostanze. Lo psicologo ti dice sii te stesso e io rispondo ma è proprio quello che non voglio, essere me stesso. Io voglio uscire di me stesso, non voglio stare in me stesso. No, stai in te stesso, ma ci sto male con me stesso. Allora Gesù dice esci di te. Soluzione, perché ci vuole la soluzione, no? Se no, slancio verso l'esterno. La soluzione è il salto con l'asta. La soluzione è amare Dio, come ho detto, uscire di sé, ma bisogna che Dio mi attiri, perché io non lo vedo con gli occhi, per cui dico amo Dio, ma come faccio che non lo vedo? Io amo una ragazzina se la vedo. Citavo l'esempio, c'è Pietro mio fratello, no? Prima mentre aspettavamo, e ho citato mio fratello Pietro in un episodio di cui lui non si ricorda perché aveva 6 mesi, forse aveva 8 mesi, mi piaceva una ragazzina che stava a un paio di chilometri, io avevo 13 anni, ma mi piaceva una, va bene, che stava un po' lontanuccio. Allora avete presente che nella bicicletta c'è un seggiolino che si attacca al manubrio, no? Seggiolino per i bambini. Io prendevo Pietro, 6 mesi, lo legavo e dicevo a mia mamma, lo porto io in giro, faccio fare un giro in bicicletta. Mamma era contenta, perché dice, ma che bravo. In realtà andavo dove stava questa e cominciavo a girare attorno al suo palazzo. Ma pensate che roba. Io non sapevo se lei fosse in casa, fosse fuori, sì. E giravo 9 volte su 10, non la vedevo, perché che ne so. Quella volta che la vedevo mi fermavo e dicevo passavo di qui per caso, ciao. Guardate, mi bastava dire ciao. Naturalmente la mamma, come dicevo, era felice perché stavo fuori un'ora e mezza, eccetera. Secondo lei io portavo Pietro in giro così per tenerlo, il fratellino. Pietro naturalmente non si ricorda, ma dopo ti dico anche dove andavamo, proprio la zona, diciamo. Allora, tutto questo vi dico per dire, questo è l'esempio vero di uno fuori di testa. Fuori di testa, perché perde tempo per andare a fare che cosa? A vedere, se la vede, 30 secondi una persona. Vederla, basta, non c'è altro, mi basta vederti. Allora, ho detto tutto questo per dire, bisogna che il Signore, che Gesù, si faccia vedere così. È vero che io devo uscire da me, ma devo vederlo. Solo così, attratto da Dio, vedendolo, sarò felice, perché lo porto dentro di me e io non sto più con me, sto in Lui. Scrive un autore francese di nome Ello, H.L. L'uomo non si ama abbastanza. Se si amasse, capirebbe che il suo interesse supremo consiste nell'amare Dio. Soltanto i santi, amando immensamente Dio, amano immensamente se stessi. E la via è la via dell'amore. E la via dell'amore è quella potente esperienza che anche noi uomini conosciamo dell'innamoramento. Ci vuole il momento in cui Dio entra nel nostro cuore e noi ne rimaniamo travolti, ne rimaniamo colpiti, ne rimaniamo affascinati, rapiti. Si passa dalla morale alla persona, si passa dalla religione così tradizionale, presa da bambini in famiglia, all'impatto con uno che è Cristo, che è Dio.
Allora si capisce la perla trovata nel campo, uno per comprare quella perla vende tutto e si domanda che cosa abbia fatto finora. Quando uno incontra Dio in questa maniera tende a buttare via tutto il resto, tende a, come dire, buttare dalla finestra, come fanno a Napoli a Capodanno, avete presente? Buttano giù tutto dalla finestra. Perché io interiormente fino a quel momento ho solo degli accumuli, ho preso della roba che non mi serve, della cianfrusaglia. Decido allora che ho vissuto solo per me. Fino a quel momento ho vissuto solo per me, cercando il piacere. E da quando decido di non vivere più così, dopo l'incontro col Cristo, e qui arrivo a Elena che l'ha incontrato, un bel momento, l'ha impattato, ha buttato via tutto il resto e ha trovato che cosa? La felicità. Allora, che cosa dobbiamo fare se non abbiamo fatto questo incontro? Ma molti di voi, se sono qui, l'hanno fatto. Più o meno violento, più non tutti devono essere San Paolo, non tutti devono avere delle esperienze chissà quali, ma bisogna incontrare il Signore come persona reale. Per aiutarci a questo, il primo comandamento che do a ciascuno di voi è non cercare mai il piacere. Tu mi dici, no, ma che vita! Ma come non cercare mai il piacere? No, adesso vi dico, il piacere viene da sé. Cioè io non lo vado a cercare in quanto voglio provare il piacere, ma le cose che sono nel mondo che io non cerco, che non voglio, o meglio che mi servono, poi mi danno piacere. Capite che non lo cerco di per sé. Per esempio, oggi certamente mangeremo cose buone, ma le cerco? No, non sono venuto qui per mangiare cose buone, sono venuto qui per Elena, sono venuto qui per voi, per un altro fine. Poi, se mangerò cose buone, non è che le rifiuti, dico no, non le voglio, perché sono una scelta. No, no, no, come fece Santa Teresa di Gesù, quel giorno che vide un grosso grappolo d'uva per le suore del convento, arrivò al convento e disse, a Teresa d'Avila, la grande, oh, oggi Dio mi ha preparato questo grappolo d'uva, se lo mangiò tutto davanti alle suore, per me, oggi il Signore per me, le suore sì, ma forse era anche per noi, no, no, no. Teresa trovò questo grappolo e disse, oggi il Signore mi ha fatto questa grande gioia. Va bene, va benissimo, domani non c'è il grappolo di uva, domani non c'è il buon cibo, mangio il cibo che mi danno. Capite? Se vivo così, vivo benissimo, così anche la sessualità. Io non cerco il piacere, perché se cerco il mio piacere, io vivo per me e alla fine va male. La sessualità è il dono di sé, come faticosamente si vive questo cammino. Ma diciamo, in tutto, anche nell'auto-orgoglio, nell'autocompiacimento, non cerco mai il piacere. Allora domandatevi, guardate, questa è la ricetta per essere felici, gratis, ve la do, non costa niente. Non cercate mai il piacere, punto. Cercate Dio, avrete sempre piacere, ma non lo cercate, cercate Dio, cercate il regno di Dio, quello che viene, viene. C'è piacere anche nel tenere la rabbia, c'è piacere anche nel tenere l'orgoglio, a quello lì mi ha fatto del male, quello quando lo vedo gli mando degli accidenti, c'è un piacere umano, no, cacciatelo via perché quel piacere vi distrugge. Vediamo adesso la parte positiva, quindi non cercate mai il piacere, guardate che è molto questo. La parte positiva, vivo per colui che ho incontrato, vivo per Cristo, ho incontrato Cristo, allora lo amo e sto con Lui. Ecco la preghiera come il mio vero mondo, l'attività è Dio, Dio mi spinge, è il vero mondo. Ma la prova dell'amore per Dio è l'amore per il prossimo, è la prova concreta. Non posso dire di amare Dio se non amo il prossimo, ho bisogno di vivere con voi. Più vado avanti, più sento il bisogno di stare con voi, con la comunità, io parlo proprio della comunità. Dove non ci sono contrasti, non ci devono essere contrasti, non ci sono conti sospesi, non ci sono
rancori, io sento il bisogno di donarmi, ma io mi devo donare a qualcuno e devo ricevere qualcuno perché Dio è amore. D'accordo? Quindi tutte le volte che sono chiuso dentro di me, io non amo Dio, perché per amare Dio devo amare i fratelli. Ma amarli vuol dire sono per te, sono con te, voglio vivere con te, voglio stare con te, voglio trovare la mia gioia in te, voglio farti felice, voglio vivere per te, iniziando dai vicini, mogli, mariti, figli, suoceri, nuore e compagni, non i lontani. Siamo fatti per l'amore, se ci chiudiamo il nostro mondo rimane triste, davvero donandoci troviamo noi stessi. Veniamo adesso a Elena. Voi mi dite, ma tutto questo Elena, di cui oggi ricordiamo il 25esimo, come l'ha vissuto? Beh, l'ha vissuto immergendosi nel dolore. Il dolore di Elena parte dalla morte del fratello Andrea, che come tutti sanno è morto di morte tragica e violenta, di cui lei sentì in parte anche di aver qualche colpa, perché è stata l'ultima che lo vide e quindi forse se non fosse andata via, eccetera. Immersione violenta col regno delle tenebre, il dolore con un senso di colpa, le tenebre. Ebbene, proprio lì Elena incontra che cosa? La vita. Nel dolore cerca la felicità. Elena, tac, il dolore, immersa da un giorno all'altro. Bene. Lì che cosa succede? Anziché disperarsi, anziché affannarsi contro Dio, esce da se stessa, esce e comincia un cammino di conversione, non sono proprio coincidenti le tappe, ma verso Dio. Cioè, che senso ha la morte di mio fratello? Perché è morto? Quindi confronto immediato con la morte tragica, sofferenza. Puoi vedere la sofferenza della mamma e la sofferenza del padre, perché era il quarto genito morto in questa maniera. Bene, è un dolore che spezza tutto il precedente, si ricomincia. Quando Elena ricomincia, si unisce con i gruppi del rinnovamento a pregare per vivere anche questa tensione interiore, si ammala e viene il tumore al cervello, un tumore difficile, complicato, che va avanti per anni e per qualche tempo e la porterà alla morte, nel quale però mai c'è una flessione verso l'incomprensione. Ho scelto Cristo, ho scelto Dio, è lì che continuo a cercare che cosa? La felicità. Nel dolore cerco la felicità perché ormai tutto è di Cristo. E quando tutto è di Cristo, pian piano il resto si allontana. Cristo diventa il tuo mondo. E vi faccio l'esempio di Giovanni Bardacci. Tutti sanno chi è Giovanni Bardacci. Tu lo sai? Oh, Patrizia sa tutto. Ah, tu lo sai. Giovanni Bardacci era un comunista con la tessera. Avete presente? Partito Comunista Italiano, voi bolognesi ve ne intendete, la festa dell'unità e compagni. Va bene, quando io ero ragazzo erano tutti comunisti, non so, comunque avevano la tessera Giovanni Bardacci. Convinto dalla moglie va da Padre Pio. Quando Padre Pio lo vede arrivare cosa dice? È arrivata la pecora rognosa. E lui dice, ah, io sarei la pecora rognosa. Lui dice, no, ma forse sono i miei, forse parlo dei miei vicini. No? Va a confessarsi, spinto dalla moglie. Penso che la prima confessione sarà durata 15 secondi, forse. Vai a messa? No. Via! Cacciato fuori dal confessionale. Non ho tempo da perdere. Allora arriva a casa, comincia ad andare a messa perché ce l'aveva il desiderio, però si vergognava dei suoi compagni di partito, andava a messa la domenica mattina alle 7 alla prima messa. Va giù da Padre Pio e poi bello che dice, nel viaggio che ho fatto da Padre Pio in treno, feci tutto il viaggio in treno su una gamba sola, tenendo una gamba sollevata, per penitenza, perché voleva dimostrare a Padre Pio che ci credeva, per cui quando finalmente arrivò alla confessione
voleva dirgli del fatto che era stato tutto il viaggio su un piede solo. Padre Pio gli disse: se allora ci vai a messa? Sì, sì, tutte le domeniche. A che ora? Gli disse: a che ora? Alle 7. Via di qua, via di qua, tornatene a casa. Cioè, non ti devi vergognare di andare a messa. Torna. Va a messa alle 11, straccia la tessera del partito, finalmente. Torna da Padre Pio e dice: allora ci vai a messa? Sì. A che ora? Alle 11. Bene. Allora Padre Pio molto più buono, molto più tranquillo. Allora tu cominci a dire altri peccati e a un certo punto dice che non so quale parola gli era scappata di maledizione, non so, gli era scappata una parola che non avrebbe dovuto scappargli. Padre Pio gli dice: ah, hai detto questo? Eh sì, l'ho detto. Via di qua, tornatene a casa. Allora lui esce, dice: ma qui non me la cavo qua, perché non mi dà mai la soluzione, e sente due donnine che dicono: ma sai che a volte per le confessioni difficili i penitenti vanno alla tomba dei genitori di Padre Pio? Allora lui sente questo e dice: ma bisogna andare alla tomba dei genitori? Ma dice: no, bisogna, succede questo. Dove stanno? Al cimitero laggiù. Va, prima va, passa in cereria, compra un cero grosso così, largo così. Va dai genitori e dice: sentite, con vostro figlio non ce la posso fare. O ci mettete una parola voi, o se no non ce la faccio. Torna alla quarta volta. Finalmente gli dà la soluzione. Si vede che i genitori avevano funzionato. Ma perché vi racconto tutto questo? Per una cosa stupenda. Perché dice: quando ricevetti la soluzione, finalmente mi aveva perdonato, e non si confessava da 1000 anni, uscì dalla chiesa e vidi tutte le cose in un modo nuovo. Gli alberi mi sembravano nuovi, le persone mi sembravano nuove, mi sembravano diverse. Come a dire, è caduta la cateratta dei peccati, del grigio, vedi le cose come le ha fatte Dio, sei in grazia. E lui disse: ma mi sembrò di rinascere, perché era tutto nuovo. Ho fatto sto ragionamento per dire questo è vero anche in Elena, cioè la grazia di Dio che visse nel rapporto continuo con lui rinnovò completamente la sua vita, per cui nel dolore materiale, interiore, eccetera, ella trovò il modo di vivere ed era felice. Elena era una ragazza felice, morì col sorriso. In tutto l'ultimo tratto della vita era come San Francesco Marto. Avete presente il pastorello di Fatima? Quando lui non andava più a scuola, dopo le visioni, le apparizioni, non andava più a scuola, aveva 9 anni, doveva andare, faceva la quarta elementare, ma rinava la scuola per andare in chiesa. Adesso non so se voi nel vostro trascorso passato, quando a volte non siete andati a scuola, era per andare in chiesa a fare l'adorazione. Non ci credo. Comunque, di fatto, Francesco andava a fare l'adorazione, cioè doveva andare a scuola, a metà strada c'era la chiesa, si fermava e stava lì e non andava in classe. Che dopo un po' venivano a chiamarlo e diceva: ma cosa fai? Devi venire a scuola. E lui rispondeva: ma tanto la Madonna mi ha detto che mi viene a prendere presto. E cosa vengo a scuola a fare? A imparare geografia, storia, eccetera. Ma io devo morire tra poco. Ma lo diceva come se fosse cosa più logica. Morì dopo poco, per cui alla fine lo lasciarono lì. Ma Francesco Marto ci insegna che aveva trovato le cose buone della vita. Bene, concludo. Quale vita? I fatti esterni non contano più. Quanto tempo ci rimane da vivere? No, non sappiamo, però poco. Allora, Elena morta a 35 anni, il suo trascorso ultimo, il passaggio finale dalla morte di Andrea fino alla morte sua, è un cammino di conoscenza di Dio, ricerca di Dio, ma direi un cammino di felicità. Perché Elena
il sorriso, leggerò un passo oggi durante il rosario, che aveva era assolutamente radioso, era radioso, tu la vedevi, dicevi ma è una luce che ti coinvolgeva, e aveva conosciuto il Cristo nel dolore. Ecco perché, cara Gabriella, che sei laggiù in fondo, abbiamo preparato oggi, lo vedi questo mazzo di fiori, quello sotto, sono fiori che sembrano bianchi, in realtà sono bianchi, ma dentro ci sono anche fiori rossi. L'abbiamo preparato apposta, poi dopo lo lasceremo qui a te naturalmente. I fiori bianchi, segno di purezza, di incontro, di verginità di Cristo. Fiori rossi, segno e simbolo del dolore, sangue, sofferenza, fatica. Sono dentro, ci sono. Abbiamo portati qui apposta per simboleggiare e segnare il cammino di Elena, che debba essere anche il nostro. Cioè, questo, nel dolore, il rosso, è dentro però, non si vede. Ma c'è, dopo guardateci perché c'è davvero. Nel dolore conobbi Dio, mi dice Gregorio Sannino, cioè ho conosciuto e trovato la felicità che è sbocciata, è radiata, è diventata di colore bianco. Quindi adesso, nel guardare Elena e nel guardare tua figlia, vediamo il bianco. Nella vita di solito è il contrario, vediamo solo il rosso e il bianco dentro. Ma adesso il suo messaggio è questo, il rosso è dentro e c'è, ha sofferto, ma il risultato è bianco. Ho incontrato il Signore.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come avete appena ascoltato dalla nostra sigla, oggi la professoressa Marucci ci parlerà dei pellegrinaggi ai santuari paolini, un argomento un po' insolito, piuttosto originale, per parlare del quale è necessaria una premessa, ovvero la presentazione della figura di San Paolo.
1: Certo, non è così ovvio come potrebbe sembrare. San Paolo, noto come Apostolo San Paolo, era un ebreo nato a Tarso, l'attuale Turchia, intorno al 10 d.C. Era perfettamente ellenizzato, il suo nome greco era Saul e la sua famiglia aveva ereditato un privilegio enorme per quei tempi e soprattutto in quel contesto storico, la cittadinanza romana. Saul studiò a Gerusalemme e completò la sua preparazione presso una scuola farisaica. Sostanzialmente Saul era un laico, però era contrarissimo a questa nuova religione che stava crescendo sempre più, il cristianesimo, e quindi si adoperava per cancellarlo, quindi perseguitandone i seguaci. Poi un giorno, mentre si recava da Gerusalemme a Damasco, proprio sulla famosa via di Damasco, Gesù gli si manifestò chiedendogli perché mai lo perseguitasse. Saul cadde folgorato dalla rivelazione, che secondo la tradizione avvenne fra il 24 e il 25 di dicembre, e da allora la sua vita cambiò radicalmente. Da allora Paolo viaggiò per mari, per terre e per deserti, in ogni paese del Mediterraneo e del Medio Oriente, predicando e diffondendo il nuovo messaggio. Durante le persecuzioni di Nerone fu catturato e portato a Roma. Fra il 64 e il 67 d.C. fu martirizzato, però essendo cittadino romano non poté essere né crocifisso né buttato ai leoni del circo o del Colosseo, quindi la sua morte avvenne per decapitazione a filo di spada, che è una morte certamente più pietosa, in qualche modo più veloce. La sua predicazione e soprattutto le 13 lettere scritte in greco a altre 13 comunità cristiane influenzarono enormemente l'elaborazione della teologia cristiana e ne definirono i fondamenti dottrinali. Tanto è vero che molti studiosi moderni vedono in lui il vero fondatore del cristianesimo. Ma San Paolo che conosceremo oggi è una figura completamente diversa, che è connessa a santuari taumaturgici, alcuni ancora attivi, dedicati alla prevenzione e alla cura di morsi, di insetti e serpenti ritenuti velenosi.
0: Ecco, ma come mai la figura di San Paolo poi nel corso dei secoli viene assimilata e abbinata a questo tipo di santuari, a questo tipo di guarigione?
1: Guarda, la tradizione inizia con gli Atti degli Apostoli, con Luca. Secondo questa narrazione, San Paolo, durante uno dei suoi numerosissimi viaggi apostolici, fece naufragio nei pressi dell'isola di Malta. Fu soccorso dagli isolani e trovò rifugio in una grotta che era situata subito fuori della città. Ora accendeva il fuoco. Fu assalito alla mano da un serpente, da quale si liberò con estrema facilità senza esserne morso. La vicenda fece, dirio velocissimo perché l'isola è molto piccola, per giungere alle orecchie del principe. Questi chiamò Paolo perché guarisse il Paolo affetto da misteriose febbre. All'epoca erano molto comuni queste febbri inspiegabili. La guarigione di questo signore anziano richiamò una folla di altri malati e Paolo li guarì tutti. Molti maltesi furono impressionati da questi prodigi, grazie anche alla fluente predicazione dell'apostolo, e si convertirono al cristianesimo. Quindi la grotta divenne il luogo dove il santo pregava e predicava il nuovo messaggio cristiano. Ora, dice sempre la leggenda, grato dell'ospitalità ricevuta dai maltesi, San Paolo decise di offrire loro un grande privilegio. Chiunque nell'isola fosse nato il 29 giugno o fra il 24 e il 25 dicembre, ricordate la data della conversione, sarebbe stato immune dal morso dei animali, serpenti, scorpioni e ragni. Comunque, dopo 3 mesi di permanenza, l'apostolo partì diretto in Sicilia. Ora a Rabat, a Malta, esiste una bella chiesa che ospita la vera, l'autentica grotta di San Paolo, proprio quella dove San Paolo fondò la prima comunità cristiana dell'isola. Ora, questa grotta chiesa è menzionata nei testi fino dal 1300 come parrocchia di tutto il territorio compreso dentro e fuori le mura, ora sarebbero Medina e Rabat. Nel Medioevo fu un centro frequentatissimo da pellegrini che provenivano anche da lontano, grazie anche alla protezione che era garantita dal celeberrimo ordine dei Cavalieri San Giovanni di Malta. E arrivavano anche pellegrini illustri che volevano sia visitare la grotta, ma anche desiderosi di entrare nell'ordine dei Cavalieri. nei primi del Seicento, la grotta divenne poi meta degli illustri viaggiatori del cosiddetto Grand Tour, che era un plotone di viaggiatori che dall'Inghilterra scendeva verso le terre del Mediterraneo. Poi in tempi recenti, nel 1990, vi si recò Papa Giovanni Paolo II e nell'aprile del 2010, in occasione, pensate, 1950 anniversario del naufragio Palermo, vi si recò Papa Benedetto XVI, che ha fatto visita a questo luogo sacro.
2: Just now, as I stood before this grotto, I reflected on the great spiritual gift which Paul gave to Malta, and I prayed that you might keep unblemished the heritage given to you by the great apostle. May the Lord confirm you and your families in the faith which works through love, and make you joyful witnesses to the hope which never disappoints. Christ is risen. He is truly risen. Alleluia.
0: Proprio ora, mentre stavo davanti a questa grotta, riflettevo sul grande dono spirituale che Paolo diede a Malta ed ho pregato che voi possiate mantenere integra l'eredità consegnatavi dal grande apostolo. Possa il Signore conservare voi e le vostre famiglie nella fede che opera mediante l'amore e rendervi gioiosi testimoni di quella speranza che non delude. Cristo è risorto. Egli è veramente risorto. Alleluia. Così Papa Benedetto XVI, a conclusione del discorso pronunciato proprio durante la visita alla grotta di San Paolo a Rabat lo scorso 17 aprile nel corso del suo viaggio apostolico a Malta, come già ricordava lei professoressa, in occasione del 1950 anniversario del naufragio dell'apostolo. E andiamo avanti con la ricostruzione leggendaria del legame tra San Paolo e il suo potere di guarire dal morso degli animali velenosi, anche del legame tra l'apostolo delle genti e proprio questa grotta, e legame che si è mantenuto anche nel corso dei secoli.
1: Sì, questa grotta bellissima, tra l'altro sotterranea, quindi molto suggestiva, è stata visitata per secoli da malati che volevano rifornirsi, ed ecco l'originalità di una terra bianchissima, quasi una polvere, che era usata per curare le malattie connesse al morso di ragni velenosi e avvelenamenti in genere. Poi si sono fatti degli studi e si è scoperto che questa bianchissima terra è carbonato di calcio purissimo, che in effetti è un antidoto per i morsi e guarisce anche degli avvelenamenti, il bicarbonato di sodio praticamente, però purissimo. Addirittura a un certo punto la si usava mischiata all'acqua per modellare oggetti, anfore, ampolle, ricordini, così era più facile trasportarle, faceva anche da souvenir. Questo naturalmente era facilitato, questo diciamo saccheggio di questa terra bianca, da una credenza in base alla quale questa polvere era inesauribile e la grotta, nonostante le secolari asportazioni, non avrebbe mai cambiato le sue dimensioni. Alla fine del Cinquecento la popolarità di questa terra bianca fu tale che, come spesso capita, iniziò ad essere contraffatta e imitata, quindi diciamo venduta truffaldinamente a malati devoti piuttosto ingenui. Nel 1623 un manoscritto tuttora conservato nella Biblioteca Nazionale di Malta ne dettagliava l'uso, cioè che ci si faceva con questa polvere. Intanto si poteva bagnarla con acqua, applicarla come un impacco sulla ferita o sul morso, oppure forse in maniera più veloce ed efficace poteva essere diluita nel vino e bevuta, e questo curava febbri varie, umori maligni e secondo alcune addirittura la peste. Ad un certo punto però, dato questo continuo saccheggio, i bravi monaci a guardia della grotta furono costretti a munirla di cancelli. Ragazzi, la cosa è finita perché le dimensioni stavano la peste. Ad un certo punto però, dato questo continuo saccheggio, i bravi monaci a guardia della grotta furono costretti a munirla di cancelli. Ragazzi, la cosa

0: Di partire, chiese al Signore di far sì che l'acqua di un certo pozzo, tuttora visibile, potesse risanare dal mosso di animali velenosi.
1: E qui possiamo dire di essere arrivati proprio al cuore del nostro incontro, perché siamo arrivati al pellegrinaggio ai santuari paolini, in particolare nella zona del Salento e ancora più nello specifico al santuario paolino di Galatina. E il Salento è una terra ricchissima di tradizioni, in particolare quelle legate al pellegrinaggio ai santuari paolini sono veramente arricchite a loro volta da una serie di riti, di rituali, di danze, di tradizioni che oggi, grazie a lei, professoressa, conosceremo meglio.
0: Sì, questo è un pellegrinaggio che appartiene al passato, ma è stato talmente famoso, talmente studiato e talmente noto che è arrivato praticamente fino ai tempi recentissimi. Ha una caratteristica molto particolare, a cui lei ha già accennato. Questo pellegrinaggio è intrapreso da un'unica specifica categoria di persone, di malati, i tarantati, cioè persone che si ritenevano morse da una specifica specie di tarantola che era reperibile appunto nel Salento, che dava specifici sintomi, cioè depressione, angoscia, disagio psicologico, insonnia, inedia, astenia. Ora, il più famoso avviene appunto a Galatina. Certo, domandarsi perché proprio il santo e il ragno sono stati collegati e soprattutto perché è collegato con la cura, cioè la cura consiste sì nel pellegrinaggio, cioè recarsi nel luogo sacro, ma soprattutto in una apparentemente profana terapia di tipo coreutico musicale, cioè danza e musica. Naturalmente l'origine non può che essere ricercata nei culti pre-cristiani di matrice greco-orientale. Io ricordo che la Puglia si chiamava Daunia ed è stata per secoli dipendente dall'impero romano oriente, quindi esposta a tutti gli influssi possibili orientali che si infiltrarono nel giovanissimo cristianesimo dei primi secoli. Quindi in tutta la regione si ritiene, come spesso accade con altri santi taumaturghi, che il santo guarisce dal morso, ma naturalmente, essendo il padrone del morso, può anche inviarlo, come tanti altri santi taumaturghi. Comunque, questa guarigione avveniva con una prima meloterapia domestica, ma poi in chiesa il 29 giugno per la festa di San Pietro e Paolo.
1: Esattamente quando si parla di tarantismo, cosa si intende?
0: Si intende una malattia che è ritenuta causata dal morso del ragno mistico, cioè che è stato punto una volta ne sperimenterà regolarmente gli effetti a intervalli annuali che coincidono con la festa citata del 29 giugno, cioè chi ha subito una volta il morso sarà per sempre legato al santo, quindi i sintomi ricompariranno e possono guarire, ma temporaneamente, solo con la danza rituale che è dedicata al santo in quel giorno. La prima volta però, il primo morso, e qui entriamo in un campo un po' più scientifico, deriva da un senso di disagio. Questo c'è un famosissimo libro scritto da un antropologo italiano, Ernesto De Martino, si chiama La terra del rimorso, nel senso che si viene morsi e rimorsi costantemente. Deriva da un'esperienza di stress e di conflitto. Ora, chi erano i più soggetti a questo morso? Le donne. Ricordiamo che sono donne appartenenti ad una società rurale molto povera e priva di alternative. Però, e questo è interessante, nel 600 e nel 700 erano numerosi anche gli uomini morsi, uomini oppressi da situazioni socio-economiche pesantissime. E anche, questo è curioso, numerosi religiosi, religiosi costretti dalla famiglia, come si usava in quei secoli, ad intraprendere una vita monastica che a loro non apparteneva. Quindi il culto dava a tutti questi uomini l'occasione per un giorno, una volta l'anno, di esprimere la loro frustrazione, di essere al centro dell'attenzione della collettività, protagonisti una volta l'anno, che giocavano un ruolo di primo piano nel giorno della festa nella chiesa principale del paese. Col tempo, però, mentre lo status degli uomini migliorava, quello delle donne rimaneva disagiato, causa di stanchezze inguaribili, di insoddisfazione, di tristezza, pena, precarietà. Come guarire? nell'unico modo noto, nota quell'epoca, in quella società, in quella cultura, la danza catartica, il viaggio pellegrinale alla Chiesa del Santo, con i musicanti e tutto quanto il resto.
1: Quindi le famiglie, nonostante fossero molto povere, comunque intraprendevano questo viaggio, immagino anche da vari punti del Salento, sì, e della Puglia. Era anche un investimento, era un sacrificio grande.
0: Era un sacrificio economico sovvenzionato dagli uomini di casa. Anche quelli, diciamo, di fede più tiepida.

0: che magari potevano persino sfiorare il non credere, non avrebbero mai osato impedire questo pellegrinaggio, protestare, perché il soprannaturale, che tu creda o non creda, non è mai cosa da prendere alla leggera. La malattia era provocata dal santo e solo il santo poteva curarla, grazie appunto alla danza, alla musica catartica e alla terapia coreutica, che aveva lo scopo di far espellere, grazie appunto all'intercessione di San Paolo, il veleno del ragno.
1: Davvero questo pellegrinaggio ha poco di cristiano e molto di superstizioso, diciamo che la devozione popolare.
0: Diciamo di antico, di pre-cristiano, sì.
1: Questo malessere che le donne in particolare avvertivano era legato comunque alla loro condizione e non al morso reale del ragno, oppure c'era davvero poi questo morso, o era piuttosto un pretesto, nel senso che loro comunque stavano male e attribuivano questo
0: Esatto.
1: malessere al ragno?
0: Sì, diciamo che inconsapevolmente la cultura forniva loro una risposta al loro malessere, perché il ragno c'è, in effetti sono due tipi di tarantola nel Salento, però il loro morso è totalmente innocuo. Quindi queste donne affrontavano dei mali oscuri, come li chiameremmo adesso, che all'epoca non avevano nome, non avevano motivo. Adesso invece sono mali socialmente riconosciuti, sono mali curati, sono la depressione, sono la sindrome, la stanchezza cronica. Invece all'epoca erano malessere di cui non si riusciva a capire la causa. D'altra parte era anche difficile ammettere la causa, cioè questa estrema povertà irrimediabile sarebbe stata la disperazione totale, mentre così ci si rifugiava inconsapevolmente, quindi la fede era ottima, buona fede, a una spiegazione tradizionale che trovava conforto in un rito socialmente accettato, cioè non sono una pazza, è socialmente accettato, è un referente soprannaturale importante come l'Apostolo San Paolo. Quindi molte donne all'epoca emarginate, fra gli emarginati, trovavano ciclicamente una via di sfogo accettabile ai loro malesseri. Certo, è un fenomeno molto complesso questo, lo possiamo dire in parole molto semplici. Si attuava questo controllo del disagio attraverso la partecipazione annuale al rito paolino. Quindi il rito, tutto il viaggio nel suo insieme, da quando si partiva dal paese natio fino all'arrivo alla chiesa di San Paolo, insieme all'attenzione, tutta la collettività, la solidarietà dei familiari, parenti, amici, diciamo che momentaneamente placavano la pena che restava per un lungo periodo sotto il velo di guardia e poi si riaffacciava prepotente in prossimità del pellegrinaggio annuale.
1: Quindi comunque essere protagonisti, anche se protagonisti in uno scenario negativo, cioè essere
0: Sì.
1: malati e bisognosi di cura, però comunque una volta l'anno esserlo.
0: Sì, accettabilmente.
2: Prima.

una musica originale, l'avete anche riconosciuto dall'audio che non è perfetto ma è proprio in presa diretta, che accompagna la danza di una donna che appunto vuole liberarsi dal veleno del ragno dal quale è stata morsa. Una canzone dialettale salentina, Santu Paulu Meo, San Paolo mio, sul ritmo tipico della Taranta.

0: Questo pellegrinaggio lei diceva che è molto diffuso in Salento, ma sì, nel corso del tempo si è un po' persa questa tradizione. Oggi com'è la situazione?
1: Dunque, non avvengono più le, devo dire, atroci scene che accadevano una volta con queste donne tarantate che arrivavano inerti, a volte sorrette da parenti e amici, a volte addirittura arrancando carponi, aiutate poi dai suonatori con i ritmi giusti a suonare anche in maniera frenetica per calpestare il ragno, quindi guarire, bere l'acqua sacra del pozzo e uscire guarite. Adesso questa, di tutto questo è rimasta essenzialmente una cosa, la pizzica, cioè la musica. La musica che all'epoca venne suonata per ore e ore, adesso è uscita dall'ambito, diciamo, mistico religioso ed è stata desacralizzata. Non ha più questo suo significato sacrale terapeutico ed è diventata una musica di origine antica, coinvolgente, ricca di storia, ma ludica, gioiosa, che è dimentica del carico di dolore che un tempo serviva ad alleviare. Adesso comunque il 29 di giugno tutto il paese di Galatina si accende di colori e fuochi d'artifici, arrivano i suonatori di pizzica taranta con i musicanti e c'è una grande festa comunque patronale che dura ben 3 giorni.
0: Quindi è un po' questo il pellegrinaggio moderno.
1: Sì, sì, è
0: la versione moderna.
1: La versione moderna che è accompagnata dalla musica, dai colori, dalla festa di San Paolo e comunque da un tenace ricordo di quello che è stato fino a pochi decenni fa in fondo.
0: Rivive un po' nel rituale,
1: sì,
0: diciamo nel contorno, però l'essenza è cambiata, le sì, persone ora sanno dare il giusto nome alle patologie psicologiche.
1: Esatto, esatto, e si recano alla chiesa di Galatina per devozione al santo.
0: La danza alla quale lei ha accennato, professoressa, che portava queste donne allo sfinimento, quasi sì, alla morte, oggi è mutata. E come è mutata?
1: Beh, è mutata non soltanto nelle finalità, negli scopi. Intanto la danzano siamo danzatori dilettanti o professionisti. I passi assomigliano molto a quelli della pizzica pizzica. Sono passi che ci ricordano la tarantella, che vengono ballati da soli o in coppia. Ed è interessante che vengano usati dei fazzoletti colorati, che si pensa facciano allegria, accompagnano i movimenti della danza. In realtà, anticamente, le donne che si recavano vestite totalmente di bianco, con diciamo una biancheria intima lunga, grande e larga, perché durante le danze una volta si rischiava che le donne, che le gonne si alzassero, quindi si scoprissero, fossero poco decenti per una chiesa, usavano fazzoletti colorati che in qualche modo distinguevano il tipo di ragno e il tipo di morso ricevuto. Era un linguaggio che doveva parlare la donna e il suo ragno mistico, e l'abilità dei suonatori stava nel riuscire a capire esattamente con che tipo di persona avevano a che fare, e la loro grande esperienza li aiutava. Quindi la danza, il ritmo per esempio, è molto simile a quello che sentiamo adesso, ma era molto più accelerato, perché i danzatori dovevano danzare le donne a un ritmo che facilitasse quello che potremmo chiamare la caduta in una sorta di trance vigile, perché questo, il suono dei tamburi, dei tamburelli e degli strumenti a corda usati, allora come sempre dovunque nel mondo, se suonate in un certo modo, con certo ritmo e certa cadenza, aiuta a cadere in una trance vigile, perché raggiunge un certo tipo di onda erziana del cervello che è uguale a quelle che noi produciamo, e quindi aiuta a cadere in una trance vigile, e in questo le donne devono cadere. Quindi entravano nella chiesa i suonatori, cominciavano a danzare, le donne erano per terra con la schiena per terra e si trascinavano con i piedi, con le ginocchia, per imitare il passo del ragno, anche perché non ce la facevano a stare in piedi. Dopodiché, aiutate dal ritmo della taranta, dopo aver strisciato per un po' nella chiesa, si alzavano e cominciavano a danzare velocemente battendo i piedi. Ecco come, perché ora si balla in questa maniera, si battevano i piedi, perché? Perché bisognava pestare il ragno finché crollavano a terra sfinite e liberate dal veleno. Adesso tutta questo dolore non c'è più, c'è gioia, c'è il lasciarsi trascinare da una musica che è effettivamente molto coinvolgente, che però certo è la figlia diretta di quella pizzica, solo che nasceva per scopi diversi.
0: Quindi oggi si è conservata la musica, quindi il ritmo molto frenetico, molto vivace, però completamente svuotato dalla superstizione.
1: Sì, di quello che era una volta un rituale, diciamo, tradizionale di origine precristiana.
0: La danza ieri e oggi, abbiamo ascoltato qualche minuto fa una taranta tipica del passato, e invece questa che stiamo per ascoltare è una rielaborazione moderna, la pizzica, che viene ballata e suonata oggi.

0: ci fermiamo qui. Grazie professoressa Marucci per averci parlato del pellegrinaggio ai santuari paolini. Grazie anche a voi per averci seguito e buon proseguimento.
1: Il viaggio sacro.
2: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
1: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
3: Ottavo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari paolini.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Padre
0: celeste che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
2: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia.
2: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della Beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio.
1: Secondo incontro. La maternità.

0: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento che è dedicato alla figura di Zelia Martin, la mamma di Santa Teresina di Lisieux. Anche oggi, come avete sentito dalla sigla, è ospite in studio padre Roberto Fornara. Buongiorno padre.
1: Buongiorno Roberto. A te e a tutti gli ascoltatori.
0: Il tema che hai scelto per la puntata odierna è la maternità, iniziamo proprio dal tema.
1: Sì, la fecondità della vocazione matrimoniale. La volta scorsa abbiamo visto la vita di coppia, il rapporto intenso tra Zelia Guérin e Luigi Martin, una vocazione contrastata, una vocazione non facile per entrambi, perché entrambi, come abbiamo visto, avevano pensato alla vocazione religiosa in un primo tempo. E abbiamo percorso anche un cammino che hanno fatto per riscoprire la bellezza della vocazione matrimoniale, del rapporto a due, e abbiamo concluso la puntata dicendo che qualcosa è cambiato radicalmente in entrambi dal momento in cui questo amore è sbocciato in nuove vite e hanno cominciato a vivere esclusivamente per i figli. Il tema che vogliamo affrontare quest'oggi, proprio partendo sempre dalle lettere di Zelia Guérin, che sono pubblicate in un volume dal titolo Lettere familiari di Zelia, è il tema della fecondità, il tema della maternità di Zelia, il tema del suo rapporto non sempre facile con i figli, il tema dell'educazione, il tema dell'affettività nei confronti dei figli.
0: Hai scelto a conclusione del primo incontro dedicato a Zelia un breve brano nel quale lei annuncia l'imminente nascita della piccola Teresa. E la piccola Teresa, Santa Teresa di Lisieux, è anche la protagonista delle prime due lettere che hai scelto di far ascoltare oggi.
1: Sì, cominciamo con due frammenti di lettere, una del 1872 in cui Zelia annuncia: attendo tutti i giorni il mio angioletto, mancano poche settimane alla nascita di Teresa di Gesù Bambino. E in questa prima lettera Zelia confessa: io amo i bambini alla follia, ero nata per averne. L'ho posta come lettera introduttiva proprio per introdurci a questo argomento della maternità. Il secondo frammento di lettera che ascolteremo a seguire è già del mese successivo, del mese di gennaio, quando Teresa ha poche settimane di vita. Questa bambina si chiama Teresa come l'ultima mia piccina, era già nata un'altra Teresa, purtroppo morì in tenera età. E c'è una piccola confidenza che

0: Zelia fa alla cognata a proposito di questa nuova bambina. Quando la portavo in seno ho notato una cosa che non è mai accaduta per gli altri miei figli. Quando cantavo, lei cantava con me. Forse è una cifra simbolica di una sintonia che si prolungherà molto oltre, una sintonia spirituale, anche se Teresa purtroppo non ha potuto conoscere e apprezzare molto l'amore materno perché ha perso la mamma Zelia appunto in tenera età.
1: Iniziamo allora ad ascoltare questi primi due brani affidati alla voce di Franca Salerno.

attendo tutti i giorni il mio angioletto. E sono molto perplessa perché non ho ancora trovato una balia. Ne ho viste parecchie, ma non convenivano che molto imperfettamente. E mio marito non ha mai potuto risolversi a prenderne una. Non è per il prezzo, è perché temiamo di introdurre a casa nostra delle persone poco adatte, come sono oggi in generale tutte le balie. Quanto a prendere una seconda cameriera, che mi darebbe dell'impiccio e non curerebbe il mio bambino come vorrei, preferisco stare tranquilla. Se Dio mi facesse la grazia di poterlo allattare, non sarebbe che un piacere l'allevarlo. Io amo i bambini alla follia, ero nata per averne. Ma ben presto sarà tempo che anche questo finisca. Avrò 41 anni il 23 di questo mese. È l'età in cui si è nonna.

Ora sono del tutto ristabilita. Anche la piccina sta bene e promette di essere molto robusta. Avevo cominciato ad allattarla e, temendo che non bastasse, ho voluto farmi aiutare dal poppatoio. È andata benissimo fino a domenica, ma il famoso poppatoio ha rovinato tutto. È stato impossibile farla riattaccare al seno. Ho impiegato tutti i mezzi, l'ho lasciata digiunare, ma ha strillato da fare pietà e sono stata costretta a cedere. Beve perfettamente. La piccina non è difficile durante il giorno, ma la notte ci fa spesso pagare cara la sua buona giornata. Ieri sera l'ho tenuta in braccio fino alle 11:30 e non ne potevo più dalla stanchezza. Dopo, fortunatamente, non ha fatto che dormire. Questa bambina si chiama Teresa, come l'ultima mia piccina. Tutti mi dicono che è bella. Sorride di già. Me ne sono accorta per la prima volta martedì. Ho creduto di sbagliare, ma ieri il dubbio non era più possibile. Mi ha guardata molto attentamente. Poi mi ha fatto un sorriso delizioso. Quando la portavo in seno, ho notato una cosa che non è mai accaduta per gli altri miei figli. Quando cantavo, lei cantava con me. Lo confido a lei. Nessuno ci potrebbe credere.

0: Continuiamo questo secondo incontro dedicato a Zelia Martin, in particolare al tema della maternità. Padre Roberto, qual è la prossima lettera che hai scelto di far ascoltare ai nostri amici?
1: Una lettera del marzo 1873 indirizzata al fratello Isidoro. Tra Zelia e il fratello c'era una sintonia, una fiducia reciproca. A lui si rivolgeva in modo particolare per fare confidenze personali o per chiedere consiglio, come abbiamo già intravisto nella scorsa puntata. Questa confidenza, che è anche la richiesta di una conferma sul suo atteggiamento, riguarda proprio Teresa di Gesù Bambino, la piccola Teresa che ha quasi 2 mesi di vita in questo momento, mentre Zelia scrive. In poche parole la storia si può riassumere così. La zia di Teresa, visto che la bambina era malata, l'aveva raccomandata a San Francesco di Sales. La zia era visitandina, monaca di clausura, e aveva fatto un voto, all'insaputa della madre di Zelia, di chiamare Francesca la piccola se San Francesco di Sales l'avesse guarita. C'è del risentimento che sentiamo in queste parole di Zelia nella lettera che leggeremo, perché non vuole imporre altro nome alla bambina che quello di Teresa, e chiede consiglio al fratello dicendo: pensi che se ne abbia male San Francesco di Sales se non l'ho chiamata Francesca? Penso proprio di no. Il mio rifiuto non potrebbe essere per lui una ragione per farla morire.

Bisogna ora che ti racconti una storia che risale alla prima malattia della piccina. La piccola Teresa era moribonda. Non aveva più che un paio di giorni di vita. Ecco che nostra sorella si mette a pregare San Francesco di Sales con un fervore straordinario e che fa voto, se la bambina guarisce, di chiamarla con il suo secondo nome, Francesca. Dopo aver fatto il voto, va a trovare Maria e Paolina, che erano molto desolate, e dice loro: «Non piangete più, la vostra sorellina non morirà». E annunziò loro quello che aveva fatto. La superiora aggiunse: «Bisogna scrivere a vostra sorella subito, affinché cominci a chiamarla Francesca». Quando ho ricevuto la famosa lettera, ne sono rimasta sconvolta. Nostra sorella mi diceva che aveva fatto quel voto pensando che io lo avrei ratificato, che aveva detto a San Francesco che se non consentivo a chiamare la bambina con il suo nome, era libero di riprendersela. E in questo caso, aggiungeva, non avevo che da far preparare una bara. Questo mi ha impressionato mio malgrado, e tuttavia non sono decisa a dare alla mia figlioletta altro nome che quello di Teresa. Insomma, che ne dici di tutto questo? Sono stata colpevole. Avrei dovuto chiamarla Francesca. Non ero stata io l'ispiratrice di questo voto, e d'altra parte, che cosa importa a San Francesco di Sales che lei si chiami con un nome o con un altro? Il mio rifiuto non potrebbe essere per lui una ragione per farla morire.

0: Sono davvero tanti gli aspetti della personalità di Zelia che emergono attraverso le lettere che stiamo ascoltando. E la prossima che hai scelto, padre Roberto, ce ne fa conoscere ancora un altro.
1: Sì, è un episodio curioso e simpatico dell'infanzia di Paolina, la sorella, una delle sorelle maggiori di Teresa di Gesù Bambino. Abbiamo intitolato il ciclo delle nostre riflessioni Il sacramento della quotidianità, pensando che la quotidianità, il vivere quotidiano, le piccole cose della vita di ogni giorno sono il luogo della santificazione, il luogo della gioia, il luogo della sofferenza, il luogo del rapporto con Dio e del rapporto con gli altri. E qui emerge questa quotidianità a volte che fa sorridere, no? Di una famiglia comune, come potrebbero essere tante anche dei nostri giorni. In breve, Zelia Guérin racconta un episodio ricorrente nell'infanzia di Paolina, che quando le si dice che andrà a passeggio corre subito all'armadio a cercare il vestitino più bello e chiede alla mamma: fammi bella. Un piccolo episodio di vanità infantile, femminile più che altro. Però quello che mi interessa sottolineare è il commento di Zelia in calce alla lettera. Zelia confessa: trovo tutto questo meraviglioso. E forse c'è già qui una riflessione appunto sul sacramento della quotidianità, stupirsi per la meraviglia di queste piccole gioie della vita quotidiana.
2: La piccola Paolina ora cammina benissimo, non cade quasi mai. È molto graziosa e comincia a parlare bene. Non ha una salute robusta, ma cresce a poco. Conosce quasi tutte le cose con il loro nome. In questo momento è seduta vicino a me sul tavolino e non vuole lasciarmi tranquilla, così che quello che scrivo è tutto di traverso. Lo credi che le piace già la toletta? Quando le si dice che andrà a passeggio, corre presto all'armadio dove è il suo vestitino più bello e protende il visetto dicendo: fammi bella. Trovo tutto questo meraviglioso, come se la cosa non fosse del tutto naturale.

0: il sacramento della quotidianità, come dicevi poco fa Padre Roberto, proprio a sottolineare la normalità della vita di Zelia, la normalità della sua famiglia, e di questa normalità fa parte anche il dolore.
1: Infatti la sofferenza e la croce sono stati un elemento ricorrente in questa famiglia Martin. Per Zelia, per il suo cuore di madre in modo particolare, abbiamo già ripetuto più volte che ha avuto 9 gravidanze, però 4 di questi figli sono andati in cielo o sono nati morti oppure sono andati in cielo prematuramente in tenera età. 4 figli in cielo è un'espressione che ricorre nell'epistolario di Zelia Guérin. Questa lettera che ascolteremo testimonia la presenza della croce, della sofferenza nella vita di Zelia, e nello stesso tempo, oltre al dolore che la natura sente vivo, lo sguardo di fede, di rassegnazione alla volontà di Dio. Fra l'altro, qui torniamo un po' indietro nel tempo, siamo nell'ottobre del 1871 e l'occasione per cui Zelia scrive questa lettera è la morte di un figlio della cognata, quindi scrive per consolarla, lei che ha provato più volte un dolore molto grande. Però dice: è soprattutto alla morte del primo che ho sentito più vivamente la felicità di avere un bambino in cielo. È un grande bene avere degli angioletti in cielo, ma non è meno penoso per la natura perderli. Si sentono i due estremi della questione, sia lo sguardo della fede, sia il tormento della natura che non si rassegna, logicamente è un dolore così grande. Fra l'altro esiste un bellissimo libro intitolato appunto 4 figli in cielo della dottoressa Andreana Bassanetti, che partendo da una propria esperienza di aver perso una figlia, ha riflettuto sull'esperienza di Zelia Guérin di aver 4 figli in cielo.
2: La sventura che l'ha appena colpita mi affligge profondamente. Lei è veramente molto provata. È uno dei suoi primi dolori, mia povera cara sorella. Che il buon Dio le accordi la rassegnazione alla sua santa volontà. Il suo caro piccolo bimbo è presso di lui, la vede, la ama e lo ritroverà un giorno. È una grande consolazione che io ho provata e che provo ancora. Quando chiudevo gli occhi dei miei cari figlioletti e li mettevo nella bara, provavo un dolore molto grande, ma sempre rassegnato. Non rimpiangevo i dolori e gli affanni sopportati per loro. Molti mi dicevano: sarebbe stato molto meglio non averli mai avuti. Non potevo tollerare questo linguaggio. Non trovavo che i miei dolori ed affanni potessero essere commisurati con la felicità eterna dei miei bambini. Poi essi non erano perduti per sempre. La vita è corta e piena di miserie. Li ritroveremo lassù. È soprattutto alla morte del primo che ho sentito più vivamente la felicità di avere un bambino in cielo, perché il buon Dio mi ha mostrato in una maniera sensibile che gradiva il mio sacrificio. Ho ottenuto per intercessione di quell'angioletto una grazia straordinaria. La mia piccola Elena, che più tardi è andata a raggiungerlo, da 6 mesi era afflitta